0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La dolce rivoluzione di Pepe Mujica, di Emiliano Guanella. José Alberto Mujica Cordano, conosciuto pubblicamente come Pepe Mujica, fu presidente dell'Uruguay dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2015. Con un passato da guerrigliero nei Tupamaros ai tempi della dittatura, fu eletto deputato, senatore e tra il 2005 e il 2008 fu ministro dell'allevamento, agricoltura e pesca. Fu leader del Movimento di Partecipazione Popolare, MPP, raggruppamento maggioritario del Fronte Ampio fino alle sue dimissioni avvenute il 24 maggio 2009. Il 30 novembre 2009 vinse le elezioni presidenziali battendo al ballottaggio Luis Alberto Lacalle. Dal 2005, dopo una lunga convivenza, si è sposato con la senatrice e storica leader del MPP, Lucia Topolansky. Mujica era noto per il suo stile di vita di volontaria semplicità e riceveva dallo Stato uruguaiano un assegno di 260.259 pesos, pari a 8.300 euro al mese per il suo lavoro alla guida del paese, ma ne donava circa il 90% a favore di organizzazioni non governative e a persone bisognose. «Non ho bisogno di tutti quei soldi. Io e Lucia stiamo bene nella mia casetta. Come potrei prendere tutti quei soldi quando c'è gente che non ha un tetto e che dorme in strada appena fuori il palazzo presidenziale?» Viveva in una piccola fattoria a Rincón del Cerro, alla periferia di Montevideo. Anche durante il suo mandato aveva rinunciato a vivere nel palazzo presidenziale. In riferimento alla piccola quota di stipendio che tratteneva per sé, più o meno 800 euro, che lo fece soprannominare anche il presidente più povero del mondo, Mujica dichiarò in un'intervista al quotidiano colombiano El Tiempo che tale quantità di denaro gli era sufficiente alla luce del fatto che molti suoi connazionali devono vivere con meno. La sua automobile era una Volkswagen Maggiolino del 1987, donatagli da alcuni amici e che si era rifiutato di vendere nonostante offerte cospicue. Il 20 ottobre 2020, con le dimissioni dal Senato, ufficializzò il suo ritiro a vita privata. È deceduto il 13 maggio 2025 a 89 anni per un tumore all'esofago. Durante i suoi 5 anni di mandato, l'Uruguay legalizza l'aborto e si dota di una legge unica al mondo, dove lo Stato si fa responsabile della produzione e della distribuzione controllata della marijuana.

Il 65% della popolazione è contraria, ma il governo ha i numeri in Parlamento e la fa approvare. Oggi più della metà della popolazione è favorevole. Non ha mai avuto paura di osare il pepe e così, dopo la presidenza, diventa non solo un punto di riferimento della sinistra, ma un'icona del movimento No Global. Amatissimo dai giovani, celebri i suoi discorsi e le sue interviste sul consumismo e sul capitalismo. La vita non è solo lavorare. Bisogna dedicare un buon tempo per le pazzie che ognuno di noi ha, perché sei vivo quando usi il tuo tempo per correre dietro a una passione, a qualcosa che ti dà davvero soddisfazione. E poi ancora, il vero valore delle cose non sta nel loro prezzo, ma nel tempo di lavoro che impieghiamo per poterle acquistare. La grande forza del lavoratore è il suo tempo. Non possiamo vivere correndo dietro ai miti del consumo, perché così facendo finiamo per ipotecare la nostra vita a rate infinite da pagare. La ricchezza complica la vita. Viviamo in un mondo nel quale si crede che colui che trionfa debba possedere tanto denaro, avere privilegi, una casa grande, maggiordomi, tanti servitori, vacanze extra lusso. Mentre io penso che questo modello vincente sia solo un modo idiota di complicarsi la vita. Penso che chi passa la sua vita ad accumulare ricchezza sia malato come un tossicodipendente. Andrebbe curato. Non sprecate la vita nel consumismo, trovate il tempo di vivere per essere felici. La mia idea di felicità è soprattutto anticonsumistica. Hanno voluto convincerci che le cose non durano e ci spingono a cambiare ogni cosa il prima possibile. Sembra che siamo nati solo per consumare e, se non possiamo più farlo, soffriamo la povertà. Ma nella vita è più importante il tempo che possiamo dedicare a ciò che ci piace, ai nostri affetti, alla nostra libertà, e non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per consumare sempre di più. Non faccio nessuna apologia della povertà, ma soltanto della sobrietà. L'anno scorso ha annunciato la malattia ormai incurabile, il tumore che avanzava senza lasciare speranze. Questo guerriero è arrivato alla fine di un lungo viaggio. Sono stanco e malato, lasciatemi andare via in pace. Da allora c'è stato un pellegrinaggio di leader della sinistra che sono andati a salutarlo. Il presidente colombiano Gustavo Petro, anche lui guerrigliero in gioventù, il socialista cileno Gabriel Boric, fra i suoi preferiti. L'incontro più commovente con Lula da Silva, che gli diede l'ordine al merito di Rio Branco, la più alta onorificenza del Brasile. Caro amico, io non sono uomo di premi e riconoscimenti, ma accetto questa medaglia in nome di tanta strada fatta insieme. Lula lo abbracciò e gli diede un bacio in testa. Sapevo, ha spiegato, che quella era l'ultima volta che l'avrei visto. Di tutti gli uomini politici e i presidenti che ho incontrato, Pepe è stato il più grande, il più integro, il più ispiratore. La carne se ne va, ma sono convinto che le sue idee resteranno per molto tempo ancora. L'eredità di Mujica sta proprio nell'esempio di vita. Anche gli avversari riconoscono questo, mai sfiorato da uno scandalo, e non è un caso che l'Uruguay sia il paese meno corrotto di un continente dove la polizia va al pari passo sempre con il malaffare. Il corteo funebre del Pepe deve essere accessibile a tutti. Il popolo deve poterlo salutare da ogni angolo dell'Uruguay. Queste le disposizioni date alle autorità
da Lucia Topolansky, la compagna di tutta una vita. Una coppia inseparabile, la politica e l'impegno civile come perno e il rifugio sacro della Chacra, la piccola casa di campagna fuori Montevideo che non hanno mai lasciato. Nel suo profilo ufficiale da Presidente della Repubblica, alla voce professione, Mujica mise contadino. In realtà quello che gli piaceva di più erano i fiori e li ha coltivati fino alla fine nel vivaio che aveva a fianco dell'orto e delle galline. La sua vita è un film e sono diverse le opere cinematografiche a lui dedicate, dal documentario con Emil Kusturica al bellissimo lungometraggio Una notte di 12 anni che racconta l'esperienza del carcere, delle torture e dell'isolamento sotto la dittatura. Il regime militare lo incarcerò, ma non ebbe il coraggio di ucciderlo. La sua figura ne uscì ingigantita. Col ritorno della democrazia, Mujica scelse la via della convivenza pacifica. Nella sua mente non esisteva la voglia di vendetta. In un'intervista del 2016 spiegò che la democrazia era il bene più prezioso e che il tempo è galantuomo e sana le ferite. Bisogna andare avanti, consolidare le istituzioni. La violenza genera solo violenza. Lo hanno definito per questo il Nelson Mandela del Sud America e bisogna dire che anche grazie a lui se il più piccolo paese della regione è oggi un esempio di convivenza tra le parti.

0: Il racconto.
1: I medici dell'esercito romano di Gabriele Campagnano di Zistorica, Centro Studi Storici. I medici dell'esercito romano furono istituzionalizzati solo nel periodo augusteo. Ripercorriamo la loro storia dal periodo repubblicano all'impero attraverso due testi di metà XIX e inizio XX secolo. La base fondamentale è rappresentata da uno scritto di Eugene Hill Byrne e intitolato Medicine in the Roman Army, e dalle integrazioni apportate grazie al contributo fornito nel 1856 da James Young Simpson, padre dell'anestesia moderna. È interessante notare come lo Stato romano abbia trascurato fino al tempo di Augusto una parte così importante di ogni sistema militare ben sviluppato. Le informazioni che possiamo ricavare dagli scrittori antichi non sono sufficienti a coprire in modo adeguato il periodo che va dalla fondazione della città alla meravigliosa civiltà dell'epoca augustea. Questo dato porta a concludere che gli uomini fossero autonomi e che in caso di necessità fossero in grado di aiutarsi l'uno con l'altro. All'inizio era questo il primo e unico tipo di soccorso, in grado di sopravvivere anche dopo lo sviluppo di pratiche più regolari. Presso qualsiasi popolazione primitiva e dedita alla guerra, i soldati devono essere in grado di curare le loro stesse ferite. In questo modo, essi sono in grado di acquisire abbastanza velocemente i principi generali della chirurgia. I soldati romani erano equipaggiati per le emergenze con delle bende. Sappiamo anche che, almeno in un caso, non avendo intenzione di combattere, alcuni di loro utilizzarono quelle stesse bende su artigiani per simulare le ferite. Non ci è dato però sapere se fosse già presente o meno un corpo di soldati deputato alla cura dei feriti. Dionigi ci dice che i soldati non più in grado di combattere tornavano nelle retrovie, un uso in voga anche al tempo di Cesare, il quale riporta un momento critico in cui ai feriti non fu permesso di ritirarsi nelle retrovie per riposare e ricevere le cure necessarie. Le grandi abitazioni situate a Roma e dintorni erano preparate a ospitare i soldati feriti. Il console Marco Fabio, dopo una cruenta battaglia con gli Etruschi nel 437 a.C., divise i feriti tra le famiglie dei patrizi. A ricevere il numero maggiore di feriti fu proprio la famiglia dei Fabii, e lo storico ci assicura che nessuno li trattò con maggiore premura di loro. Nelle province la tradizione di alloggiare i soldati feriti presso le abitazioni civili fu seguita anche in tempi più recenti da Alessandro Severo. Non sappiamo in quale epoca i patrizi e le famiglie abbienti abbiano iniziato a mantenere nelle loro abitazioni molto popolate degli schiavi esperti nelle arti mediche, ma gli schiavi medici erano abbastanza comuni nel III secolo a.C. e probabilmente esistevano già da molto tempo prima. I soldati abbastanza fortunati da ricevere ricovero in queste abitazioni ottenevano senza dubbio le migliori cure mediche disponibili in quel periodo. Questa carenza del sistema romano divenne macroscopica dopo la battaglia di Sutri, quando morirono molti più soldati nei giorni seguenti per le ferite riportate rispetto a quanti ne fossero periti durante lo scontro. Ma è durante il periodo cesariano che troviamo le prime tracce di una cura sistematica dei feriti. Quando opportuno, Cesare rimandava la sua marcia al loro beneficio. Se le circostanze lo costringevano a lasciarli indietro, faceva costruire un campo o un forte che potesse ospitarli o li sistemava presso le abitazioni dei civili. I feriti erano trasportati al campo o nel villaggio con i carri e alcune volte gli ufficiali venivano portati con le lettighe. Sebbene Cesare, che concesse ai medici i diritti civili che prima erano loro negati, non menzioni i medici nei suoi commentari, senza dubbio ne mantenne uno sul campo, dato che anche i suoi contemporanei, Catone Uticense e Pansa, avevano a loro disposizione dei liberti come medici. Nel libro Tusculane Disputationes, Cicerone si meraviglia dinanzi agli incredibili lamenti delle reclute appena ferite, mentre invece i veterani cercano con calma un medico per bendare le ferite. I primi ufficiali medici sul campo di battaglia erano, allora, gli attendenti personali dei comandanti. Cicerone specifica che i loro servigi non erano destinati alla sola tenda del pretore, ma a tutte le truppe. La cura e la considerazione mostrata da Cesare nei confronti dei feriti conferma questa ipotesi. Per quanto si trattasse di un servizio non adatto a un intero esercito, la presenza di questo medico personale del comandante fu un passo in avanti perché aprì la strada alla creazione di medici dedicati al servizio delle truppe. La necessità di medici permanentemente al servizio dell'esercito divenne quindi sempre più evidente, tanto che con la riforma militare di Augusto furono introdotti medici per ogni tipo di divisione interna dell'esercito. Sono state trovate numerose iscrizioni che riportano i titoli Medicus Ordinarius, Medicus Legionis o Medicus Cohortis. Se qualche decennio fa la distinzione sembrava abbastanza semplice, per cui il Medicus Legionis era probabilmente sovraordinato al Medicus Cohortis, a sua volta superiore al Medicus Ordinarius, cui veniva attribuito da alcuni storici il grado di centurione, oggi c'è un discreto dibattito sull'effettivo significato di questi termini. Per alcuni, il Medicus Ordinarius veniva usato per distinguere il medico militare di carriera dai medici civili prestati all'esercito e che poi tornavano a svolgere o iniziare una lucrosa attività civile privata. Per altri, anche la definizione di Medicus Legionis andrebbe messa in discussione, visto che abbiamo alcuni esempi di Medicus Ordinarius Legionis a complicare il quadro. Il numero di medici assegnato a ciascuna coorte o legione non è mai stato determinato. I dati a nostra disposizione, infatti, non lo indicano. Ad ogni modo, l'organizzazione militare a partire da Augusto era così ben strutturata da lasciarci immaginare che il servizio medico fosse piuttosto efficiente. Non c'è motivo di immaginare poi che nell'esercito di quel periodo ci fosse un medico di rango superiore. Probabilmente ciascun medico era arruolato in una centuria, inquadrato tra i principales e aveva un numero prestabilito di soldati di cui prendersi cura. Sulla colonna di Traiano c'è una scena che mostra diversi soldati feriti nell'atto di ricevere cure mediche, uomini le cui vesti e i cui accessori non differiscono da quelli dei soldati sofferenti. Poiché il servizio medico era ben organizzato sotto Traiano, è probabile che si trattasse di medici cohortis o legionis, intenti a somministrare le cure necessarie ai commilitoni. I compiti dei medici romani comprendevano sia le cure sul campo sia quelle nei confronti di malati e feriti del campo. Le due flotte, posizionate da Augusto a Messina e Ravenna per la difesa costiera, avevano dei loro medici. Forse ce n'era uno per ciascuna trireme, mentre vascelli di maggiori dimensioni potevano imbarcarne anche di più. Tornando sulla terraferma, le tende adibite ai feriti esistevano già nella tarda Repubblica. Fu de facto il primo passo verso la creazione dei valetudinaria, ossia gli ospedali da campo. Nell'accampamento temporaneo, il valetudinarium era composto da un gruppo di tende riservate ai soldati gravemente feriti. Non c'è dubbio invece che quelli feriti in modo lieve potessero rimanere nelle loro tende. Nelle descrizioni degli accampamenti romani non troviamo menzionati i valetudinaria prima del regno di Traiano. Durante quest'ultimo periodo invece, Igino Gromatico, pseudo Igino, scrisse una descrizione tecnica ed elaborata di un accampamento temporaneo. È lui il primo a parlare di valetudinarium del campo e ci dice che questo veniva posizionato il più lontano possibile dal veterinarium e dalla fabbrica in modo che i feriti non fossero disturbati dai rumori. Un valetudinarium doveva essere in grado, solitamente, di ospitare circa 200 uomini ed era diretto dal medicus castrensis o castrorum. Questi aveva un ruolo distinto da quello dei medici legionis o cohortis, che invece operavano sul campo. L'amministrazione del valetudinarium era affidata agli optationes valetudinarii, mentre la supervisione generale rimaneva in capo al prefetto del campo. In un campo temporaneo, il valetudinarium era necessariamente costruito in modo semplice ed equipaggiato in modo minimale. Ma come la tenda riservata ai feriti ai tempi di Cicerone, fu il prototipo del valetudinarium, allo stesso modo il valetudinarium si sviluppò da un gruppo di tende dirette da un medico a ospedale da campo perfettamente equipaggiato. Nel 1893 le rovine di uno di questi furono scoperte su una strada militare romana nei pressi di Baden, in Svizzera, non distante dall'antica Vindonissa, la base delle legioni romane. Le rovine svelarono i resti di una imponente facciata, un portico colonnato e le tracce di muri che tracciavano il perimetro di almeno 14 stanze. Visto che furono trovati frammenti di legno, è probabile che le più ampie fossero divise in comparti minori. Furono scoperti numerosi strumenti chirurgici e diversi bauli contenenti medicinali, così ben conservati da renderne possibile l'identificazione. Si pensa che la struttura risalga al II secolo. L'esistenza di un edificio del genere così ben equipaggiato indica a che livello fosse arrivato il servizio medico militare romano. In effetti non sarebbe stato possibile per lo Stato romano fare più di questo per i propri soldati sofferenti. Il clima salubre di Baden, la vicinanza alle terme, l'eccellente dotazione dell'edificio, tutto combinato per renderlo un monumento al servizio medico dell'esercito romano. Il rapido sviluppo durante l'impero fu ampiamente dovuto al senso di opportunità e di economia, ma anche alla vicinanza dei grandi comandanti e degli imperatori ai loro uomini. Germanico e Tiberio visitavano e incoraggiavano gli ammalati. Plinio esalta Traiano per la sua compassione. Dione Cassio ci dice addirittura che Traiano strappò le proprie vesti perché fossero utilizzate come bende quando non c'era nient'altro disponibile. Adriano fu più o meno allo stesso livello, visto che visitava i soldati in sui hospices. Alessandro Severo era solito fare delle visite alle tende dei feriti, compresi quelli inquadrati nei ranghi più bassi. Quando era consigliabile, metteva i malati nelle case delle vicinanze e ricompensava i proprietari per il fastidio e le spese, sia quando i soldati si rimettevano, sia in caso contrario. Aureliano, da tribuno, vietò ai medici dell'esercito di ricevere soldi dai soldati, in modo da assicurare lo stesso livello di attenzione, da parte dei primi, verso tutti coloro i quali necessitassero cure. Delle capacità e conoscenze di questi medici non sappiamo molto. La varietà e la natura degli strumenti chirurgici scoperti negli scavi indicano una buona conoscenza della chirurgia. Galeno, ad ogni modo, il più grande medico romano, nonché medico personale di Marco Aurelio e molto più preparato dei medici dei suoi tempi, criticava proprio questi ultimi per la loro ignoranza in materia di anatomia. Gli studiosi moderni concordano sul fatto che le conoscenze anatomiche di Galeno fossero molto limitate e inesatte. Coloro con i quali se l'era presa però dovevano essere messi ancora peggio, visto che le sue critiche non sembravano dettate dalla gelosia professionale. Nel complesso, la conoscenza medica del tempo era poco più che rudimentale. Le tecniche chirurgiche erano invece molto più avanzate, specie nell'esercito, dove l'applicazione pratica permetteva un più facile progresso. Il genio romano per l'organizzazione ci porta quindi a credere che l'evoluzione dei meccanismi del sistema sanitario militare avesse superato la conoscenza stessa della medicina.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: te, tempo libero.
1: Da luoghi dell'infinito, dell'avvenire. Il potere e la gloria, ma solo l'arte vince il tempo. Di Sergio Givone. Che cosa rimarrebbe della storia dell'arte senza il mecenatismo? Senza il mecenatismo di papi, re e principi, ma anche di semplici cittadini, mecenate era tale anche se vantava origini aristocratiche ed etrusche, non ci sarebbero né le stanze vaticane né la Sistina, ma neanche l'Eneide e neppure le piramidi. Il mecenatismo appare come un omaggio all'arte o un tributo più o meno generoso o più o meno interessato a essa, ma anche molto più di questo. Ne è il più delle volte la condizione. Perché opere d'arte vedano la luce, bisogna che un mecenate se ne faccia carico, nel senso che costui deve dare tutto il supporto economico, e non solo economico, che è indispensabile affinché l'opera trovi la sua realizzazione più piena e più soddisfacente. Siano dunque elogiati e onorati come meritano tutti coloro che in ogni parte del mondo e in ogni epoca storica si sono assunti onore e onere. Ma con ciò il discorso non è affatto chiuso. Al contrario, è appena iniziato. Sospetto e diffidenza chiedono la parola. La domanda da farsi è: ma che cosa spinge il mecenate a fare il mecenate? Basta l'amore per l'arte a spiegare il suo gesto non solo munifico, ma anche appassionato, come è appassionato il comportamento di chi non esita a mettere una fortuna a disposizione di un artista. In un suo romanzo memorabile, La morte di Virgilio, Hermann Bruch, nel 1945, racconta come mecenate convinca Virgilio a mettersi al servizio di Ottaviano Augusto. Ottaviano gli concede gli agi di una vita interamente dedicata alla poesia. In cambio ottiene che la sua arte celebri la gloria di Roma e insieme dia lustro alla propria progenie, che viene fatta risalire a Enea identificata con l'originaria stirpe romana. Mecenate si fa in tal modo intermediario di un contratto insidioso ed equivoco. La poesia viene piegata a esigenze di potere, addirittura svenduta, se non prostituita. Quando Virgilio, malato e ormai alla fine della sua vita, se ne rende conto, è troppo tardi. Non gli resta se non chiedere agli amici più fidati di bruciare la sua opera, così che dopo la sua morte non gli sia ritorta contro a titolo di infamia. Ma gli amici si rifiutano di farlo. Forse ritengono che la bellezza di cui la poesia è portatrice giustifichi il tradimento della verità. O forse, più probabilmente, credono che la verità della poesia sia più forte di qualsiasi menzogna. Sono cioè convinti che nella poesia la verità dell'umano venga alla luce anche quando la poesia ci illude o ci inganna. Purché si tratti di autentica poesia, naturalmente. Importante è che il poeta resti se stesso, così come importante è che il mecenate sia mosso anzitutto da amore per l'arte e solo secondariamente da altri scopi. In questo caso c'è da sperare che l'idea di verità e di bellezza, che è intrinseca alla poesia, dissolva e vanifichi quanto di ideologico essa potrebbe contenere, e lo faccia cadere come un inutile orpello. Non è esattamente questo che accade quando leggiamo l'Eneide con occhio puro e con cuore sincero, come erano in realtà il cuore e l'occhio di chi ha creato quell'opera sublime. Comunque lo si consideri, il fenomeno del mecenatismo evidenzia un conflitto fra le ragioni dell'arte e le ragioni della politica, che riguarda sia il mecenate che l'artista. Certamente il mecenate tradisce l'arte che proclama di amare quando la strumentalizza e la converte a fini extra-artistici. Ma se a prevalere è il suo amore per l'arte, la tentazione dell'ideologia è vinta in partenza, né l'ideologia potrà rivelarsi altro che una sovrastruttura. A sua volta l'artista che si lascia corteggiare dal potere e lo compiace mette a repentaglio la riuscita e il senso stesso del suo lavoro.

0: lavoro. Però non ci sono cedimenti da cui non possa riemergere, se saprà essere fedele alla sua opera e dar retta a che cosa l'opera e non il committente gli ordina di fare. La storia dell'arte è ricchissima di episodi che mettono in scena questo dramma. Un solo esempio: il tormentato rapporto fra Giulio II e Michelangelo. Durante i 4 anni che durò l'esecuzione degli affreschi sulla volta della cappella più celebre al mondo, Giulio II fu per Michelangelo una presenza continua, tanto assillante quanto incoraggiante. Al loro contrastato rapporto, Irving Stone ha dedicato nel 1961 un romanzo, Il tormento e l'estasi, da cui un film che ha lo stesso titolo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Quanto sale ci occorre per mangiare bene e stare bene? Meno di 5 grammi al giorno. Lo dice l'OMS, che calcola 1 milione di morti in meno per ictus e 3 milioni in meno per malattie cardiovascolari se viene rispettato questo limite. Noi italiani stiamo imparando la lezione. In 10 anni il nostro consumo di sale è diminuito del 12%, ma dobbiamo fare meglio. Di Barbara Merlo. Il sale in cucina, cloruro di sodio, è la principale fonte di sodio nell'alimentazione. I dati scientifici disponibili dimostrano che un consumo eccessivo di sale ha effetti negativi sulla salute, perché un apporto elevato di sodio aumenta il rischio di malattie cardio e cerebrovascolari. L'eccesso di sale, infatti, aumenta la pressione arteriosa, a tutte le età, a partire dall'infanzia, cioè favorisce l'ipertensione, che è una delle cause più importanti di ictus cerebrale, oltre che uno dei principali fattori di rischio per l'aterosclerosi e per l'infarto miocardico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, raccomanda per questo un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi, che corrispondono a circa 2 grammi di sodio. In media nel mondo se ne consumano invece più del doppio. Se rispettassimo i limiti raccomandati, si calcola che potremmo evitare in tutto il mondo più di 1 milione di morti per ictus e circa 3 milioni di morti per malattie cardiovascolari. Negli ultimi 10 anni gli italiani hanno ridotto del 12% il consumo medio giornaliero di sale, come evidenziato da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, promosso e finanziato dal Ministero della Salute, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. La notizia è buona, anche se non possiamo dirci virtuosi, perché siamo ancora lontani dalle raccomandazioni dell'OMS. Gli uomini italiani in 10 anni sono passati dal consumare in media 10,8 grammi di sale al giorno a 9,5. Le donne invece, da 8,3 grammi, sono scese a 7,2. I dati emergono da due indagini che fanno capo al progetto Cuore. La prima ha analizzato nel periodo 2008-2012 l'escrezione di sodio nelle urine di campioni di popolazione italiana di età compresa fra 35 e 79 anni, provenienti da tutte le regioni. Nella seconda indagine, la medesima analisi è stata invece condotta su campioni di popolazione italiana provenienti da 10 regioni nel periodo 2018-2019. Il confronto tra le due indagini è stato fatto su campioni di persone dai 35 ai 74 anni in 10 regioni italiane, da nord a sud. 200 persone per ogni regione, in totale 2000 per ciascun periodo, una numerosità statisticamente necessaria a ottenere stime rappresentative del consumo di sale nella popolazione. La riduzione è stata rilevata, sebbene con ampiezza diversa, in quasi tutte le regioni esaminate e in tutte le classi di età. Le categorie di indice di massa corporea, normopeso, sovrappeso, obesi e in tutti i livelli di istruzione, afferma Chiara Don Francesco, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile dello studio, la quale aggiunge: in entrambi i periodi, i livelli medi di assunzione di sale sono risultati significativamente più alti negli uomini che nelle donne, in quelli con sovrappeso e obesità rispetto alle persone di peso normale e in individui meno istruiti rispetto a quelli più istruiti, confermando l'importante ruolo delle disuguaglianze sociali. Quanti sono invece i consumatori virtuosi che restano al di sotto del limite raccomandato dall'OMS? Nel campione esaminato nel periodo 2008-2012, risponde la ricercatrice, il 4% degli uomini ha mantenuto un consumo giornaliero di sale inferiore a 5 grammi al giorno, contro il 15% delle donne. Nell'indagine 2018-2019 sono stati riscontrati valori significativamente più alti, 9% degli uomini e 23% delle donne. Servirà raccogliere ancora altri dati per confermare questo andamento positivo. Tuttavia, al momento i risultati confermano l'importanza di proseguire e rafforzare le iniziative di prevenzione intraprese nella popolazione italiana attraverso il programma strategico del Ministero della Salute Guadagnare Salute, grazie a cui sono state promosse e sostenute anche diverse azioni per ridurre il consumo eccessivo di sale, sottolinea Chiara Don Francesco. Per esempio, dal 2009 sono stati siglati protocolli d'intesa tra Ministero e associazioni dei panificatori artigianali e le aziende dell'industria alimentare per ridurre il contenuto di sale nel pane artigianale e in alcuni prodotti industriali, pane, gnocchi confezionati, primi piatti pronti surgelati, zuppe e passati di verdure surgelati. Se infatti per impegnarci a consumare meno sale possiamo partire dal modificare alcune abitudini in cucina e a tavola, meno sale in cottura, niente saliera in tavola, eccetera, è più difficile controllare il contenuto di sale di alimenti che non prepariamo da soli, ma acquistiamo già pronti al consumo, a partire dal pane. Una fetta media può contenere quasi un grammo di sale. Le etichette dove sono presenti ci informano sulle quantità di sale negli alimenti, ma non sempre sono di facile lettura. Non c'è differenza dal punto di vista chimico tra il sale marino ricavato dall'acqua di mare o il salgemma estratto dalle miniere, né tra sale grosso e sale fino, se non nel grado di macinazione. Oppure tra il sale normale e quello integrale, che è meno purificato e contiene altri elementi residui, ma non per questo può vantare delle proprietà. Piuttosto, i medici, oltre a raccomandare di limitare le quantità di sale, consigliano di scegliere quello iodato, cioè il sale comune, marino o salgemma, a cui è stato aggiunto lo iodio, sotto forma di ioduro o iodato di potassio. È utile per prevenire o correggere le carenze alimentari di iodio, che sono piuttosto diffuse nella popolazione, anche in Italia. Meno sale in 6 mosse. 1. Aggiungiamo meno sale alle ricette. Pasta e riso possono essere cotti in acqua poco salata. Bistecche, pesce, pollo, verdure o patate, anche fritte, possono essere cucinati e conditi con meno sale o senza, da sostituire per esempio con le erbe aromatiche. Limitiamo l'uso di dado da brodo, ketchup, salsa di soia, senape, eccetera, che contengono sodio. 2. A tavola mettiamo solo olio e aceto per condire. 3. Quando facciamo la spesa, acquistiamo alimenti poco salati. Controlliamo le etichette anche delle acque minerali. Riduciamo il consumo di piatti industriali, sughi già pronti o cibi in scatola. 4. Per gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. 5. Nell'attività sportiva leggera reintegriamo con semplice acqua i liquidi che perdiamo attraverso il sudore. 6. Non aggiungiamo sale nelle pappe dei bambini almeno per il primo anno di vita e abituiamoli ad apprezzare cibi poco salati. Come leggere le etichette? Diversi alimenti che di per sé sarebbero naturalmente poveri di sale subiscono trattamenti tecnologici di trasformazione o di conservazione che li rendono più salati. I nomi che indicano sull'etichetta la presenza di sale aggiunto sono sodio o il suo simbolo chimico, Na, cloruro di sodio, fosfato monosodico, glutammato di sodio, benzoato di sodio, citrato di sodio. Il sodio, infatti, è contenuto in diversi composti usati come conservanti, aromatizzanti, sali di fusione, per esempio nei formaggini, eccetera. Molte etichette nutrizionali indicano solo la quantità di sodio che l'alimento contiene per 100 grammi o per porzione. Se si vuole conoscere il contenuto di sale, cloruro di sodio, si deve fare questo calcolo. 1 grammo di sodio uguale 2,5 grammi di sale. I medici raccomandano di consumare il più possibile alimenti con basso contenuto di sodio, inferiore a 0,1 grammi per 100 grammi, che corrisponde a meno di 0,25 grammi di sale. Concludiamo l'articolo con altre indicazioni da parte dei medici. 2 mesi. È quanto basta ai nostri recettori del gusto per diventare sensibili alle basse concentrazioni di sale, dopo che ne abbiamo diminuito il consumo. Possiamo quindi apprezzare i cibi poco salati senza rinunciare al gusto. Attenti al batterio. Un eccesso di sale può stimolare la crescita dell'Helicobacter pylori, un batterio che può provocare ulcere gastriche e duodenali e favorire lo sviluppo del tumore allo stomaco. E ancora di seguito una lista di alimenti ricchi di sale da consumare saltuariamente. Salumi, formaggi, pizza, crackers, grissini, patatine, salatini, pesce sotto sale o marinato, conserve vegetali, piatti industriali pronti, ketchup, salsa di soia, senape, maionese, olive, capperi, margarina, dato per brodo. Si possono invece consumare abitualmente frutta e verdure fresche, spremuta a succo, uova, carni fresche, pesce fresco, legumi freschi e secchi, pasta, riso, latte, yogurt, mozzarella, ricotta, olio e pane poco salato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal settimanale 7 del Corriere della Sera. Irlanda. E se la Brexit riunisse le due metà 100 anni dopo? Si riapre lo scontro tra repubblicani e lealisti. Scricchiolano i meccanismi della pace del Venerdì Santo 1998, capolavoro di Tony Blair e di Mo Movlam. La leader del Sinn Féin, Mary Lou MacDonald. Faremo un referendum, lo vinceremo e torneremo insieme. di Luigi Ippolito. Anonimi e minacciosi, i poster si sono moltiplicati dall'inizio dell'anno sui lampioni delle strade lungo tutta l'Irlanda del Nord. I lealisti non accetteranno mai un confine nel mare d'Irlanda, recita una scritta con la parola mai a lettere rosse maiuscole. L'Ulster è britannico, no a un confine interno nel Regno Unito, proclama un altro. È la provincia più inquieta e più sanguinata della Gran Bretagna, che ribolle a poco più di 20 anni da quegli accordi di pace che misero fine a un conflitto trentennale fra unionisti protestanti e repubblicani cattolici, costato 3.500 vittime. Sono gli spettri del passato che riaffiorano e che minacciano di riaprire ferite mai del tutto rimarginate a 100 anni esatti dalla partizione dell'Irlanda che vide la nascita della Repubblica Libera di Dublino a sud e dell'Ulster britannico a nord. La causa immediata è la Brexit, che è diventata effettiva il 1° gennaio di quest'anno. La Gran Bretagna è uscita dal mercato unico e dalla unione doganale con la UE, ma sulla base degli accordi conclusi da Boris Johnson già alla fine del 2019, l'Irlanda del Nord è rimasta integrata all'economia europea. Johnson aveva accettato di pagare questo prezzo perché era l'unico modo di evitare il ritorno a un confine rigido fra l'Ulster e la Repubblica d'Irlanda a sud. L'invisibilità di quella frontiera era uno dei cardini degli accordi del Venerdì Santo del 1998, una fondamentale garanzia della pace. Ma con la Brexit, il confine fra le due Irlande diventa la frontiera di terra fra la Gran Bretagna e la UE, dunque fra due sistemi ormai divergenti. I controlli sono perciò necessari, ma per evitare la creazione di una barriera interirlandese si è scelto di mettere un confine di fatto nel mare d'Irlanda, separando l'Ulster dal resto della Gran Bretagna e lasciandolo aggregato all'Irlanda. Una scelta che nel momento in cui è diventata realtà si è rivelata subito esplosiva. Per capirci, è come se il Trentino Alto Adige venisse integrato economicamente all'Austria e si mettesse una frontiera nel Veneto. Le conseguenze economiche sono state immediate. Le merci che vanno dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord sono adesso soggette a un regime doganale, il che implica enormi aggravi di burocrazia e costi. Il risultato è che tante aziende hanno rinunciato a rifornire l'Ulster e a Belfast si sono ritrovati con gli scaffali vuoti nei supermercati. Addirittura si è dovuto evitare di far arrivare prodotti agricoli perché il terriccio che c'è sopra non soddisfa le norme europee. La terra britannica non può più entrare in Irlanda del Nord. Non potrebbe esserci simbolo più potente, perché in gioco non c'è soltanto l'economia della provincia, ma la sua identità più profonda. L'identità britannica dei protestanti che se la vedono strappata dai nuovi accordi. L'identità irlandese ed europea dei cattolici che se la vedono strappata dalla Brexit. Ed è per questo che sui caselli doganali installati nei porti sono comparse scritte di minaccia dei lealisti, tanto che il governo locale ha dovuto ritirare il personale e sospendere per qualche giorno i controlli, nel timore di gesti violenti. È la questione dell'appartenenza che era stata lasciata volutamente in sospeso dagli accordi del Venerdì Santo. I nordirlandesi possono avere la cittadinanza britannica, quella irlandese o tutte e due. Una terra di nessuno, avvolta in un limbo, dove l'ambiguità è garanzia della pace e le scelte definitive sono rinviate a un futuro indeterminato. La speranza nel 98, spiega lo storico irlandese Liam Kennedy, era che i due blocchi avrebbero cooperato, ma in realtà non c'è stata convergenza a livello politico. Era un accordo molto instabile. A livello della società, però, il quadro è più ottimistico. Fra i giovani, molti sono stanchi del conflitto e non si definiscono né unionisti né nazionalisti. Solo in quel modo, però, si era riusciti a disinnescare i troubles, i disordini, come con un eufemismo tutto britannico viene chiamata la guerra civile. Il Bloody Sunday, la domenica di sangue a Derry, il martirio di Bobby Sands, gli attentati clamorosi, da quello a Brighton che quasi uccise Margaret Thatcher, a quello che fece saltare in aria Lord Mountbatten, lo zio di Filippo e ultimo viceré d'India. Una scia di sangue che solo la caparbietà di un pugno di negoziatori riuscì ad arginare. È stata una guerra insolitamente lunga, uno dei più duraturi conflitti dell'Europa del dopoguerra, continua Kennedy. E a mio avviso il motore è stata la presenza dell'IRA, un gruppo armato con sostegno popolare, che aveva come obiettivo ideologico quello di spezzare il legame con la Gran Bretagna e riunificare l'Irlanda. Se guardiamo alle cifre, il 60% delle vittime di quel conflitto cadde per mano dei repubblicani, il 30% per mano dei lealisti, e solo il 10% è imputabile alle forze britanniche. E soltanto tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 la leadership dell'IRA concluse che la guerra non era vincibile e andarono alla trattativa. Gli accordi del Venerdì Santo furono il capolavoro politico di Tony Blair, probabilmente il risultato più importante della sua premiership. A presiedere alle trattative c'era il senatore americano George Mitchell, inviato lì dal presidente Bill Clinton, a testimonianza di quanto fosse rilevante la questione sul piano internazionale. Ma il motore del negoziato fu una donna indomita e fuori dagli schemi. Mo Mowlan, allora ministro britannico per l'Irlanda del Nord. Fu lei a convincere l'IRA a rispettare il cessate il fuoco e a includerne il braccio politico, il Sinn Féin, nelle trattative. Fu lei a guadagnarsi la fiducia dei paramilitari lealisti, andando a visitarli in prigione senza scorta al seguito. Già ammalata di quel tumore che l'avrebbe uccisa nel 2005, a causa delle terapie, Mo portava una parrucca che a volte si toglieva casualmente di testa. Ma col suo linguaggio franco, i modi diretti e il carisma personale, ebbe la meglio sulle ideologie più ossificate. Gli altri protagonisti della trattativa furono Gerry Adams, l'allora capo del Sinn Féin, e soprattutto Martin McGuinness, considerato il responsabile militare dell'IRA. Con la loro autorità riuscirono a portare sul sentiero della pace il movimento nazionalista repubblicano che fino ad allora aveva privilegiato la lotta armata. Una lunga marcia che si concluse con la storica visita a Downing Street dei due leader accolti da Blair e ancor di più nel 2017 addirittura con la stretta di mano fra la regina Elisabetta e McGuinness, l'uomo che probabilmente aveva ordinato l'assassinio di Mountbatten. Ma adesso la Brexit rischia di far saltare quel capolavoro politico. Ci ha messo del suo anche l'Europa, che al culmine della crisi dei vaccini aveva minacciato di bloccare la frontiera fra le due Irlande e invalidare gli accordi con Londra. Un'enormità rientrata dopo qualche ora, ma che ha gettato non poca benzina sul fuoco. Tanto che ora sono gli unionisti di Belfast che non vogliono vedere reciso il legame con Londra a invocare il rigetto di quelle intese, spalleggiati dall'ala dura del Partito Conservatore che rifiuta la partizione di fatto del Regno Unito. Perché la prospettiva che a questo punto si apre concretamente con l'Ulster che scivola fuori dall'orbita britannica è quella della riunificazione dell'Irlanda. Ci crede fermamente Mary Lou MacDonald, la leader del Sinn Féin, che ha preso il posto di Gerry Adams. Avremo un referendum entro 5 anni e in questo decennio otterremo l'Irlanda unita, sostiene convinta. Il nostro è il viaggio verso la libertà di una nazione che è stata colonizzata. Siamo l'esempio di come un conflitto intrattabile può essere risolto e solo l'unificazione sarà la prova che siamo in pace con noi stessi. Non la vede così lo storico Kennedy. Un referendum non avverrà finché Boris Johnson sarà premier, dunque non prima di 8-10 anni. E il risultato non è scontato. Anche se i cattolici diventassero maggioranza tra la popolazione, questo non si tradurrebbe automaticamente in una maggioranza per l'unificazione. Non credo che più del 30% voterebbe a favore, anche se Mary Lou MacDonald la racconta diversamente. E infatti la leader del Sinn Féin è granitica. Non contempliamo il fallimento. Non perderemo. La nostra ambizione è vincere bene, ben oltre il 50%. Abbiamo un'opportunità che le generazioni precedenti potevano soltanto sognare e non la sprecheremo. Ma è la conclusione di Kennedy la più fosca. Un referendum conoscerebbe conflitti e violenze difficili da controllare. Anche se l'Irlanda del Nord è sempre stata una provincia semi-distaccata, per un governo britannico il disimpegno sarebbe troppo difficile. Siamo condannati a restare in una sorta di status quo, infelicemente e all'infinito.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, 20 secoli di dolce vita. Da stadio in età imperiale a salotto bene i mille volti di Piazza Navona, di Federica Campanelli. In età imperiale, Domiziano ne fece uno stadio. L'élite del 600 la trasformò in un aqua park ante litteram, finché Piazza Navona divenne il set, cinematografico e non, della bella vita romana. La Piazza Navona che vediamo oggi, infatti, è frutto di interventi voluti a metà 600 da Papa Innocenzo X, ma il salotto romano affonda le sue radici in tempi ben più remoti. Per risalire alle sue origini dobbiamo spingerci fino a 2000 anni fa. Campus Agonis. La particolare forma allungata della piazza più barocca d'Italia non è frutto della fantasia degli architetti che la realizzarono nel XVII secolo, ma si tratta di un'eredità millenaria. Alla fine del primo secolo l'imperatore Domiziano fece costruire qui il più antico esempio di stadio romano in muratura che si conosca, del quale la piazza, il cui livello è attualmente sopraelevato di circa 6 metri dal piano originario, ricalca perfettamente l'andamento della pista. Decaduto l'impero, lo stadio, persa la sua utilità, divenne proprietà di enti ecclesiastici e ricche famiglie locali che lo sfruttarono per ricavare oratori, abitazioni, stalle e materiale da costruzione. Nel Medioevo, poi, sulle fondamenta degli spalti sorsero case, torri e luoghi di culto, mentre la pista rinacque come piazza, da qui la forma allungata, circondata a partire dal 400 dai palazzi dell'aristocrazia. Fu forse allora che l'antica Platea Agonis, piazza delle gare, gli agones erano gli antichi giochi atletici che si tenevano nello stadio, cominciò a essere chiamata con una storpiatura Navona. Campo di battaglia. La piazza ebbe un ruolo chiave nella società medievale romana. Divenne il luogo in cui l'aristocrazia, permeata di valori cavallereschi, andava a imparare le arti belliche. L'addestramento militare fu la destinazione d'uso che il Campus Agonis ebbe per secoli. I nobili romani vi si recavano quotidianamente per esercitarsi nell'arte del combattimento e a volte per dar sfoggio della loro destrezza, spiega lo storico medievista Marco Venditelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Poi, con il tramonto delle pratiche cavalleresche diffuse tra l'aristocrazia cittadina, i giochi di guerra si ridussero a puro spettacolo pubblico. I ludi pubblici che si tennero nel tardo Medioevo e per tutto il Rinascimento erano organizzati e regolati direttamente dall'amministrazione capitolina, che nel 200 aveva acquisito la proprietà del Campus Agonis. Il più celebre tra i giochi era l'Astiludium, prova equestre da eseguire al galoppo, in cui il cavaliere doveva centrare con la lancia un anello sospeso a mezz'aria. Da mercato a salotto. A partire dalla metà del XV secolo il popolo si riappropriò della piazza. Nel 1477 fu trasferito qui il mercato settimanale, che sino ad allora si teneva al Campidoglio. Così la piazza divenne la più importante area commerciale di Roma, dove i nobili facevano a gara per accaparrarsi la merce migliore, mandando i loro servi prima dell'apertura. Sotto il pontificato di Gregorio XIII, 1572-1585, furono installate due fontane, opera di Giacomo della Porta, alimentate dall'antica Aqua Virgo, unico acquedotto romano tuttora in funzione. Gli aristocratici del tempo, però, desideravano che quell'area diventasse un luogo esclusivo, destinato allo svago della nobiltà. E così, grazie all'intervento del potente Casato Panfili, nel XVII secolo la piazza si trasformò in uno scenografico salotto barocco. A muovere i fili del grandioso progetto c'era Olimpia Maidalchini, un'avida arrampicatrice sociale cognata del Papa. Nel 1644 Giovanni Battista Panfili fu eletto al soglio pontificio con il nome di Innocenzo X. Fu lui, spronato dall'intrallazzona cognata, a far cacciare dalla piazza i fruttaroli. Il mercato riaprì alla morte del Papa nel 1655 e a rendere la piazza sempre più esclusiva. Per accontentare Donna Olimpia, soprannominata anche la Porta del Vaticano per la natura intima del rapporto che si sospettava avesse con il Papa, Innocenzo non badò a spese, coinvolgendo nell'ammodernamento della piazza artisti e architetti del calibro di Girolamo Rainaldi, che realizzò Palazzo Panfili, Francesco Borromini, che completò la chiesa di Sant'Agnese in Agone, e Gian Lorenzo Bernini, che costruì la monumentale Fontana dei Fiumi, con le allegorie dei quattro grandi corsi d'acqua allora conosciuti, Gange, Nilo, Danubio e Rio della Plata, su cui fece erigere l'obelisco agonale d'epoca romana ma in stile egizio. Tutto veniva deciso nel salotto di Donna Olimpia in cambio di regalie. Infatti, per poter realizzare la sua monumentale fontana, Bernini dovette mandarle in dono un modellino, si fa per dire, dell'opera, alto 1,5 metri, in argento. Piscina dei Principi. Sistemata la scenografia, era il momento di dare spettacolo. Donna Olimpia ebbe un'idea un po' folle: trasformare la piazza in un lago. Così fu fatto. Ogni fine settimana di agosto dal 1612 e per i due secoli successivi chiudevasi il chiavicone posto allora presso la fonte del Moro, scriveva nel XIX secolo lo studioso romano Giuseppe Baracconi. Turavansi le fistole del pilo di mezzo e la parte concava della vasta piazza rimaneva inondata in sole due ore. Patrizi e prelati potevano così divertirsi solcando lo specchio d'acqua con le loro carrozze, spesso riadattate a forma di pesci, mostri marini, barche e gondole. E per quanto l'ingresso all'inizio fosse un'esclusiva dell'elite romana, la gente comune accorreva sempre numerosa per assistere al suggestivo spettacolo del lago di Piazza Navona. Lo spazio di tutti. Per motivi igienici e di ordine pubblico, questa consuetudine fu temporaneamente sospesa nel 1676, per poi essere ripristinata nel 1703 da Clemente XI. Fu il momento in cui il tono dell'evento passò dall'essere aristocratico a popolare, nonostante un'ordinanza del 1865 concedesse per questioni di decoro l'accesso al lago solo a eleganti calessi. Ormai chiunque poteva entrare a Piazza Navona, fosse per divertimento, per lavarsi o per abbeverare le bestie. La piscina dei principi divenne così un pestifero acquitrino e nel 1866 Papa Pio IX dovette porre fine per sempre a quello spettacolo. Qualche anno più tardi il poeta Gigi Zannazzo ricorderà con nostalgia quando, tra venditori ambulanti e in barba alle regole d'ordine pubblico, una marea di ragazzini se pigliavano a spinte e se buttavano in dell'acqua, gente che per scherzo se la schizzavano in faccia, urli, strilli, risate. Ecco che era il lago de Piazza Navona.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Piramide di Cheope. Scoperto un nuovo corridoio in una delle sette meraviglie del mondo antico. Il corridoio nascosto, ritrovato oggi nella piramide di Cheope grazie ai prodigi della tecnologia moderna, potrebbe rivelarsi, secondo il celebre egittologo Zahi Waas, una delle scoperte più importanti del secolo e condurre alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope. Di Mattia Mancini. Nel giorno del 205° anniversario dell'ingresso dell'esploratore padoano Giovanni Battista Belzoni nella piramide di Chefren nel 1818, è stata annunciata, o meglio confermata, la scoperta di un corridoio nascosto nella vicina piramide di Cheope, una delle sette meraviglie del mondo antico. La ricerca è avvenuta nei siti di Dahshur e Giza, a sud del Cairo, con l'intento di individuare eventuali camere o corridoi finora sconosciuti. Per farlo, un team di studiosi egiziani, francesi, canadesi, giapponesi e tedeschi, coordinati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università del Cairo e dal francese HIP Institute, si è avvalso delle tecnologie più avanzate che superassero, senza danni, l'impossibilità di spostare i pesanti blocchi in calcare. Nello specifico, dopo la termografia a infrarossi, prospezioni con georadar e simulazioni 3D, è stata impiegata la radiografia muonica, tecnica che permette di misurare la quantità assorbita di muoni, particelle con carica negativa che si formano dallo scontro dei raggi cosmici con gli atomi dell'atmosfera dopo il loro attraversamento di strutture solide. Il metodo è stato elaborato in Giappone per il monitoraggio dei vulcani ed è stato applicato perfino per verificare, a distanza di sicurezza, la situazione dei reattori di Fukushima dopo l'incidente nucleare del 2011. In questo modo, Disponendo sensori in punti strategici delle piramidi, è possibile studiarne il nucleo interno e individuare eventuali spazi vuoti come camere o passaggi, come condiviso negli articoli pubblicati su Nature Communications e NDT. Effettivamente, già tra il 2016 e il 2017 erano state individuate due anomalie, tra le quali la maggiore, posizionata sopra la cosiddetta Grande Galleria, avevano attirato l'attenzione dei media e acceso un aspro dibattito nella comunità scientifica. La seconda, il nuovo corridoio rivelato oggi, è stata indagata con ulteriori esami da due squadre separate, della Nagoya University e della CEA, che hanno lavorato indipendentemente e utilizzando telescopi muonici diversi. I risultati sono poi stati confrontati e hanno confermato l'esistenza di un vuoto e ne hanno tratto, con una precisione mai vista finora, le misure. La struttura, lunga 9 metri, larga 2,10 e alta 2, si cela dietro i grandi blocchi a chevron, a viro vesciata, sulla facciata settentrionale della piramide, poco sopra il tunnel fatto scavare nel XIX secolo dal califfo Al-Ma'mun e tutt'oggi utilizzato dai turisti per entrare. La prova definitiva è finalmente arrivata grazie a una sonda endoscopica che, inserita nell'intercapedine tra due blocchi, ha filmato, dopo 4.500 anni, l'interno. Meno chiara è la funzione del corridoio. La copertura a capanna, simile a quella della Grande Galleria e alle camere di scarico sopra la Camera del Re, porterebbe a pensare che si tratti di un metodo per ridurre il peso gravante sul sottostante passaggio discendente, che partiva dall'ingresso originario. Meno prudente è invece il celebre egittologo Zahi Vass, fra l'altro membro del Comitato Scientifico Permanente, che ha parlato di scoperta del secolo e del possibile accesso alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Settima puntata. L'universo oscuro.

elettromagnetico, che si estende dai raggi gamma e raggi X fino alle onde radio. I moderni strumenti sono in grado di rilevare, oltre alla luce visibile, le onde radio, campo della radioastronomia, l'infrarosso o radiazione termica, i raggi gamma ed i raggi X. Fino all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, si pensava che l'universo fosse interamente composto da ciò che potevamo vedere, cioè dalla stessa materia di cui sono fatte le stelle, i pianeti e gli esseri viventi. Materia i cui elementi di base sono protoni, neutroni ed elettroni, organizzati in modo da formare gli elementi chimici conosciuti. Lo sviluppo della teoria del Big Bang indicava che l'universo, e con esso lo spazio e il tempo, aveva avuto origine con un'esplosione di energia, anche se il termine esplosione non è del tutto corretto, perché non esisteva uno spazio al cui interno qualcosa potesse esplodere. La discussione verteva sul destino dell'universo. L'espansione sarebbe continuata all'infinito o, dopo che questa si fosse fermata, l'universo sarebbe collassato su se stesso? Ma due astronomi americani, Vera Rubin e Kent Ford, che studiavano il modo di ricavare la massa di diverse galassie, misurandone la velocità di rotazione, scoprirono che qualcosa non tornava. Le velocità da essi trovate indicavano che ci doveva essere molta più massa di quella stimata in base alle sorgenti luminose. Ma di cosa si trattava? Avevano scoperto la materia oscura, una forma di materia che non emette radiazione di alcun genere e che si manifesta solo tramite i suoi effetti gravitazionali. Bisogna dire subito che il termine oscura per questa nuova forma di materia non indica solo il fatto che non emette luce, ma anche che fino ad oggi non si ha la minima idea di cosa sia. Allo stesso modo, nel 1998 due gruppi di ricerca indipendenti stavano svolgendo ricerche per determinare quale sarebbe stato il destino ultimo dell'universo. A questo scopo stavano studiando delle supernove, stelle che al termine della loro vita esplodono spargendo nello spazio i loro detriti. Ebbene, il risultato del loro studio fu che l'espansione dell'universo non solo non stava rallentando, ma addirittura accelerava. Gli studiosi attribuirono questo comportamento ad una energia oscura non ancora identificata. Anche in questo caso il termine oscura rispecchia la nostra ignoranza. Oggi è noto che la materia ordinaria, quella di cui siamo fatti anche noi, rappresenta solo il 5% del totale energetico dell'universo. Un altro 25% è dato dalla materia oscura e ben il 70% dall'energia oscura. Più che evidente quanto sia profonda la nostra ignoranza. Vediamo ora qualche dettaglio su come si è arrivati alla scoperta di questo lato oscuro dell'universo e quali ipotesi si fanno sulla natura di materia ed energia oscure. Per quanto riguarda la materia oscura, dobbiamo fare un passo indietro, partendo dalla legge di gravitazione formulata da Isaac Newton. Questa legge ci dice che la mutua attrazione gravitazionale tra due corpi è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e ad una costante, cioè un numero chiamato comunemente G, ed inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Capiamo subito che la mutua attrazione diminuisce molto velocemente quanto più i due corpi sono distanti. La legge di gravitazione universale ci porta a dedurre, trascuriamo qui i passaggi matematici seppur molto semplici, che la velocità con cui un corpo orbita intorno ad una massa centrale, ad esempio un pianeta intorno al Sole, è direttamente proporzionale alla massa centrale ed inversamente proporzionale alla distanza da essa. Ad esempio, se spostassimo Giove sull'orbita di Marte,
Esso si muoverebbe intorno al Sole

0: alla stessa velocità con cui attualmente si muove Marte. Marte si sposta nel cielo più lentamente di quanto non faccia la Terra, poco più di 24 km al secondo contro circa 30 km al secondo. Per questo motivo a volte la Terra supera Marte, e la sensazione che si ha osservando il pianeta rosso è che questo stia tornando indietro. Gli antichi ritenevano che le stelle fossero fisse sulla volta del cielo. Per questo motivo chiamarono i corpi che presentavano lo stesso comportamento di Marte pianeti, termine derivato dal greco antico e che significa vagabondi. Conoscendo la massa della Terra e la sua distanza dal Sole, si è potuto stabilire che quest'ultimo ha una massa pari a 333.000 volte quella della Terra. È stato quindi possibile pesare il Sole con il solo aiuto della matematica. Ma come abbiamo detto più sopra, i due astronomi americani, Rubin e Kent, volevano determinare la massa delle galassie e la loro velocità di rotazione. Ma come si può fare? La massa della Via Lattea o di qualsiasi altra galassia può essere ricavata con lo stesso metodo utilizzato per calcolare la massa del Sole, ovvero misurando la velocità delle stelle che orbitano intorno al centro della galassia stessa. Inoltre, se si considerano le velocità delle stelle a diverse distanze dal centro della galassia, ciò che si determina in realtà è la quantità di massa circondata dall'orbita di ogni stella. Bisogna ricordare che nel caso di una galassia non abbiamo un'unica massa al centro come nel caso di Sole e pianeti, ma una distribuzione di massa meno concentrata via via che ci si allontana dal centro. Misurare la velocità orbitale delle stelle comporta però una difficoltà. Mentre è possibile misurare la velocità orbitale di ciascun pianeta, perché il loro moto è evidente, nel caso delle stelle il loro moto è troppo lento per essere misurato semplicemente osservandolo. Bisogna tener conto che mentre l'orbita della Terra intorno al Sole ha un raggio di 150 milioni di chilometri, l'orbita del Sole intorno al nucleo della Via Lattea ha un raggio di 26.000 anni luce, ed il Sole impiega circa 250 milioni di anni per fare un giro completo. L'ultima volta che il Sole si trovava nello stesso punto in cui si trova ora, sulla Terra dominavano i dinosauri. Per misurare la velocità delle stelle bisogna allora ricorrere all'effetto Doppler. Per cercare di spiegarlo in modo semplice, supponiamo che un tennista lanci delle palline ad un ritmo costante di una al secondo, imprimendo alle palline sempre la stessa velocità. Se il tennista rimane fermo, noi riceveremo, dall'altra parte del campo, una pallina al secondo. Ma se il tennista avanza verso di noi, riceveremo più di una pallina al secondo. Tante di più quanto più il tennista si muoverà velocemente. Analogamente, se una sorgente luminosa che emette sempre la stessa luce avanza verso di noi, riceveremo una luce la cui frequenza sembra aumentare, diventerà cioè più blu. Se la sorgente si allontana, riceveremo una luce di minor frequenza, cioè spostata verso il rosso. Conosciamo abbastanza bene le stelle, per cui misurando il colore della luce che riceviamo e confrontandolo con quello che la stella dovrebbe avere se fosse in quiete rispetto a noi, possiamo determinare la velocità alla quale la stella si sposta lungo la nostra linea di vista, cioè la tanto agognata velocità orbitale della stella stessa intorno al nucleo della galassia. Questo ci permette anche di calcolare la massa racchiusa dall'orbita della stella, ricorrendo alla stessa relazione con cui abbiamo calcolato la massa del Sole. Ricordiamo ancora che la velocità di rotazione di un corpo, ad esempio un pianeta, è tanto più grande quanto più è grande la massa centrale e che diminuisce all'aumentare della distanza da questa. La massa di una galassia è molto elevata nel nucleo. Aumenta di poco allontanandoci da esso, per poi, alla periferia della galassia, aumentare in modo trascurabile. Rubin e Ford si aspettavano quindi che la velocità di rotazione delle stelle aumentasse fino ad una certa distanza dal nucleo, per poi diminuire drasticamente. È facile quindi immaginare la loro sorpresa quando si accorsero che la velocità di rotazione aumentava effettivamente come previsto, per poi rimanere quasi costante in modo del tutto inatteso. E questo risultato era confermato dopo lo studio di circa 60 galassie. Avevano scoperto l'esistenza di una forma di materia totalmente nuova e tuttora sconosciuta. In più, studi recenti hanno evidenziato che la massa totale di una galassia, Via Lattea compresa, è composta al 90% da materia oscura e solo al 10% dal tipo di materia che ci è familiare. Lo stesso risultato si ottiene studiando la velocità di rotazione delle galassie che fanno parte di un ammasso. Tale velocità è talmente elevata che se non vi fosse la materia oscura, l'ammasso si disgregherebbe in brevissimo tempo, su scala cosmologica, ovviamente. Un'altra prova dell'esistenza della materia oscura, del tutto indipendente dalla precedente, viene dalle lenti gravitazionali. Di cosa si tratta? La teoria della relatività generale di Einstein stabilisce che quella che comunemente si definisce forza gravitazionale non è una forza in senso stretto. Una massa distorce, incurvandolo, lo spazio-tempo nelle sue vicinanze. E quindi un corpo come un pianeta ruota intorno alla sua stella perché il movimento di rotazione non lo fa cadere sulla stella stessa. Allo stesso modo la luce di una stella, quando passa vicino al Sole, viene incurvata, per cui le stelle che vediamo sullo sfondo sembrano trovarsi in una posizione diversa da quella che ci è nota. Le previsioni di Einstein sono state comprovate da Sir Eddington nel 1919, misurando le posizioni apparenti di alcune stelle durante un'eclisse totale di Sole. Analogamente, quando una galassia lontana si trova allineata esattamente ad una galassia più vicina, che quindi ce ne impedisce la visuale, la luce proveniente dalla prima galassia viene deviata e sembra provenire da varie direzioni del cielo. Noi osserviamo quindi diverse immagini di uno stesso oggetto lontano e sono queste immagini che vengono chiamate lenti gravitazionali, perché la galassia a noi più vicina si comporta proprio come una lente. Sempre in base alla relatività generale, è possibile, in funzione della deflessione subita dalla luce dell'oggetto lontano, calcolare la massa dell'oggetto deflettente. Ebbene, si è visto che la massa necessaria per causare le deflessioni che vediamo è di molto superiore a quella dell'oggetto deflettente che possiamo stimare in base alla sua luminosità. La massa in più è tutta dovuta alla materia oscura. Ma in cosa consiste la materia oscura? Di cosa è composta? Sono state avanzate numerose ipotesi al riguardo, che possiamo riassumere in due categorie: materia oscura fredda e materia oscura calda. Con il primo termine si intendono particelle che si muovono a velocità molto inferiori a quella della luce e che vengono chiamate collettivamente WIMP, acronimo che in lingua inglese significa particelle massive debolmente interagenti, cioè particelle dotate di grande massa e che risentono solo della forza gravitazionale. Il secondo termine ingloba particelle, come i neutrini, che si muovono a velocità molto vicine a quella della luce e che hanno massa molto piccola. Nessuna teoria è stata confermata dagli esperimenti. Esperimenti cui partecipa anche l'Italia grazie ai laboratori nazionali del Gran Sasso, che si trovano all'interno della montagna in modo da proteggere le apparecchiature dagli effetti dei raggi cosmici. Abbiamo già detto che, oltre alla materia oscura, esiste nell'universo una componente di energia che, come scoperto nel 1998, fa accelerare l'espansione dell'universo. Anche di questa energia non conosciamo nulla, per cui anche questa viene definita oscura. Facciamo un passo indietro. Abbiamo già visto che l'universo si sta espandendo e che le galassie si allontanano l'una dall'altra tanto più velocemente quanto più sono distanti fra loro. Il destino ultimo dell'universo dipende dalla quantità di materia in esso contenuta. Se questa è superiore ad un determinato valore, l'espansione rallenterà, si fermerà e l'universo ripiegherà su se stesso in un grande collasso, Big Crunch in inglese, da cui potrebbe avere origine un nuovo Big Bang. Se la quantità di materia non sarà sufficiente, l'espansione continuerà in eterno e eventuali astronomi di un lontano futuro non vedranno più nulla al di là della Via Lattea. Oltre a cercare una misura sempre più precisa della massa totale dell'universo, gli astronomi cercavano anche di rispondere ad un'altra domanda. Il ritmo di espansione dell'universo cambia nel tempo? Non possiamo indagare il futuro, ma ricordiamo che quando osserviamo un oggetto lontano, non lo vediamo come si mostra nel momento in cui lo guardiamo, ma com'era al tempo in cui emise la luce che arriva ora ai nostri occhi. Di conseguenza possiamo ricostruire il passato. Per far ciò bisogna trovare un modo per misurare la distanza degli oggetti molto lontani da noi, oggetti di cui si conosca con assoluta precisione la luminosità intrinseca. Pensiamo a dei pescatori che in una notte senza luna non sanno a che distanza si trovano dalla costa. Intravedono tuttavia la luce familiare di un faro di cui conoscono la luminosità. Confrontando la sua luminosità apparente con quella intrinseca, riescono facilmente a dedurre la loro distanza dalla costa. Per il nostro scopo dobbiamo quindi cercare nell'universo un oggetto di cui si conosca con estrema precisione la luminosità intrinseca. Questo oggetto, o meglio questa classe di oggetti, sono le supernove di tipo 1A, immani esplosioni di grandi stelle giunte al termine della loro vita. Un grande vantaggio è dato dal fatto che queste supernove sono estremamente luminose, a volte più della galassia che le ospita, per cui sono visibili a grandi distanze e quindi anche lontane nel tempo. Di esse, così come della galassia che le ospita, è possibile misurare con i metodi tradizionali, spostamento verso il rosso della luce emessa, anche la velocità di allontanamento. E grazie a queste informazioni è possibile valutare il ritmo dell'espansione dell'universo in epoche differenti. È facilmente immaginabile la sorpresa di due gruppi indipendenti di ricerca quando, nel 1998, si accorsero che l'espansione stava accelerando e che questa espansione era iniziata 4 miliardi di anni fa. Questa scoperta, che ha fruttato ai suoi autori il premio Nobel per la fisica, ha sconvolto tutte le precedenti elucubrazioni sul destino ultimo dell'universo. La sua espansione continuerà in eterno. Le galassie si allontaneranno sempre più velocemente l'una dall'altra fino ad uscire dall'orizzonte a noi visibile e quindi a scomparire. Ma cosa causa questa accelerazione dell'espansione? Si presume sia dovuta ad una forma di energia di cui non si sa nulla di preciso, per cui è stata chiamata energia oscura. Essa rimane costante anche mentre l'universo si espande, cioè la sua densità non diminuisce all'aumentare dello spazio disponibile, come succede invece per la materia. Anche prima della scoperta delle supernove vi erano indizi, seppur deboli, che qualcosa non tornava. In assenza di energia oscura, l'età dell'universo sarebbe di poco inferiore a 12 miliardi di anni, mentre in sua presenza l'età salirebbe a 13,8 miliardi di anni. Gli astronomi sono in grado di calcolare con grande precisione l'età di una stella. In alcuni ammassi globulari sono state individuate stelle di età pari a 12 miliardi di anni, stelle che sarebbero quindi più vecchie, cosa ovviamente assurda, dell'universo che le contiene se l'energia oscura non esistesse.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti. Luigi Pirandello.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto

19, 6 e 5. I numeri di Marco Pantani, detto il Pirata. 19 vittorie da professionista tra il 1994 e il 2003. 6 i podi conquistati e 5 i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera. Marco Pantani nacque alle ore 11:45 del 13 gennaio 1970 all'ospedale Buffalini di Cesena, nella casa in via Saffi a Cesenatico, di proprietà dei nonni Sotero e Delia, dove i Pantani rimasero fino al 1978. Ad aspettare mamma Tonina ed il pargoletto vi erano papà Paolo, la sorellina Manola di 15 mesi e naturalmente i nonni. L'infanzia di Marco si consumò all'insegna della curiosità. Voleva sapere, sognava ed aveva già definiti i contorni delle passioni. Imparò ad attingere la sua vivacità negli interessi più vari, spesso in alternativa alla scuola, dove non eccelleva, proprio perché non dedicava a libri e quaderni il meglio di se stesso. La pesca di nonno Sotero e la caccia di papà Paolo finirono così per formare una fetta consistente del suo mondo. Iniziò a praticare anche il calcio, ma capì ben presto che non era

0: resta pur nelle differenze di strumento e di abitudine, fu ottima. Non fu staccato ed in salita finì per stare davanti. Aveva 11 anni. Con caratteristiche di scalatore puro e soprannominato il pirata o anche pantadattilo, appellativo attribuitogli dal giornalista Gianni Mura, è considerato uno dei ciclisti più forti in montagna di tutti i tempi, con grandi doti di fondo e di recupero, oltre che di scattista e discesista. Il primo successo fu quello delle case Castagnoli di Cesena, in un tracciato curiosamente pianeggiante, il 22 aprile 1984. Nell'agosto del 1992, tenendo fede ad un vecchio accordo informale preso con i dirigenti della Carrera Jeans, passò al professionismo nei ranghi della squadra diretta da Davide Boifava e capitanata da Claudio Chiappucci, detto El Diablo. Nel 1994 avvenne l'esplosione come ciclista professionista. Pantani arrivò al Giro d'Italia dopo aver affinato la preparazione al Giro del Trentino, nel quale aveva gareggiato alla pari coi migliori, piazzandosi ai piedi del podio nella classifica finale. Deciso a consacrarsi sulle montagne della Corsa Rosa, provò ad attaccare in più occasioni in salita, ottenendo la sua prima vittoria tra i professionisti il 4 giugno, in occasione della tappa dolomitica Lienz-Merano. Scattato in prossimità della vetta, si assicurò il successo con una discesa spericolata, impicchiata verso la cittadina Alto Atesina, compiuta imitando una posizione esasperata assunta qualche anno prima ai campionati del mondo di Chambéry dall'atleta russo Dmitry Konishev. Nel mese di luglio, dopo un iniziale tentennamento, Pantani si ritrovò a debuttare al Tour de France. Il corridore romagnolo, ribattezzato il Diavoletto, dal direttore sportivo Giuseppe Martinelli e dalla critica, pagò inizialmente una maggior popolarità e quindi una marcatura più stretta da parte degli atleti in più in vista. Inoltre, una serie di sfortunate cadute nelle prime frazioni fu tra le cause del notevole ritardo accumulato inizialmente in graduatoria, circa un quarto d'ora da Indurain, e delle sue difficoltà a vincere almeno una tappa. Rimane storico durante l'incredibile scalata di Pantani il gesto di Penzec, superato a velocità doppia, che allarga le braccia in segno di disperazione.
1: Pantani, che ora sta riprendendo Penzec, è un gesto veramente incredibile, allargato alle braccia, un gesto di sconforto, ma un gesto di grande realismo.
0: All'arrivo agli Champs-Élysées, Pantani fu infatti terzo, a oltre 7 minuti da Indurain, giunto alla quarta vittoria di fila al Tour, nonché secondo nella classifica scalatori. Si aggiudicò inoltre la maglia bianca, ambito riconoscimento per il miglior giovane della manifestazione. Nella primavera del 1995, uno scontro con un'automobile avvenuto durante un allenamento in strada lo costrinse in ospedale. La preparazione al Giro d'Italia divenne difficoltosa e infine impossibile. Saltato il principale obiettivo della stagione, Pantani risalì presto in sella alla bici con l'obiettivo di partecipare al Tour de France. Faticò molto a causa del riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio infortunato e dei tanti chilometri a cronometro previsti dal programma di quell'anno. Oltre a patire le cronometro, il romagnolo si dimostrò inizialmente non al meglio anche sulle Alpi, dove l'11 luglio, nella prima tappa di alta montagna, rimase sorpreso dell'attacco di Miguel Indurain e si limitò a salire dal proprio passo, transitando al traguardo quarto, staccato dallo spagnolo di oltre 2 primi e 30.

0: 30 secondi. Recuperò terreno in classifica all'indomani, riscattandosi sull'Alpe d'Huez, dove conquistò la sua prima vittoria di 8 complessive in carriera al Tour de France. Partito a 13 km dal traguardo, staccò subito tutti i principali uomini di classifica e si lanciò all'inseguimento dei fuggitivi di giornata, che riprese uno ad uno, transitando, a differenza dell'anno precedente, primo all'arrivo, con 1 minuto e mezzo di vantaggio sugli inseguitori Miguel Indurain, Alex Zülle e Björn Riis, rispettivamente primo, secondo e terzo della classifica generale. Proprio quando sembrava agli inizi di una sfavillante carriera, il 18 ottobre, nella discesa di Pino Torinese, fu investito assieme ad altri corridori da un fuoristrada che viaggiava in senso contrario, sulla sede di gara della Milano-Torino. Una corsa che, nei piani iniziali, Pantani non avrebbe nemmeno dovuto correre. Venne ricoverato al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata una frattura di tibia e perone e paventato il serio rischio di perdere l'uso dell'arto o comunque di dover prematuramente interrompere l'attività agonistica. All'inizio della stagione 1997, il marchio Carrera non rinnovò la sponsorizzazione alla squadra del Romagnolo, che così si sciolse dopo numerosi anni di attività. Marco Pantani si trasferì al Mercatone 1, piccolo team romagnolo, patrocinato da Romano Cenni e guidato da Luciano Pezzi, ex gregario di Fausto Coppi e direttore sportivo di Felice Gimondi. La squadra era stata pensata per lo più come una sorta di selezione dell'Emilia-Romagna e costruita attorno al corridore di Cesenatico per far bene nei grandi giri. Pantani vi ritrovò gran parte dei suoi compagni della carrera. Pur tra le perplessità di un ritorno alle gare quanto mai difficile, Pantani figurò positivamente nelle corse di inizio anno, presentandosi così con ambizioni di classifica al Giro d'Italia. Al Giro diede segnali positivi già sugli Appennini, dove limitò i danni a cronometro e fu terzo allo sprint nell'arrivo in quota della tappa del Monte Terminillo. Tuttavia, un nuovo incidente lo estromise prematuramente dalla corsa. Infatti, qualche giorno più tardi, nella tappa con partenza da Maddaloni e arrivo a Cava dei Tirreni, nella discesa del valico di Chiunzi, a poche decine di chilometri dal traguardo, finì coinvolto in una caduta di gruppo a causa di un gatto che tagliò la strada ai corridori, facendoli finire a velocità sostenuta contro le rocce della costiera amalfitana. Pantani riuscì a rientrare in gruppo e concludere la tappa grazie ai compagni di squadra, ma una volta in ospedale gli fu diagnosticata la lacerazione di 1 centimetro nelle fibre muscolari della coscia sinistra. Pantani abbandonò così la corsa. Anno 1998. Ai nastri di partenza del Giro d'Italia, il principale rivale del pirata era considerato Alex Zülle, passista esperto, nonché specialista delle gare a cronometro. Per evitare di attardarsi lungo le tappe di un percorso che poco esaltava le sue caratteristiche, Pantani decise di approcciare all'attacco qualsiasi gara presentasse delle minime variazioni altimetriche, in modo da arrivare sulle Alpi con distacchi più contenuti e gestibili rispetto alle precedenti esperienze nei grandi giri. Tuttavia, in assenza di pendenze rilevanti, i primi affondi si rivelarono spesso infruttuosi, quando non controproducenti. È il caso della salita dell'Argentario o dell'arrivo al lago Laceno, quando il pirata che aveva tentato un allungo in compagnia della maglia rosa, Michele Bartoli, fu raggiunto e staccato da Zülle. In una successiva occasione, sul passo dello Zovo, Pantani cadde ripetutamente in discesa, mentre duellava per la vittoria di tappa proprio con Alex Zülle e Pavel Tonkov, altro favorito per la vittoria, senza però riuscire a staccarli. In definitiva, pur movimentando molto la corsa, il pirata finì per guadagnare qualche secondo sul suo principale avversario, soltanto nell'arrivo in salita dell'11ª frazione, Macerata-San Marino, quando fu secondo dietro ad Andrea Noè, e nell'arrivo a Piancavallo, dove vinse la tappa e raggiunse la seconda piazza in classifica generale. Decisiva si sarebbe rivelata la frazione di Plan di Montecampione, il 4 di giugno. Nell'occasione Pantani, con uno Zul ormai alla deriva, quel giorno lo svizzero perse più di mezz'ora, attaccò ripetutamente Tonkov. Il russo, che gli era rimasto a ruota nonostante i suoi continui scatti, finì per staccarsi a 2 chilometri dall'arrivo, accusando al traguardo un passivo di circa un minuto. Con un'ottima prova nella cronometro finale Mendrisio-Lugano, nella quale colse il terzo posto, Pantani mantenne la maglia rosa e concluse il suo primo vittorioso Giro d'Italia, portando a casa anche la maglia verde dedicata ai migliori scalatori. Deciso inizialmente a non partecipare al Tour de France e godersi il successo del Giro, Pantani cambiò repentinamente idea 2 settimane dall'inizio della corsa, quando venne a mancare Luciano Pezzi, suo mentore e direttore sportivo della Mercatone 1. Il corridore romagnolo, però, aveva interrotto totalmente gli allenamenti. Fu così che, presentandosi alla Grande Boucle, accumulò nelle prime 7 tappe un ritardo di quasi 5 minuti dalla maglia gialla, Jan Ulrich, che si era invece preparato in modo molto più sistematico. Con il passare dei giorni, però, Pantani recuperò la migliore condizione, dimezzando il suo svantaggio. Il pirata andò all'attacco da lontano, sul Col du Galibier, a circa 50 km dal traguardo, nonostante le difficili condizioni atmosferiche di pioggia e freddo gelido.
1: In prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana, eccolo là sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra. Lo si intravede, ma è già pronto per lo scatto decisivo.
0: Pantani arrivò al traguardo finale in solitaria, mentre Ulrich, mal alimentandosi e spossato dal freddo pungente, andò in crisi irreversibile, pagando quasi 9 minuti di svantaggio all'arrivo. Quel giorno Pantani non solo vinse la tappa, ma conquistò anche la prima maglia gialla della carriera. Ulrich, scivolato molto indietro in classifica generale, tentò di recuperare terreno sia nella tappa di Albertville sia nella cronometro di Le Creusot, ma Pantani lo controllò e riuscì a portare la maglia gialla fino alla fine, a dispetto dei numerosi scioperi di ciclisti nati in reazione alla Affaire Festina, lo scandalo doping che sconvolse quella edizione della corsa e che rischiò di bloccarla prima dell'arrivo a Parigi. Con la conquista dell'edizione numero 85 della Grande Boucle, Pantani regalò all'Italia un trionfo al Tour che mancava da 33 anni. Ultima vittoria era stata quella del 1965 di Felice Gimondi. Per 16 anni sarebbe rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour de France, fino al 2014, quando Vincenzo Nibali si aggiudicò la vittoria nella classifica generale. Nella stagione 1999, Pantani confermò le buone sensazioni nel Giro d'Italia, obiettivo primario della sua stagione. Diversamente dall'anno precedente, già sugli Appennini diede prova di notevole brillantezza, giungendo quarto al traguardo nella tappa del Monte Sirino e vincendo per distacco la frazione con arrivo al Gran Sasso d'Italia, nella quale conquistò la maglia rosa. In quell'occasione partì ai 2 chilometri dall'arrivo in condizioni così estreme, neve, freddo e strada ghiacciata, da rendere addirittura impossibile agli operatori Rai filmare la gran parte della tappa. Ivan Gotti fu l'unico a tentare di resistere inizialmente ai suoi attacchi, finendo comunque staccato. Le cose cambiarono per Pantani proprio il 5 giugno a Madonna di Campiglio. Alle ore 10:10 locali furono resi pubblici i risultati dei consueti controlli svolti dai medici della UCI in quella stessa mattinata sugli atleti di classifica. Tali test riscontravano nel sangue di Pantani una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito. Il valore di ematocrito, rilevato al romagnolo, era infatti del 51,8%, di poco superiore al margine di tolleranza dell'1% sul limite massimo consentito dai regolamenti, il 50%. Nell'occasione Pantani, pur non risultando positivo a un controllo antidoping, fu comunque legittimamente escluso dalla corsa a scopo precauzionale, in base ai regolamenti sportivi da poco tempo introdotti a tutela della salute dei corridori. La sospensione di 15 giorni causò l'esclusione immediata dalla corsa rosa. A questa notizia, la squadra del Pirata si ritirò in blocco dal giro. Collegamenti successivi del Pirata con le pratiche di doping risultarono invece da altre dichiarazioni. In particolare, Jesus Manzano, reo confesso, citò Pantani in un contesto in cui si segnalavano diverse pratiche scorrette di vari ciclisti di alto livello degli anni 90, nonché di organizzatori, tecnici e sponsor. D'altro canto, furono anche alimentati dei dubbi su di una eventuale congiura ai danni di Marco Pantani. In una lettera di Renato Vallanzasca, del giorno 8 novembre 2007, indirizzata a Tonina, madre del ciclista, il famoso boss della mala milanese sostenne che un suo amico, abitué delle scommesse clandestine, peraltro intercettato al telefono da successive indagini, lo avesse avvicinato 5 giorni prima dei fatti di Madonna di Campiglio, consigliandogli di scommettere sulla sconfitta di Pantani per la classifica finale e assicurandogli il giro non lo vincerà sicuramente. Le recenti dichiarazioni del pusher Giovanni Endrizzi alla commissione antimafia: non si è suicidato, è stato ucciso, confermano ulteriormente l'alone di mistero intorno alla vicenda. Il 14 marzo 2016 viene diffusa da Premium Sport un'intercettazione di un detenuto vicino ad ambienti legati alle scommesse clandestine, il quale, riferendosi all'episodio di Madonna di Campiglio, implicherebbe un intervento della Camorra nell'esclusione di Pantani dal Giro d'Italia del 1999. Il sangue del ciclista infatti sarebbe stato deplasmato. Il giorno successivo Premium Sport rende pubblica una nuova intercettazione in cui Augusto Latorre, boss di Mondragone, confermerebbe il coinvolgimento della malavita nel caso Pantani, accusando l'alleanza di Secondigliano. 3 giorni più tardi, l'autista di Wim Jeremaissé, responsabile del controllo antidoping a Madonna di Campiglio, conferma la presenza dell'ispettore nella mattinata del 5 giugno 1999. La testimonianza però non coinciderebbe con quella resa al processo di Trento dai medici che effettuarono il prelievo ematico a Pantani, che non menzionano, o probabilmente volontariamente, omettono la presenza di Jeremaissé. La Procura della Repubblica di Forlì, che indagava sul caso, concluse che un clan camorristico minacciò un medico per costringerlo ad alterare il test e far risultare Pantani fuori norma, ma dovette richiedere l'archiviazione delle indagini a causa della intervenuta prescrizione dei reati. La signora Pantani sostiene da sempre che il figlio sia stato assassinato e che l'overdose fosse assolutamente una simulazione atta a depistare, probabilmente per farlo tacere riguardo a qualche scomodo segreto, forse legato al doping nel ciclismo e alla sua squalifica, al mondo delle scommesse truccate o a quello della droga di cui sarebbe stato a conoscenza. Tonina Pantani ha sempre detto che le firme per il prelievo dei soldi che Pantani avrebbe usato per comprare la droga sarebbero falsificate e che non c'era traccia di droga nella camera del residence, come ci si aspetterebbe dalla stanza di un tossico dipendente che ne fa uso abituale e che suo figlio non era dipendente dalla cocaina né voleva suicidarsi. Dubbi anche sulla stanza messa scientificamente in disordine e non in modo naturale da una singola persona in preda a overdose, come attestato dalla procura. Infine, quei residui di cibo cinese che Fantani detestava, l'assenza di una bottiglia d'acqua per ingerire la cocaina e alcuni lividi sul corpo dell'atleta, pestato probabilmente da più persone per costringerlo a bere l'acqua con la cocaina. Oltre a questo, le testimonianze dei lavoratori del residence e dei paramedici al momento dell'intervento e al rinvenimento del cadavere in stanza, avvenuto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che cozzano con quanto emerso dalle indagini, soprattutto per quel che riguarda una bustina di cocaina vicina al corpo di Pantani, non rilevata dagli operatori del 118, ma che appare inequivocabilmente nelle riprese della polizia, e il famoso lavandino del bagno, divelto completamente secondo quanto dichiarato, senza dubbi, da un lavoratore del residence nella circostanza del ritrovamento del corpo del ciclista, ma che, sempre nelle riprese, risulta essere a suo posto e senza danni visibili. Altri dettagli risultano poi non in linea con quanto stabilito dal tribunale, come l'isolamento volontario del ciclista, chiuso in stanza per 3 giorni, ma visto in giro da esercenti di negozi limitrofi, e l'impossibilità di stabilire effettivamente la sua solitudine, avendo il residence un'entrata secondaria dal garage controllata da telecamere, che in quella notte risultavano però non funzionanti. Infine, poco prima della morte, la richiesta di Pantani alla reception di chiamare i carabinieri, come risulta dal verbale, in quanto disturbato da persone terze. Richiesta rimasta inspiegabilmente inascoltata. Una storia, insomma, che ancora oggi, a diversi anni di distanza, è ricca di dubbi, di sospetti e di mezze verità che sanno tutti, ma ufficialmente nessuno. Quello che è certo è che a Pantani non hanno permesso di vincere il Giro d'Italia del 1999 per una questione di soldi e scommesse truccate, portando un campione così fragile alla depressione e nel tunnel della droga fino alla morte. La speranza è che tutte le persone coinvolte pagheranno per le loro malefatte, regalando lassù a Marco Pantani un'altra vittoria.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. Nei primi secoli del Medioevo, gli unici uomini di cultura sono i vescovi, i sacerdoti e i monaci. I monasteri si diffondono e diventano importanti centri di cultura, dove si copiano e si conservano le grandi opere del passato. La cultura medievale si definisce religiosa perché tutti gli uomini credono in alcuni principi fondamentali che derivano dalla religione. Dio ha creato l'universo, la terra e tutte le creature che la abitano. L'uomo è composto di corpo e anima, e l'anima è stata creata da Dio immortale. Dopo la morte, solo l'anima dei giusti, cioè quelli che hanno seguito la religione, vivrà in eterno in paradiso con Dio. Nel corso del Medioevo, la Chiesa è l'istituzione di riferimento per tutti gli europei che vivono nei diversi stati feudali e nelle diverse città d'Europa. La Chiesa ha conservato l'uso del latino e i testi antichi che i monaci amanuensi hanno copiato a mano. Gestisce le scuole attraverso le sedi vescovili e i monasteri e amministra moltissimi terreni. La lingua della Chiesa, e quindi della cultura medievale, è il latino. Attraverso di essa parlano e comunicano i chierici, cioè gli uomini che entrano a far parte della Chiesa. In latino si legge la Bibbia e in latino sono scritte le preghiere. La letteratura religiosa in volgare nasce nel basso Medioevo anche per rispondere alle esigenze religiose di tutti quelli che non conoscevano il latino. Cominciano a circolare in volgare inni e lodi a Dio, le vite dei santi, i canti di ringraziamento a Dio e altre forme di preghiera. Sempre in questo periodo, la Chiesa è anche oggetto di dure critiche, perché il potere che essa ha assunto nel corso dei secoli ha scatenato accese lotte interne e ha prodotto frequenti fenomeni di corruzione. Questo tipo di critica conduce verso due diverse direzioni. Nella prima nascono movimenti di dura condanna verso la Chiesa, che la Chiesa stessa reprime considerandoli eretici, cioè contrari alla vera dottrina. In secondo luogo, si formano movimenti di rinnovamento interni alla Chiesa, da cui si originano due nuovi ordini religiosi, i Domenicani e i Francescani. Mentre i Domenicani diventeranno i protagonisti del rinnovamento culturale della Chiesa, continuando a utilizzare il latino, i Francescani, scegliendo la povertà e la semplicità di vita, avvertiranno l'esigenza di adeguare il messaggio cristiano alle possibilità culturali degli strati più bassi della società medievale e utilizzeranno il volgare. Ha inizio così, in ambito italiano, la letteratura in volgare, con i testi prima di San Francesco e poi di Jacopone da Todi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista enigmistica In L'ingrediente segreto di Rosario Fiorello, di Giovanni Lovera. Che cosa hanno in comune Carla Bruni, Monica Bellucci, Carlo Azeglio Ciampi, Mike Buongiorno, Andrea Camilleri e Nanni Moretti? Probabilmente poco, se non fosse che tutti sono stati imitati, assieme a una lunga lista di altri personaggi famosi, da Rosario Tindaro Fiorello, l'istrione radiotelevisivo più amato d'Italia. La sua straordinaria carriera, fatta di molte luci e qualche ingombrante ombra, è una delle più ammirevoli del mondo dello spettacolo nel nostro paese degli ultimi tempi. Appare evidente, infatti, l'evoluzione artistica e personale condotta da Fiorello, che ha saputo seguire le proprie passioni a costo di rinunciare a opportunità che promettevano molti riscontri in termini di auditel e popolarità, ma probabilmente non altrettanto soddisfacenti dal punto di vista professionale. Questa scelta gli ha dato ragione, come dimostrano i premi e i riconoscimenti accumulati, tra i quali una decina di telegatti vinti in carriera. Il segreto di questo fenomenale successo, che ha

L'impeccabile Bellucci rivolgersi con uno spiccato accento dialettale alla madre, o la voce dell'indimenticato Presidente della Repubblica amplificare all'infinito l'ultima vocale e mangiarsi le parole, mentre il giallista siciliano per eccellenza con il suo vocione si accanisce sulle sue inesauribili sigarette e così via. Per ciascuno dei famosi personaggi simpaticamente bersagliati dalla comicità di questo showman elegante e irriverente. È nella trasmissione Viva Radio 2, in onda dal 2001 al 2008, a cui sono seguite diverse traslazioni per la TV più o meno riuscite, che si esprimono le doti parodistiche di Fiorello, coadiuvato dall'inseparabile supporto del pianista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi e dal conduttore radiofonico Marco Baldini, storici compagni di gag. Il boom radiofonico si trasforma così in una sorta di sublimazione della comicità, perché tutto il divertimento deve nascere esclusivamente dal contenuto dei testi e dalla modulazione della voce, come nella migliore tradizione della radio di un tempo. La capacità di coinvolgere gli artisti negli spettacoli è un'altra delle sue grandi prerogative. Lo ha dimostrato più volte nelle diverse edizioni del programma televisivo Stasera pago io, che ogni sabato sera riservava straordinari duetti con i divi di casa nostra ed eminenti star internazionali del cinema e della musica, disposti a reggere il gioco allo showman, ben oltre le aspettative. Memorabile il rap con Céline Dion, tutt'altro che altera come appare normalmente, o il surreale dialogo con Dustin Hoffman e lo sketch con l'inossidabile John Travolta, solitamente poco disposto a concedersi oltre gli stretti limiti pattuiti prima degli ingaggi. Ma Fiorello sembra proprio essere così come appare. Lo si capisce quando riserva lo stesso trattamento goliardico e stuzzicante con cui si rivolge ai VIP anche alle persone semplici, come accadde nel caso della signora Rita, la ormai celebre cassiera del bar della Rai, prestatasi più volte alle gag del conduttore, maestro nell'estrarne la naturale comicità. Questo il pubblico sembra percepirlo e apprezzarlo, spiegando le percentuali di ascolti sempre al di sopra della media. Non si può dire però che il suo sia un talento improvvisato. Nasce da anni e anni di gavetta, da straordinari successi, come fu il famoso programma musicale Karaoke, che rese celebri le sue doti di improvvisatore e conduttore. Con le soddisfazioni professionali raggiunse una notorietà che probabilmente andava ben oltre le sue aspettative. Non ha mai fatto mistero della crisi profonda dalla quale fu investito in quegli anni, che lo portò a fare i conti con l'assunzione di droghe, allontanandolo per un certo periodo dalla vita pubblica. Trovando in se stesso la forza per reagire e con l'aiuto della donna che diventerà sua moglie e poi la madre di sua figlia Angelica, Rosario riuscì a superare quel brutto periodo personale, riprendendo la sua carriera dove l'aveva lasciata. Fu ancora la TV a riportarlo in auge, con divertenti trasmissioni quali «Non dimenticate lo spazzolino da denti», «La febbre del venerdì sera», «Buona domenica» e «Matricole», dove ebbe modo di dimostrare nuovamente che il suo era un mestiere costruito su solide basi. Il successo negli anni è stato confermato grazie ad altri programmi mitici: Fiorello Show, Edicola Fiore, Viva Rai Play, fino a raggiungere l'apice affiancando Amadeus al Festival di Sanremo. Niente male per l'ex ragazzo della provincia siciliana che aveva iniziato la sua carriera
da animatore nei villaggi turistici.

0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Belle Europa, una fiaba valzer in Ticino. A 1504 metri di quota, Bosco Gurin è il villaggio più alto del Canton Ticino. Fondato dai Valzer nel XIII secolo, conserva la lingua e le architetture dell'antica popolazione alpina. Qui le auto non circolano e la natura regala panorami e silenzi da assaporare con calma. Di Alberto Nardi. Bosco Gurin, a 1504 metri di quota sul livello del mare, è il villaggio più alto del Canton Ticino e l'unico tedescofono del cantone svizzero di lingua italiana. Queste particolarità si devono alle sue origini, che risalgono all'anno 1230, quando alcuni abitanti della Val Formazza, oggi in Piemonte, decisero di affittare un alpeggio in un territorio confinante per estendere le possibilità di pascolo. Questo sparuto gruppo di valligiani di etnia Valzer, popolazione di origine germanica, portò con sé le proprie tradizioni e la propria lingua e finì per divenire una piccola comunità organizzata. Infatti, nel 1253 fondò il comune In loco de Quarino, ubi dicitur ad buscum, come attestato dal documento in latino medievale redatto dal notaio Bonifacio Zanelli di Ascona, consacrando allo stesso tempo la chiesa dedicata ai santi Giacomo e Cristoforo, che ancora oggi si può ammirare al centro del villaggio. Il fenomeno di colonizzazione dei Valzer è una diretta conseguenza dell'elevata mobilità delle popolazioni montane nelle Alpi fra il XIII e il XV secolo, dovuta alle pratiche di disboscamento e alle complesse strategie di sopravvivenza in territori così impervi e difficili. La proverbiale capacità di adattamento ai nuovi ambienti e l'ingegnosità Valzer nello sfruttamento del suolo si concretizzarono in tradizioni culturali e in tecniche costruttive peculiari che, insieme, hanno reso famosi e unici gli insediamenti creati da questo popolo. L'attuale nome Bosco Gurin è di recente acquisizione, in quanto in epoca medievale era denominato Lubosco de Quarino e più tardi, fino al 1934, verrà conosciuto come Bosco Vallemaggia. Ancora oggi il Gurinartic, l'idioma Valzer caratteristico di questa zona, è parlato e insegnato alle nuove generazioni. Ma non è solo nella lingua che si trovano testimonianze di questa popolazione. Nell'architettura del villaggio, infatti, riscontriamo la tipica impronta Valzer, con le abitazioni dal basamento in pietra e dalla parte superiore in legno. Alcune case più recenti sono abbellite dagli sgraffiti di Hans Anton Thoma Michel, 1899-1984, pittore, illustratore e grafico nato a Bosco Gurin. Il museo Valzer Haus, al centro del borgo, alloggiato in una delle abitazioni più antiche, è un caratteristico esempio di questa architettura, oltre a contenere numerosi reperti e manufatti che raccontano la vita austera, ma anche ricca di suggestioni culturali, di questa popolazione alpina. Altra tipica costruzione Valzer è rappresentata dalle stalle o granai, detti torbe, appoggiati su caratteristici funghi di pietra, in modo da isolare il prezioso contenuto di segale e orzo e tener lontani i roditori, o ancora i gadumci, piccoli fienili in muratura fatti di sassi a secco e tetto di piode, beole, che si trovano sugli alpeggi in quota. Come ogni borgo alpino che si rispetti, anche Bosco Gurin, oltre ai fatti descritti dalla storiografia ufficiale, è noto per le leggende raccontate davanti al fuoco nelle lunghe notti invernali. La più famosa è quella del selvaggio popolo dei Veltu, piccoli e innocui abitanti della foresta, con la particolarità di avere i piedi girati completamente all'indietro. I Veltu si rivelano in queste fiabe preziosi collaboratori degli abitanti del posto, pascolando il bestiame degli allevatori in inverno, quando la neve è alta. Raggiungere Bosco Gurin è altrettanto leggendario. Percorrendo la Valle Maggia, all'altezza di Cevio, si prende sulla sinistra una strada impervia che, con una serie di tornanti a gomito, risale decisa lungo la Valle di Campo verso l'abitato di Cerentino, che si riconosce per la chiesa parrocchiale di Santa Maria risalente al XV secolo. Da qui si entra nella Valle di Bosco Gurin e l'ingresso nella fiaba è totale. La stretta gola e il bosco innevato sono la perfetta cornice di questo breve ma intenso viaggio. In questo tratto di strada la natura sembra prendere il totale sopravvento, e quando poco a poco lo sguardo si può finalmente aprire su un più ampio paesaggio, ecco comparire nuovamente l'opera dell'uomo, rappresentata dal villaggio che l'inverno avvolge in un'aura di magia. Il borgo è fatto di viuzze in pietra, scalette, case in legno, circondato da alte vette dal doppio nome tedesco e italiano. Monte Madone, Batnal, 2748 metri. Monte Riso, Ritzberg, 2592 metri. Pizzo Stella, Marchenspitz, 2688 metri. L'ingresso alle auto al nucleo storico del villaggio non solo è interdetto, ma praticamente impossibile, e ciò non fa che aumentare il fascino del luogo. Poche strutture ricettive, una piccola stazione sciistica e un solo negozio di alimentari ci proiettano in un'epoca storica più vicina alla prima metà del secolo scorso che agli anni 2000 che stiamo vivendo. Il fascino di questo borgo alpino sta proprio nel portarci in una dimensione dove la fretta è sostituita dalla tranquillità. Indossando un paio di racchette da neve, poi, è possibile immergersi in una natura selvaggia, seguendo facili percorsi che attraversano foreste di conifere, dove la fanno da padrone le piccole cince del bosco, che nonostante le minute dimensioni riescono a resistere alle basse temperature invernali, integrando la loro dieta con i pinoli estratti dalle pigne degli albeti rossi. I più grossi gracchi alpini dalla livrea nera e dal caratteristico becco giallo non disdegnano invece i resti di cibo abbandonati dagli umani, e per questo si avvicinano alle case del borgo alla ricerca di qualche briciola regalata più o meno volontariamente dagli abitanti. Bosco Gurin oggi conta una cinquantina di residenti permanenti, ma sia d'inverno sia d'estate il turismo fa aumentare decisamente la popolazione. L'unica concessione alla contemporaneità la troviamo nelle moderne seggiovie a quattro posti che portano in quota e nei tre ski lift che conducono ai 30 chilometri di piste del comprensorio di Grossalp, creato negli anni 60, adatte sia ai principianti sia a chi cerca discese più impegnative. Forse però il modo migliore per gustare questa piccola località alpina rimane quello di inforcare le racchette da neve o gli sci di fondo e affrontare l'ascesa al Ritzberg o al Marchenspitz per regalarsi momenti di pace totale nel silenzio ovattato dei pendii innevati, rotto a volte dal richiamo di qualche camoscio o dal grido di un rapace che volteggia alto nel cielo alla ricerca di prede.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ. Chi fa fatica ad alzarsi al mattino è più intelligente. Lo rivelano due ricerche di prestigiose università internazionali. Chi fa le ore piccole al mattino sarebbe più creativo. Di Filippo Piva. Ok, vi chiediamo scusa. Vi abbiamo dato i suggerimenti per trasformarvi in irriducibili mattinieri, pronti ad abbandonare il piumone all'alba, senza ripensamenti, ma non abbiamo tenuto in considerazione la vostra vena artistica, che a quanto pare si è sviluppata proprio grazie alla vostra anima di eterni pigroni. Proprio così, le persone che vanno a dormire tardi e dunque fanno fatica ad alzarsi al mattino sarebbero nettamente più creative e in senso generale più intelligenti rispetto a quelle che tendono ad addormentarsi subito dopo cena. A dirlo sono due ricerche condotte da prestigiose scuole internazionali. La prima arriva dall'Università di Madrid. Lo studio ha riguardato 1000 studenti delle diverse facoltà e ha rivelato che gli amanti delle ore piccole possono vantare un maggiore coefficiente intellettivo e una maggiore intelligenza logica. La seconda arriva invece dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha messo alla prova 120 persone con età e abitudini differenti. Attraverso tre test sono state valutate le loro capacità di rispondere in modo pronto e flessibile a richieste in continuo cambiamento, di trovare soluzioni originali ai problemi e di elaborare alternative. Risultato: chi era solito coricarsi tardi e rimanere un po' più a lungo a letto alla mattina si è dimostrato decisamente più pronto, più creativo, insomma. Con buona pace delle allodole, che saranno senz'altro più organizzate e precise, ma non avranno mai il fascino e la prontezza dell'artista dei gufi.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Chi l'ha inventato? Il televisore. L'evoluzione del piccolo schermo, dalla TV elettromeccanica al tubo catodico, fino alla Smart TV di oggi. Di Matteo Liberti. Poche invenzioni nella storia umana hanno avuto un impatto altrettanto dirompente sulla società. Il televisore, infatti, in una manciata di decenni, si è imposto come il più potente mezzo di comunicazione di sempre, divenendo una presenza fissa nelle case e stimolando cambiamenti culturali, linguistici, psicologici, economici, sociali e persino politici. Quanto alla sua origine, sappiamo che il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato al pubblico nel 1925 dall'inventore scozzese John Logie Baird, ma già prima si erano registrati vari tentativi di realizzare sofisticati strumenti per la trasmissione di immagini da lontano, dal greco tele. Tra i primissimi antenati del televisore spicca un progetto ideato nel 1883 dall'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow. Elemento principale era una lastra circolare rotante detta disco di Nipkow. Su di essa vi erano dei piccoli fori disposti a spirale che, attraversati da una luce che interagiva con una fotocellula in selenio, consentivano di scansionare un'immagine scomponendola in tanti riquadri, corrispondenti ai vari fori disposti su più linee. Le variazioni di luminosità venivano quindi tradotte in impulsi elettrici e trasmessi ad un ricevitore che li trasformava in segnali luminosi, riproducendo su uno schermo l'immagine registrata. Tutto questo in teoria perché all'epoca non esistevano i mezzi per realizzare in concreto il progetto. Dopo 40 anni le cose erano cambiate e John Logie Baird riprese in mano l'idea di NIPCO. La perfezionò e nel 1925 diede forma al primo sistema televisivo basato su un mix di componenti elettroniche e meccaniche e perciò detto elettromeccanico. Il 2 ottobre 1925 nel suo laboratorio londinese organizzò quindi la prima trasmissione televisiva. Nello specifico, teletrasmise tra due stanze il volto del suo fattorino, William Tainton. Il viso dell'uomo, scomposto in una trentina di righe e visualizzato in scala di grigi, appariva deforme e sfocato. Ma la rivoluzione era iniziata. Dopo aver mostrato il funzionamento della sua invenzione alla stampa e alla Royal Institution, illustre organizzazione scientifica inglese, nel 1927 Baird, usando una linea telefonica, trasmise un segnale televisivo per oltre 600 chilometri tra Londra e Glasgow. Mentre nel 1928 fu il turno della prima trasmissione transoceanica tra Londra e New York, nonché dei primi rudimentali test con immagini a colori. A quel punto l'azienda inglese Plessey iniziò a commercializzare i primi televisori di Baird, mentre si avviavano gli esperimenti di trasmissione della BBC, emittente radiofonica britannica che sarà pioniera nell'uso del mezzo televisivo. Nel corso degli anni 30 il sistema di Baird cadde in disuso a favore di un televisore completamente elettronico. Questa tecnologia, ritenuta all'epoca quasi magica, era stata proposta nel 1927 dall'americano Philo Farnsworth e si fondava sull'uso di raggi catodici. Fasci di elettroni concentrati in un dispositivo detto tubo catodico, ideato nel 1897 dal fisico tedesco Ferdinand Braun. Convogliati su una superficie fotosensibile, questi fasci generavano le immagini. Analoghe sperimentazioni furono svolte da Vladimir Zworykin, ingegnere russo, immigrato negli Stati Uniti, che alla fine degli anni 20 contenderà invano a Farnsworth la paternità della TV. Diatribe legali a parte, i primi schermi a tubo catodico furono fabbricati nel 1934 dall'azienda tedesca Telefunken, che le incastonò in eleganti mobili di legno. Bisognerà però attendere il dopoguerra finché i nuovi televisori iniziassero a diffondersi in modo capillare fino a diventare oggetti d'uso quotidiano. Con la crescita degli utenti nacquero nuove stazioni televisive, con programmi d'ogni genere, dall'informazione al puro intrattenimento. In Italia le trasmissioni iniziarono nel 1954 con il Programma Nazionale, il primo canale RAI che svolse una funzione sia aggregativa sia pedagogica in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti. A livello globale, i momenti clou in questa fase della storia della TV furono il dibattito politico tra Kennedy e Nixon nel 1960, con il primo che sarà eletto presidente degli USA anche perché più telegenico, e la telecronaca dello sbarco sulla Luna nel 1969. Intanto, sempre a partire dagli USA, andarono aumentando gli apparecchi a colori basati sulla tricromia, composizione di tre colori, rosso, verde e blu. Mentre già dalla fine degli anni 50 avevano fatto il loro esordio i telecomandi senza fili. La TV a tubo catodico o elettronica ha dominato il mercato nella seconda metà del Novecento, trovando dagli anni 70 nuove funzionalità grazie alla diffusione dei videoregistratori, in seguito soppiantati dai lettori DVD e Blu-ray, e infine dal boom delle piattaforme di streaming. Con il XXI secolo i vecchi ed ingombranti televisori hanno ceduto il passo a modelli ultrapiatti e dal design avveniristico, capaci di ricevere segnali digitali, cioè con immagini costituite da pixel. e non più analogici. Schermi al plasma dove una miscela di gas è inserita tra due pannelli di vetro, LCD con cristalli liquidi e LED a basso consumo. Il televisore ha anche mutato aspetto, è passato dal formato semiquadrato con rapporto base-altezza 4 terzi al panoramico 16 noni. Infine è aumentata la risoluzione delle immagini. Se nelle TV catodiche l'immagine era composta da 720 linee orizzontali e 576 verticali, nei modelli HD si è arrivati a 1920x1080. Con il formato 4K la risoluzione è raddoppiata, come è avvenuto poi anche con l'8K. Infine, la TV è diventata smart, collegandosi ad internet e dialogando con altre periferiche digitali, divenendo così ancora più onnipresente, seppure con modalità diverse dal passato, nelle vite di tutti noi.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Perché è importante conoscere il proprio gruppo sanguigno? Perché è collegato al sistema immunitario, che, se non lo riconosce, produce anticorpi che possono innescare reazioni pericolose o addirittura letali. Eppure, quasi la metà di noi, occidentali, non sa a quale gruppo appartiene. Di Rossana Rossi. Tutti sappiamo che i gruppi sanguigni esistono, eppure molto spesso non conosciamo il nostro. Non è così strano. Secondo le più recenti statistiche, infatti, non ne è al corrente una quota compresa tra il 35 e il 50% degli occidentali, benché sia una delle principali caratteristiche del fluido vitale che scorre nel nostro sistema circolatorio. Ce ne sono 4 tipi. Ognuno di noi ne possiede uno specifico, ereditato dai genitori e trasmissibile ai figli. Ma per scoprirlo ci sono volute le ricerche pionieristiche del biologo e fisiologo austriaco Karl Landsteiner, premiato per questo con il Nobel per la medicina e la fisiologia. A lui si deve la scoperta del 1901 che non tutti gli uomini hanno lo stesso identico sangue, ma che ne esistono 4 tipi diversi: il gruppo A, il gruppo B, il gruppo AB, il gruppo 0. La differenza tra i gruppi è data dalla presenza o assenza sulla membrana dei globuli rossi di specifiche proteine, gli antigeni. Gli antigeni sono di 2 tipi, A e B, e originano quindi i gruppi A e B. Può succedere che una persona li abbia entrambi o non ne abbia nessuno. Nel primo caso si parla del gruppo AB, nel secondo del gruppo 0. Tale classificazione è importante perché il nostro organismo riconosce come proprie solo le sostanze da esso prodotte, mentre combatte quelle estranee. Il sistema immunitario, infatti, reagisce alla presenza di sangue che non riconosce come proprio, mediante la produzione di anticorpi che possono legarsi a particolari antigeni. Questa reazione può causare l'agglutinazione dei globuli rossi e la loro distruzione. È dunque fondamentale che in caso di trasfusione di sangue o di trapianto d'organo, il sangue del donatore e quello del ricevente siano compatibili. Il fattore Rhesus. A differenziare ulteriormente i gruppi sanguigni concorre un altro elemento, individuato nel 1940 dallo stesso Landsteiner, con l'aiuto dell'immunologo statunitense Alexander Wiener. Il fattore Rh. Presso il Rockefeller Institute for Medical Research di New York, 2 ricercatori avevano condotto una serie di test sul siero di conigli immunizzati con globuli rossi delle scimmie Macacus rhesus. Scoprirono così, nel sangue di questo primate, la presenza di uno specifico antigene, che chiamarono fattore Rhesus, o più semplicemente RH. Nel torrente circolatorio dell'uomo, indipendentemente dal gruppo sanguigno, l'antigene RH può esserci o essere del tutto assente. Nel primo caso si parla di sangue RH positivo, nel secondo di sangue RH negativo. Scoprire a quale si appartenga è essenziale, non solo per stabilire la perfetta compatibilità delle trasfusioni, ma anche per evitare la cosiddetta malattia emolitica del neonato. L'emolisi si verifica, per esempio, quando il feto possiede sangue RH positivo e la madre RH negativo. Di conseguenza, il sistema immunitario di quest'ultima riconosce i globuli rossi del feto come estranei e produce anticorpi. Attraverso la placenta, gli anticorpi della madre possono passare dal suo sangue a quello del nascituro e attaccare i suoi globuli rossi, la cui rapida distruzione ha inizio quando il feto è ancora nell'utero e continua dopo il parto, inducendo anemia grave, ittero e ingrossamento del fegato e della milza. Qual è la loro origine? Per molto tempo gli scienziati hanno dibattuto sulla possibile origine dei gruppi sanguigni. Un recente studio condotto da un team del Dipartimento di Genetica Umana dell'Università di Chicago sembra aver fatto chiarezza in proposito, analizzando i gruppi sanguigni dell'uomo e di diverse specie di primati. I ricercatori hanno scoperto che sono comparsi per la prima volta in un antico antenato comune. Da questo progenitore, poi, il sistema AB0 si sarebbe tramandato alle diverse specie, giustificando così la notevole somiglianza osservata tra gli esseri umani e altri primati. Per esempio, il fatto che i due amminoacidi responsabili del gruppo A e B sono identici in esseri umani, oranghi, gibboni, macachi e babuini. Una delle ipotesi principali è che il primo gruppo a originarsi sia stato AB. Poi, per mutazione, sarebbero comparsi anche i gruppi A e B, infine lo zero. Questo cammino evolutivo avrebbe oggi portato ad alcune strane parentele di sangue. Nel piccolo tratto del genoma che decide l'appartenenza al gruppo sanguigno, per esempio, il sangue di un uomo del gruppo A risulta più simile a quello di un gibbone di gruppo A che a quello di un altro uomo di gruppo B. Questa scoperta mette quindi in dubbio la teoria secondo la quale i gruppi sanguigni si sarebbero evoluti in modo indipendente in ciascuna specie di primati, fino a convergere e mostrare le attuali similitudini. La diffusione nel mondo. I gruppi sanguigni non sono tutti ugualmente espressi nelle varie zone del mondo. Alcuni sono frequenti, altri rari. Questo è probabilmente dovuto al fatto che nel corso dei millenni l'uomo ha dovuto adattarsi a diverse condizioni climatiche, ambientali e alimentari, capaci di indurre grandi cambiamenti nel sistema immunitario e determinare la diversificazione degli antigeni nel sangue. Il più diffuso è il gruppo 0. Si stima lo possieda oltre il 63% della popolazione mondiale e il 40% di quella italiana. Considerato il donatore universale nelle trasfusioni, perché non avendo antigeni non viene attaccato dal sistema immunitario del ricevente, sembra possedere un'altra caratteristica importante, come dimostrerebbero due studi condotti all'Università della Danimarca Meridionale e all'Università canadese del British Columbia. Indagini condotte in modo indipendente dai ricercatori su centinaia di pazienti affetti da Covid-19 hanno infatti rivelato che le persone del gruppo 0 hanno meno probabilità di incorrere in gravi complicazioni a polmoni e reni, anche se mancano ancora dati sugli effetti della malattia in altri organi vitali. Anche il gruppo B sembra offrire maggiore protezione rispetto ai gruppi A e AB, ma si tratta di lievi differenze che richiedono ulteriori approfondimenti e non garantiscono alcuna immunità. Secondo per diffusione, il gruppo A si trova con maggior frequenza in Europa continentale e settentrionale, in Australia e in Nord America, ma è praticamente assente in Sud America. Caratterizza popolazioni come gli indigeni australiani e i lapponi della Scandinavia, in cui è condiviso da oltre metà degli individui. Il gruppo B è invece molto diffuso nel continente asiatico ed è presente in altre concentrazioni anche in Africa equatoriale e Madagascar. Quanto al gruppo AB, non solo è il più raro, è infatti presente in meno del 5% della popolazione, ma è anche l'unico a non possedere le agglutinine, sostanze che hanno la capacità di indurre i globuli rossi ad ammassarsi l'uno con l'altro, impedendo la corretta circolazione del sangue. Tale caratteristica lo rende un ricettore universale, in grado cioè di ricevere trasfusioni da qualsiasi altro gruppo sanguigno. I gruppi sanguigni sono circa 30. In aggiunta agli antigeni AB0 e Rhesus, che rappresentano il sistema di classificazione più diffuso, i recenti progressi nelle tecnologie di ricerca hanno permesso di identificare nuovi sistemi di gruppi sanguigni. La Società Internazionale delle Trasfusioni di Sangue ne riconosce oggi una trentina. Tali sistemi, per la maggior parte basati sulla presenza di antigeni secondari collocati nella parte più superficiale dei globuli rossi, sono però presenti solo in esigue frazioni della popolazione mondiale. È il caso degli ultimi arrivati in famiglia, Langerhans e Junior, identificati nel 2012, e Vell, scoperto nel 2013, così chiamati dal nome dei pazienti nei quali sono stati individuati per la prima volta. In noi scorrono da 4 a 6 litri di sangue. Il sangue è un tessuto liquido prodotto dal midollo osseo, composto da plasma e da elementi corpuscolati. Il plasma è un liquido formato prevalentemente da acqua, ma contenente anche proteine e nutrienti. Gli elementi corpuscolati, invece, sono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. I globuli rossi trasportano l'ossigeno alle cellule dell'organismo e ne rimuovono l'anidride carbonica. I globuli bianchi sono parte del sistema immunitario, mentre le piastrine hanno un ruolo importante nella coagulazione. Il sangue assolve compiti importanti. Trasporta l'ossigeno agli organi e ai tessuti, oltre agli elementi nutritivi, al calore, agli ormoni, ai segnali che regolano le nostre funzioni, le nostre energie, il sonno e l'umore. Si occupa di liberarsi degli scarti, ripulendo il corpo dell'anidride carbonica e da altri elementi indesiderati, combatte le infezioni e respinge gli invasori esterni. Nel corpo umano ne scorrono dai 4 ai 6 litri. L'apparato circolatorio che ne costituisce il serbatoio si estende per poco meno di 100.000 chilometri, vale a dire più di 2 volte la circonferenza terrestre, e per la maggior parte è fatto di capillari, minuscoli vasi sanguigni che raggiungono quasi ogni cellula del corpo.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Corriere della Sera. Microplastiche nelle placche delle arterie. Più che raddoppiato il rischio di infarto e ictus. Di Cristina Marrone. La ricerca, definita rivoluzionaria, sul New England Journal of Medicine, dimostra per la prima volta il danno di polietilene e PVC per la salute umana. L'esposizione alle microplastiche può essere considerato un nuovo fattore di rischio cardiovascolare? L'inquietante domanda se la pone un celebre epidemiologo, Philip J. Landringham, fondatore e direttore del Global Public Health Program del Boston College, che ha firmato l'editoriale di accompagnamento di uno studio italiano definito rivoluzionario, appena pubblicato nel New England Journal of Medicine. Il lavoro, ideato e coordinato dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli, con la collaborazione di numerosi enti, ha dimostrato non solo la presenza di un mix di inquinanti nelle placche aterosclerotiche, ma per la prima volta ne ha provato la pericolosità per la salute. Il rischio di infarto e ictus risulta infatti almeno raddoppiato rispetto a chi ha comunque placche, ma non inquinate, indipendentemente da altri fattori di rischio cardiovascolari, come l'età, fumo, sesso, indice di massa corporea, pressione, glicemia e colesterolo. Le microplastiche, con diametro inferiore a 5 mm, e le nanoplastiche, pari a 0,001 mm, sono già state trovate nell'uomo in diversi organi e tessuti, tra cui placenta, latte materno, fegato, sperma, polmoni e anche tessuti cardiaci. Dati questi già di per sé preoccupanti, tuttavia fino ad oggi non erano state ancora studiate le conseguenze sulla salute. L'indagine è stata condotta su 257 pazienti, over 65, seguiti per 34 mesi dopo essere stati sottoposti ad una procedura chirurgica durante la quale sono state rimosse placche aterosclerotiche, ovvero depositi di grasso nelle arterie pericolose per il cuore, che poi sono state analizzate con il microscopio elettronico. I dati hanno mostrato quantità misurabili di polietilene nel 58,4% dei casi e di PVC nel 12,5%, due dei composti plastici di maggiore consumo nel mondo, utilizzati per realizzare contenitori, sacchetti, bottiglie, tappi e materiale edilizio. Ma come ci arriva la plastica nell'organismo umano? Questa ricerca non ha indagato la provenienza, ma è verosimile, come già visto in altri studi, che le vie d'ingresso siano per inalazione e ingestione. Gli pneumatici, ad esempio, rilasciano durante le frenate grandi quantità di microplastiche che, una volta respirate ed entrate nel torrente circolatorio, potrebbero raggiungere diversi organi. Per ingestione, le microparticelle di plastica potrebbero arrivare nell'organismo attraverso pesci come salmone, crostacei, che sono grandi accumulatori, ma anche attraverso sale da cucina o con le vaschette di plastica dentro le quali sono venduti cibi confezionati. Il polietilene, PE, è una delle plastiche più utilizzate al mondo, tanto da costituire il 40% del volume totale della produzione mondiale di materie plastiche. Leggero e resistente a urti e corrosione, è usato ampiamente per realizzare contenitori, oggetti, rivestimenti. Il PVC è altrettanto diffuso ed è una delle materie plastiche più versatili perché può essere modellato e stampato a caldo, ma anche sciolto per spalmare tessuti e superfici. Si trova in innumerevoli prodotti, dai rivestimenti alle pellicole, dai tubi fino ai dischi in vinile. Entrambi possono dare origine a microscopiche particelle plastiche che si riversano nell'ambiente e possono poi essere assorbite. Stando all'ultimo rapporto della Commissione europea, in media un adulto inala o ingerisce dalle 39.000 alle 52.000 particelle plastiche all'anno, pari a 5 grammi di plastica alla settimana, l'equivalente di una carta di credito.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Tango a Istanbul di Esmahan Haykol. Traduzione di Emanuela Cervini, Sellerio Editore Palermo 2014, letto da Giulia Martin. Un viaggio per le strade di Istanbul, in un'immersione totale nel suo miscuglio di suoni, odori e umanità, in compagnia di una guida d'eccezione che con commenti ironici e riflessioni strampalate riesce sempre a strappare un sorriso. Buon ascolto!
3: Era in piena frenesia. Sporgendosi dalla finestra con tutta la parte superiore del corpo, gridò verso il basso: «Arriviamo!» Poi si girò verso di me: «Dai, muoviti, il taxi sta aspettando!» Evitai di rispondere. D'altronde, cosa potevo dire? Ero già pronta da 5 minuti. Con il trench indosso e la borsa a tracolla, ero rimasta a guardare mentre lui correva da una parte all'altra dell'appartamento. Ora, di ritorno dalla sua stanza con il pullover a V blu petrolio, si mise a sventolare l'indumento come fosse una bandiera. «Questo mi porta fortuna, l'hai detto anche tu?» «Fofo?» Non dovetti aggiungere altro. Il tono e l'espressione stampata sul mio viso valevano più di 1000 parole. «Ok, ho capito, non ti agitare». Tostò ancora una volta le tasche dei pantaloni per accertarsi di non aver dimenticato nulla. «La chiave dovrebbe essere nella serratura». Con queste parole scese di corsa le scale. Rassegnata, chiusi la porta e lo seguii. Quando arrivai da basso, Fofo si era già accomodato sul sedile anteriore. A giudicare dalla leziosità con cui si stava allacciando la cintura di sicurezza, il tassista doveva essere piuttosto attraente, almeno agli occhi del mio amico. In fatto di uomini non abbiamo proprio gli stessi gusti. «Dove?» Ansioso di avviare una conversazione, Fofo rispose all'istante: «Firuzzaga!» Nello specchietto vidi l'autista fare una smorfia, più che comprensibile. A piedi ci sarebbero voluti al massimo 20 minuti. Per tragitti così brevi non vale la pena lasciare la fermata dei taxi e perdere il posto nella fila. Il nostro aveva anche dovuto aspettare parecchio prima che scendessimo. «Avrà una bella mancia», promisi in fretta per evitare malumori. Da un po' di tempo mi sforzo di affrontare ogni cosa con calma, ma soprattutto cerco di non litigare con i tassisti. La pacatezza è uno dei vantaggi dell'età. Fofo infilò la testa tra i due sedili e in un sussurro chiese: «Secondo te cosa dirà?» Ovviamente si riferiva alla veggente da cui stavamo andando. In tutta sincerità non avevo il minimo interesse per ciò che avrebbe detto, ma non volevo smontare il mio povero amico malato d'amore. «Tra poco lo sapremo», feci senza sbilanciarmi. Come alcuni di voi già sapranno, Fofo è uno dei miei amici più cari. Viviamo e lavoriamo insieme. O meglio, vive e lavora con me. Ho una libreria specializzata in gialli, ben posizionata in una delle strade più frequentate del quartiere di Galata. Non sono solo gli lettori stambulioti a

visto che vorrei ingrandire la libreria e ampliare l'offerta. Spero di riuscirci. Dopo un lungo periodo di tentennamenti, di recente mi sono decisa e ho cambiato pettinatura. Capelli corti e biondi. Volete sapere se è servito a qualcosa? Per il momento la risposta è no. Sono single, ma la speranza è l'ultima a morire. Tra i quasi 3 miliardi di uomini che popolano questa terra, ce ne sarà uno fatto per me. Avevamo appena superato l'ospedale italiano quando il tassista frenò di colpo, scagliandomi avanti e poi indietro. Dove diavolo avrà preso la patente? Dal droghiere? Lavori in corso, hanno chiuso la piazza. Facciamo un'altra strada o preferite camminare? Andiamo a piedi, suggerì Fofo. Così possiamo fermarci da qualche parte per un tè. L'idea del tè non mi stuzzicava neanche un po'. Inoltre, non avevo voglia di affrontare il rumore e i gas di scarico dei bulldozer, anche se ormai ci avevo fatto l'abitudine. Da quando Istanbul è caduta nelle mani degli speculatori edilizi, ruspe e bulldozer sono diventati parte integrante della città. Sono come le spine per una rosa. Mentre passavamo in rassegna i locali di Firuzzaga in cerca di un posto libero, Fofo si lasciò sfuggire un gridolino. Guarda, non è la giovane attrice di quella serie che trasmettono su Star TV? Quale serie? Lui si bloccò per un attimo, poi replicò ironico. Ah già, scusa, che stupido. Vado a fare una domanda simile all'unica persona che non segue nemmeno una serie televisiva. È vero, non guardo nessun serial. In realtà non guardo proprio la televisione. Appena Fofo afferra il telecomando, prendo il mio libro e mi rifugio in camera. D'un tratto mi tornò in mente il giallo che avevo iniziato la sera prima e che ora stava aspettando solo il mio rientro. Per fortuna non dovevo passare in negozio, era il mio giorno libero. Potevo rincasare e immergermi nella lettura, perdendomi per ore tra pagine dense di reati. Non volevo sottrarre un minuto più del necessario a questo piacere. Dai, finisci di bere e andiamo, la veggente ci aspetta. Incredibilmente Fofo mi diede ascolto. Buttò giù il tè ormai freddo e si alzò. A me non rimase che frugare nel portafoglio e mettere un paio di monete sul tavolo. Prendemmo la scala vicino al locale e poi svoltammo a sinistra. Dovrebbe essere qui, disse il mio amico, indicando una fila di case di fronte a noi. Fantastico. Meglio pregare che non venisse un terremoto, altrimenti non saremmo usciti vivi da nessuna di queste abitazioni. Numero 8. Famiglia Toren. Fofo si diresse verso un edificio giallognolo, naturalmente il più brutto di tutti. No, non per il colore. In diversi punti il calcestruzzo si sgretolava, rivelando travi di ferro arrugginito. E se all'improvviso la vista non mi ingannava, l'intera struttura pendeva leggermente a destra, tanto da sembrare appoggiata alla casa accanto. Afferrai Fofo per un braccio e lo implorai. Lasciamo perdere. Possiamo leggere i tarocchi e guardare l'oroscopo su internet. Lui mi fissò con evidente disprezzo. Non era abituata a una simile espressione da parte sua. E poi? Vuoi anche consultare l'oracolo dei fiori? Sibilò, costringendomi a capitolare e a seguirlo. Per raggiungere il quarto piano bisognava salire una stretta scala. La ringhiera vacillava come se dovesse staccarsi da un momento all'altro. I gradini sembravano cedere sotto i miei piedi. Com'ero finita in un posto del genere? Mi fermai davanti alla porta e suonai il campanello. Ad aprire fu una ragazza con un enorme t-shirt e il triplo mento. La guardai imbambolata per qualche secondo, poi mi riscossi. Siamo venuti per la lettura dei fondi di caffè. Abbiamo un appuntamento. Senza toglierci gli occhi di dosso, le gridò: Mamma, hai un appuntamento con qualcuno? Aspettammo invano una risposta dall'interno dell'appartamento. Dopo un po', la giovane disse: Toglietevi le scarpe prima di entrare. Se potessi modificare una cosa. E una cosa soltanto del vicino Oriente, credetemi, non avrei dubbi. Farei in modo che non ci si debba più togliere le scarpe entrando in casa di qualcun altro. Nessuno offre un bello spettacolo in calze, e comunque si tratta di una tradizione che viola il diritto alla riservatezza. Non con tutti ho la confidenza necessaria a mostrare un aspetto di me così intimo. Per affetto verso Fofo mi trattenni e feci solo una smorfia di disappunto. Nel momento in cui scorsi la donna seduta in soggiorno con i gomiti poggiati sul tavolo, dimenticai tutto il resto.

Le tradizioni medio orientali, l'ansia da terremoto, le calze di Hello Kitty che avevo rivelato sfilandomi le scarpe. La signora era un tipo davvero interessante, tanto che avrei pagato volentieri solo per osservarla, senza lettura dei fondi di caffè. Una gigantessa da fiaba, con labbra enormi e fisico colossale. Di sicuro faceva tremare la terra a ogni passo. Nonostante la corpulenza, però, non aveva un aspetto ripugnante. Non era né brutta né repellente. «Devo leggere il futuro a tutti e due?» chiese in tono che non ammetteva obiezioni. Invece di rispondere, Fofo mi spinse avanti. «Prima lei!» «Perché una persona si fa leggere il futuro?» «Per un amore non corrisposto o un sospetto tradimento?» «Insomma, per problemi di cuore.» «Dato che al momento, come già spiegato, la mia vita amorosa è del tutto inesistente, non avevo nessuna domanda da porre alla donna.» «Per cosa dovrei consultarla?» feci brusca. Mi trovavo dalla veggente solo per tenere compagnia a Fofo. Non pensavo che mi avrebbe coinvolto con l'inganno. «E chiedile come andranno gli affari.» Il suggerimento mi lasciò senza parole. Il mio amico non aveva tutti i torti. In fondo stavo considerando la possibilità di rilevare il negozio di articoli da regalo accanto alla libreria per poter ampliare la nostra offerta. Magari con una zona bar. Riuscivo già a vedere i clienti felicemente seduti a sorseggiare qualcosa tra scaffali pieni di libri. Risate e profumo di caffè, torta al cioccolato e insalate biologiche, la sera vino. Forse poteva essermi utile sapere se questo sogno si sarebbe avverato. Buona idea, dissi e mi accomodai al tavolo di fronte alla donna. Caffè? Domandò la ragazza che ci aveva aperto la porta. Non si trattava di una dimostrazione della famosa ospitalità turca, semplicemente il caffè era necessario per la lettura del futuro, che nel caso specifico consisteva nell'interpretazione dei simboli disegnati dalla polvere scura sul fondo della tazzina. Non pensate che ciò richieda una particolare capacità d'astrazione. Un cuore significa che la persona troverà l'amore, un serpente che dovrà guardarsi da un nemico, un uccello che riceverà notizie. Sì, grazie, con poco zucchero. Mentre aspettavo in silenzio, lanciai qualche sguardo furtivo alla veggente. Avrei voluto osservarla apertamente per ore, ma forse era meglio evitare. Mi sentivo un po' patetica, con le mie calze di Hello Kitty in bella mostra a casa di uno sconosciuta, in attesa che i segreti della mia vita fossero svelati. Il caffè era troppo dolce, ma lo buttai giù senza lamentarmi. Volevo lasciarmi alle spalle questa tortura il più velocemente possibile. Concentrati su quello che desideri sapere. Chiudi la tazzina con il piattino rovesciato, ruota brevemente e capovolgi tutto verso di te, ordinò la donna, sottolineando le parole con i gesti. Adesso aspettiamo che si raffreddi. Cercavo di farle capire che non doveva trattarmi da straniera. Divertente. In effetti non sono per niente una straniera. Sono nata in Turchia e, a parte una parentesi di 20 anni, ho trascorso tutta la mia vita in questo paese, dove ogni santo giorno si beve caffè per poi leggere i fondi. Come ti chiami? Katie Hirschel. Sei venuta altre volte, Katie? Scossi la testa. Mai? Stessa risposta. Vero, altrimenti me ne ricorderei. Come si chiama tua madre? Trasalii inorridita. Erano ben 10 giorni che non mi facevo sentire e di sicuro me l'avrebbe rinfacciato in eterno. Improvvisamente avvertii un gran peso. Rosalì, mormorai. Con cautela da scienziata, la veggente toccò la tazzina per verificare se il fondo si era raffreddato. Ancora un attimo, sentenziò. Mi piaceva che prendesse così seriamente il suo lavoro. Molto meno piacevole era sedere davanti a lei in muta attesa. Fofo, che nel frattempo si era stravaccato sul divano, sembrava fissare il pavimento. Lo sguardo mi cadde subito sul tappeto. Un pezzo di scarso valore, tessuto a macchina nei toni del grigio e del bordeaux. Per noia, dovendo pur fare qualcosa, cominciai a contare gli elementi del motivo floreale. Arrivata al numero complessivo, fui presa dallo sgomento. No, non poteva essere. Mi imposi di ritrovare la calma e rifeci il conto.
Nessun errore, stesso risultato. Gli elementi decorativi del tappeto erano esattamente 22. I numeri a cifra ripetuta non portano mai niente di buono, davvero. Provate a farci caso e vedrete che ho ragione. I numeri primi sono fantastici, migliori in assoluto, divisibili solo per se stessi e per uno. Sono fortissimi e vincono su tutti gli altri. I numeri a cifra ripetuta invece sono negativi, molto negativi. Non potevo restare un secondo di più in un posto con 22 elementi decorativi sul tappeto. Al diavolo la lettura dei fondi di caffè. Con o senza fofo dovevo andarmene immediatamente. Stavo già allungando il braccio verso la borsa quando mi colse uno strano dubbio. Non essere precipitosa, guarda più attentamente, disse una voce dentro di me. Non potei ignorarla. Mi accorsi così che lungo il bordo quasi un quarto del motivo floreale si perdeva nelle frange. Forse non c'era bisogno di scappare a gambe levate. 21 e tre quarti era senz'altro meglio di 22. Mentre sedevo in preda al dubbio, stringendo a me la borsa, sentii la veggente pronunciare il mio nome in tono solenne. Katie Hirschel. La tazzina era stata giudicata sufficientemente fredda e quindi ribaltata. Per un bel po' la donna studiò le figure create dal fondo di caffè. E io ne approfittai per studiare lei, tentando di dimenticare l'infausto numero di fiori del tappeto. Alla fine corrugò la fronte, contrasse il volto in una smorfia e mi guardò perplessa. Questi fondi non si possono leggere, dichiarò tenendo la tazzina con la punta delle dita come fosse la cosa più disgustosa del mondo. Cioè? Non si possono leggere. Dopo aver posato la tazzina rovesciata sul piattino, spinse tutto nell'angolo più lontano del tavolo. Cosa intende? La donna non rispose. Lanciai un'occhiata interrogativa in direzione di Fofo, che negli ultimi mesi aveva consultato diverse chiaroveggenti e indovine. Ha visto qualcosa di brutto, mi spiegò a testa bassa. Qualcosa di brutto, tipo? Come faccio a saperlo? Replicò irritato. Mi rivolsi nuovamente alla donna. Per favore, mi dica cosa ha visto. Sembrava davvero turbata. Forse stava solo recitando, ma in questo caso avrebbe dovuto avere una fila di registi davanti alla porta. Era bravissima. Allora? La sollecitai in tono aspro, senza ottenere reazione. Possibile che avesse perso la voce come un usignolo dopo una buffata di more? Nella tazzina aveva forse visto le mie fantasie sessuali? No, ipotesi improbabile. Non avrà mica visto un morto. Dalla sua faccia capii subito di aver sbagliato espressione. Voglio dire, un corpo. Cos'altro potevano mostrare i fondi di una libraia che vende solo gialli e ne divora almeno un paio alla settimana? Angioletti biondi che giocano su un prato con palloncini a forma di cuore? Che tipo di corpo? Giovane, vecchio, uomo, donna? Questo me lo può dire, no? Una giovane donna, molto bella, parlava come se stesse per esalare l'ultimo respiro. Quando morirà? La veggente buttò indietro la testa e si socchiuse la bocca portandosi la mano al petto. Faceva impressione. D'istinto la afferrai per un braccio. Cos'ha? Si sente male? Con la mano premuta sul cuore e il respiro affannoso, lei chiamò di nuovo. Fofo era già scattato in piedi, ma fui io a prendere l'iniziativa. Signorina Urie! Gridai. Che c'è? La ragazza arrivò fregandosi le mani bagnate, vide la madre e si precipitò in suo soccorso. Ha bisogno della sua medicina. Di qualunque cosa si trattasse, la donna sembrò riprendersi non appena ingoiata la pillola. Effetto placebo, senza dubbio. Nessun farmaco agiva così in fretta. Per oggi basta, disse alla figlia, ignorando completamente a me e Fofo. Cercai di non prendermela. E il mio amico? Sapevo quanto ci tenesse, da giorni non aspettava altro che questo appuntamento. È ovvio che dovrà tornare un'altra volta, rispose la giovane Urie. Dai, mamma, vieni a stenderti sul divano. Per aiutarla le offrì il braccio. Avrei potuto fare la stessa cosa, ma non osai. Rassegnato al suo destino, Fofo ripeté. Torneremo un'altra volta. Io no, esclamai prontamente.
Non era il caso di specificare, ma più che altro non avevo voglia di mostrare ancora le calze alle padrone di casa. Avevo già dato sufficiente scandalo, come minimo ne avrebbero parlato per i successivi 2 o 3 giorni. Andiamo. Ci rinfilammo le scarpe e scendemmo per la stessa scala con la ringhiera che oscillava paurosamente. Perlomeno non dovevamo più preoccuparci di essere tra le vittime in caso di terremoto. Vedete, sono bravissima nel trovare il lato positivo in ogni situazione. Raggiunta la strada, feci un respiro profondo. Devo essere sincera, entrare in contatto con certa gente anche in modo marginale è sempre un'esperienza estenuante per me. Scale sbilenche, trilocali ingombri con immagini kitsch del Kabbalah, credenze in legno di pino, divani letto e tende lunghissime, tutte cose che mi uccidono. E non parliamo di quel tappeto fatto a macchina. Avrei dovuto lasciare l'appartamento subito dopo aver contato i fiori. Questa visita non poteva portare niente di buono, poco ma sicuro. Beviamo qualcosa. Mi serviva un po' di aria fresca. Ordinammo 2 tè e restammo in silenzio. In momenti simili sento il forte bisogno di una sigaretta. Immagino di accendermene una, di portarla alle labbra e di inspirare a fondo per poi espellere voluttuosamente, guardando il fumo che si disperde nel vento. E come fumo, anch'io mi sollevo in aria, improvvisamente libera dalla forza di gravità, e volo via per posarmi sui rami. Nessuna sigaretta ha questo potere, ma ogni volta devo fare uno sforzo per ricordarmelo. In effetti una sigaretta non risolve niente. Non ci si stacca da terra né ci libera dalla banalità della vita. Torneremo un altro giorno, disse Fofo. Certo, già che c'eri potevi fissare un nuovo appuntamento, replicai beffarda. Non che avessi davvero voglia di fare dell'ironia. Sotto sotto la reazione della veggente mi aveva colpito. Vorrei sapere chi morirà. Lascia perdere, secondo me in quella tazzina ha visto il personaggio di un tuo libro. Non conosciamo nessuna donna giovane e bella che potrebbe morire. Beh, conoscevamo Pelin, che era piuttosto giovane. Non l'avrei definita proprio una bellezza, ma questo non bastava a tranquillizzarmi. In fondo, molti considerano belle anche le donne alte e scarne. D'altra parte, nel giallo di cui avevo già divorato un centinaio di pagine e che non vedevo l'ora di riprendere in mano, la vittima aveva 25 anni ed era bellissima, almeno secondo la descrizione dell'autore. Ida Smith, così si chiamava. Il suo giovane corpo senza vita veniva trovato nella vasca da bagno di una lussuosa residenza videosorvegliata e superprotetta. Doveva essere lei la morta apparsa nella tazzina. Una volta rincasata, afferrai il mio romanzo e mi rannicchiai sul divano. Volevo solo dimenticare quello che era successo a casa della veggente. Impresa impossibile. Sopra ogni parola vedevo il volto sorridente di Pelin. Alla terza pagina mi arresi e andai in cucina a cercare qualcosa da pulire. Ad esempio una bella pentola incrostata che si facesse grattare con fervore. Niente. Brillavano perfino i vetri delle finestre. Quando era passata Fatima? Il giorno prima? Sì, soltanto il giorno prima, dovevo immaginarlo. Quando mi prende la smania di pulire, scopro invariabilmente che Fatma ha appena tirato tutto a lustro. Ironia della sorte. Potevo distrarmi con un po' di shopping. Qualcosa da comprare si trova sempre, e questo da un certo punto di vista è un bel problema. Per un vestito di seta che non so nemmeno quando e come metterò, sono capacissima di indebitarmi fino al collo, con la conseguenza di dover poi pagare faticosamente a rate. No, grazie. Meglio andare in libreria. Non ero entusiasta al pensiero di trascorrere lì il mio pomeriggio libero, ma almeno avrei potuto tenere d'occhio Pelin e controllare l'ansia nel modo più sicuro per le mie finanze. Mi fermai in un locale di Piazza Galata e ordinai un caffè poco zuccherato. Tutta un'altra cosa rispetto a quello bevuto in mattinata. La giusta quantità di caffè, la giusta quantità di zucchero. Un vero piacere per il palato. Lo interpretai come un buon segno. Su 2 piedi decisi di andare a Maiorca da mia madre. I biglietti aerei non erano più così cari e senza dubbio sull'isola faceva già caldo. Avrei prenotato il volo e poi informato la diretta interessata, in modo da toglierle la possibilità di farmi una ramanzina. Che bella idea! Raggiunta la libreria, sbirciai attraverso la vetrina. Un cliente passava in rassegna i libri negli scaffali, leggendo a testa inclinata i dorsi.
Un altro, sulla mia sedia a dondolo, sfogliava una specie di mattone. Al computer era seduto Fofo. Chissà perché, ebbi la certezza immediata che fosse impegnato in qualche attività superflua. Di sicuro non stava controllando le giacenze. Notando l'assenza di Pelin, corrugai la fronte e cercai di trovare una spiegazione. Probabilmente era andata a mangiare qualcosa. O magari stava prendendo un libro dal magazzino. Varcai la porta e subito tre paia d'occhi si fissarono su di me. Salutai con un cenno. Anche se non è una biblioteca, nel mio negozio parlano tutti a voce bassa, in segno di rispetto verso i libri, forse. In un sussurro chiesi quindi a Fofo: Dov'è Pelin? Da una sua amica. È svenuta mentre era in giro e l'hanno portata in ospedale. Stai scherzando, vero? No, Pelin è stata avvisata per telefono ed è corsa via. A volte mi lascia davvero senza parole. Non capisco se è stupido o solo ingenuo. Sempre che ci sia una differenza fra le due cose. Caro Fofo, replicai sforzandomi di non aggredirlo. Non hai pensato alla lettura dei fondi di stamattina? Perché non mi hai chiamato? La persona di cui ci ha parlato la veggente deve essere una tua amica o qualcuno che conosci. Non vorrei preoccuparti per tutte le donne che perdono i sensi a Istanbul. Avrebbe senz'altro proseguito su questa linea se non l'avessi interrotto con un gesto stizzito. Ci mancava solo che litigassimo in negozio di fronte ai clienti. Gli puntai contro l'indice con aria minacciosa e ordinai: Stai qui. Come se potessi scegliere, fece lui. E smettila di consultare i tarocchi online. Mentre uscivo, lo sentii borbottare qualcosa, ma non gli prestai ascolto. Con certe persone basta davvero poco per provare istinti omicidi della peggior specie. Tornando verso Piazza Galata, chiamai Pelin. Un paio di squilli, poi il segnale di occupato. Al secondo tentativo, una voce registrata mi informò che dovevo riprovare più tardi. L'utente non era al momento raggiungibile. Si erano messi d'accordo tutti quanti per farmi impazzire? Se avessi voluto preoccuparmi a vita per qualcun altro, avrei messo al mondo dei figli come tutti. Se non altro, sarebbe stata una mia scelta. Telefonai a Fofo e gli chiesi in quale ospedale era andata Pelin. Taskim.

Avete ascoltato un estratto da Tango a Istanbul di Esmahan Haykol. Traduzione di Emanuela Cervini, Sellerio Editore Palermo 2014, letto da Giulia Martin.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: La dolce rivoluzione di Pepe Mujica, di Emiliano Guanella. José Alberto Mujica Cordano, conosciuto pubblicamente come Pepe Mujica, fu presidente dell'Uruguay dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2015. Con un passato da guerrigliero nei Tupamaros ai tempi della dittatura, fu eletto deputato, senatore e tra il 2005 e il 2008 fu ministro dell'allevamento, agricoltura e pesca. Fu leader del Movimento di Partecipazione Popolare, MPP, raggruppamento maggioritario del Fronte Ampio fino alle sue dimissioni avvenute il 24 maggio 2009. Il 30 novembre 2009 vinse le elezioni presidenziali battendo al ballottaggio Luis Alberto Lacalle. Dal 2005, dopo una lunga convivenza, si è sposato con la senatrice e storica leader del MPP, Lucia Topolansky. Mujica era noto per il suo stile di vita di volontaria semplicità e riceveva dallo Stato uruguaiano un assegno di 260.259 pesos, pari a 8.300 euro al mese per il suo lavoro alla guida del paese, ma ne donava circa il 90% a favore di organizzazioni non governative e a persone bisognose. «Non ho bisogno di tutti quei soldi. Io e Lucia stiamo bene nella mia casetta. Come potrei prendere tutti quei soldi quando c'è gente che non ha un tetto e che dorme in strada appena fuori il palazzo presidenziale?» Viveva in una piccola fattoria a Rincón del Cerro, alla periferia di Montevideo. Anche durante il suo mandato aveva rinunciato a vivere nel palazzo presidenziale. In riferimento alla piccola quota di stipendio che tratteneva per sé, più o meno 800 euro, che lo fece soprannominare anche il presidente più povero del mondo, Mujica dichiarò in un'intervista al quotidiano colombiano El Tiempo che tale quantità di denaro gli era sufficiente alla luce del fatto che molti suoi connazionali devono vivere con meno. La sua automobile era una Volkswagen Maggiolino del 1987, donatagli da alcuni amici e che si era rifiutato di vendere nonostante offerte cospicue. Il 20 ottobre 2020, con le dimissioni dal Senato, ufficializzò il suo ritiro a vita privata. È deceduto il 13 maggio 2025 a 89 anni per un tumore all'esofago. Durante i suoi 5 anni di mandato, l'Uruguay legalizza l'aborto e si dota di una legge unica al mondo dove lo Stato si fa responsabile della produzione e della distribuzione controllata della marijuana. Il 65% della popolazione è contraria, ma il governo ha i numeri in Parlamento e la fa approvare. Oggi più della metà della popolazione è favorevole. Non ha mai avuto paura di osare il pepe e così, dopo la presidenza, diventa non solo

prezzo, ma nel tempo di lavoro che impieghiamo per poterle acquistare. La grande forza del lavoratore è il suo tempo. Non possiamo vivere correndo dietro ai miti del consumo, perché così facendo finiamo per ipotecare la nostra vita a rate infinite da pagare. La ricchezza complica la vita. Viviamo in un mondo nel quale si crede che colui che trionfa debba possedere tanto denaro, avere privilegi, una casa grande, maggiordomi, tanti servitori, vacanze extra lusso. Mentre io penso che questo modello vincente sia solo un modo idiota di complicarsi la vita. Penso che chi passa la sua vita ad accumulare ricchezza sia malato come un tossicodipendente. Andrebbe curato. Non sprecate la vita nel consumismo, trovate il tempo di vivere per essere felici. La mia idea di felicità è soprattutto anticonsumistica. Hanno voluto convincerci che le cose non durano e ci spingono a cambiare ogni cosa il prima possibile. Sembra che siamo nati solo per consumare e se non possiamo più farlo, soffriamo la povertà. Ma nella vita è più importante il tempo che possiamo dedicare a ciò che ci piace, ai nostri affetti, alla nostra libertà, e non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per consumare sempre di più. Non faccio nessuna apologia della povertà, ma soltanto della sobrietà. L'anno scorso ha annunciato la malattia ormai incurabile, il tumore che avanzava senza lasciare speranze. Questo guerriero è arrivato alla fine di un lungo viaggio. Sono stanco e malato. Lasciatemi andare via in pace. Da allora c'è stato un pellegrinaggio di leader della sinistra che sono andati a salutarlo. Il presidente colombiano Gustavo Petro, anche lui guerrigliero in gioventù, il socialista cileno Gabriel Boric, fra i suoi preferiti. L'incontro più commovente con Lula da Silva, che gli diede l'ordine al merito di Rio Branco, la più alta onorificenza del Brasile. Caro amico, io non sono uomo di premi e riconoscimenti, ma accetto questa medaglia in nome di tanta strada fatta insieme. Lula lo abbracciò e gli diede un bacio in testa. Sapevo, ha spiegato, che quella era l'ultima volta che l'avrei visto. Di tutti gli uomini politici e i presidenti che ho incontrato, Pepe è stato il più grande, il più integro, il più ispiratore. La carne se ne va, ma sono convinto che le sue idee resteranno per molto tempo ancora. L'eredità di Mujica sta proprio nell'esempio di vita. Anche gli avversari riconoscono questo, mai sfiorato da uno scandalo, e non è un caso che l'Uruguay sia il paese meno corrotto di un continente dove la polizia va al pari passo sempre con il malaffare. Il corteo funebre del Pepe deve essere accessibile a tutti. Il popolo deve poterlo salutare da ogni angolo dell'Uruguay. Queste le disposizioni date alle autorità da Lucia Topolansky, la compagna di tutta una vita, una coppia inseparabile, la politica e l'impegno civile come perno e il rifugio sacro della Chacra, la piccola casa di campagna fuori Montevideo che non hanno mai lasciato. Nel suo profilo ufficiale da Presidente della Repubblica, alla voce professione, Mujica mise contadino. In realtà quello che gli piaceva di più erano i fiori e li ha coltivati fino alla fine nel vivaio che aveva a fianco dell'orto e delle galline. La sua vita è un film e sono diverse le opere cinematografiche a lui dedicate, dal documentario con Emil Kusturica al bellissimo lungometraggio
Una notte di 12 anni.

che racconta l'esperienza del carcere, delle torture e dell'isolamento sotto la dittatura. Il regime militare lo incarcerò, ma non ebbe il coraggio di ucciderlo. La sua figura ne uscì ingigantita. Col ritorno della democrazia, Mujica scelse la via della convivenza pacifica. Nella sua mente non esisteva la voglia di vendetta. In un'intervista del 2016 spiegò che la democrazia era il bene più prezioso e che il tempo è galantuomo e sana le ferite. Bisogna andare avanti, consolidare le istituzioni. La violenza genera solo violenza. Lo hanno definito per questo il Nelson Mandela del Sud America e bisogna dire che anche grazie a lui se il più piccolo paese della regione è oggi un esempio di convivenza tra le parti.

0: il racconto.
1: I medici dell'esercito romano di Gabriele Campagnano di Zistorica, Centro Studi Storici. I medici dell'esercito romano furono istituzionalizzati solo nel periodo augusteo. Ripercorriamo la loro storia dal periodo repubblicano all'impero attraverso due testi di metà XIX e inizio XX secolo. La base fondamentale è rappresentata da uno scritto di Eugene Hill Byrne e intitolato Medicine in the Roman Army e dalle integrazioni apportate grazie al contributo fornito nel 1856 da James Young Simpson, padre dell'anestesia moderna. È interessante notare come lo Stato romano abbia trascurato fino al tempo di Augusto una parte così importante di ogni sistema militare ben sviluppato. Le informazioni che possiamo ricavare dagli scrittori antichi non sono sufficienti a coprire in modo adeguato il periodo che va dalla fondazione della città alla meravigliosa civiltà dell'epoca augustea. Questo dato porta a concludere che gli uomini fossero autonomi e che in caso di necessità fossero in grado di aiutarsi l'uno con l'altro. All'inizio era questo il primo e unico tipo di soccorso, in grado di sopravvivere anche dopo lo sviluppo di pratiche più regolari. Presso qualsiasi popolazione primitiva e dedita alla guerra, i soldati devono essere in grado di curare le loro stesse ferite. In questo modo, essi sono in grado di acquisire abbastanza velocemente i principi generali della chirurgia. I soldati romani erano equipaggiati per le emergenze con delle bende. Sappiamo anche che, almeno in un caso, non avendo intenzione di combattere, alcuni di loro utilizzarono quelle stesse bende su artigiani per simulare le ferite. Non ci è dato però sapere se fosse già presente o meno un corpo di soldati deputato alla cura dei feriti. Dionigi ci dice che i soldati non più in grado di combattere tornavano nelle retrovie, un uso in voga anche al tempo di Cesare, il quale riporta un momento critico in cui ai feriti non fu permesso di ritirarsi nelle retrovie per riposare e ricevere le cure necessarie. Le grandi abitazioni situate a Roma e dintorni erano preparate a ospitare i soldati feriti. Il console Marco Fabio, dopo una cruenta battaglia con gli Etruschi nel 437 a.C., divise i feriti tra le famiglie dei patrizi. A ricevere il numero maggiore di feriti fu proprio la famiglia dei Fabii, e lo storico ci assicura che nessuno li trattò con maggiore premura di loro. Nelle province la tradizione di alloggiare i soldati feriti presso le abitazioni civili fu seguita anche in tempi più recenti da Alessandro Severo. Non sappiamo in quale epoca i patrizi e le famiglie abbienti abbiano iniziato a mantenere nelle loro abitazioni molto popolate degli schiavi esperti nelle arti mediche, ma gli schiavi medici erano abbastanza comuni nel III secolo a.C. e probabilmente esistevano già da molto tempo prima. I soldati abbastanza fortunati da ricevere ricovero in queste abitazioni ottenevano senza dubbio le migliori cure mediche disponibili in quel periodo. Questa carenza del sistema romano divenne macroscopica dopo la battaglia di Sutri, quando morirono molti più soldati nei giorni seguenti per le ferite riportate rispetto a quanti ne fossero periti durante lo scontro. Ma è durante il periodo cesariano che troviamo le prime tracce di una cura sistematica dei feriti. Quando opportuno, Cesare rimandava la sua marcia al loro beneficio. Se le circostanze lo costringevano a lasciarli indietro, faceva costruire un campo o un forte che potesse ospitarli o li sistemava presso le abitazioni dei civili. I feriti erano trasportati al campo o nel villaggio con i carri e alcune volte gli ufficiali venivano portati con le lettighe. Sebbene Cesare, che concesse ai medici i diritti civili che prima erano loro negati, non menzioni i medici nei suoi commentari, senza dubbio ne mantenne uno sul campo, dato che anche i suoi contemporanei, Catone Uticense e Pansa, avevano a loro disposizione dei liberti come medici. Nel libro Tusculane Disputationes, Cicerone si meraviglia dinanzi agli incredibili lamenti delle reclute appena ferite, mentre invece i veterani cercano con calma un medico per bendare le ferite. I primi ufficiali medici sul campo di battaglia erano, allora, gli attendenti personali dei comandanti. Cicerone specifica che i loro servigi non erano destinati alla sola tenda del pretore, ma a tutte le truppe. La cura e la considerazione mostrata da Cesare nei confronti dei feriti conferma questa ipotesi. Per quanto si trattasse di un servizio non adatto a un intero esercito, la presenza di questo medico personale del comandante fu un passo in avanti perché aprì la strada alla creazione di medici dedicati al servizio delle truppe. La necessità di medici permanentemente al servizio dell'esercito divenne quindi sempre più evidente, tanto che con la riforma militare di Augusto furono introdotti medici per ogni tipo di divisione interna dell'esercito. Sono state trovate numerose iscrizioni che riportano i titoli Medicus Ordinarius, Medicus Legionis o Medicus Cohortis. Se qualche decennio fa la distinzione sembrava abbastanza semplice, per cui il Medicus Legionis era probabilmente sovraordinato al Medicus Cohortis, a sua volta superiore al Medicus Ordinarius, cui veniva attribuito da alcuni storici il grado di centurione, oggi c'è un discreto dibattito sull'effettivo significato di questi termini. Per alcuni, il Medicus Ordinarius veniva usato per distinguere il medico militare di carriera dai medici civili prestati all'esercito e che poi tornavano a svolgere o iniziare una lucrosa attività civile privata. Per altri, anche la definizione di Medicus Legionis andrebbe messa in discussione, visto che abbiamo alcuni esempi di Medicus Ordinarius Legionis a complicare il quadro. Il numero di medici assegnato a ciascuna coorte o legione non è mai stato determinato. I dati a nostra disposizione, infatti, non lo indicano. Ad ogni modo, l'organizzazione militare a partire da Augusto era così ben strutturata da lasciarci immaginare che il servizio medico fosse piuttosto efficiente. Non c'è motivo di immaginare poi che nell'esercito di quel periodo ci fosse un medico di rango superiore. Probabilmente ciascun medico era arruolato in una centuria, inquadrato tra i principales e aveva un numero prestabilito di soldati di cui prendersi cura. Sulla colonna di Traiano c'è una scena che mostra diversi soldati feriti nell'atto di ricevere cure mediche, uomini le cui vesti e i cui accessori non differiscono da quelli dei soldati sofferenti. Poiché il servizio medico era ben organizzato sotto Traiano, è probabile che si trattasse di medici cohortis o legionis, intenti a somministrare le cure necessarie ai commilitoni. I compiti dei medici romani comprendevano sia le cure sul campo, sia quelle nei confronti di malati e feriti del campo. Le due flotte, posizionate da Augusto a Messina e Ravenna, per la difesa costiera, avevano dei loro medici. Forse ce n'era uno per ciascuna trireme, mentre vascelli di maggiori dimensioni potevano imbarcarne anche di più. Tornando sulla terraferma, le tende adibite ai feriti esistevano già nella tarda Repubblica. Fu de facto il primo passo verso la creazione dei valetudinaria, ossia gli ospedali da campo. Nell'accampamento temporaneo il valetudinarium era composto da un gruppo di tende riservate ai soldati gravemente feriti. Non c'è dubbio invece che quelli feriti in modo lieve potessero rimanere nelle loro tende. Nelle descrizioni degli accampamenti romani non troviamo menzionati i valetudinaria prima del regno di Traiano. Durante quest'ultimo periodo invece, Igino Gromatico, pseudo Igino, scrisse una descrizione tecnica ed elaborata di un accampamento temporaneo. È lui il primo a parlare di valetudinarium del campo e ci dice che questo veniva posizionato il più lontano possibile dal veterinarium e dalla fabbrica in modo che i feriti non fossero disturbati dai rumori. Un valetudinarium doveva essere in grado, solitamente, di ospitare circa 200 uomini ed era diretto dal medicus castrensis o castrorum. Questi aveva un ruolo distinto da quello dei medici legionis o cohortis, che invece operavano sul campo. L'amministrazione del valetudinarium era affidata agli optationes valetudinarii, mentre la supervisione generale rimaneva in capo al prefetto del campo. In un campo temporaneo, il valetudinarium era necessariamente costruito in modo semplice ed equipaggiato in modo minimale. Ma come la tenda riservata ai feriti ai tempi di Cicerone, fu il prototipo del valetudinarium, allo stesso modo il valetudinarium si sviluppò da un gruppo di tende dirette da un medico a ospedale da campo perfettamente equipaggiato. Nel 1893 le rovine di uno di questi furono scoperte su una strada militare romana nei pressi di Baden, in Svizzera, non distante dall'antica Vindonissa, la base delle legioni romane. Le rovine svelarono i resti di una imponente facciata, un portico colonnato e le tracce di muri che tracciavano il perimetro di almeno 14 stanze. Visto che furono trovati frammenti di legno, è probabile che le più ampie fossero divise in comparti minori. Furono scoperti numerosi strumenti chirurgici e diversi bauli contenenti medicinali, così ben conservati da renderne possibile l'identificazione. Si pensa che la struttura risalga al II secolo. L'esistenza di un edificio del genere così ben equipaggiato indica a che livello fosse arrivato il servizio medico militare romano. In effetti non sarebbe stato possibile per lo Stato romano fare più di questo per i propri soldati sofferenti. Il clima salubre di Baden, la vicinanza alle terme, l'eccellente dotazione dell'edificio, tutto combinato per renderlo un monumento al servizio medico dell'esercito romano. Il rapido sviluppo durante l'impero fu ampiamente dovuto al senso di opportunità e di economia, ma anche alla vicinanza dei grandi comandanti e degli imperatori ai loro uomini. Germanico e Tiberio visitavano e incoraggiavano gli ammalati. Plinio esalta Traiano per la sua compassione. Dione Cassio ci dice addirittura che Traiano strappò le proprie vesti perché fossero utilizzate come bende quando non c'era nient'altro disponibile. Adriano fu più o meno allo stesso livello, visto che visitava i soldati in sui hospices. Alessandro Severo era solito fare delle visite alle tende dei feriti, compresi quelli inquadrati nei ranghi più bassi. Quando era consigliabile, metteva i malati nelle case delle vicinanze e ricompensava i proprietari per il fastidio e le spese, sia quando i soldati si rimettevano, sia in caso contrario. Aureliano, da tribuno, vietò ai medici dell'esercito di ricevere soldi dai soldati, in modo da assicurare lo stesso livello di attenzione, da parte dei primi, verso tutti coloro i quali necessitassero cure. Delle capacità e conoscenze di questi medici non sappiamo molto. La varietà e la natura degli strumenti chirurgici scoperti negli scavi indicano una buona conoscenza della chirurgia. Galeno, ad ogni modo, il più grande medico romano, nonché medico personale di Marco Aurelio e molto più preparato dei medici dei suoi tempi, criticava proprio questi ultimi per la loro ignoranza in materia di anatomia. Gli studiosi moderni concordano sul fatto che le conoscenze anatomiche di Galeno fossero molto limitate e inesatte. Coloro con i quali se l'era presa però dovevano essere messi ancora peggio, visto che le sue critiche non sembravano dettate dalla gelosia professionale. Nel complesso, la conoscenza medica del tempo era poco più che rudimentale. Le tecniche chirurgiche erano invece molto più avanzate, specie nell'esercito, dove l'applicazione pratica permetteva un più facile progresso. Il genio romano per l'organizzazione ci porta quindi a credere che l'evoluzione dei meccanismi del sistema sanitario militare avesse superato la conoscenza stessa della medicina.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo avanti Cristo e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il Giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 avanti Cristo, e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 avanti Cristo. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 avanti Cristo aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle Eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, Basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però all'ultimo ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare

chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: "Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto." Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Emitocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri, e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene, e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita, e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: "Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia." Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica.

0: Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse, e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino, perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri come salmonella o listeria che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione, al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Córdoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie, oltre alla beta-lattoglobulina anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri. Continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera. Che, come spiega Ongaro, una volta generati è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro. Per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e, di riflesso, a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo «sono proprio un cretino» o «che incapace sono», domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. Pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo «che cretino sei», piuttosto che «sbagli sempre», in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da scienzenotizie.it. Il misterioso hum, l'inspiegabile rumore avvertito in molte aree del mondo. Di Angelo Petrone. Si chiama anche The Hum. È stato registrato in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda e la sua origine è ancora sconosciuta. Un suono di origine sconosciuta viene segnalato da decenni in tutto il mondo. Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Spagna sono alcuni dei paesi in cui sono stati registrati. Un lungo elenco ha come caso più recente Cadice. Questa città è stata l'ultima scena di un fenomeno acustico globale che continua a sconcertare la comunità scientifica. Lo chiamano The Hum o The Buzz. Chi lo ascolta lo ha paragonato al rumore di un motore diesel al minimo o alla pulsazione di un subwoofer durante un concerto. E come descritto dal New York Times, alcuni hanno riferito che fa vibrare anche le finestre e spaventa i loro animali domestici. I numerosi casi identificati hanno spinto Glenn McPherson, professore di matematica, fisica, psicologia ed ex professore di educazione matematica presso l'Università della British Columbia, a indagare sulla fonte del ronzio e creare una mappa globale e un database. Questo sito documenta e mappa le informazioni delle persone di tutto il mondo che possono ascoltare The Hum. Ogni punto verde riportato corrisponde ad un episodio registrato e il suo autore chiarisce che si tratta di un forum di ricerca e di commento scientifico lontano da ogni pseudoscienza. I ricercatori parlano di un suono a bassa frequenza, insolito e fastidioso. Alcune persone lo descrivono come un tonfo sordo o un ronzio basso. Generalmente viene percepito come più forte di notte che di giorno e più potente all'interno che all'esterno. Questo fenomeno può essere sporadico o persistente e in alcuni casi può essere mascherato da rumori di fondo, come quello di un ventilatore o della radio accesa. Ma in altri casi c'è chi l'ascolta giorno e notte e anche con i tappi per le orecchie non riesce a smettere di sentirlo. Inoltre si sente più nelle zone rurali che nelle grandi città e la maggior parte delle persone che l'hanno sentito sono di mezza età. Le prime notizie attendibili di The Hum, ha spiegato il Financial Times, sono arrivate da Bristol negli anni 70. Il News of the World ha poi chiesto ai lettori della città se avevano sentito il suono e quasi 800 persone hanno risposto di sì. Si stima che tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale possa sperimentare questo fenomeno in determinate condizioni. Nel 1998 Science ha dimostrato che, anche se non possiamo sentirlo, la Terra emette costantemente un leggero ronzio a bassa frequenza. Per questo motivo alcuni considerano la possibilità che questo ronzio costante a volte aumenti di intensità fino a diventare udibile da alcune persone. Ci sono state però delle eccezioni. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, nel 2011, a differenza di quanto accaduto in altri luoghi, il ronzio in un piccolo villaggio inglese di Woodland era perfettamente udibile da tutti i residenti. Come ha spiegato al The Guardian il professor David Bagley, i casi in cui si tratti di un fenomeno otoacustico generato internamente nel cervello e negli organi uditivi sono da escludere. Così come scenari in cui i pazienti hanno un udito eccezionalmente sensibile, chiamato iperacusia, che capta rumori ambientali reali che altre persone non possono sentire o da cui non sono disturbate. In alcuni casi si è scoperto che la causa di questo ruggito era la rottura di enormi banchi di ghiaccio a centinaia di chilometri di distanza, i rumori degli animali marini, le turbolenze atmosferiche o l'uso di macchinari industriali. Ma nella maggior parte dei casi la sua origine non è ancora stata identificata e continua ad essere un fenomeno complesso da risolvere per gli studiosi. L'esempio più recente si è verificato a Cadice, dove la stampa locale ha parlato di un rumore che si era sentito da via San Severiano fino a Puertas de Tierra. Mentre i cittadini si chiedevano sui social network: qualcuno sa che cos'è quel suono che non si ferma a Cadice? Anche a Siviglia quest'anno è stato registrato uno strano rumore. I testimoni hanno descritto il suono come un ronzio profondo e risonante che sembra riempire l'ambiente, anche al chiuso. Alcuni lo hanno paragonato al rumore di un aereo in volo costante, ma senza la presenza fisica di alcun velivolo. E un altro luogo dove in questi mesi si sono lamentati di un misterioso ronzio che non li lascia dormire sono gli abitanti di Omagh, una piccola cittadina nell'Irlanda del Nord. Nel 2018 è diventato famoso il caso dell'Ontario, in Canada. Ancora prima che emergessero i rapporti, nel 2011, Il governo canadese, l'Università dell'Ontario Occidentale e l'Università di Windsor stavano studiando il ronzio. Da allora sono stati registrati 4.000 rapporti di osservazione giornalieri che descrivono in dettaglio la durata, l'intensità e le caratteristiche del suono, nonché le condizioni meteorologiche del momento. Il dottor Darius Cohan, direttore di otologia e neurootologia presso il Manhattan Air Hospital, ha dichiarato al New York Times sul caso canadese che era improbabile che l'acufene a bassa frequenza potesse causare danni all'udito a lungo termine, ma ha aggiunto che potrebbe essere debilitante quanto l'acufene, che è un ronzio persistente nelle orecchie. E Tracy Ramsey, ex membro della Camera dei Comuni canadese, ha dichiarato in un'intervista telefonica ai media americani di ricevere regolarmente chiamate da elettori che lamentavano mal di testa, insonnia, irritabilità e depressione, tra gli altri sintomi. Il mistero rimane.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore.
5: una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Settima puntata. L'universo oscuro.

Per millenni l'uomo ha osservato il cielo potendo fare affidamento solo sui suoi occhi. Anche i primi strumenti, a partire dal cannocchiale di Galileo fino ai telescopi di Mount Wilson e di Mount Palomar, erano in grado di rivelare solo la componente della radiazione elettromagnetica che chiamiamo luce. Ma come abbiamo già visto, la luce copre una minuscola parte della gamma di radiazioni elettromagnetiche, che definiamo spettro elettromagnetico, che si estende dai raggi gamma e raggi X fino alle onde radio. I moderni strumenti sono in grado di rilevare, oltre alla luce visibile, le onde radio, campo della radioastronomia, l'infrarosso o radiazione termica, i raggi gamma ed i raggi X. Fino all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, si pensava che l'universo fosse interamente composto da ciò che potevamo vedere, cioè dalla stessa materia di cui sono fatte le stelle, i pianeti e gli esseri viventi. Materia i cui elementi di base sono protoni, neutroni ed elettroni, organizzati in modo da formare gli elementi chimici conosciuti. Lo sviluppo della teoria del Big Bang indicava che l'universo, e con esso lo spazio e il tempo, aveva avuto origine con un'esplosione di energia, anche se il termine esplosione non è del tutto corretto, perché non esisteva uno spazio al cui interno qualcosa potesse esplodere. La discussione verteva sul destino dell'universo. L'espansione sarebbe continuata all'infinito o dopo che questa si fosse fermata, l'universo sarebbe collassato su se stesso? Ma due astronomi americani, Vera Rubin e Kent Ford, che studiavano il modo di ricavare la massa di diverse galassie, misurandone la velocità di rotazione, scoprirono che qualcosa non tornava. Le velocità da essi trovate indicavano che ci doveva essere molta più massa di quella stimata in base alle sorgenti luminose. Ma di cosa si trattava? Avevano scoperto la materia oscura, una forma di materia che non emette radiazione di alcun genere e che si manifesta solo tramite i suoi effetti gravitazionali. Bisogna dire subito che il termine oscura per questa nuova forma di materia non indica solo il fatto che non emette luce, ma anche che fino ad oggi non si ha la minima idea di cosa sia. Allo stesso modo, nel 1998 due gruppi di ricerca indipendenti stavano svolgendo ricerche per determinare quale sarebbe stato il destino ultimo dell'universo. A questo scopo stavano studiando delle supernove, stelle che al termine della loro vita esplodono spargendo nello spazio i loro detriti. Ebbene, il risultato del loro studio fu che l'espansione dell'universo non solo non stava rallentando, ma addirittura accelerava. Gli studiosi attribuirono questo comportamento ad una energia oscura, non ancora identificata. Anche in questo caso il termine oscura rispecchia la nostra ignoranza. Oggi è noto che la materia ordinaria, quella di cui siamo fatti anche noi, rappresenta solo il 5% del totale energetico dell'universo. Un altro 25% è dato dalla materia oscura e ben il 70% dall'energia oscura. Più che evidente quanto sia profonda la nostra ignoranza. Vediamo ora qualche dettaglio.

parte, cioè un numero chiamato comunemente G, ed inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Capiamo subito che la mutua attrazione diminuisce molto velocemente quanto più i due corpi sono distanti. La legge di gravitazione universale ci porta a dedurre, trascuriamo qui i passaggi matematici seppur molto semplici, che la velocità con cui un corpo orbita intorno ad una massa centrale, ad esempio un pianeta intorno al Sole, è direttamente proporzionale alla massa centrale ed inversamente proporzionale alla distanza da essa. Ad esempio, se spostassimo Giove sull'orbita di Marte, esso si muoverebbe intorno al Sole alla stessa velocità con cui attualmente si muove Marte. Marte si sposta nel cielo più lentamente di quanto non faccia la Terra, poco più di 24 km al secondo contro circa 30 km al secondo. Per questo motivo a volte la Terra supera Marte e la sensazione che si ha osservando il pianeta rosso è che questo stia tornando indietro. Gli antichi ritenevano che le stelle fossero fisse sulla volta del cielo. Per questo motivo chiamarono i corpi che presentavano lo stesso comportamento di Marte pianeti, termine derivato dal greco antico e che significa vagabondi. Conoscendo la massa della Terra e la sua distanza dal Sole, si è potuto stabilire che quest'ultimo ha una massa pari a 333.000 volte quella della Terra. È stato quindi possibile pesare il Sole con il solo aiuto della matematica. Ma come abbiamo detto più sopra, i due astronomi americani, Rubin e Kent, volevano determinare la massa delle galassie e la loro velocità di rotazione. Ma come si può fare? La massa della Via Lattea o di qualsiasi altra galassia può essere ricavata con lo stesso metodo utilizzato per calcolare la massa del Sole, ovvero misurando la velocità delle stelle che orbitano intorno al centro della galassia stessa. Inoltre, se si considerano le velocità delle stelle a diverse distanze dal centro della galassia, ciò che si determina in realtà è la quantità di massa circondata dall'orbita di ogni stella. Bisogna ricordare che nel caso di una galassia non abbiamo un'unica massa al centro come nel caso di Sole e pianeti, ma una distribuzione di massa meno concentrata via via che ci si allontana dal centro. Misurare la velocità orbitale delle stelle comporta però una difficoltà. Mentre è possibile misurare la velocità orbitale di ciascun pianeta, perché il loro moto è evidente, nel caso delle stelle il loro moto è troppo lento per essere misurato semplicemente osservandolo. Bisogna tener conto che mentre l'orbita della Terra intorno al Sole ha un raggio di 150 milioni di chilometri, l'orbita del Sole intorno al nucleo della Via Lattea ha un raggio di 26.000 anni luce ed il Sole impiega circa 250 milioni di anni per fare un giro completo. L'ultima volta che il Sole si trovava nello stesso punto in cui si trova ora, sulla Terra dominavano i dinosauri. Per misurare la velocità delle stelle bisogna allora ricorrere all'effetto Doppler. Per cercare di spiegarlo in modo semplice, supponiamo che un tennista lanci delle palline ad un ritmo costante di una al secondo, imprimendo alle palline sempre la stessa velocità. Se il tennista rimane fermo, noi riceveremo, dall'altra parte del campo, una pallina al secondo. Ma se il tennista avanza verso di noi, riceveremo più di una pallina al secondo. Tante di più quanto più il tennista si muoverà velocemente. Analogamente, se una sorgente luminosa che emette sempre la stessa luce avanza verso di noi, riceveremo una luce la cui frequenza sembra aumentare, diventerà cioè più blu. Se la sorgente si allontana, riceveremo una luce di minor frequenza, cioè spostata verso il rosso. Conosciamo abbastanza bene le

0: stelle. Per cui, misurando il colore della luce che riceviamo e confrontandolo con quello che la stella dovrebbe avere se fosse in quiete rispetto a noi, possiamo determinare la velocità alla quale la stella si sposta lungo la nostra linea di vista, cioè la tanto agognata velocità orbitale della stella stessa intorno al nucleo della galassia. Questo ci permette anche di calcolare la massa racchiusa dall'orbita della stella, ricorrendo alla stessa relazione con cui abbiamo calcolato la massa del Sole. Ricordiamo ancora che la velocità di rotazione di un corpo, ad esempio un pianeta, è tanto più grande quanto più è grande la massa centrale e che diminuisce all'aumentare della distanza da questa. La massa di una galassia è molto elevata nel nucleo, aumenta di poco allontanandoci da esso, per poi, alla periferia della galassia, aumentare in modo trascurabile. Rubin e Ford si aspettavano quindi che la velocità di rotazione delle stelle aumentasse fino ad una certa distanza dal nucleo, per poi diminuire drasticamente. È facile quindi immaginare la loro sorpresa quando si accorsero che la velocità di rotazione aumentava effettivamente come previsto, per poi rimanere quasi costante in modo del tutto inatteso. E questo risultato era confermato dopo lo studio di circa 60 galassie. Avevano scoperto l'esistenza di una forma di materia totalmente nuova e tuttora sconosciuta. In più, studi recenti hanno evidenziato che la massa totale di una galassia, Via Lattea compresa, è composta al 90% da materia oscura e solo al 10% dal tipo di materia che ci è familiare. Lo stesso risultato si ottiene studiando la velocità di rotazione delle galassie che fanno parte di un ammasso. Tale velocità è talmente elevata che se non vi fosse la materia oscura, l'ammasso si disgregherebbe in brevissimo tempo, su scala cosmologica, ovviamente. Un'altra prova dell'esistenza della materia oscura, del tutto indipendente dalla precedente, viene dalle lenti gravitazionali. Di cosa si tratta? La teoria della relatività generale di Einstein stabilisce che quella che comunemente si definisce forza gravitazionale non è una forza in senso stretto. Una massa distorce, incurvandolo, lo spazio-tempo nelle sue vicinanze. E quindi un corpo come un pianeta ruota intorno alla sua stella perché il movimento di rotazione non lo fa cadere sulla stella stessa. Allo stesso modo la luce di una stella, quando passa vicino al Sole, viene incurvata, per cui le stelle che vediamo sullo sfondo sembrano trovarsi in una posizione diversa da quella che ci è nota. Le previsioni di Einstein sono state comprovate da Sir Eddington nel 1919, misurando le posizioni apparenti di alcune stelle durante un'eclisse totale di Sole. Analogamente, quando una galassia lontana si trova allineata esattamente ad una galassia più vicina, che quindi ce ne impedisce la visuale, la luce proveniente dalla prima galassia viene deviata e sembra provenire da varie direzioni del cielo. Noi osserviamo quindi diverse immagini di uno stesso oggetto lontano e sono queste immagini che vengono chiamate lenti gravitazionali, perché la galassia a noi più vicina si comporta proprio come una lente. Sempre in base alla relatività generale, è possibile, in funzione della deflessione subita dalla luce dell'oggetto lontano, calcolare la massa dell'oggetto deflettente. Ebbene, si è visto che la massa necessaria per causare le deflessioni che vediamo è di molto superiore a quella dell'oggetto deflettente che possiamo stimare in base alla sua luminosità. La massa in più è tutta dovuta alla materia oscura. Ma in cosa consiste la materia oscura? Di cosa è composta? Sono state avanzate numerose ipotesi al riguardo, che possiamo riassumere in due categorie: materia oscura fredda e materia oscura calda. Con il primo termine si intendono particelle che si muovono a velocità molto inferiori a quella della luce e che vengono chiamate collettivamente WIMP, acronimo che in lingua inglese significa particelle massive debolmente interagenti, cioè particelle dotate di grande massa e che risentono solo della forza gravitazionale. Il secondo termine ingloba particelle, come i neutrini, che si muovono a velocità molto vicine a quella della luce e che hanno massa molto piccola. Nessuna teoria è stata confermata dagli esperimenti. Esperimenti cui partecipa anche l'Italia grazie ai laboratori nazionali del Gran Sasso, che si trovano all'interno della montagna in modo da proteggere le apparecchiature dagli effetti dei raggi cosmici. Abbiamo già detto che, oltre alla materia oscura, esiste nell'universo una componente di energia che, come scoperto nel 1998, fa accelerare l'espansione dell'universo. Anche di questa energia non conosciamo nulla, per cui anche questa viene definita oscura. Facciamo un passo indietro. Abbiamo già visto che l'universo si sta espandendo e che le galassie si allontanano l'una dall'altra tanto più velocemente quanto più sono distanti fra loro. Il destino ultimo dell'universo dipende dalla quantità di materia in esso contenuta. Se questa è superiore ad un determinato valore, l'espansione rallenterà, si fermerà e l'universo ripiegherà su se stesso in un grande collasso, Big Crunch in inglese, da cui potrebbe avere origine un nuovo Big Bang. Se la quantità di materia non sarà sufficiente, l'espansione continuerà in eterno e eventuali astronomi di un lontano futuro non vedranno più nulla al di là della Via Lattea. Oltre a cercare una misura sempre più precisa della massa totale dell'universo, gli astronomi cercavano anche di rispondere ad un'altra domanda. Il ritmo di espansione dell'universo cambia nel tempo? Non possiamo indagare il futuro, ma ricordiamo che quando osserviamo un oggetto lontano, non lo vediamo come si mostra nel momento in cui lo guardiamo, ma com'era al tempo in cui emise la luce che arriva ora ai nostri occhi. Di conseguenza possiamo ricostruire il passato. Per far ciò bisogna trovare un modo per misurare la distanza degli oggetti molto lontani da noi. Oggetti di cui si conosca con assoluta precisione la luminosità intrinseca. Pensiamo a dei pescatori che in una notte senza luna non sanno a che distanza si trovano dalla costa. Intravedono tuttavia la luce familiare di un faro di cui conoscono la luminosità. Confrontando la sua luminosità apparente con quella intrinseca, riescono facilmente a dedurre la loro distanza dalla costa. Per il nostro scopo dobbiamo quindi cercare nell'universo un oggetto di cui si conosca con estrema precisione la luminosità intrinseca. Questo oggetto, o meglio questa classe di oggetti, sono le supernove di tipo 1A, immani esplosioni di grandi stelle giunte al termine della loro vita. Un grande vantaggio è dato dal fatto che queste supernove sono estremamente luminose, a volte più della galassia che le ospita, per cui sono visibili a grandi distanze e quindi anche lontane nel tempo. Di esse, così come della galassia che le ospita, è possibile misurare con i metodi tradizionali, spostamento verso il rosso della luce emessa, anche la velocità di allontanamento. E grazie a queste informazioni è possibile valutare il ritmo dell'espansione dell'universo in epoche differenti. È facilmente immaginabile la sorpresa di due gruppi indipendenti di ricerca quando, nel 1998, si accorsero che l'espansione stava accelerando e che questa espansione era iniziata 4 miliardi di anni fa. Questa scoperta, che ha fruttato ai suoi autori il premio Nobel per la fisica, ha sconvolto tutte le precedenti elucubrazioni sul destino ultimo dell'universo. La sua espansione continuerà in eterno. Le galassie si allontaneranno sempre più velocemente l'una dall'altra, fino ad uscire dall'orizzonte a noi visibile e quindi a scomparire. Ma cosa causa questa accelerazione dell'espansione? Si presume sia dovuta ad una forma di energia di cui non si sa nulla di preciso, per cui è stata chiamata energia oscura. Essa rimane costante anche mentre l'universo si espande, cioè la sua densità non diminuisce all'aumentare dello spazio disponibile, come succede invece per la materia. Anche prima della scoperta delle supernove vi erano indizi, seppur deboli, che qualcosa non tornava. In assenza di energia oscura, l'età dell'universo sarebbe di poco inferiore a 12 miliardi di anni, mentre in sua presenza l'età salirebbe a 13,8 miliardi di anni. Gli astronomi sono in grado di calcolare con grande precisione l'età di una stella. In alcuni ammassi globulari sono state individuate stelle di età pari a 12 miliardi di anni, stelle che sarebbero quindi più vecchie, cosa ovviamente assurda, dell'universo che le contiene se l'energia oscura non esistesse.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

19, 6 e 5. I numeri di Marco Pantani, detto il Pirata. 19 vittorie da professionista tra il 1994 e il 2003. 6 i podi conquistati e 5 i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera. Marco Pantani nacque alle ore 11:45 del 13 gennaio 1970 all'ospedale Buffalini di Cesena, nella casa in via Saffi a Cesenatico, di proprietà dei nonni Sotero e Delia, dove i Pantani rimasero fino al 1978. Ad aspettare mamma Tonina ed il pargoletto vi erano papà Paolo, la sorellina Manola, di 15 mesi, e naturalmente i nonni. L'infanzia di Marco si consumò all'insegna della curiosità. Voleva sapere, sognava ed aveva già definiti i contorni delle passioni. Imparò ad attingere la sua vivacità negli interessi più vari, spesso in alternativa alla scuola, dove non eccelleva, proprio perché non dedicava a libri e quaderni il meglio di se stesso. La pesca di nonno Sotero e la caccia di papà Paolo finirono così per formare una fetta consistente del suo mondo. Iniziò a praticare anche il calcio, ma capì ben presto che non era lo sport adatto a lui. Un giorno, osservando i coetanei del gruppo corse Fausto Coppi di Cesenatico, che si ritrovavano per gli allenamenti nel piazzale antistante l'appartamento che i Pantani avevano acquistato in via dei Mille, al vispo Marco venne la folgorazione. Usare sportivamente quel mezzo, fino ad allora solo un tema di gioco. Si unì una prima volta a quei ragazzini, usando la bici da donna, vecchia e pesante, che mamma Tonina utilizzava per andare al lavoro. La sua risposta, pur nelle differenze di strumento e di abitudine, fu ottima. Non fu staccato ed in salita finì per stare davanti. Aveva 11 anni. Con caratteristiche di scalatore puro e soprannominato il Pirata o anche Pantadattilo, appellativo attribuitogli dal giornalista Gianni Mura, è considerato uno dei ciclisti più forti in montagna di tutti i tempi, con grandi doti di fondo e di recupero, oltre che di scattista e discesista. Il primo successo fu quello delle case Castagnoli di Cesena, in un tracciato curiosamente pianeggiante, il 22 aprile 1984. Nell'agosto del 1992, tenendo fede ad un vecchio accordo informale preso con i dirigenti della Carrera Jeans, passò al professionismo nei ranghi della squadra diretta da Davide Boifava e capitanata da Claudio Chiappucci, detto El Diablo. Nel 1994 avvenne l'esplosione come ciclista professionista. Pantani arrivò al Giro d'Italia dopo aver affinato la preparazione al Giro del Trentino, nel quale aveva gareggiato alla pari coi migliori, piazzandosi ai piedi del podio nella classifica finale. Deciso a consacrarsi sulle montagne della Corsa Rosa, provò ad attaccare in più occasioni in salita, ottenendo la sua prima vittoria tra i professionisti il 4 giugno, in occasione della tappa dolomitica Lienz-Merano. Scattato in prossimità della vetta, si assicurò il successo con una discesa spericolata, impicchiata verso la cittadina Alto Atesina, compiuta imitando una posizione esasperata assunta qualche anno prima ai campionati del mondo di Chambéry dall'atleta russo Dmitry Konyshev. Nel mese di luglio, dopo un iniziale tentennamento, Pantani si ritrovò a debuttare al Tour de France. Il corridore romagnolo, ribattezzato il Diavoletto dal direttore sportivo Giuseppe Martinelli e dalla critica, pagò inizialmente una maggior popolarità,
e quindi una marcatura più stretta da parte degli atleti in più in vista. Inoltre, una serie di sfortunate cadute nelle prime frazioni fu tra le cause del notevole ritardo accumulato inizialmente in graduatoria, circa un quarto d'ora da Indurain, e delle sue difficoltà a vincere almeno una tappa. Rimane storico durante l'incredibile scalata di Pantani il gesto di Penseck, superato a velocità doppia che alla

quarta vittoria di fila al Tour, nonché secondo nella classifica scalatori. Si aggiudicò inoltre la maglia bianca, ambito riconoscimento per il miglior giovane della manifestazione. Nella primavera del 1995, uno scontro con un'automobile avvenuto durante un allenamento in strada lo costrinse in ospedale. La preparazione al Giro d'Italia divenne difficoltosa e infine impossibile. Saltato il principale obiettivo della stagione, Pantani risalì presto in sella alla bici con l'obiettivo di partecipare al Tour de France. Faticò molto a causa del riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio infortunato e dei tanti chilometri a cronometro previsti dal programma di quell'anno. Oltre a patire le cronometro, il romagnolo si dimostrò inizialmente non al meglio anche sulle Alpi, dove l'11 luglio, nella prima tappa di alta montagna, rimase sorpreso dell'attacco di Miguel Indurain e si limitò a salire dal proprio passo, transitando al traguardo quarto, staccato dallo spagnolo di oltre 2 primi e 30 secondi. Recuperò terreno in classifica all'indomani, riscattandosi sull'Alp d'Huez, dove conquistò la sua prima vittoria di 8 complessive in carriera al Tour de France. Partito a 13 km dal traguardo, staccò subito tutti i principali uomini di classifica e si lanciò all'inseguimento dei fuggitivi di giornata, che riprese uno ad uno, transitando, a differenza dell'anno precedente, primo all'arrivo, con 1 minuto e mezzo di vantaggio sugli inseguitori Miguel Indurain, Alex Zülle e Björn Riis, rispettivamente primo, secondo e terzo della classifica generale. Proprio quando sembrava agli inizi di una sfavillante carriera, il 18 ottobre, nella discesa di Pino Torinese, fu investito assieme ad altri corridori da un fuoristrada che viaggiava in senso contrario sulla sede di gara della Milano-Torino. Una corsa che, nei piani iniziali, Pantani non avrebbe nemmeno dovuto correre. Venne ricoverato al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata una frattura di tibia e perone e paventato il serio rischio di perdere l'uso dell'arto o comunque di dover prematuramente interrompere l'attività agonistica. All'inizio della stagione 1997, il marchio Carrera non rinnovò la sponsorizzazione alla squadra del romagnolo, che così si sciolse dopo numerosi anni di attività. Marco Pantani si trasferì al Mercatone 1, piccolo team romagnolo, patrocinato da Romano Cenni e guidato da Luciano Pezzi, ex gregario di Fausto Coppi e direttore sportivo di Felice Gimondi. La squadra era stata pensata per lo più come una sorta di selezione dell'Emilia-Romagna e costruita attorno al corridore di Cesenatico, per far bene nei grandi giri. Pantani vi ritrovò gran parte dei suoi compagni della carriera. Pur tra le perplessità di un ritorno alle gare quanto mai difficile, Pantani figurò positivamente nelle corse di inizio anno, presentandosi così con ambizioni di classifica al Giro d'Italia. Al Giro diede segnali positivi già sugli Appennini, dove limitò i danni a cronometro e fu terzo allo sprint nell'arrivo in quota della tappa del Monte Terminillo. Tuttavia, un nuovo incidente lo estromise prematuramente dalla corsa. Infatti, qualche giorno più tardi, nella tappa con partenza da Maddaloni e arrivo a Cava dei Tirreni, nella discesa del valico di Chiunzi, a poche decine di chilometri dal traguardo, finì coinvolto in una caduta di gruppo a causa di un gatto che tagliò la strada ai corridori, facendoli finire a velocità sostenuta contro le rocce della costiera amalfitana. Pantani riuscì a rientrare in gruppo e concludere la tappa grazie ai compagni di squadra, ma una volta in ospedale gli fu diagnosticata la lacerazione di 1 centimetro nelle fibre muscolari della coscia sinistra. Pantani abbandonò così la corsa. Anno 1998. Ai nastri di partenza del Giro d'Italia, il principale rivale del pirata era considerato Alex Zülle, passista esperto, nonché specialista delle gare a cronometro.
Per evitare di attardarsi lungo le tappe di un percorso

0: che poco esaltava le sue caratteristiche. Pantani decise di approcciare all'attacco qualsiasi gara presentasse delle minime variazioni altimetriche, in modo da arrivare sulle Alpi con distacchi più contenuti e gestibili rispetto alle precedenti esperienze nei grandi giri. Tuttavia, in assenza di pendenze rilevanti, i primi affondi si rivelarono spesso infruttuosi quando non controproducenti. È il caso della salita dell'Argentario o dell'arrivo al lago Laceno, quando il pirata che aveva tentato un allungo in compagnia della Maglia Rosa, Michele Bartoli, fu raggiunto e staccato da Zul. In una successiva occasione sul passo dello Zovo, Pantani cadde ripetutamente in discesa, mentre duellava per la vittoria di tappa proprio con Alex Zul e Pavel Tonkov, altro favorito per la vittoria, senza però riuscire a staccarli. In definitiva, pur movimentando molto la corsa, il pirata finì per guadagnare qualche secondo sul suo principale avversario, soltanto nell'arrivo in salita dell'undicesima frazione, Macerata a San Marino, quando fu secondo dietro ad Andrea Noè, e nell'arrivo a Piancavallo, dove vinse la tappa e raggiunse la seconda piazza in classifica generale. Decisiva si sarebbe rivelata la frazione di Plan di Montecampione, il 4 di giugno. Nell'occasione Pantani, con uno Zul ormai alla deriva, quel giorno lo svizzero perse più di mezz'ora, attaccò ripetutamente Tonkov. Il russo, che gli era rimasto a ruota nonostante i suoi continui scatti, finì per staccarsi a 2 chilometri dall'arrivo, accusando al traguardo un passivo di circa un minuto. Con un'ottima prova nella cronometro finale Mendrisio Lugano, nella quale corse il terzo posto, Pantani mantenne la maglia rosa e concluse il suo primo vittorioso Giro d'Italia, portando a casa anche la maglia verde dedicata ai migliori scalatori. Deciso inizialmente a non partecipare al Tour de France e godersi il successo del Giro, Pantani cambiò repentinamente idea 2 settimane dall'inizio della corsa, quando venne a mancare Luciano Pezzi, suo mentore e direttore sportivo della Mercatone 1. Il corridore romagnolo, però, aveva interrotto totalmente gli allenamenti. Fu così che, presentandosi alla Grande Boucle, accumulò nelle prime 7 tappe un ritardo di quasi 5 minuti dalla maglia gialla, Jan Ulrich, che si era invece preparato in modo molto più sistematico. Con il passare dei giorni, però, Pantani recuperò la migliore condizione, dimezzando il suo svantaggio. Il pirata andò all'attacco da lontano, sul Col du Galibier, a circa 50 km dal traguardo, nonostante le difficili condizioni atmosferiche di pioggia e freddo gelido.
1: In prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana, eccolo là sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra. Lo si intravede, ma è già pronto per lo scatto decisivo.
0: Pantani arrivò al traguardo finale in solitaria, mentre Ulrich, mal alimentandosi e spossato dal freddo pungente, andò in crisi irreversibile, pagando quasi 9 minuti di svantaggio all'arrivo. Quel giorno Pantani non solo vinse la tappa, ma conquistò anche la prima maglia gialla della carriera. Ulrich, scivolato molto indietro in classifica generale, tentò di recuperare terreno sia nella tappa di Albertville, sia nella cronometro di Le Creusot, ma Pantani lo controllò e riuscì a portare la maglia gialla fino alla fine, a dispetto dei numerosi scioperi di ciclisti nati in reazione alla Affaire Festina, lo scandalo doping che sconvolse quella edizione della corsa e che rischiò di bloccarla prima dell'arrivo a Parigi. Con la conquista dell'edizione numero 85 della Grande Boucle, Pantani regalò all'Italia un trionfo al Tour che mancava da 33 anni. Ultima vittoria era stata quella del 1965 di Felice Gimondi. Per 16 anni sarebbe rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour de France, fino al 2014, quando Vincenzo Nibali si aggiudicò la vittoria nella classifica generale. Nella stagione 1999, Pantani confermò le buone sensazioni nel Giro d'Italia, obiettivo primario della sua stagione. Diversamente dall'anno precedente, già sugli Appennini diede prova di notevole brillantezza, giungendo quarto al traguardo nella tappa del Monte Sirino e vincendo per distacco la frazione con arrivo al Gran Sasso d'Italia, nella quale conquistò la maglia rosa. In quell'occasione partì ai 2 chilometri dall'arrivo in condizioni così estreme, neve, freddo e strada ghiacciata, da rendere addirittura impossibile agli operatori Rai filmare la gran parte della tappa. Ivan Gotti fu l'unico a tentare di resistere inizialmente ai suoi attacchi, finendo comunque staccato. Le cose cambiarono per Pantani proprio il 5 giugno a Madonna di Campiglio. Alle ore 10:10 locali furono resi pubblici i risultati dei consueti controlli svolti dai medici della UCI in quella stessa mattinata sugli atleti di classifica. Tali test riscontravano nel sangue di Pantani una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito. Il valore di ematocrito, rilevato al romagnolo, era infatti del 51,8%. Di poco superiore al margine di tolleranza dell'1% sul limite massimo consentito dai regolamenti, il 50%. Nell'occasione Pantani, pur non risultando positivo a un controllo antidoping, fu comunque legittimamente escluso dalla corsa a scopo precauzionale, in base ai regolamenti sportivi da poco tempo introdotti a tutela della salute dei corridori. La sospensione di 15 giorni causò l'esclusione immediata dalla corsa rosa. A questa notizia, la squadra del Pirata si ritirò in blocco dal Giro. Collegamenti successivi del Pirata con le pratiche di doping risultarono invece da altre dichiarazioni. In particolare, Jesus Manzano, reo confesso, citò Pantani in un contesto in cui si segnalavano diverse pratiche scorrette di vari ciclisti di alto livello degli anni 90, nonché di organizzatori, tecnici e sponsor. D'altro canto, furono anche alimentati dei dubbi su di una eventuale congiura ai danni di Marco Pantani. In una lettera di Renato Vallanzasca, del giorno 8 novembre 2007, indirizzata a Tonina, madre del ciclista, il famoso boss della mala milanese sostenne che un suo amico, habitué delle scommesse clandestine, peraltro intercettato al telefono da successive indagini, lo avesse avvicinato 5 giorni prima dei fatti di Madonna di Campiglio, consigliandogli di scommettere sulla sconfitta di Pantani per la classifica finale e assicurandogli il Giro non lo vincerà sicuramente. Le recenti dichiarazioni del pusher Giovanni Endrizzi alla commissione antimafia: non si è suicidato, è stato ucciso, confermano ulteriormente l'alone di mistero intorno alla vicenda. Il 14 marzo 2016 viene diffusa da Premium Sport un'intercettazione di un detenuto vicino ad ambienti legati alle scommesse clandestine, il quale, riferendosi all'episodio di Madonna di Campiglio, implicherebbe un intervento della Camorra nell'esclusione di Pantani dal Giro d'Italia del 1999. Il sangue del ciclista infatti sarebbe stato deplasmato. Il giorno successivo Premium Sport rende pubblica una nuova intercettazione in cui Augusto Latorre, boss di Mondragone, confermerebbe il coinvolgimento della malavita nel caso Pantani, accusando l'alleanza di Secondigliano. 3 giorni più tardi, l'autista di Wim Jeremaissé, responsabile del controllo antidoping a Madonna di Campiglio, conferma la presenza dell'ispettore nella mattinata del 5 giugno 1999. La testimonianza però non coinciderebbe con quella resa al processo di Trento dai medici che effettuarono il prelievo ematico a Pantani, che non menzionano, o probabilmente volontariamente, omettono la presenza di Jeremaissé. La Procura della Repubblica di Forlì, che indagava sul caso, concluse che un clan camorristico minacciò un medico per costringerlo ad alterare il test e far risultare Pantani fuori norma, ma dovette richiedere l'archiviazione delle indagini a causa della intervenuta prescrizione dei reati. La signora Pantani sostiene da sempre che il figlio sia stato assassinato e che l'overdose fosse assolutamente una simulazione atta a depistare, probabilmente per farlo tacere riguardo a qualche scomodo segreto, forse legato al doping nel ciclismo e alla sua squalifica, al mondo delle scommesse truccate o a quello della droga di cui sarebbe stato a conoscenza. Tonina Pantani ha sempre detto che le firme per il prelievo dei soldi che Pantani avrebbe usato per comprare la droga sarebbero falsificate e che non c'era traccia di droga nella camera del residence, come ci si aspetterebbe dalla stanza di un tossicodipendente che ne fa uso abituale e che suo figlio non era dipendente dalla cocaina né voleva suicidarsi. Dubbi anche sulla stanza messa scientificamente in disordine e non in modo naturale da una singola persona in preda a overdose, come attestato dalla procura. Infine, quei residui di cibo cinese che Pantani detestava, l'assenza di una bottiglia d'acqua per ingerire la cocaina e alcuni lividi sul corpo dell'atleta, pestato probabilmente da più persone per costringerlo a bere l'acqua con la cocaina. Oltre a questo, le testimonianze dei lavoratori della residence e dei paramedici al momento dell'intervento e al rinvenimento del cadavere in stanza, avvenuto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che cozzano con quanto emerso dalle indagini, soprattutto per quel che riguarda una bustina di cocaina vicina al corpo di Pantani, non rilevata dagli operatori del 118, ma che appare inequivocabilmente nelle riprese della polizia, e il famoso lavandino del bagno, divelto completamente secondo quanto dichiarato, senza dubbi da un lavoratore del residence, nella circostanza del ritrovamento del corpo del ciclista, ma che, sempre nelle riprese, risulta essere a suo posto e senza danni visibili. Altri dettagli risultano poi non in linea con quanto stabilito dal tribunale, come l'isolamento volontario del ciclista, chiuso in stanza per 3 giorni, ma visto in giro da esercenti di negozi limitrofi, e l'impossibilità di stabilire effettivamente la sua solitudine, avendo il residence un'entrata secondaria dal garage controllata da telecamere, che in quella notte risultavano però non funzionanti. Infine, poco prima della morte, la richiesta di Pantani alla reception di chiamare i carabinieri, come risulta dal verbale, in quanto disturbato da persone terze. Richiesta rimasta inspiegabilmente inascoltata. Una storia, insomma, che ancora oggi, a diversi anni di distanza, è ricca di dubbi, di sospetti e di mezze verità che sanno tutti, ma ufficialmente nessuno. Quello che è certo è che a Pantani non hanno permesso di vincere il Giro d'Italia del 1999 per una questione di soldi e scommesse truccate, portando un campione così fragile alla depressione e nel tunnel della droga fino alla morte. La speranza è che tutte le persone coinvolte pagheranno per le loro malefatte, regalando lassù a Marco Pantani un'altra vittoria.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. Nei primi secoli del Medioevo, gli unici uomini di cultura sono i vescovi, i sacerdoti e i monaci. I monasteri si diffondono e diventano importanti centri di cultura, dove si copiano e si conservano le grandi opere del passato. La cultura medievale si definisce religiosa perché tutti gli uomini credono in alcuni principi fondamentali che derivano dalla religione. Dio ha creato l'universo, la terra e tutte le creature che la abitano. L'uomo è composto di corpo e anima, e l'anima è stata creata da Dio immortale. Dopo la morte, solo l'anima dei giusti, cioè quelli che hanno seguito la religione, vivrà in eterno in paradiso con Dio. Nel corso del Medioevo, la Chiesa è l'istituzione di riferimento per tutti gli europei che vivono nei diversi stati feudali e nelle diverse città d'Europa. La Chiesa ha conservato l'uso del latino e i testi antichi che i monaci amanuensi hanno copiato a mano. Gestisce le scuole attraverso le sedi vescovili e i monasteri e amministra moltissimi terreni. La lingua della Chiesa, e quindi della cultura medievale, è il latino. Attraverso di essa parlano e comunicano i chierici, cioè gli uomini che entrano a far parte della Chiesa. In latino si legge la Bibbia e in latino sono scritte le preghiere. La letteratura religiosa in volgare nasce nel basso Medioevo anche per rispondere alle esigenze religiose di tutti quelli che non conoscevano il latino. Cominciano a circolare in volgare inni e lodi a Dio, le vite dei santi, i canti di ringraziamento a Dio e altre forme di preghiera. Sempre in questo periodo, la Chiesa è anche oggetto di dure critiche, perché il potere che essa ha assunto nel corso dei secoli ha scatenato accese lotte interne e ha prodotto frequenti fenomeni di corruzione. Questo tipo di critica conduce verso due diverse direzioni. Nella prima nascono movimenti di dura condanna verso la Chiesa, che la Chiesa stessa reprime considerandoli eretici, cioè contrari alla vera dottrina. In secondo luogo, si formano movimenti di rinnovamento interni alla Chiesa, da cui si originano due nuovi ordini religiosi, i Domenicani e i Francescani. Mentre i Domenicani diventeranno i protagonisti del rinnovamento culturale della Chiesa, continuando a utilizzare il latino, i Francescani, scegliendo la povertà e la semplicità di vita, avvertiranno l'esigenza di adeguare il messaggio cristiano alle possibilità culturali degli strati più bassi della società medievale e utilizzeranno il volgare. Ha inizio così, in ambito italiano, la letteratura in volgare, con i testi prima di San Francesco e poi di Jacopone da Todi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Puoi Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

è molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Mindful Eating. Ascolta il corpo per nutrire la mente. Non è una dieta, ma uno stile di vita. Se impari a osservare i pensieri e le emozioni legate al cibo senza giudicarti, puoi liberarti dalle abitudini alimentari che non ti fanno bene, assaporando ogni boccone. Di Lorenza Guidotti. È presente quando finisci un pacchetto di biscotti senza nemmeno rendertene conto o ti accorgi di aver divorato un piatto di pasta mentre guardavi il telefono, dimenticando persino il sapore di quello che hai messo in bocca? Niente di strano. Mangiare facendo altro, in modo automatico, è diventato normale quanto respirare, afferma Paola Iaccarino Idelso, biologa nutrizionista e fondatrice del Centro di Alimentazione Consapevole a Napoli. Ed è un peccato, perché nutrirsi non è solo un atto necessario alla sopravvivenza, ma un vero universo di sensazioni, che puoi scoprire attraverso la pratica del Mindful Eating. Un'esperienza emotivo-sensoriale. L'alimentazione consapevole, o Mindful Eating, si concentra sul lato del mangiare, osservando le sensazioni fisiche, i pensieri e le emozioni che emergono in quel momento, continua l'esperta. Significa prestare attenzione a ciò che è nel piatto, a come lo assapori e a come ti fa sentire durante e dopo il pasto. È un modo diverso di relazionarsi con il cibo, basato sull'ascolto interiore e sull'assenza di giudizio. Questo nuovo approccio, introdotto in ambito medico, psicologico e nutrizionale, è una pratica che tutti possono imparare, utile per gestire il peso, prevenire e curare disturbi alimentari, migliorare la digestione, ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza di sé. Seguendo il protocollo sviluppato dalla pediatra Jean-Charles Bays, di cui sono allieva, esistono 9 tipi di fame legate ai nostri sensi, al nostro corpo, alla nostra mente e alle nostre emozioni. Se impariamo a riconoscerli, possiamo rivoluzionare il nostro rapporto con il cibo. 1. Fame degli occhi. Si attiva quando vediamo un cibo attraente. Le immagini di piatti appetitosi, i colori vivaci e una bella presentazione ci fanno desiderare di mangiare anche se abbiamo lo stomaco pieno, come ben sa il marketing alimentare. Puoi soddisfarla scegliendo cibi colorati e ben presentati, curando l'appiattimento e mangiando in un ambiente piacevole. Puoi preparare un piatto bello da vedere giocando con tinte vivaci o scegliere di nutrire lo sguardo in un altro modo, riempiendoti gli occhi di bellezza, per esempio. Un quadro, un vestito, un paesaggio possono acquietare un impulso che non arriva da un'esigenza reale. 2. Fame del tatto. Il bisogno di contatto fisico e sensoriale è un'esigenza imprescindibile degli esseri umani. Ognuno di noi desidera essere toccato, accarezzato e stimolato, ma il tatto è un senso che influenza anche le nostre scelte alimentari, spingendoci verso cibi con diverse consistenze che offrono una sensazione di piacere e conforto. Potresti sentire un'irresistibile voglia di cibi croccanti o gommosi, non tanto per il loro sapore, ma per la sensazione che il loro contatto dà in bocca. Per esempio, la voglia di patatine fritte o di un cubetto di cioccolato fondente o di una caramella. La fame del tatto è anche il motivo per cui impastare il pane ci regala felicità. Per soddisfare questa fame, prova a preparare un intero pasto con ingredienti che possono essere toccati, apprezzando le diverse temperature e consistenze dei cibi prima di mangiarli. 3. Fame del naso. A ognuno di noi è capitato di fermarsi di fronte a una panetteria o a una torrefazione inalando con desiderio l'aroma che sentiamo. Il profumo del pane appena sfornato o del caffè tostato al momento si trasforma in pulsione irresistibile. La fame del naso coinvolge il nostro olfatto, un senso che gioca un ruolo fondamentale nel desiderio di cibo, anche se magari abbiamo appena mangiato. Profumi, aromi, odori possono anche risvegliare ricordi ed emozioni profondi. Per distinguere le differenti pulsioni, esercitati a sviluppare la consapevolezza alimentare annusando il cibo prima di mangiarlo, concedendoti un momento per accarezzare la fragranza che emana, chiedendoti quali sensazioni arrivano nel corpo. 4. Fame della mente. Compare quando il desiderio di cibo non nasce da un bisogno fisico, ma dai pensieri. Spesso è influenzata da diete, consigli nutrizionali o pressioni sociali, invogliandoci a mangiare in base a ciò che pensiamo sia giusto fare invece di ascoltare il corpo. Il pesce contiene omega 3, quindi fa bene. Mai pasta alla sera, dovrei mangiare più verdura, e via dicendo. Questa fame mentale ci impone regole alimentari rigide e induce sensi di colpa o giudizi sul cibo, creando un dialogo interiore che distorce la nostra percezione corporea. Attraverso il mindful eating impariamo a osservare i pensieri e le emozioni che precedono il desiderio di cibo, senza giudicarli. Di fronte al piatto è utile chiedersi: sto mangiando seguendo quello che il corpo mi chiede o sto seguendo un'idea? 5. Fame dello stomaco. Riguarda la quantità e non la qualità di un cibo che viene introdotto nell'organismo. È quanto il nostro stomaco desidera mangiare per sentirsi piacevolmente pieno. Durante la giornata mettiti in ascolto di questa parte per sentire qual è il livello di pienezza. Soddisfa questa fame mangiando a orari regolari, assaporando lentamente ogni alimento e ascoltando i segnali di sazietà che arrivano. 6. Fame della bocca. Si concentra sulla varietà di sapori. Dolce, salato, acido, amaro, o sulle consistenze, croccante, cremoso, gommoso. La bocca ama essere stimolata da sapori intensi, temperature diverse e consistenze piacevoli, come la croccantezza di un cracker o la cremosità del gelato. Spesso questa fame ci spinge a mangiare non per necessità, ma solo per il piacere del gusto. Oppure non riusciamo a soddisfarla perché stiamo ingurgitando la pietanza di fronte a noi alla velocità della luce o davanti al PC, o ancora siamo immersi in una conversazione appassionata. E a pasto concluso ci rendiamo conto di avere ancora voglia di qualunque cosa. La fame della bocca è come un bambino che si annoia. Via via che mastichiamo, il nostro cibo cambia consistenza, si ammorbidisce e perde sapore, e la bocca ne chiede.

Quello che avevo iniziato la sera prima e che ora stava aspettando solo il mio rientro. Per fortuna non dovevo passare in negozio, era il mio giorno libero. Potevo rincasare e immergermi nella lettura, perdendomi per ore tra pagine dense di reati. Non volevo sottrarre un minuto più del necessario a questo piacere. Dai, finisci di bere e andiamo, la veggente ci aspetta. Incredibilmente Fofo mi diede ascolto. Buttò giù il tè ormai freddo e si alzò. A me non rimase che frugare nel portafoglio e mettere un paio di monete sul tavolo. Prendemmo la scala vicino al locale e poi svoltammo a sinistra. Dovrebbe essere qui, disse il mio amico, indicando una fila di case di fronte a noi. Fantastico. Meglio pregare che non venisse un terremoto, altrimenti non saremmo usciti vivi da nessuna di queste abitazioni. Numero 8. Famiglia Toren. Fofo si diresse verso un edificio giallognolo. Naturalmente il più brutto di tutti. No, non per il colore. In diversi punti il calcestruzzo si sgretolava, rivelando travi di ferro arrugginito. E se all'improvviso la vista non mi ingannava, l'intera struttura pendeva leggermente a destra, tanto da sembrare appoggiata alla casa accanto. Afferrai Fofo per un braccio e lo implorai. Lasciamo perdere. Possiamo leggere i tarocchi e guardare l'oroscopo su internet. Lui mi fissò con evidente disprezzo. Non era abituata a una simile espressione da parte sua. E poi? Vuoi anche consultare l'oracolo dei fiori? Sibilò, costringendomi a capitolare e a seguirlo. Per raggiungere il quarto piano bisognava salire una stretta scala. La ringhiera vacillava come se dovesse staccarsi da un momento all'altro. I gradini sembravano cedere sotto i miei piedi. Com'ero finita in un posto del genere? Mi fermai davanti alla porta e suonai il campanello. Ad aprire fu una ragazza con un enorme t-shirt e il triplo mento. La guardai imbambolata per qualche secondo, poi mi riscossi. Siamo venuti per la lettura dei fondi di caffè. Abbiamo un appuntamento. Senza toglierci gli occhi di dosso, le gridò: Mamma, hai un appuntamento con qualcuno? Aspettammo invano una risposta dall'interno dell'appartamento. Dopo un po', la giovane disse: Toglietevi le scarpe prima di entrare. Se potessi modificare una cosa e una cosa soltanto del vicino Oriente, credetemi, non avrei dubbi. Farei in modo che non ci si debba più togliere le scarpe entrando in casa di qualcun altro. Nessuno offre un bello spettacolo in calze, e comunque si tratta di una tradizione che viola il diritto alla riservatezza. Non con tutti ho la confidenza necessaria a mostrare un aspetto di me così intimo. Per affetto verso Fofo mi trattenni e feci solo una smorfia di disappunto. Nel momento in cui scorsi la donna seduta in soggiorno con i gomiti poggiati sul tavolo, dimenticai tutto il resto. Le tradizioni medio orientali, l'ansia da terremoto, le calze di Hello Kitty che avevo rivelato sfilandomi le scarpe. La signora era un tipo davvero interessante, tanto che avrei pagato volentieri solo per osservarla, senza lettura dei fondi di caffè. Una gigantessa da fiaba, con labbra enormi e fisico colossale. Di sicuro faceva tremare la terra a ogni passo. Nonostante la corpulenza, però, non aveva un aspetto ripugnante. Non era né brutta né repellente. Devo leggere il futuro a tutti e due? Chiese in tono che non ammetteva obiezioni. Invece di rispondere, Fofo mi spinse avanti. Prima lei. Perché una persona si fa leggere il futuro? Per un amore non corrisposto o un sospetto tradimento? Insomma, per problemi di cuore. Dato che al momento, come già spiegato, la mia vita amorosa è del tutto inesistente, non avevo nessuna domanda da porre alla donna. Per cosa dovrei consultarla? Feci brusca. Mi trovavo dalla veggente solo per tenere compagnia a Fofo. Non pensavo che mi avrebbe coinvolto con l'inganno. E chiedile come andranno gli affari. Il suggerimento mi lasciò senza parole. Il mio amico non aveva tutti i torti, in fondo stavo considerando la possibilità di rilevare il negozio di articoli da regalo accanto alla libreria per poter ampliare la nostra offerta, magari con una zona bar. Riuscivo già a vedere i clienti felicemente seduti a sorseggiare qualcosa tra scaffali pieni di libri. Risate e profumo di caffè, torta al cioccolato e insalate biologiche, la sera vino. Forse poteva essermi utile sapere se questo sogno si sarebbe avverato. Buona idea, dissi e mi accomodai al tavolo di fronte alla donna.

0: caffè?» domandò la ragazza che ci aveva aperto la porta. Non si trattava di una dimostrazione della famosa ospitalità turca. Semplicemente il caffè era necessario per la lettura del futuro, che nel caso specifico consisteva nell'interpretazione dei simboli disegnati dalla polvere scura sul fondo della tazzina. Non pensate che ciò richieda una particolare capacità d'astrazione. Un cuore significa che la persona troverà l'amore, un serpente che dovrà guardarsi da un nemico, un uccello che riceverà notizie. Sì, grazie, con poco zucchero. Mentre aspettavo in silenzio, lanciai qualche sguardo furtivo alla veggente. Avrei voluto osservarla apertamente per ore, ma forse era meglio evitare. Mi sentivo un po' patetica, con le mie calze di Hello Kitty in bella mostra a casa di uno sconosciuta, in attesa che i segreti della mia vita fossero svelati. Il caffè era troppo dolce, ma lo buttai giù senza lamentarmi. Volevo lasciarmi alle spalle questa tortura il più velocemente possibile. «Concentrati su quello che desideri sapere. Chiudi la tazzina con il piattino rovesciato, ruota brevemente e capovolgi tutto verso di te», ordinò la donna, sottolineando le parole con i gesti. «Adesso aspettiamo che si raffreddi». Cercavo di farle capire che non doveva trattarmi da straniera. Divertente. In effetti non sono per niente una straniera. Sono nata in Turchia e, a parte una parentesi di 20 anni, ho trascorso tutta la mia vita in questo paese, dove ogni santo giorno si beve caffè per poi leggere i fondi. Come ti chiami?
1: Katie Hirschel.
0: Sei venuta altre volte, Katie? Scossi la testa. Mai? Stessa risposta. Vero, altrimenti me ne ricorderei. Come si chiama tua madre? Trasalì inorridita. Erano ben 10 giorni che non mi facevo sentire e di sicuro me l'avrebbe rinfacciato in eterno. Improvvisamente avvertii un gran peso.
1: Rosalì,
0: mormorai. Con cautela da scienziata, la veggente toccò la tazzina per verificare se il fondo si era raffreddato.
1: «Ancora un attimo»,
0: sentenziò. Mi piaceva che prendesse così seriamente il suo lavoro. Molto meno piacevole era sedere davanti a lei in muta attesa. Fofo, che nel frattempo si era stravaccato sul divano, sembrava fissare il pavimento. Lo sguardo mi cadde subito sul tappeto. Un pezzo di scarso valore, tessuto a macchina nei toni del grigio e del bordeaux. Per noia, dovendo pur fare qualcosa, cominciai a contare gli elementi del motivo floreale. Arrivata al numero complessivo, fui presa dallo sgomento. No, non poteva essere. Mi imposi di ritrovare la calma e rifeci il conto. Nessun errore, stesso risultato. Gli elementi decorativi del tappeto erano esattamente 22. I numeri a cifra ripetuta non portano mai niente di buono, davvero. Provate a farci caso e vedrete che ho ragione. I numeri primi sono fantastici, migliori in assoluto, divisibili solo per se stessi e per uno, sono fortissimi e vincono su tutti gli altri. I numeri a cifra ripetuta invece sono negativi, molto negativi. Non potevo restare un secondo di più in un posto con 22 elementi decorativi sul tappeto. Al diavolo la lettura dei fondi di caffè, con o senza fofo dovevo andarmene immediatamente. Stavo già allungando il braccio verso la borsa quando mi colse uno strano dubbio. «Non essere precipitosa, guarda più attentamente», disse una voce dentro di me. Non potei ignorarla. Mi accorsi così che lungo il bordo quasi un quarto del motivo floreale si perdeva nelle frange. Forse non c'era bisogno di scappare a gambe levate. 21 3/4 era senz'altro meglio di 22. Mentre sedevo in preda al dubbio, stringendo a me la borsa, sentii la veggente pronunciare il mio nome in tono solenne. «Katie Hirschel». La tazzina era stata giudicata sufficientemente fredda e quindi ribaltata. Per un bel po' la donna studiò le figure create dal fondo di caffè e io ne approfittai per studiare lei, tentando di dimenticare l'infausto numero di fiori del tappeto. Alla fine corrugò la fronte, contrasse il volto in una smorfia e mi guardò perplessa. «Questi fondi non si possono leggere», dichiarò tenendo la tazzina con la punta delle dita come fosse la cosa più disgustosa del mondo.
1: «Cioè?
0: Non si possono leggere», Dopo aver posato la tazzina rovesciata sul piattino, spinse tutto nell'angolo più lontano del tavolo. «Cosa intende?» La donna non rispose. Lanciai un'occhiata interrogativa in direzione di Fofo, che negli ultimi mesi aveva consultato diverse chiaroveggenti e indovine.
1: «Ha visto qualcosa di brutto?»
0: mi spiegò a testa bassa.
1: «Qualcosa di brutto, tipo?»
2: «Come faccio a saperlo?» replicò irritato.
0: Mi rivolsi nuovamente alla donna.
1: «Per favore, mi dica cosa ha visto?»
0: Sembrava davvero turbata. Forse stava solo recitando, ma in questo caso avrebbe dovuto avere una fila di registi davanti alla porta.
1: Era bravissima.
2: «Allora?»
0: la sollecitai in tono aspro, senza ottenere reazione. Possibile che avesse perso la voce come un usignolo dopo una buffata di more? Nella tazzina aveva forse visto le mie fantasie sessuali? No, ipotesi improbabile.
1: «Non avrà mica visto un morto!»
0: Dalla sua faccia capii subito di aver sbagliato espressione. Voglio dire, un corpo. Cos'altro potevano mostrare i fondi di una libraia che vende solo gialli e ne divora almeno un paio alla settimana? Angioletti biondi che giocano su un prato con palloncini a forma di cuore?
1: Che tipo di corpo? Giovane, vecchio, uomo, donna? Questo me lo può dire, no?
0: Una giovane donna. Molto bella. Parlava come se stesse per esalare l'ultimo respiro.
1: Quando morirà?
0: La veggente buttò indietro la testa e si socchiuse la bocca portandosi la mano al petto. Faceva impressione. Distinto la afferrai per un braccio.
1: «Cos'ha? Si sente male?»
0: Con la mano premuta sul cuore e il respiro affannoso, lei chiamò di nuovo. Fofo era già scattato in piedi, ma fui io a prendere l'iniziativa.
1: «Signorina Urie!»
0: gridai.
1: «Che c'è?»
0: La ragazza arrivò fregandosi le mani bagnate, vide la madre e si precipitò in suo soccorso.
1: «Ha bisogno della sua medicina!»
0: Di qualunque cosa si trattasse, la donna sembrò riprendersi non appena ingoiata la pillola. Effetto placebo, senza dubbio. Nessun farmaco agiva così in fretta. «Per oggi basta», disse alla figlia, ignorando completamente a me e Fofo. Cercai di non prendermela.
1: «E il mio amico?»
0: Sapevo quanto ci tenesse, da giorni non aspettava altro che questo appuntamento. «È ovvio che dovrà tornare un'altra volta», rispose la giovane Urie.
1: «Dai, mamma, vieni a stenderti sul divano».
0: Per aiutarla le offrì il braccio. Avrei potuto fare la stessa cosa, ma non osai. Rassegnato al suo destino, Fofo ripeté. «Torneremo un'altra volta».
1: «Io no»,
0: esclamai prontamente. Non era il caso di specificare, ma più che altro non avevo voglia di mostrare ancora le calze alle padrone di casa. Avevo già dato sufficiente scandalo. Come minimo ne avrebbero parlato per i successivi 2 o 3 giorni. «Andiamo». Ci rinfilammo le scarpe e scendemmo per la stessa scala con la ringhiera che oscillava paurosamente. Perlomeno non dovevamo più preoccuparci di essere tra le vittime in caso di terremoto. Vedete, sono bravissima nel trovare il lato positivo in ogni situazione. Raggiunta la strada, feci un respiro profondo. Devo essere sincera, entrare in contatto con certa gente anche in modo marginale è sempre un'esperienza estenuante per me. Scale sbilenche, trilocali ingombri con immagini kitsch del Kabbalah, credenze in legno di pino, divani letto e tende lunghissime, tutte cose che mi uccidono. E non parliamo di quel tappeto fatto a macchina. Avrei dovuto lasciare l'appartamento subito dopo aver contato i fiori. Questa visita non poteva portare niente di buono, poco ma sicuro.
1: «Beviamo qualcosa».
0: Mi serviva un po' di aria fresca. Ordinammo 2 tè e restammo in silenzio. In momenti simili sento il forte bisogno di una sigaretta. Immagino di accendermene una, di portarla alle labbra e di inspirare a fondo per poi espellere voluttuosamente, guardando il fumo che si disperde nel vento. E come fumo, anch'io mi sollevo in aria, improvvisamente libera dalla forza di gravità, e volo via per posarmi sui rami. Nessuna sigaretta ha questo potere, ma ogni volta devo fare uno sforzo per ricordarmelo. In effetti una sigaretta non risolve niente. Non ci si stacca da terra né ci libera dalla banalità della vita.
1: «Torneremo un altro giorno», disse Fofo.
0: «Certo, già che c'eri potevi fissare un nuovo appuntamento», replicai beffarda. Non che avessi davvero voglia di fare dell'ironia. Sotto sotto la reazione della veggente mi aveva colpito.
1: Vorrei sapere chi morirà.
0: Lascia perdere, secondo me in quella tazzina hai visto il personaggio di un tuo libro. Non conosciamo nessuna donna giovane e bella che potrebbe morire.
1: Beh, conoscevamo Pelin, che era piuttosto giovane.
0: Non l'avrei definita proprio una bellezza, ma questo non bastava a tranquillizzarmi. In fondo, molti considerano belle anche le donne alte e scarne. D'altra parte, nel giallo di cui avevo già divorato un centinaio di pagine e che non vedevo l'ora di riprendere in mano, la vittima aveva 25 anni ed era bellissima, almeno secondo la descrizione dell'autore. Ida Smith, così si chiamava. Il suo giovane corpo senza vita veniva trovato nella vasca da bagno di una lussuosa residenza videosorvegliata e superprotetta. Doveva essere lei la morta apparsa nella tazzina. Una volta rincasata, afferrai il mio romanzo e mi rannicchiai sul divano. Volevo solo dimenticare quello che era successo a casa della veggente. Impresa impossibile. Sopra ogni parola vedevo il volto sorridente di Pelin. Alla terza pagina mi arresi e andai in cucina a cercare qualcosa da pulire. Ad esempio una bella pentola incrostata che si facesse grattare con fervore. Niente. Brillavano perfino i vetri delle finestre.
1: Quando era passata Fatima? Il giorno prima?
0: Sì, soltanto il giorno prima, dovevo immaginarlo.
1: Quando mi prende la smania di pulire, scopro invariabilmente che Fatma ha appena tirato tutto al lustro.
0: Ironia della sorte.
1: Potevo distrarmi con un po' di shopping. Qualcosa da comprare si trova sempre, e questo da un certo punto di vista è un bel problema. Per un vestito di seta che non so nemmeno quando e come metterò, sono capacissima di indebitarmi fino al collo, con la conseguenza di dover poi pagare faticosamente a rate.
0: No, grazie.
1: Meglio andare in libreria.
0: Non ero entusiasta al pensiero di trascorrere lì il mio pomeriggio libero, ma almeno avrei potuto tenere d'occhio Pelin e controllare l'ansia nel modo più sicuro per le mie finanze. Mi fermai in un locale di Piazza Galata e ordinai un caffè poco zuccherato. Tutta un'altra cosa rispetto a quello bevuto in mattinata. La giusta quantità di caffè, la giusta quantità di zucchero, un vero piacere per il palato. Lo interpretai come un buon segno. Su due piedi decisi di andare a Maiorca da mia madre. I biglietti aerei non erano più così cari e senza dubbio sull'isola faceva già caldo. Avrei prenotato il volo e poi informato la diretta interessata, in modo da toglierle la possibilità di farmi una ramanzina. Che bella idea! Raggiunta la libreria, sbirciai attraverso la vetrina. Un cliente passava in rassegna i libri negli scaffali, leggendo a testa inclinata i dorsi. Un altro, sulla mia sedia a dondolo, sfogliava una specie di mattone. Al computer era seduto Fofo. Chissà perché, ebbi la certezza immediata che fosse impegnato in qualche attività superflua. Di sicuro non stava controllando le giacenze. Notando l'assenza di Pelin, corrugai la fronte e cercai di trovare una spiegazione. Probabilmente era andata a mangiare qualcosa, o magari stava prendendo un libro dal magazzino. Varcai la porta e subito tre paia d'occhi si fissarono su di me. Salutai con un cenno. Anche se non è una biblioteca, nel mio negozio parlano tutti a voce bassa, in segno di rispetto verso i libri, forse. In un sussurro chiesi quindi a Fofo:
1: «Dov'è Pelin?»
0: «Da una sua amica. È svenuta mentre era in giro e l'hanno portata in ospedale.»
1: «Stai scherzando, vero?»
0: «No. Pelin è stata avvisata per telefono ed è corsa via.»
1: A volte mi lascia davvero senza parole.
0: Non capisco se è stupido o solo ingenuo.
1: Sempre che ci sia una differenza fra le due cose.
0: «Caro Fofo», replicai sforzandomi di non aggredirlo, «non hai pensato alla lettura dei fondi di stamattina? Perché non mi hai chiamato?» «La persona di cui ci ha parlato la veggente deve essere una tua amica o qualcuno che conosci. Non vorrei preoccuparti per tutte le donne che perdono i sensi a Istanbul.» Avrebbe senz'altro proseguito su questa linea se non l'avessi interrotto con un gesto stizzito. Ci mancava solo che litigassimo in negozio di fronte ai clienti. Gli puntai contro l'indice con aria minacciosa e ordinai: «Stai qui!» «Come se potessi scegliere», fece lui. e smettila di consultare i tarocchi online. Mentre uscivo, lo sentii borbottare qualcosa, ma non gli prestai ascolto. Con certe persone basta davvero poco per provare istinti omicidi, della peggior specie. Tornando verso Piazza Galata, chiamai Pelin. Un paio di squilli, poi il segnale di occupato. Al secondo tentativo, una voce registrata mi informò che dovevo riprovare più tardi. L'utente non era al momento raggiungibile. Si erano messi d'accordo tutti quanti per farmi impazzire? Se avessi voluto preoccuparmi a vita per qualcun altro, avrei messo al mondo dei figli come tutti. Se non altro, sarebbe stata una mia scelta. Telefonai a Fofo e gli chiesi in quale ospedale era andata Pelin. Taskim.

0: Avete ascoltato un estratto da Tango a Istanbul di Esmahan Haykol. Traduzione di Emanuela Cervini, Sellerio Editore Palermo 2014. Letto da Giulia Martin.
1: Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dinner.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

c'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La dolce rivoluzione di Pepe Mujica, di Emiliano Guanella. José Alberto Mujica Cordano, conosciuto pubblicamente come Pepe Mujica, fu presidente dell'Uruguay dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2015. Con un passato da guerrigliero nei Tupamaros ai tempi della dittatura, fu eletto deputato, senatore e tra il 2005 e il 2008 fu ministro dell'allevamento, agricoltura e pesca. Fu leader del Movimento di Partecipazione Popolare, MPP, raggruppamento maggioritario del Fronte Ampio fino alle sue dimissioni avvenute il 24 maggio 2009. Il 30 novembre 2009 vinse le elezioni presidenziali battendo al ballottaggio Luis Alberto Lacalle. Dal 2005, dopo una lunga convivenza, si è sposato con la senatrice e storica leader del MPP, Lucia Topolansky. Mujica era noto per il suo stile di vita di volontaria semplicità e riceveva dallo Stato uruguaiano un assegno di 260.259 pesos, pari a 8.300 euro al mese per il suo lavoro alla guida del paese, ma ne donava circa il 90% a favore di organizzazioni non governative e a persone bisognose. «Non ho bisogno di tutti quei soldi. Io e Lucia stiamo bene nella mia casetta. Come potrei prendere tutti quei soldi quando c'è gente che non ha un tetto e che dorme in strada appena fuori il palazzo presidenziale?» Viveva in una piccola fattoria a Rincón del Cerro, alla periferia di Montevideo. Anche durante il suo mandato aveva rinunciato a vivere nel palazzo presidenziale. In riferimento alla piccola quota di stipendio che tratteneva per sé, più o meno 800 euro, che lo fece soprannominare anche il presidente più povero del mondo, Mujica dichiarò in un'intervista al quotidiano colombiano El Tiempo che tale quantità di denaro gli era sufficiente alla luce del fatto che molti suoi connazionali devono vivere con meno. La sua automobile era una Volkswagen Maggiolino del 1987, donatagli da alcuni amici e che si era rifiutato di vendere nonostante offerte cospicue. Il 20 ottobre 2020, con le dimissioni dal Senato, ufficializzò il suo ritiro a vita privata. È deceduto il 13 maggio 2025 a 89 anni per un tumore all'esofago. Durante i suoi 5 anni di mandato, l'Uruguay legalizza l'aborto e si dota di una legge unica al mondo, dove lo Stato si fa responsabile della produzione e della distribuzione controllata della marijuana. Il 65% della popolazione è contraria, ma il governo ha i numeri in Parlamento e la fa approvare. Oggi più della metà della popolazione è favorevole. Non ha mai avuto paura di osare il Pepe e così, dopo la presidenza, diventa non solo un punto di riferimento della sinistra, ma un'icona del movimento No Global. Amatissimo dai giovani, celebri i suoi discorsi e le sue interviste sul consumismo e sul capitalismo. La vita non è solo lavorare. Bisogna dedicare un buon tempo per le pazzie che ognuno di noi ha. Perché sei vivo quando usi il tuo tempo per correre dietro a una passione, a qualcosa che ti dà davvero soddisfazione. E poi ancora, il vero valore delle cose non sta nel loro prezzo, ma nel tempo di lavoro che impieghiamo per poterle acquistare. La grande forza del lavoratore è il suo tempo. Non possiamo vivere correndo dietro ai miti del consumo, perché così facendo finiamo per ipotecare la nostra vita a rate infinite da pagare. La ricchezza complica la vita. Viviamo in un mondo nel quale si crede che colui che trionfa debba possedere tanto denaro, avere privilegi, una casa grande, maggiordomi, tanti servitori, vacanze extra lusso. Mentre io penso che questo modello vincente sia solo un modo idiota di complicarsi la vita. Penso che chi passa la sua vita ad accumulare ricchezza sia malato come un tossicodipendente. Andrebbe curato. Non sprecate la vita nel consumismo, trovate il tempo di vivere per essere felici. La mia idea di felicità è soprattutto anticonsumistica. Hanno voluto convincerci che le cose non durano e ci spingono a cambiare ogni cosa il prima possibile. Sembra che siamo nati solo per consumare e se non possiamo più farlo, soffriamo la povertà. Ma nella vita è più importante il tempo che possiamo dedicare a ciò che ci piace, ai nostri affetti, alla nostra libertà, e non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per consumare sempre di più. Non faccio nessuna apologia della povertà, ma soltanto della sobrietà. L'anno scorso ha annunciato la malattia ormai incurabile, il tumore che avanzava senza lasciare speranze. Questo guerriero è arrivato alla fine di un lungo viaggio. Sono stanco e malato. Lasciatemi andare via in pace. Da allora c'è stato un pellegrinaggio di leader della sinistra che sono andati a salutarlo. Il presidente colombiano Gustavo Petro, anche lui guerrigliero in gioventù, il socialista cileno Gabriel Boric, fra i suoi preferiti. L'incontro più commovente con Lula da Silva, che gli diede l'ordine al merito di Rio Branco, la più alta onorificenza del Brasile. Caro amico, io non sono uomo di premi e riconoscimenti, ma accetto questa medaglia in nome di tanta strada fatta insieme. Lula lo abbracciò e gli diede un bacio in testa. Sapevo, ha spiegato, che quella

La pulizia va al pari passo sempre con il malaffare. Il corteo funebre del Pepe deve essere accessibile a tutti. Il popolo deve poterlo salutare da ogni angolo dell'Uruguay. Queste le disposizioni date alle autorità da Lucia Topolansky, la compagna di tutta una vita. Una coppia inseparabile, la politica e l'impegno civile come perno e il rifugio sacro della Chacra, la piccola casa di campagna fuori Montevideo che non hanno mai lasciato. Nel suo profilo ufficiale da Presidente della Repubblica, alla voce professione, Mujica mise contadino. In realtà quello che gli piaceva di più erano i fiori e li ha coltivati fino alla fine nel vivaio che aveva a fianco dell'orto e delle galline. La sua vita è un film e sono diverse le opere cinematografiche a lui dedicate, dal documentario con Emil Kusturica al bellissimo lungometraggio Una notte di 12 anni che racconta l'esperienza del carcere, delle torture e dell'isolamento sotto la dittatura. Il regime militare lo incarcerò, ma non ebbe il coraggio di ucciderlo. La sua figura ne uscì ingigantita. Col ritorno della democrazia, Mujica scelse la via della convivenza pacifica. Nella sua mente non esisteva la voglia di vendetta. In un'intervista del 2016 spiegò che la democrazia era il bene più prezioso e che il tempo è galantuomo e sana le ferite. Bisogna andare avanti, consolidare le istituzioni. La violenza genera solo violenza. Lo hanno definito per questo il Nelson Mandela del Sud America e bisogna dire che anche grazie a lui se il più piccolo paese della regione è oggi un esempio di convivenza tra le parti.

0: Il racconto.
1: I medici dell'esercito romano di Gabriele Campagnano di Zistorica, Centro Studi Storici. I medici dell'esercito romano furono istituzionalizzati solo nel periodo augusteo. Ripercorriamo la loro storia dal periodo repubblicano all'impero attraverso due testi di metà XIX e inizio XX secolo. La base fondamentale è rappresentata da uno scritto di Eugene Hill Byrne e intitolato Medicine in the Roman Army, e dalle integrazioni apportate grazie al contributo fornito nel 1856 da James Young Simpson, padre dell'anestesia moderna. È interessante notare come lo Stato romano abbia trascurato fino al tempo di Augusto una parte così importante di ogni sistema militare ben sviluppato. Le informazioni che possiamo ricavare dagli scrittori antichi

figli non sono sufficienti a coprire in modo adeguato il periodo che va dalla fondazione della città alla meravigliosa civiltà dell'epoca augustea. Questo dato porta a concludere che gli uomini fossero autonomi e che in caso di necessità fossero in grado di aiutarsi l'uno con l'altro. All'inizio era questo il primo e unico tipo di soccorso, in grado di sopravvivere anche dopo lo sviluppo di pratiche più regolari. Presso qualsiasi popolazione primitiva e dedita alla guerra, i soldati devono essere in grado di curare le loro stesse ferite. In questo modo, essi sono in grado di acquisire abbastanza velocemente i principi generali della chirurgia. I soldati romani erano equipaggiati per le emergenze con delle bende. Sappiamo anche che, almeno in un caso, non avendo intenzione di combattere, alcuni di loro utilizzarono quelle stesse bende su artigiani per simulare le ferite. Non ci è dato però sapere se fosse già presente o meno un corpo di soldati deputato alla cura dei feriti. Dionigi ci dice che i soldati non più in grado di combattere tornavano nelle retrovie, un uso in voga anche al tempo di Cesare, il quale riporta un momento critico in cui ai feriti non fu permesso di ritirarsi nelle retrovie per riposare e ricevere le cure necessarie. Le grandi abitazioni situate a Roma e dintorni erano preparate a ospitare i soldati feriti. Il console Marco Fabio, dopo una cruenta battaglia con gli Etruschi nel 437 a.C., divise i feriti tra le famiglie dei patrizi. A ricevere il numero maggiore di feriti fu proprio la famiglia dei Fabii, e lo storico ci assicura che nessuno li trattò con maggiore premura di loro. Nelle province la tradizione di alloggiare i soldati feriti presso le abitazioni civili fu seguita anche in tempi più recenti da Alessandro Severo. Non sappiamo in quale epoca i patrizi e le famiglie abbienti abbiano iniziato a mantenere nelle loro abitazioni molto popolate degli schiavi esperti nelle arti mediche, ma gli schiavi medici erano abbastanza comuni nel III secolo a.C. e probabilmente esistevano già da molto tempo prima. I soldati abbastanza fortunati da ricevere ricovero in queste abitazioni ottenevano senza dubbio le migliori cure mediche disponibili in quel periodo. Questa carenza del sistema romano divenne macroscopica dopo la battaglia di Sutri, quando morirono molti più soldati nei giorni seguenti per le ferite riportate rispetto a quanti ne fossero periti durante lo scontro. Ma è durante il periodo cesariano che troviamo le prime tracce di una cura sistematica dei feriti. Quando opportuno, Cesare rimandava la sua marcia al loro beneficio. Se le circostanze lo costringevano a lasciarli indietro, faceva costruire un campo o un forte che potesse ospitarli o li sistemava presso le abitazioni dei civili. I feriti erano trasportati al campo nel villaggio con i carri e alcune volte gli ufficiali venivano portati con le lettighe. Sebbene Cesare, che concesse ai medici i diritti civili che prima erano loro negati, non menzioni i medici nei suoi commentari, senza dubbio ne mantenne uno sul campo, dato che anche i suoi contemporanei, Catone Uticense e Pansa, avevano a loro disposizione dei liberti come medici. Nel libro Tusculane Disputationes, Cicerone si meraviglia dinanzi agli incredibili lamenti delle reclute appena ferite, mentre invece i veterani cercano con calma un medico per bendare le ferite. I primi ufficiali medici sul campo di battaglia erano, allora, gli attendenti personali dei comandanti. Cicerone specifica che i loro servigi non erano destinati alla sola tenda del pretore, ma a tutte le truppe. La cura e la considerazione mostrata da Cesare nei confronti dei feriti conferma questa ipotesi. Per quanto si trattasse di un servizio non adatto a un intero esercito, la presenza di questo medico personale del comandante fu un passo in avanti, perché
aprì la strada alla creazione di medici dedicati al servizio delle truppe. La necessità di medici permanentemente al servizio dell'esercito divenne quindi sempre più evidente, tanto che con la riforma militare di Augusto furono introdotti medici per ogni tipo di divisione interna dell'esercito. Sono state trovate numerose iscrizioni che riportano i titoli Medicus Ordinarius, Medicus Legionis o Medicus Cohortis. Se qualche decennio fa la distinzione sembrava abbastanza semplice, per cui il Medicus Legionis era probabilmente sovraordinato al Medicus Cohortis, a sua volta superiore al Medicus Ordinarius, cui veniva attribuito da alcuni storici il grado di centurione, oggi c'è un discreto dibattito sull'effettivo significato di questi termini. Per alcuni, il Medicus Ordinarius veniva usato per distinguere il medico militare di carriera dai medici civili prestati all'esercito e che poi tornavano a svolgere o iniziare una lucrosa attività civile privata. Per altri, anche la definizione di Medicus Legionis andrebbe messa in discussione, visto che abbiamo alcuni esempi di Medicus Ordinarius Legionis a complicare il quadro. Il numero di medici assegnato a ciascuna coorte o legione non è mai stato determinato. I dati a nostra disposizione, infatti, non lo indicano. Ad ogni modo, l'organizzazione militare a partire da Augusto era così ben strutturata da lasciarci immaginare che il servizio medico fosse piuttosto efficiente. Non c'è motivo di immaginare poi che nell'esercito di quel periodo ci fosse un medico di rango superiore. Probabilmente ciascun medico era arruolato in una centuria, inquadrato tra i principales e aveva un numero prestabilito di soldati di cui prendersi cura. Sulla colonna di Traiano c'è una scena che mostra diversi soldati feriti nell'atto di ricevere cure mediche, uomini le cui vesti e i cui accessori non differiscono da quelli dei soldati sofferenti. Poiché il servizio medico era ben organizzato sotto Traiano, è probabile che si trattasse di medici cohortis o legionis, intenti a somministrare le cure necessarie ai commilitoni. I compiti dei medici romani comprendevano sia le cure sul campo sia quelle nei confronti di malati e feriti del campo. Le due flotte, posizionate da Augusto a Messina e Ravenna per la difesa costiera, avevano dei loro medici. Forse ce n'era uno per ciascuna trireme, mentre vascelli di maggiori dimensioni potevano imbarcarne anche di più. Tornando sulla terraferma, le tende adibite ai feriti esistevano già nella tarda Repubblica. Fu de facto il primo passo verso la creazione dei valetudinaria, ossia gli ospedali da campo. Nell'accampamento temporaneo, il valetudinarium era composto da un gruppo di tende riservate ai soldati gravemente feriti. Non c'è dubbio invece che quelli feriti in modo lieve potessero rimanere nelle loro tende. Nelle descrizioni degli accampamenti romani non troviamo menzionati i valetudinaria prima del regno di Traiano. Durante quest'ultimo periodo invece, Igino Gromatico, pseudo Igino, scrisse una descrizione tecnica ed elaborata di un accampamento temporaneo. È lui il primo a parlare di valetudinarium del campo, e ci dice che questo veniva posizionato il più lontano possibile dal veterinarium e dalla fabbrica, in modo che i feriti non fossero disturbati dai rumori. Un valetudinarium doveva essere in grado, solitamente, di ospitare circa 200 uomini ed era diretto dal medicus castrensis o castrorum. Questi aveva un ruolo distinto da quello dei medici legionis o cohortis, che invece operavano sul campo. L'amministrazione del valetudinarium era affidata agli optationes valetudinarii, mentre la supervisione generale rimaneva in capo al prefetto del campo. In un campo temporaneo,
Il valetudinarium era necessariamente costruito in modo semplice ed equipaggiato in modo minimale. Ma come la tenda riservata ai feriti ai tempi di Cicerone, fu il prototipo del valetudinarium, allo stesso modo il valetudinarium si sviluppò da un gruppo di tende dirette da un medico a ospedale da campo perfettamente equipaggiato. Nel 1893 le rovine di uno di questi furono scoperte su una strada militare romana nei pressi di Baden, in Svizzera, non distante dall'antica Vindonissa, la base delle legioni romane. Le rovine svelarono i resti di una imponente facciata, un portico colonnato e le tracce di muri che tracciavano il perimetro di almeno 14 stanze. Visto che furono trovati frammenti di legno, è probabile che le più ampie fossero divise in comparti minori. Furono scoperti numerosi strumenti chirurgici e diversi bauli contenenti medicinali, così ben conservati da renderne possibile l'identificazione. Si pensa che la struttura risalga al II secolo. L'esistenza di un edificio del genere così ben equipaggiato indica che livello fosse arrivato il servizio medico militare romano. In effetti non sarebbe stato possibile per lo Stato romano fare più di questo per i propri soldati sofferenti. Il clima salubre di Baden, la vicinanza alle terme, l'eccellente dotazione dell'edificio, tutto combinato per renderlo un monumento al servizio medico dell'esercito romano. Il rapido sviluppo durante l'impero fu ampiamente dovuto al senso di opportunità e di economia, ma anche alla vicinanza dei grandi comandanti e degli imperatori ai loro uomini. Germanico e Tiberio visitavano e incoraggiavano gli ammalati. Plinio esalta Traiano per la sua compassione. Dione Cassio ci dice addirittura che Traiano strappò le proprie vesti perché fossero utilizzate come bende quando non c'era nient'altro disponibile. Adriano fu più o meno allo stesso livello, visto che visitava i soldati in sui hospices. Alessandro Severo era solito fare delle visite alle tende dei feriti, compresi quelli inquadrati nei ranghi più bassi. Quando era consigliabile, metteva i malati nelle case delle vicinanze e ricompensava i proprietari per il fastidio e le spese, sia quando i soldati si rimettevano, sia in caso contrario. Aureliano, da tribuno, vietò ai medici dell'esercito di ricevere soldi dai soldati, in modo da assicurare lo stesso livello di attenzione da parte dei primi verso tutti coloro i quali necessitassero cure. Delle capacità e conoscenze di questi medici non sappiamo molto. La varietà e la natura degli strumenti chirurgici scoperti negli scavi indicano una buona conoscenza della chirurgia. Galeno, ad ogni modo, il più grande medico romano, nonché medico personale di Marco Aurelio e molto più preparato dei medici dei suoi tempi, criticava proprio questi ultimi per la loro ignoranza in materia di anatomia. Gli studiosi moderni concordano sul fatto che le conoscenze anatomiche di Galeno fossero molto limitate e inesatte. Coloro con i quali se l'era presa, però, dovevano essere messi ancora peggio, visto che le sue critiche non sembravano dettate dalla gelosia professionale. Nel complesso, la conoscenza medica del tempo era poco più che rudimentale. Le tecniche chirurgiche erano invece molto più avanzate, specie nell'esercito, dove l'applicazione pratica permetteva un più facile progresso. Il genio romano per l'organizzazione ci porta quindi a credere che l'evoluzione dei meccanismi del sistema sanitario militare avesse superato la conoscenza stessa della medicina.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Vertigini. Come fermare la giostra impazzita. Cambi posizione e di colpo il mondo intorno a te inizia a roteare vorticosamente. No, non è la cervicale o una labirintite, ma l'effetto di uno dei giramenti di testa, o meglio d'orecchio, più diffusi fra le donne. La buona notizia? Non è grave e si risolve con semplici manovre dell'otorino. Di Alessandro Pellizzari. Ero sdraiata finalmente a letto, dopo una lunga e dura giornata di lavoro, e di colpo mi sono ritrovata su una giostra impazzita. Tutto all'inizio sembrava il normale preludio a un buon sonno, finché non ho cambiato posizione. Allora la testa ha cominciato a girare fino a farmi venire la nausea. Per fortuna quella brutta sensazione è durata una decina di secondi, ma per tutta la giornata ho avuto il mal di mare. Twister. Si chiama così la giostra con i seggiolini che ruotano intorno a un asse centrale a folle velocità e, come la testimonianza di una paziente al suo medico, rende bene che cosa prova chi è affetto dal tipo di vertigine più diffuso che colpisce le donne il doppio degli uomini con l'aumento dell'età. È la VPP, la vertigine parossistica posizionale benigna, spiega il nostro esperto, il dottor Michele Cerasuolo, otorinolaringoiatra. Parossistica perché ha un'insorgenza rapida di breve durata, dai 10 ai 30 secondi, per poi decrescere altrettanto velocemente. Posizionale perché si esplicita con particolari movimenti. Benigna perché, pur essendo molto fastidiosa, non ha effetti importanti e permanenti sul nostro organismo, a meno che non si faccia perdere l'equilibrio e cadere, ma per fortuna accade di rado quando camminiamo o stiamo in piedi. Quei giri nel letto. Dunque i sintomi della VPP compaiono soprattutto quando si è sdraiati a letto e poi ci si alza. È proprio il cambio di posizione che scatena le vertigini, sottolinea Cerasuolo. Magari siamo già stesi e ci giriamo da un lato o al mattino passiamo a sederci sulla sponda. A volte basta solo cambiare la postura della testa, guardando in alto o abbassandoci repentinamente per allacciare le scarpe. Questi movimenti, seppur banali, possono far uscire gli otoliti dalla loro sede naturale, i minuscoli sassolini formati da cristalli di calcio che sono posizionati nel vestibolo dell'orecchio, la parte che ne governa l'equilibrio. Ecco perché questo tipo di vertigine si chiama posizionale. Può capitare anche di svegliarsi nel cuore della notte e sentire la nausea tipica della VPP. Vuol dire che in una fase di sonno non profondo ci siamo girati e gli otoliti si sono mossi. Ma capita di rado durante il riposo, così come è difficile succeda mentre siamo eretti o passeggiamo. Piuttosto un piccolo trauma, per esempio una testata allo stipite dell'armadietto lasciato aperto o nel caso di un colpo di frusta da un tamponamento, sono eventualità che possono spostare i sassolini. Può succedere anche durante l'atto sessuale, ma questo di solito i pazienti non lo raccontano, precisa l'otorino. Il mini flipper. Ricordate il mini flipper? Era quel giochino di plastica che si trovava come sorpresa nei sacchetti delle merendine, dove bisognava far entrare delle palline di metallo in fori prestabiliti inclinando il gioco. Spiego ai pazienti la terapia della vertigine, che consiste in una serie di manovre che lo specialista esercita sul capo del paziente per far tornare al loro posto gli otoliti, e cioè all'interno dei canali vestibolari che sembrano delle grosse C. Per ogni canale esiste una mossa dedicata e appena il sassolino rientra nella sua sede, la vertigine passa, spiega Cerasuolo. Tutto finito, quindi? Di solito, nei primi 3-4 mesi dopo la manovra, nella metà dei casi è possibile incorrere di nuovo in vertigini e allora occorre rifare la manovra. Ma ci sono anche casi in cui gli otoliti tornano al loro posto spontaneamente. Questa è la terapia principe. Non esistono infatti farmaci in grado di curare questi disturbi, se non i sintomatici che possono far fronte alla nausea e al senso di instabilità, soprattutto se si protrae anche durante la giornata. La cervicale non c'entra. Molte persone addebitano la vertigine passeggera alla cervicalgia dovuta al maltempo, ma in questo caso il sintomo è accompagnato da rigidità del capo, mal di testa e i giramenti non sono così acuti come nella VPP, aggiunge l'esperto. Così come non c'entra la labirintite, cioè l'infiammazione del labirinto, una parte dell'orecchio interno che ha un ruolo fondamentale per l'udito e l'equilibrio. Anche qui le vertigini possono essere intense, ma non durano solo dei secondi e sono spesso accompagnate da nausea e vomito, da perdita dell'udito temporanea, ronzie alle orecchie, acufeni, difficoltà a concentrarsi e stato confusionale, sottolinea l'otorinolaringoiatra. Ma la labirintite non c'entra nulla con il posizionamento degli otoliti. Le cause più frequenti sono infatti infezioni virali o batteriche, ma anche problemi circolatori che richiedono farmaci specifici e a volte anche gli antibiotici. Tanta paura per nulla. La vertigine fa molta paura. In genere i pazienti si spaventano parecchio quando vengono colti la prima volta da questa sensazione di essere di colpo seduti sul seggiolino di un twister, racconta Cerasuolo. Pensano a problemi neurologici, all'ictus, e se hanno avuto un trauma recente, anche piccolo, il classico incidente domestico, non è raro che si rechino al pronto soccorso. Oppure vanno dal medico di base, che fatta la visita preliminare ed esperto di casi del genere, sa che lo specialista giusto è l'otorinolaringoiatra. Ma non è automatico che i pazienti si rivolgano subito a noi, risolvendo così, in un batter d'occhio, un disturbo angosciante ma benigno e facile da risolvere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rubrica Atlante di Treccani. L'aria di Lisbona. La giornata mondiale della gioventù 2023. Di Luca Colacino. Sembra che i venti della nostra generazione stiano per cambiare. Di questo è testimone l'aria che si respirava a Lisbona la prima settimana di agosto, in occasione della 37ª giornata mondiale della gioventù. La GMG è un raduno internazionale di giovani voluto ed istituito nel 1985 da Papa Giovanni Paolo II. Da subito si è rivelato un evento di particolare rilevanza per i giovani partecipanti, per le nazioni che lo ospitavano e per tutta la Chiesa. Quest'ultima edizione di Lisbona, però, arriva in un momento cruciale per le giovani generazioni. In un tempo segnato dall'intensificarsi delle guerre nei continenti, dall'antagonismo e dalla polarizzazione sociale, da una crisi ecologica e climatica, dal moltiplicarsi di ansie, depressioni e altri problemi di salute mentale. Un tempo in cui il mondo sembra stia perdendo la sensibilità tipicamente umana nei confronti della sacralità della vita altrui e sembra essersi dimenticato l'insegnamento terenziano «Homo sum». Umani nil a me alienum puto. Proprio in questo tempo di grande scoraggiamento che vacilla tra insensibilità verso il presente e ansia per il futuro, le strade di Lisbona pullulavano con più di 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo.

caldo benvenuto di anziani e anziane che germogliavano dai balconi, risplendendo con applausi e canti di gioia. Lisbona era diventata un mare di vita nuova che accoglieva fiumi di ragazzi e ragazze in viaggio verso qualcosa di santo, pellegrini in ricerca di qualcosa che potesse dare alla loro giovane vita un significato, in cammino per incontrare qualcuno che li ascoltasse, li capisse e li supportasse. Pellegrini in viaggio verso un Dio che potesse dare loro la libertà di scegliere una vita diversa, la speranza di un futuro nuovo. Questi erano i pellegrini provenienti da tutto il mondo che camminavano insieme e facevano amicizia con i loro coetanei di ogni nazione. Insieme. Camminavano insieme. Gioivano insieme. E piangevano insieme. Cantavano di gioia ognuno nella propria lingua, per poi cadere in preghiera nel più sacro silenzio che univa 1,5 milioni di cuori in adorazione davanti alla presenza di Gesù nell'Eucarestia. Quest'aria di Lisbona era aria di fraternità, di unione e di condivisione. Un'aria così ricca di speranza che nel suo primo discorso a Lisbona Papa Francesco si è rivolto ai giovani dicendo di sognare che loro diventassero una generazione di maestri, maestri di umanità, maestri di compassione, maestri di nuove opportunità per il pianeta e i suoi abitanti, maestri di speranza. Questa sembra essere la Chiesa voluta dai giovani di Lisbona, la speranza di una nuova umanità. Un'umanità pienamente vissuta e modellata da Gesù Cristo, quel Gesù che chiama tutti a seguirlo con la promessa di vita in abbondanza. Una Chiesa in cui, nelle parole umili e chiare di Papa Francesco a Fatima, c'è posto per tutti, tutti, tutti. Una Chiesa nella quale l'unico momento in cui è lecito guardare una persona dall'alto verso il basso è per aiutarla ad alzarsi, non per giudicarla. Una Chiesa che si prenda cura del creato e dei poveri per il bene del pianeta e dei suoi abitanti. Questa è la comunità sognata dai giovani cristiani di tutto il mondo riuniti a Lisbona insieme al Pontefice. Questa è la speranza di una nuova umanità che operi con criteri diversi di progresso e di successo, un'umanità più santa, più umana. In mezzo ai ragazzi della GMG ho percepito la santità di Dio sulla mia pelle in una maniera molto tangibile, talmente tanto tangibile che tutti insieme abbiamo sentito la chiamata di Gesù a vivere una vita santa e piena di gioia. Sì, la gioia della santità vissuta insieme, in amicizia. La gioia della santità stessa di Dio che ci rende partecipi della sua vita eterna piena d'amore. Una santità così straordinaria, eppure umile. Una santità che si nasconde dietro le sembianze di un pezzo di pane e vino per diventare cibo di vita vera e bevanda di vita eterna. Una santità che ci mette in moto verso i nostri amici, le nostre parrocchie, i nostri paesi e il mondo intero. Al rientro da questa GMG sento ancora il profumo dell'aria di Lisbona sulla mia pelle e mi vengono in mente le parole di una grande mamma della gioventù cristiana in Italia che condivido pienamente. Sulla porta di casa e della parrocchia ora ritroviamo non i reduci di una bella esperienza giovanile a sfondo religioso, ma i cercatori del futuro di tutti. La GMG non è un evento fine a se stesso, ma una tappa del cammino in cui la gioventù cattolica mondiale si riunisce per incontrare Gesù, la forza che anima il suo cammino verso un futuro diverso e pieno di speranza. La GMG ha dimostrato a tutti che è possibile un altro mondo, ha detto Papa Francesco durante la prima udienza generale

0: al rientro da Lisbona. Un mondo di fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli sventolano insieme, una accanto all'altra, senza odio, senza paura, senza chiusure, senza armi. Il messaggio dei giovani è stato chiaro. Lo ascolteranno i grandi della terra? Mi domando, ascolteranno questo entusiasmo giovanile che vuole pace? È una parabola per il nostro tempo e ancora oggi Gesù dice: chi ha orecchie, ascolti, chi ha occhi, guardi. Speriamo che tutto il mondo ascolti questa giornata della gioventù e guardi questa bellezza dei giovani andando avanti. Queste parole mi ricordano di un signore più anziano di me, al quale un giorno chiesi quale fosse la sua più grande paura. Mi rispose che aveva paura di non riconoscere il tempo in cui Dio lo avrebbe visitato. Sono rimasto molto sorpreso nel notare che il più grande raduno di giovani degli ultimi anni, un evento così ricco di speranza, dai risultati così significativi, sia stato quasi ignorato dalle piattaforme di informazione di massa. Questo ha spinto alcuni miei colleghi a riconoscere che il bene non fa notizia e che forse viviamo in un mondo che non è pronto a ricevere l'ondata di aria fresca e ricca di speranza dei giovani di Lisbona. Io invece sono più ottimista. Penso che forse questa possa essere proprio la via del Signore, un Dio che non va in cerca di visualizzazioni e acclamazioni. Il Dio cristiano è un Dio della periferia, della Galilea, di Nazareth, un Dio che nell'umile silenzio dell'ordinarietà trasforma la storia dell'umanità un cuore alla volta. Forse questo è il significato profondo di grazia. Forse questo è il segreto della santità. Forse quest'area di Lisbona è la speranza vera di un nuovo inizio per la nostra generazione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi, all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa, L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come AutoTune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'AutoTune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di AutoTune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, All'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante e in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. A ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare a ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si posseda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel English Woman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspont a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. a causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie. Nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno e in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elizabeth Britz. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hobhouse. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926. All'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia, Chiesa di Santa Corona. Come un piccolo museo sacro, di Lara Leovino. La chiesa di Santa Corona si trova in una traversa non molto frequentata dell'elegante corso Palladio, lungo il quale un flusso costante di visitatori tende a procedere in direzione di Piazza dei Signori, dove sorgono gli edifici da cartolina della città, in primis la Basilica Palladiana. È un peccato però non imboccare quella via leggermente in salita, perché il complesso è uno dei monumenti più importanti di Vicenza, con capolavori degni di un grande museo, tanto che per entrare è necessario fare un biglietto, a meno che non si segua l'unica messa settimanale il sabato alle 17:30. Gli stessi vicentini hanno nei confronti di Santa Corona un sentimento di ossequiosa ammirazione, dovuto sia alla magnificenza delle sue pale d'altare, sia alla scenografica teatralità delle sue cappelle. Il tempio sorge in contra Santa Corona dalla seconda metà del XIII secolo, quando viene fatto costruire da Bartolomeo da Braganze, vescovo di Vicenza. L'alto prelato aveva ricevuto in dono dal re di Francia la sacra spina della corona di Cristo e a questa reliquia dedica la nuova chiesa. Eretta a partire dal 1260 e assegnata ai domenicani, è un esempio di transizione dal romanico al gotico sul modello delle abbazie cistercensi, con facciata a capanna, interno a croce latina e ariose cappelle lungo le navate. Il tempio era parte di un complesso conventuale, oggi sede del Museo Naturalistico Archeologico. Il nome del maestro che nel 1260 coordinò i lavori di Santa Corona non si conosce, mentre è ben noto quello dell'architetto Lorenzo da Bologna che nel 1478 riprogetta il presbiterio. A lui si deve lo stile bramantesco dell'area absidale, impreziosita nel 1666 da un altare maggiore a baldacchino, che è un'autentica macchina scenografica in marmo intarsiato. A realizzarlo sono i Corbarelli, artisti di Firenze specialisti nella tecnica del commesso lapideo alla fiorentina. Le decorazioni create con pietre dure policrome presentano episodi della Passione di Cristo e storie legate a Vicenza, tra cui l'apparizione della Madonna nel luogo in cui oggi sorge l'amato santuario di Monte Berico. Tra i quadri del paliotto si fa notare un'animata e coloratissima Ultima Cena, in cui risalta il blu intenso del lapislazzulo. Alle spalle dello straordinario altare si ammira un'altra mirabile opera di intarsio. È il coro ligneo del 1480, formato da stalli finemente decorati da Pier Antonio degli Abbati. Vi sono intarsiate vedute di città ideali, trompe-l'œil, ma anche oggetti d'uso comune, libri, calici, strumenti musicali e perfino una gabbia. Le sorprese continuano nella cripta, progettata anch'essa da Lorenzo da Bologna. Qui, in particolare, si ammira una cappella, quella dei Valmarana, commissionata nel 1576 da Andrea Palladio, ma completata dopo la sua morte. L'armonia architettonica e lo stile essenziale dell'ambiente testimoniano l'inconfondibile tocco del grande architetto rinascimentale. A Santa Corona c'è però un altare che più di tutti attira lo sguardo dei visitatori. È impossibile non restare ammaliati da una delle opere più importanti mai realizzate da Giovanni Bellini. La monumentale pala è legata al nome di Giovan Battista Garzadori, ricco mercante vicentino che in Terra Santa, sulle rive del Giordano, fa il voto di erigere un altare qualora fosse tornato incolume dal suo pellegrinaggio. Rientrato salvo a Vicenza nel 1500, chiama uno dei più celebri pittori dell'epoca e gli commissiona la pala. Realizzato tra il 1500 e il 1503, il battesimo di Cristo da allora campeggia al centro di un prezioso altare in pietra, simboleggiando il trionfo della vita sulla morte. Fulcro dell'opera è la figura apollinea di Gesù, in atteggiamento di sottomissione al Padre che veglia dall'alto. Giovanni Battista, in secondo piano, lo battezza sotto lo sguardo di tre figure angeliche dalle vesti sgargianti, allegoria di fede, speranza e carità. La scena si svolge in un paesaggio che ricorda quello veneto dei Colli Iberici, se non fosse per la palma, simbolo dell'Oriente, posta vicino a una grotta che evoca il Santo Sepolcro. La magia pittorica raggiunge l'apice nella linea dorata dell'aurora che segna il confine tra l'ambito terreno e quello divino. Ad accogliere il quadro, una macchina d'altare con un'infinità di decori, che danno vita, tra inserti di marmo, porfido e pietre preziose, a misteriose creature: unicorni, sirene, bucrani, tritoni e delfini. Rimanendo in tema di capolavori, c'è un altro celebre maestro veneto che ha lasciato un segno in Santa Corona. È anch'esso una pala, alta oltre 3 metri, dedicata all'adorazione dei magi, 1575, realizzata da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per l'altare di Marcantonio Cogollo. Il dipinto è caratterizzato da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni scenografiche originali. Al centro, il mago più anziano, che bacia il piedino di Gesù, ha un mantello giallo di velluto, la cui morbidezza sembra uscire dalla tela per poter essere accarezzata. L'occhio è immediatamente appagato dalla varietà dei dettagli, dalla vivacità dei giochi cromatici e dalla luce che stria il buio annunciando metaforicamente l'arrivo del Salvatore. Il tour tra le cappelle conduce davanti a un altro dipinto d'altare, realizzato in epoche diverse da 2 differenti maestri. Si tratta della Madonna delle Stelle, opera 300esca di Lorenzo Veneziano, con al centro una Madonna dell'Umiltà, sulla quale nel 1519 interviene l'artista Marcello Fogolino. A lui si devono le stelle d'oro sul manto che danno il nome alla pala e la corona di angeli che spunta tra soffici nubi. Sempre di Fogolino è la splendida veduta bucolica di Vicenza ai piedi dell'opera. A concludere la sfilata di dipinti c'è anche la pala di Bartolomeo Montagna, che in città era di casa. È nell'altare da porto, commissionata dalla vedova del nobile Bernardino Pagello. La donna si fa ritrarre nei panni di un'elegante e altera Maddalena in trono, circondata da santi. Restano ancora 2 affascinanti ambienti da conoscere. Il primo ha un impatto visivo che desta meraviglia. È la Cappella del Rosario, con la volta rivestita di dipinti. Si inizia a costruirla nel 1613 per celebrare la vittoria cristiana sui turchi a Lepanto. Per realizzarla fu necessario abbattere la volta a crociera e sostituirla con un soffitto più alto con oculo centrale. E così l'effetto meraviglia è amplificato dall'imponenza degli spazi, decorati da una miriade di dipinti sui toni del blu e dell'azzurro. Le diverse scene legate ai temi della Pietà Mariana e del Cantico dei Cantici sono opera di Alessandro Maganza e della sua bottega. L'ultima cappella su cui soffermarsi è meno appariscente. Appartiene alla potente dinastia dei Tiene e ha mantenuto l'impianto originale 200esco, nonostante i diversi interventi nei secoli. L'ultimo, in stile rocaille, tra il 1723 e il 1726. Al suo interno sono custodite 2 grandi arche dell'inizio del XV secolo, commissionate dal diplomatico Giovanni Tiene. Una custodisce le spoglie dello stesso Giovanni, morto nel 1415, l'altra di Marco da Tiene. Le lunette delle arche presentano 2 dipinti 400eschi. Entrambi hanno al centro la Madonna con il Bambino. I ritratti delle vergini si guardano con dolcezza da una parete all'altra. A realizzarli il maestro lombardo Michelino da Besozzo, che Giovanni da Thiene aveva conosciuto durante il suo soggiorno alla corte dei Visconti. Lo incontra di nuovo nel 1410 a Venezia e lo apprezza a tal punto che lo chiama a lavorare in Santa Corona, commissionandogli dipinti del suo monumento funebre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Settima puntata. L'universo oscuro.

Per millenni l'uomo ha osservato il cielo potendo fare affidamento solo sui suoi occhi. Anche i primi strumenti, a partire dal cannocchiale di Galileo fino ai telescopi di Mount Wilson e di Mount Palomar, erano in grado di rivelare solo la componente della radiazione elettromagnetica che chiamiamo luce. Ma come abbiamo già visto, la luce copre una minuscola parte della gamma di radiazioni elettromagnetiche, che definiamo spettro elettromagnetico, che si estende dai raggi gamma e raggi X fino alle onde radio. I moderni strumenti sono in grado di rilevare, oltre alla luce visibile, le onde radio, campo della radioastronomia, l'infrarosso o radiazione termica, i raggi gamma ed i raggi X. Fino all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, si pensava che l'universo fosse interamente composto da ciò che potevamo vedere, cioè dalla stessa materia di cui sono fatte le stelle, i pianeti e gli esseri viventi. Materia i cui elementi di base sono protoni, neutroni ed elettroni, organizzati in modo da formare gli elementi chimici conosciuti. Lo sviluppo della teoria del Big Bang indicava che l'universo, e con esso lo spazio e il tempo, aveva avuto origine con un'esplosione di energia, anche se il termine esplosione non è del tutto corretto, perché non esisteva uno spazio al cui interno qualcosa potesse esplodere. La discussione verteva sul destino dell'universo. L'espansione sarebbe continuata all'infinito o, dopo che questa si fosse fermata, l'universo sarebbe collassato su se stesso? Ma due astronomi americani, Vera Rubin e Kent Ford, che studiavano il modo di ricavare la massa di diverse galassie, misurandone la velocità di rotazione, scoprirono che qualcosa non tornava. Le velocità da essi trovate indicavano che ci doveva essere molta più massa di quella stimata in base alle sorgenti luminose. Ma di cosa si trattava? Avevano scoperto la materia oscura, una forma di materia che non emette radiazione di alcun genere e che si manifesta solo tramite i suoi effetti gravitazionali. Bisogna dire subito che il termine oscura per questa nuova forma di materia non indica solo il fatto che non emette luce, ma anche che fino ad oggi non si ha la minima idea di cosa sia. Allo stesso modo, nel 1998 due gruppi di ricerca indipendenti stavano svolgendo ricerche per determinare quale sarebbe stato il destino ultimo dell'universo. A questo scopo stavano studiando delle supernove, stelle che al termine della loro vita esplodono spargendo nello spazio i loro detriti. Ebbene, il risultato del loro studio fu che l'espansione dell'universo non solo non stava rallentando, ma addirittura accelerava. Gli studiosi attribuirono questo comportamento ad una energia oscura non ancora identificata. Anche in questo caso il termine oscura rispecchia la nostra ignoranza. Oggi è noto che la materia ordinaria, quella di cui siamo fatti anche noi, rappresenta solo il 5% del totale energetico dell'universo. Un altro 25% è dato dalla materia oscura e ben il 70% dall'energia oscura. Più che evidente quanto sia profonda la nostra ignoranza. Vediamo ora qualche dettaglio su come si è arrivati alla scoperta di questo lato oscuro dell'universo e quali ipotesi si fanno sulla natura di materia ed energia oscure. Per quanto riguarda la materia oscura, dobbiamo fare un passo indietro, partendo dalla legge di gravitazione formulata da Isaac Newton. Questa legge ci dice che la mutua attrazione gravitazionale tra due corpi è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e ad una costante, cioè un numero chiamato comunemente G, ed inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Capiamo subito che la mutua attrazione diminuisce molto velocemente quanto più i due corpi sono distanti.
La legge di gravitazione universale ci porta a dedurre, trascuriamo qui i passaggi matematici, seppur molto semplici, che la velocità con cui un corpo orbita intorno ad una massa centrale, ad esempio un pianeta intorno al Sole, è direttamente proporzionale alla massa centrale ed inversamente proporzionale alla distanza da essa. Ad esempio, se spostassimo Giove sull'orbita di Marte, esso si muoverebbe intorno al Sole alla stessa velocità con cui attualmente si muove Marte. Marte si sposta nel cielo più lentamente di quanto non faccia la Terra, poco più di 24 km al secondo contro circa 30 km al secondo. Per questo motivo a volte la Terra supera Marte, e la sensazione che si ha osservando il pianeta rosso è che questo stia tornando indietro. Gli antichi ritenevano che le stelle fossero fisse sulla volta del cielo. Per questo motivo chiamarono i corpi che presentavano lo stesso comportamento di Marte pianeti, termine derivato dal greco antico e che significa vagabondi. Conoscendo la massa della Terra e la sua distanza dal Sole, si è potuto stabilire che quest'ultimo ha una massa pari a 333.000 volte quella della Terra. È stato quindi possibile pesare il Sole con il solo aiuto della matematica. Ma come abbiamo detto più sopra, i due astronomi americani, Rubin e Kent, volevano determinare la massa delle galassie e la loro velocità di rotazione. Ma come si può fare? La massa della Via Lattea o di qualsiasi altra galassia può essere ricavata con lo stesso metodo utilizzato per calcolare la massa del Sole, ovvero misurando la velocità delle stelle che orbitano intorno al centro della galassia stessa. Inoltre, se si considerano le velocità delle stelle a diverse distanze dal centro della galassia, ciò che si determina in realtà è la quantità di massa circondata dall'orbita di ogni stella. Bisogna ricordare che nel caso di una galassia non abbiamo un'unica massa al centro come nel caso di Sole e pianeti, ma una distribuzione di massa meno concentrata via via che ci si allontana dal centro. Misurare la velocità orbitale delle stelle comporta però una difficoltà. Mentre è possibile misurare la velocità orbitale di ciascun pianeta, perché il loro moto è evidente, nel caso delle stelle il loro moto è troppo lento per essere misurato semplicemente osservandolo. Bisogna tener conto che mentre l'orbita della Terra intorno al Sole ha un raggio di 150 milioni di chilometri, l'orbita del Sole intorno al nucleo della Via Lattea ha un raggio di 26.000 anni luce ed il Sole impiega circa 250 milioni di anni per fare un giro completo. L'ultima volta che il Sole si trovava nello stesso punto in cui si trova ora, sulla Terra dominavano i dinosauri. Per misurare la velocità delle stelle bisogna allora ricorrere all'effetto Doppler. Per cercare di spiegarlo in modo semplice, supponiamo che un tennista lanci delle palline ad un ritmo costante di una al secondo, imprimendo alle palline sempre la stessa velocità. Se il tennista rimane fermo, noi riceveremo, dall'altra parte del campo, una pallina al secondo. Ma se il tennista avanza verso di noi, riceveremo più di una pallina al secondo. Tante di più quanto più il tennista si muoverà velocemente. Analogamente, se una sorgente luminosa che emette sempre la stessa luce avanza verso di noi, riceveremo una luce la cui frequenza sembra aumentare, diventerà cioè più blu. Se la sorgente si allontana, riceveremo una luce

stessa relazione con cui abbiamo calcolato la massa del Sole. Ricordiamo ancora che la velocità di rotazione di un corpo, ad esempio un pianeta, è tanto più grande quanto più è grande la massa centrale e che diminuisce all'aumentare della distanza da questa. La massa di una galassia è molto elevata nel nucleo, aumenta di poco allontanandoci da esso, per poi, alla periferia della galassia, aumentare in modo trascurabile. Rubin e Ford si aspettavano quindi che la velocità di rotazione delle stelle aumentasse fino ad una certa distanza dal nucleo, per poi diminuire drasticamente. È facile quindi immaginare la loro sorpresa quando si accorsero che la velocità di rotazione aumentava effettivamente come previsto, per poi rimanere quasi costante in modo del tutto inatteso. E questo risultato era confermato dopo lo studio di circa 60 galassie. Avevano scoperto l'esistenza di una forma di materia totalmente nuova e tuttora sconosciuta. In più, studi recenti hanno evidenziato che la massa totale di una galassia, Via Lattea compresa, è composta al 90% da materia oscura e solo al 10% dal tipo di materia che ci è familiare. Lo stesso risultato si ottiene studiando la velocità di rotazione delle galassie che fanno parte di un ammasso. Tale velocità è talmente elevata che se non vi fosse la materia oscura, l'ammasso si disgregherebbe in brevissimo tempo, su scala cosmologica, ovviamente. Un'altra prova dell'esistenza della materia oscura, del tutto indipendente dalla precedente, viene dalle lenti gravitazionali. Di cosa si tratta? La teoria della relatività generale di Einstein stabilisce che quella che comunemente si definisce forza gravitazionale non è una forza in senso stretto. Una massa distorce, incurvandolo, lo spazio-tempo nelle sue vicinanze. E quindi un corpo come un pianeta ruota intorno alla sua stella perché il movimento di rotazione non lo fa cadere sulla stella stessa. Allo stesso modo la luce di una stella, quando passa vicino al Sole, viene incurvata, per cui le stelle che vediamo sullo sfondo sembrano trovarsi in una posizione diversa da quella che ci è nota. Le previsioni di Einstein sono state comprovate da Sir Eddington nel 1919, misurando le posizioni apparenti di alcune stelle durante un'eclisse totale di Sole. Analogamente, quando una galassia lontana si trova allineata esattamente ad una galassia più vicina, che quindi ce ne impedisce la visuale, la luce proveniente dalla prima galassia viene deviata e sembra provenire da varie direzioni del cielo. Noi osserviamo quindi diverse immagini di uno stesso oggetto lontano e sono queste immagini che vengono chiamate lenti gravitazionali, perché la galassia a noi più vicina si comporta proprio come una lente. Sempre in base alla relatività generale, è possibile, in funzione della deflessione subita dalla luce dell'oggetto lontano, calcolare la massa dell'oggetto deflettente. Ebbene, si è visto che la massa necessaria per causare le deflessioni che vediamo è di molto superiore a quella dell'oggetto deflettente che possiamo stimare in base alla sua luminosità. La massa in più è tutta dovuta alla materia oscura. Ma in cosa consiste la materia oscura? Di cosa è composta? Sono state avanzate numerose ipotesi al riguardo, che possiamo riassumere in due categorie: materia oscura fredda e materia oscura calda. Con il primo termine si intendono particelle che si muovono a velocità molto inferiori a quella della luce e che vengono chiamate collettivamente WIMP.
acronimo

0: che in lingua inglese significa particelle massive debolmente interagenti, cioè particelle dotate di grande massa e che risentono solo della forza gravitazionale. Il secondo termine ingloba particelle, come i neutrini, che si muovono a velocità molto vicine a quella della luce e che hanno massa molto piccola. Nessuna teoria è stata confermata dagli esperimenti, esperimenti cui partecipa anche l'Italia grazie ai laboratori nazionali del Gran Sasso, che si trovano all'interno della montagna in modo da proteggere le apparecchiature dagli effetti dei raggi cosmici. Abbiamo già detto che, oltre alla materia oscura, esiste nell'universo una componente di energia che, come scoperto nel 1998, fa accelerare l'espansione dell'universo. Anche di questa energia non conosciamo nulla, per cui anche questa viene definita oscura. Facciamo un passo indietro. Abbiamo già visto che l'universo si sta espandendo e che le galassie si allontanano l'una dall'altra tanto più velocemente quanto più sono distanti fra loro. Il destino ultimo dell'universo dipende dalla quantità di materia in esso contenuta. Se questa è superiore ad un determinato valore, l'espansione rallenterà, si fermerà e l'universo ripiegherà su se stesso in un grande collasso, Big Crunch in inglese, da cui potrebbe avere origine un nuovo Big Bang. Se la quantità di materia non sarà sufficiente, l'espansione continuerà in eterno e eventuali astronomi di un lontano futuro non vedranno più nulla al di là della Via Lattea. Oltre a cercare una misura sempre più precisa della massa totale dell'universo, gli astronomi cercavano anche di rispondere ad un'altra domanda. Il ritmo di espansione dell'universo cambia nel tempo? Non possiamo indagare il futuro, ma ricordiamo che quando osserviamo un oggetto lontano, non lo vediamo come si mostra nel momento in cui lo guardiamo, ma com'era al tempo in cui emise la luce che arriva ora ai nostri occhi. Di conseguenza possiamo ricostruire il passato. Per far ciò bisogna trovare un modo per misurare la distanza degli oggetti molto lontani da noi, oggetti di cui si conosca con assoluta precisione la luminosità intrinseca. Pensiamo a dei pescatori che in una notte senza luna non sanno a che distanza si trovano dalla costa. Intravedono tuttavia la luce familiare di un faro di cui conoscono la luminosità. Confrontando la sua luminosità apparente con quella intrinseca, riescono facilmente a dedurre la loro distanza dalla costa. Per il nostro scopo dobbiamo quindi cercare nell'universo un oggetto di cui si conosca con estrema precisione la luminosità intrinseca. Questo oggetto, o meglio questa classe di oggetti, sono le supernove di tipo 1A, immani esplosioni di grandi stelle giunte al termine della loro vita. Un grande vantaggio è dato dal fatto che queste supernove sono estremamente luminose, a volte più della galassia che le ospita, per cui sono visibili a grandi distanze e quindi anche lontane nel tempo. Di esse, così come della galassia che le ospita, è possibile misurare con i metodi tradizionali, spostamento verso il rosso della luce emessa, anche la velocità di allontanamento. E grazie a queste informazioni è possibile valutare il ritmo dell'espansione dell'universo in epoche differenti. È facilmente immaginabile la sorpresa di due gruppi indipendenti di ricerca quando, nel 1998, si accorsero che l'espansione stava accelerando e che questa espansione era iniziata 4 miliardi di anni fa. Questa scoperta, che ha fruttato ai suoi autori il premio Nobel per la fisica, ha sconvolto tutte le precedenti elucubrazioni sul destino ultimo dell'universo. La sua espansione continuerà in eterno. Le galassie si allontaneranno sempre più velocemente l'una dall'altra, fino ad uscire dall'orizzonte a noi visibile e quindi a scomparire. Ma cosa causa questa accelerazione dell'espansione? Si presume sia dovuta ad una forma di energia di cui non si sa nulla di preciso, per cui è stata chiamata energia oscura. Essa rimane costante anche mentre l'universo si espande, cioè la sua densità non diminuisce all'aumentare dello spazio disponibile, come succede invece per la materia. Anche prima della scoperta delle supernove vi erano indizi, seppur deboli, che qualcosa non tornava. In assenza di energia oscura, l'età dell'universo sarebbe di poco inferiore a 12 miliardi di anni, mentre in sua presenza l'età salirebbe a 13,8 miliardi di anni. Gli astronomi sono in grado di calcolare con grande precisione l'età di una stella. In alcuni ammassi globulari sono state individuate stelle di età pari a 12 miliardi di anni, stelle che sarebbero quindi più vecchie, cosa ovviamente assurda, dell'universo che le contiene se l'energia oscura non esistesse.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova, per Radio Senti Chi Parla.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

le verità che contano, i grandi principi. Alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Oscar Wilde.
1: Cela, je dis d'accord qu'on se rencontre.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: 19, 6 e 5. I numeri di Marco Pantani, detto il Pirata. 19 vittorie da professionista tra il 1994 e il 2003. 6 i podi conquistati e 5 i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera. Marco Pantani nacque alle ore 11:45 del 13 gennaio 1970 all'ospedale Buffalini di Cesena, nella casa in via Saffi, a Cesenatico, di proprietà dei nonni Sotero e Delia, dove i Pantani rimasero fino al 1978. Ad aspettare mamma Tonina ed il pargoletto vi erano papà Paolo, la sorellina Manola, di 15 mesi, e naturalmente i nonni. L'infanzia di Marco si consumò all'insegna della curiosità. Voleva sapere, sognava ed aveva già definiti i contorni delle passioni. Imparò ad attingere la sua vivacità negli interessi più vari, spesso in alternativa alla scuola, dove non eccelleva, proprio perché non dedicava a libri e quaderni il meglio di se stesso. La pesca di nonno Sotero e la caccia di papà Paolo finirono così per formare una fetta consistente del suo mondo. Iniziò a praticare anche il calcio, ma capì ben presto che non era lo sport adatto a lui. Un giorno, osservando i coetanei del gruppo corse Fausto Coppi di Cesenatico, che si ritrovavano per gli allenamenti nel piazzale antistante l'appartamento che i Pantani avevano acquistato in via dei Mille, al vispo Marco venne la folgorazione. Usare sportivamente quel mezzo, fino ad allora solo un tema di gioco. Si unì una prima volta a quei ragazzini, usando la bici da donna, vecchia e pesante, che mamma Tonina utilizzava per andare al lavoro. La sua risposta, pur nelle differenze di strumento e di abitudine, fu ottima. Non fu staccato ed in salita finì per stare davanti. Aveva 11 anni. Con caratteristiche di scalatore puro e soprannominato il Pirata o anche Pantadattilo, appellativo attribuitogli dal giornalista Gianni Mura, è considerato uno dei ciclisti più forti in montagna di tutti i tempi, con grandi doti di fondo e di recupero, oltre che di scattista e discesista. Il primo successo fu quello delle case Castagnoli di Cesena, in un tracciato curiosamente pianeggiante, il 22 aprile 1984. Nell'agosto del 1992, tenendo fede ad un vecchio accordo informale preso con i dirigenti della Carrera Jeans, passò al professionismo nei ranghi della squadra diretta da Davide Boifava e capitanata da Claudio Chiappucci, detto El Diablo. Nel 1994 avvenne l'esplosione come ciclista professionista. Pantani arrivò al Giro d'Italia dopo aver affinato la preparazione al Giro del Trentino, nel quale aveva gareggiato alla pari coi migliori, piazzandosi ai piedi del podio nella classifica finale. Deciso a consacrarsi sulle montagne della Corsa Rosa, provò ad attaccare in più occasioni in salita, ottenendo la sua prima vittoria tra i professionisti il 4 giugno, in occasione della tappa dolomitica Lienz-Merano. Scattato in prossimità della vetta, si assicurò il successo con una discesa spericolata, impicchiata verso la cittadina Alto Atesina, compiuta imitando una posizione esasperata assunta qualche anno prima ai campionati del mondo di Chambéry dall'atleta russo Dmitry Konyshev. Nel mese di luglio, dopo un iniziale tentennamento, Pantani si ritrovò a debuttare al Tour de France. Il corridore romagnolo, ribattezzato il Diavoletto, dal direttore sportivo Giuseppe Martinelli e dalla critica, pagò inizialmente una maggior popolarità, e quindi una marcatura più stretta da parte degli atleti in più in vista. Inoltre, una serie di sfortunate cadute nelle prime frazioni fu tra le cause del notevole ritardo accumulato inizialmente in graduatoria, circa un quarto d'ora da Indurain, e delle sue difficoltà a vincere almeno una tappa. Rimane storico durante l'incredibile scalata di Pantani il gesto di Penseck, superato a velocità doppia, che allarga le braccia in segno di disperazione.
1: Pantani, che ora sta riprendendo Panzec, è un gesto veramente incredibile, ha allargato le braccia, un gesto di sconforto, ma un gesto di grande realismo.
0: All'arrivo agli Champs-Élysées, Pantani fu infatti terzo, a oltre 7 minuti da Indurain, giunto alla quarta vittoria di fila al Tour, nonché secondo nella classifica scalatori. Si aggiudicò inoltre la maglia bianca, ambito riconoscimento per il miglior giovane della manifestazione. Nella primavera del 1995, uno scontro con un'automobile avvenuto durante un allenamento in strada lo costrinse in ospedale. La preparazione al Giro d'Italia divenne difficoltosa e infine impossibile. Saltato il principale obiettivo della stagione, Pantani risalì presto in sella alla bici con l'obiettivo di partecipare al Tour de France. Faticò molto a causa del riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio infortunato e dei tanti chilometri a cronometro previsti dal programma di quell'anno. Oltre a patire le cronometro, il romagnolo si dimostrò inizialmente non al meglio anche sulle Alpi, dove l'11 luglio, nella prima tappa di alta montagna, rimase sorpreso dell'attacco di Miguel Indurain e si limitò a salire dal proprio passo, transitando al traguardo quarto, staccato dallo spagnolo di oltre 2 primi e 30 secondi. Recuperò terreno in classifica all'indomani, riscattandosi sull'Alpe d'Huez, dove conquistò la sua prima vittoria di 8 complessive in carriera al Tour de France. Partito a 13 chilometri dal traguardo, staccò subito tutti i principali uomini di classifica e si lanciò all'inseguimento dei fuggitivi di giornata, che riprese uno ad uno, transitando, a differenza dell'anno precedente, primo all'arrivo, con 1 minuto e mezzo di vantaggio sugli inseguitori Miguel Indurain, Alex Zülle e Björn Riis, rispettivamente primo, secondo e terzo della classifica generale. Proprio quando sembrava agli inizi di una sfavillante carriera, il 18 ottobre, nella discesa di Pino Torinese, fu investito assieme ad altri corridori da un fuoristrada che viaggiava in senso contrario sulla sede di gara della Milano-Torino. Una corsa che, nei piani iniziali, Pantani non avrebbe nemmeno dovuto correre. Venne ricoverato al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata una frattura di tibia e perone e paventato il serio rischio di perdere l'uso dell'arto o comunque di dover prematuramente interrompere l'attività agonistica. All'inizio della stagione 1997, il marchio Carrera non rinnovò la sponsorizzazione alla squadra del romagnolo, che così si sciolse dopo numerosi anni di attività. Marco Pantani si trasferì al Mercatone 1, piccolo team romagnolo, patrocinato da Romano Cenni e guidato da Luciano Pezzi, ex gregario di Fausto Coppi e direttore sportivo di Felice Gimondi. La squadra era stata pensata per lo più come una sorta di selezione dell'Emilia-Romagna.

0: incidente lo estromise prematuramente dalla corsa. Infatti, qualche giorno più tardi, nella tappa con partenza da Maddaloni e arrivo a Cava dei Tirreni, nella discesa del valico di Chiunzi, a poche decine di chilometri dal traguardo, finì coinvolto in una caduta di gruppo a causa di un gatto che tagliò la strada ai corridori, facendoli finire a velocità sostenuta contro le rocce della costiera amalfitana. Pantani riuscì a rientrare in gruppo e concludere la tappa grazie ai compagni di squadra, ma una volta in ospedale gli fu diagnosticata la lacerazione di 1 centimetro nelle fibre muscolari della coscia sinistra. Pantani abbandonò così la corsa. Anno 1998. Ai nastri di partenza del Giro d'Italia, il principale rivale del pirata era considerato Alex Zülle, passista esperto, nonché specialista delle gare a cronometro. Per evitare di attardarsi lungo le tappe di un percorso che poco esaltava le sue caratteristiche, Pantani decise di approcciare all'attacco qualsiasi gara presentasse delle minime variazioni altimetriche, in modo da arrivare sulle Alpi con distacchi più contenuti e gestibili rispetto alle precedenti esperienze nei grandi giri. Tuttavia, in assenza di pendenze rilevanti, i primi affondi si rivelarono spesso infruttuosi quando non controproducenti. È il caso della salita dell'Argentario o dell'arrivo al lago Laceno, quando il pirata che aveva tentato un allungo in compagnia della maglia rosa, Michele Bartoli, fu raggiunto e staccato da Zülle. In una successiva occasione, sul passo dello Zovo, Pantani cadde ripetutamente in discesa, mentre duellava per la vittoria di tappa proprio con Alex Zülle e Pavel Tonkov, altro favorito per la vittoria, senza però riuscire a staccarli. In definitiva, pur movimentando molto la corsa, il pirata finì per guadagnare qualche secondo sul suo principale avversario, soltanto nell'arrivo in salita dell'undicesima frazione, Macerata a San Marino, quando fu secondo dietro ad Andrea Noè, e nell'arrivo a Piancavallo, dove vinse la tappa e raggiunse la seconda piazza in classifica generale. Decisiva si sarebbe rivelata la frazione di Plan di Montecampione, il 4 di giugno. Nell'occasione Pantani, con uno Zülle ormai alla deriva, quel giorno lo svizzero perse più di mezz'ora, attaccò ripetutamente Tonkov. Il russo, che gli era rimasto a ruota nonostante i suoi continui scatti, finì per staccarsi a 2 chilometri dall'arrivo, accusando al traguardo un passivo di circa 1 minuto. Con un'ottima prova nella cronometro finale Mendrisio-Lugano, nella quale colse il terzo posto, Pantani mantenne la maglia rosa e concluse il suo primo vittorioso Giro d'Italia, portando a casa anche la maglia verde dedicata ai migliori scalatori. Deciso inizialmente a non partecipare al Tour de France e godersi il successo del Giro, Pantani cambiò repentinamente idea 2 settimane dall'inizio della corsa, quando venne a mancare Luciano Pezzi, suo mentore e direttore sportivo della Mercatone 1. Il corridore romagnolo, però, aveva interrotto totalmente gli allenamenti. Fu così che, presentandosi alla Grande Boucle, accumulò nelle prime 7 tappe un ritardo di quasi 5 minuti dalla maglia gialla, Jan Ullrich, che si era invece preparato in modo molto più sistematico. Con il passare dei giorni, però, Pantani recuperò la migliore condizione, dimezzando il suo svantaggio. Il pirata andò all'attacco da lontano, sul Col du Galibier, a circa 50 chilometri dal traguardo, nonostante le difficili condizioni atmosferiche di pioggia e freddo gelido.
1: In prima posizione, eccolo là!
2: Si è
1: Eccolo là sulla
2: tolto
1: sinistra! Si è tolto la bandana!
2: anche gli
1: Eccolo là sulla
2: occhiali.
1: sinistra! Bandana e occhiali, via! Vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra! Attenzione! Pantani sulla sinistra! Lo si intravede, ma è già pronto per lo scatto decisivo.
0: Pantani arrivò al traguardo finale in solitaria, mentre Ulrich, mal alimentandosi e spossato dal freddo pungente, andò in crisi irreversibile, pagando quasi 9 minuti di svantaggio all'arrivo. Quel giorno Pantani non solo vinse la tappa,

tappa, ma conquistò anche la prima maglia gialla della carriera. Ulrich, scivolato molto indietro in classifica generale, tentò di recuperare terreno sia nella tappa di Albertville sia nella cronometro di Le Creusot, ma Pantani lo controllò e riuscì a portare la maglia gialla fino alla fine, a dispetto dei numerosi scioperi di ciclisti nati in reazione alla Affaire Festina, lo scandalo doping che sconvolse quella edizione della corsa e che rischiò di bloccarla prima dell'arrivo a Parigi. Con la conquista dell'edizione numero 85 della Grand Boucle, Pantani regalò all'Italia un trionfo al Tour che mancava da 33 anni. Ultima vittoria era stata quella del 1965 di Felice Gimondi. Per 16 anni sarebbe rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour de France, fino al 2014, quando Vincenzo Nibali si aggiudicò la vittoria nella classifica generale. Nella stagione 1999, Pantani confermò le buone sensazioni nel Giro d'Italia, obiettivo primario della sua stagione. Diversamente dall'anno precedente, già sugli Appennini diede prova di notevole brillantezza, giungendo quarto al traguardo nella tappa del Monte Sirino e vincendo per distacco la frazione con arrivo al Gran Sasso d'Italia, nella quale conquistò la maglia rosa. In quell'occasione partì ai 2 chilometri dall'arrivo in condizioni così estreme, neve, freddo e strada ghiacciata, da rendere addirittura impossibile agli operatori Rai filmare la gran parte della tappa. Ivan Gotti fu l'unico a tentare di resistere inizialmente ai suoi attacchi, finendo comunque staccato. Le cose cambiarono per Pantani proprio il 5 giugno a Madonna di Campiglio. Alle ore 10:10 locali furono resi pubblici i risultati dei consueti controlli svolti dai medici della UCI in quella stessa mattinata sugli atleti di classifica. Tali test riscontravano nel sangue di Pantani una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito. Il valore di ematocrito, rilevato al romagnolo, era infatti del 51,8%, di poco superiore al margine di tolleranza dell'1% sul limite massimo consentito dai regolamenti, il 50%. Nell'occasione Pantani, pur non risultando positivo a un controllo antidoping, fu comunque legittimamente escluso dalla corsa a scopo precauzionale, in base ai regolamenti sportivi da poco tempo introdotti a tutela della salute dei corridori. La sospensione di 15 giorni causò l'esclusione immediata dalla corsa rosa. A questa notizia, la squadra del Pirata si ritirò in blocco dal giro. Collegamenti successivi del Pirata con le pratiche di doping risultarono invece da altre dichiarazioni. In particolare, Jesus Manzano, reo confesso, citò Pantani in un contesto in cui si segnalavano diverse pratiche scorrette di vari ciclisti di alto livello degli anni 90, nonché di organizzatori, tecnici e sponsor. D'altro canto, furono anche alimentati dei dubbi su di una eventuale congiura ai danni di Marco Pantani. In una lettera di Renato Vallanzasca, del giorno 8 novembre 2007, indirizzata a Tonina, madre del ciclista, il famoso boss della mala milanese sostenne che un suo amico, habitué delle scommesse clandestine, peraltro intercettato al telefono da successive indagini, lo avesse avvicinato 5 giorni prima dei fatti di Madonna di Campiglio, consigliandogli di scommettere sulla sconfitta di Pantani per la classifica finale e assicurandogli il giro non lo vincerà sicuramente. Le recenti dichiarazioni del pusher Giovanni Endrizzi alla commissione antimafia: non si è suicidato, è stato ucciso, confermano ulteriormente l'alone di mistero intorno alla vicenda. Il 14 marzo 2016,
viene diffusa da Premium Sport un'intercettazione di un detenuto vicino ad ambienti legati alle scommesse clandestine, il quale, riferendosi all'episodio di Madonna di Campiglio, implicherebbe un intervento della Camorra nell'esclusione di Pantani dal Giro d'Italia del 1999. Il sangue del ciclista infatti sarebbe stato deplasmato. Il giorno successivo Premium Sport rende pubblica una nuova intercettazione, in cui Augusto Latorre, boss di Mondragone, confermerebbe il coinvolgimento della malavita nel caso Pantani, accusando l'alleanza di Secondigliano. Tre giorni più tardi, l'autista di Wim Jeremaissé, responsabile del controllo antidoping a Madonna di Campiglio, conferma la presenza dell'ispettore nella mattinata del 5 giugno 1999. La testimonianza però non coinciderebbe con quella resa al processo di Trento dai medici che effettuarono il prelievo ematico a Pantani, che non menzionano, o probabilmente volontariamente, omettono la presenza di Jeremaissé. La Procura della Repubblica di Forlì, che indagava sul caso, concluse che un clan camorristico minacciò un medico per costringerlo ad alterare il test e far risultare Pantani fuori norma, ma dovette richiedere l'archiviazione delle indagini a causa della intervenuta prescrizione dei reati. La signora Pantani sostiene da sempre che il figlio sia stato assassinato e che l'overdose fosse assolutamente una simulazione atta a depistare, probabilmente per farlo tacere riguardo a qualche scomodo segreto, forse legato al doping nel ciclismo e alla sua squalifica, al mondo delle scommesse truccate o a quello della droga di cui sarebbe stato a conoscenza. Tonina Pantani ha sempre detto che le firme per il prelievo dei soldi che Pantani avrebbe usato per comprare la droga sarebbero falsificate e che non c'era traccia di droga nella camera del residence, come ci si aspetterebbe dalla stanza di un tossicodipendente che ne fa uso abituale e che suo figlio non era dipendente dalla cocaina né voleva suicidarsi. Dubbi anche sulla stanza messa scientificamente in disordine e non in modo naturale da una singola persona in preda a overdose, come attestato dalla procura. Infine, quei residui di cibo cinese che Pantani detestava, l'assenza di una bottiglia d'acqua per ingerire la cocaina e alcuni lividi sul corpo dell'atleta, pestato probabilmente da più persone per costringerlo a bere l'acqua con la cocaina. Oltre a questo, le testimonianze dei lavoratori della residence e dei paramedici al momento dell'intervento e al rinvenimento del cadavere in stanza, avvenuto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che cozzano con quanto emerso dalle indagini, soprattutto per quel che riguarda una bustina di cocaina vicina al corpo di Pantani, non rilevata dagli operatori del 118, ma che appare inequivocabilmente nelle riprese della polizia, e il famoso lavandino del bagno, divelto completamente secondo quanto dichiarato, senza dubbi da un lavoratore del residence, nella circostanza del ritrovamento del corpo del ciclista, ma che, sempre nelle riprese, risulta essere a suo posto e senza danni visibili. Altri dettagli risultano poi non in linea con quanto stabilito dal tribunale, come l'isolamento volontario del ciclista, chiuso in stanza per 3 giorni, ma visto in giro da esercenti di negozi limitrofi, e l'impossibilità di stabilire effettivamente la sua solitudine, avendo il residence un'entrata secondaria dal garage controllata da telecamere, che in quella notte risultavano però non funzionanti. Infine, poco prima della morte, la richiesta di Pantani alla reception di chiamare i carabinieri, come risulta dal verbale, in quanto disturbato da persone terze. Richiesta rimasta inspiegabilmente inascoltata. Una storia, insomma, che ancora oggi, a diversi anni di distanza, è ricca di dubbi, di sospetti e di mezze verità che sanno tutti, ma ufficialmente
nessuno. Quello che è certo è che a Pantani non hanno permesso di vincere il Giro d'Italia del 1999 per una questione di soldi e scommesse truccate, portando un campione così fragile alla depressione e nel tunnel della droga fino alla morte. La speranza è che tutte le persone coinvolte pagheranno per le loro malefatte, regalando lassù a Marco Pantani un'altra vittoria.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. Nei primi secoli del Medioevo, gli unici uomini di cultura sono i vescovi, i sacerdoti e i monaci. I monasteri si diffondono e diventano importanti centri di cultura, dove si copiano e si conservano le grandi opere del passato. La cultura medievale si definisce religiosa perché tutti gli uomini credono in alcuni principi fondamentali che derivano dalla religione. Dio ha creato l'universo, la terra e tutte le creature che la abitano. L'uomo è composto di corpo e anima, e l'anima è stata creata da Dio immortale. Dopo la morte, solo l'anima dei giusti, cioè quelli che hanno seguito la religione, vivrà in eterno in paradiso con Dio. Nel corso del Medioevo, la Chiesa è l'istituzione di riferimento per tutti gli europei che vivono nei diversi stati feudali e nelle diverse città d'Europa. La Chiesa ha conservato l'uso del latino e i testi antichi che i monaci amanuensi hanno copiato a mano. Gestisce le scuole attraverso le sedi vescovili e i monasteri e amministra moltissimi terreni. La lingua della Chiesa, e quindi della cultura medievale, è il latino. Attraverso di essa parlano e comunicano i chierici, cioè gli uomini che entrano a far parte della Chiesa. In latino si legge la Bibbia e in latino sono scritte le preghiere. La letteratura religiosa in volgare nasce nel basso Medioevo anche per rispondere alle esigenze religiose di tutti quelli che non conoscevano il latino. Cominciano a circolare in volgare inni e lodi a Dio, le vite dei santi, i canti di ringraziamento a Dio e altre forme di preghiera. Sempre in questo periodo, la Chiesa è anche oggetto di dure critiche perché il potere che essa ha assunto nel corso dei secoli ha scatenato accese lotte interne e ha prodotto frequenti fenomeni di corruzione. Questo tipo di critica conduce verso due diverse direzioni. Nella prima nascono movimenti di dura condanna verso la Chiesa, che la Chiesa stessa reprime considerandoli eretici, cioè contrari alla vera dottrina. In secondo luogo, si formano movimenti di rinnovamento interni alla Chiesa, da cui si originano due nuovi ordini religiosi, i Domenicani e i Francescani. Mentre i Domenicani diventeranno i protagonisti del rinnovamento culturale della Chiesa, continuando a utilizzare il latino, i Francescani, scegliendo la povertà e la semplicità di vita, avvertiranno l'esigenza di adeguare il messaggio cristiano alle possibilità culturali degli strati più bassi della società medievale e utilizzeranno il volgare. Ha inizio così, in ambito italiano, la letteratura in volgare, con i testi prima di San Francesco e poi di Jacopone da Todi.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Hey kid,

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime? È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestri di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal basso rilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al Dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri, anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta per esempio di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco, In realtà, il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni, dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo, presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dei. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero, tra l'altro, le storie di Adamo ed Eva nella Bibbia, o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore a zero Zeccaria Sitkin, che reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali ipotizzava che gli dei delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 avanti Cristo sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia

0: viva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici, dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri, con caschi e antenne, potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice. Ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Bere caffè fa bene e abbassa la pressione. Lo dice uno studio italiano che pone però due condizioni: non essere particolarmente sensibili alla caffeina e limitarsi a 2-3 tazzine al giorno. Non è il solo effetto benefico di questa bevanda amata dagli italiani. Altre ricerche hanno scoperto che protegge dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiovascolari e addirittura dal tumore al fegato. Di Barbara Merlo. Noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo per quantità, 5,5 kg a testa all'anno, contro i 12 della Finlandia, che ha il più alto consumo pro capite secondo i dati dell'International Coffee Organization. La ragione è che prediligiamo i formati piccoli, cioè quell'espresso in tazzina che siamo davvero i più bravi a fare. L'Italia, infatti, attorno al caffè, ha creato un vero e proprio rito che va al di là del consumo della bevanda. Il caffè è parte della nostra identità nazionale. È espressione della socialità che ci contraddistingue nel mondo. Per chi lo apprezza è un piacere irrinunciabile. Ma fa bene o male alla salute? Numerosi studi negli ultimi anni hanno concluso che con un consumo moderato, massimo 3-4 tazzine al giorno, i benefici superano gli eventuali effetti collaterali. È dimostrato, per esempio, un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, di alcune malattie neurodegenerative e del tumore al fegato e all'endometrio. Ancora oggetto di dibattito è invece la relazione tra caffè e rischio di ipertensione. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista

0: Nutrients, condotta da studiosi dell'Università di Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, del capoluogo emiliano, il caffè aiuta anche a mantenere bassa la pressione sanguigna. Dallo studio è infatti emerso che chi ne beve 2 o 3 tazzine al giorno ha la pressione più bassa di chi ne beve una sola tazzina o non ne beve affatto. I ricercatori, coordinati dal professor Claudio Borghi, hanno considerato un campione di 720 uomini e 783 donne nell'ambito del Brisighella Heart Study, uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Ateneo Bolognese che dagli anni 70 osserva e analizza periodicamente un campione randomizzato della popolazione di Brisighella, piccolo comune rurale dell'entroterra romagnolo. Per ognuna delle persone individuate sono stati confrontati i valori della pressione sanguigna, sia periferica sia misurata a livello dell'aorta vicino al cuore, e le abitudini di consumo del caffè, assieme a una serie di altri dati clinici. Le persone che bevevano 2 o più di 3 tazze di caffè al giorno presentavano valori di pressione sistolica, la cosiddetta massima, inferiori rispettivamente di 5,2 e 9,7 mm di mercurio, l'unità di misura della pressione, rispetto a coloro che non ne bevevano mai. Inoltre, il minore rischio di sviluppare ipertensione sembrerebbe già apprezzabile con una tazzina di caffè al giorno rispetto a nessuna tazzina. Come molti altri infusi di origine naturale, al momento della sua preparazione, il caffè rilascia una serie di sostanze antiossidanti, in prevalenza catechine e flavonoidi, con funzione vasodilatatrice che contrasta l'ipertensione. Gli effetti positivi si sono registrati anche nei consumatori di caffè decaffeinato, spiega Arrigo Cicero, docente di scienze dietetiche dell'Università di Bologna, presidente della SINUT, Società Italiana di Nutraceutica, e tra gli autori dello studio. Tuttavia c'è anche l'effetto della caffeina che si muove in direzione contraria, aggiunge l'esperto, favorendo il rilascio nel sangue di catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Pertanto, dallo studio si sono autoesclusi i soggetti particolarmente sensibili alla caffeina, che per questo hanno difficoltà a consumare il caffè, in quanto ne patiscono alcune conseguenze legate proprio alla presenza di caffeina. Alterazioni del sonno, aumento della frequenza cardiaca e della pressione, iperacidità gastrica. La nostra ricerca non conclude che il caffè faccia abbassare la pressione sempre, ma che nei soggetti normotesi, che tollerano bene la caffeina, questa bevanda contribuisce a mantenere più sani i vasi sanguigni, puntualizza Cicero. Il caffè è un'alchimia complessa di sostanze, la cui natura varia in funzione non soltanto del tipo di miscela di partenza, ma anche della tostatura, del grado di macinazione, del metodo di preparazione, espresso al bar, moka, macchina a capsule o a cialde. Il caffè meno tostato contiene in media più sostanze antiossidanti perché è stato meno trattato termicamente. Anche la modalità di preparazione influisce sul rilascio di antiossidanti. La bollitura in stile americano e la moka permettono infatti un rilascio di antiossidanti maggiore della preparazione con la macchina da bar o con quella a capsule o cialde, conclude il professor Cicero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi, il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane, e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605 lasciandola responsabile di 3 fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente, prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi, dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di 4 figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando 3 sue opere. All'epoca Napoli, per popolazione seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia. L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui Gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre, Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestando le opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrere il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Geopop. Cosa succede quando ci innamoriamo? Le tre fasi dell'amore, secondo la scienza. Di Riccardo De Marco. Secondo il modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher, l'amore si suddivide in tre fasi: desiderio, attrazione e legame. Vediamo cosa succede nel cervello e quali molecole sono responsabili del battito cardiaco accelerato, euforia ed eccitazione. Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Tutto dipende da diverse sostanze chimiche che scaturiscono reazioni fisiologiche, come la sudorazione delle mani, il battito cardiaco accelerato e la mancanza di appetito. Analizziamo quindi l'amore da un punto di vista scientifico. Scopriamo quali sono le fasi dell'innamoramento teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher e le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare: l'amore. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso. È normalissimo, anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi, infatti, sentono il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano, le molecole responsabili di questo forte desiderio sono i cosiddetti ormoni sessuali, il testosterone e gli estrogeni. Oltre agli ormoni sessuali, in questa fase entra in gioco anche la dopamina. È quella sostanza che ci fa sorridere e ci fa sentire euforici ed eccitati. La dopamina, quindi, insieme agli ormoni sessuali, caratterizzano la prima fase, la fase del desiderio sessuale. Passiamo alla seconda fase. La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona. Perdiamo l'appetito. Siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le espressioni facciali cambiano e le persone che ci circondano notano che siamo palesemente innamorati. È la fase in cui cambiamo le priorità. Se prima volevamo passare tempo a giocare con gli amici, ora la cosa più importante è vederla, passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale. Insomma, è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali. Questi segnali arrivano principalmente da quattro molecole. Nello specifico si ha l'aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina, e contemporaneamente la diminuzione di serotonina. Questo sbalzo di neurotrasmettitori nel cervello fa diminuire l'appetito, può causare insonnia e ci fa sentire euforici. Infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire a mangiare e a dormire. Come se non bastasse, questo aumento di dopamina, noradrenalina e fenietilammina possono in un certo senso causare una dipendenza. Se non stiamo con quella persona,
4: Sentiamo proprio il bisogno di rivederla. E se stiamo lontani per un lungo periodo di tempo, possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza. Oltre a questo, la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona. E non pensare a lei diventa quasi impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nella propria vita. Questo, infatti, può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona, e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare scelte poco ponderate. La terza fase è quella del legame, chiamata anche fase dell'attaccamento. Durante questa fase, le molecole responsabili dell'euforia, dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce. Diminuisce un po' il desiderio sessuale e torna l'appetito. Contemporaneamente, il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole, e la vasopressina. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro, di proteggersi. Esattamente come avviene tra genitore e figlio. Questa molecola, quindi, è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. Insomma, con questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale, a un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo e duraturo. Come abbiamo visto, l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso, che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni «c'è chimica tra noi», oppure «ho le farfalle nello stomaco», o anche «l'amore rende ciechi», non sono semplici modi di dire, ma hanno un fondamento scientifico reale, che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo che questa suddivisione in tre fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento, quindi è normale che magari non tutti ci ritroviamo con questa descrizione, ecco. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Noi oggi abbiamo voluto descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Star Bene, potresti soffrire di ADHD se... Negli adulti, i sintomi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono diversi rispetto a quelli osservati nei bambini. Di solito, da grandi, c'è difficoltà a concentrarsi, gestire il tempo e pianificare gli impegni quotidiani. Di Paola Rinaldi. Immagina di essere in una sala affollata, con tanti stimoli diversi intorno a te. Una musica coinvolgente, il profumo del caffè appena fatto, una notifica sul cellulare, le conversazioni che si intrecciano, quel pensiero improvviso su quanto sarebbe bello organizzare una vacanza al mare. Quei dettagli ti arrivano tutti insieme, ma tu non hai la capacità di concentrarti su uno solo. È quello che accade nell'ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che non interessa solamente a quei bambini tra i 270.000 e i 360.000 sono in Italia, considerati troppo vivaci, impulsivi, sbadati e invadenti. Anche molti adulti convivono ogni giorno con questa condizione, spesso senza saperlo, ritrovandosi a navigare tra scadenze dimenticate, progetti iniziati ma mai conclusi e una mente che saltella come un grillo da un pensiero all'altro. Non è un brutto carattere. Le stime indicano che il 2-4% della popolazione adulta potrebbe avere un ADHD non diagnosticato, ma i dati potrebbero essere sottostimati, commenta Valerio Rosso, psicoterapeuta e specialista in psichiatria. Significa che centinaia di migliaia di persone in Italia fanno i conti ogni giorno con varie difficoltà, senza saperne l'origine, spesso attribuendo i loro problemi a un brutto carattere. Ma di quali difficoltà parliamo? Per esempio, c'è il professionista che fatica a rispettare le scadenze e vive con la sensazione di correre sempre dietro alle cose, oppure chi, pur avendo ottime capacità intellettuali, è stato etichettato come pigro, incostante, e ha accumulato una sfilza di insuccessi scolastici e lavorativi. Altra situazione tipica è quella di una persona che arriva spesso in ritardo, perde oggetti in continuazione e dimentica impegni, anche importanti, descrive Rosso. Ma c'è anche chi è in perenne ricerca di stimoli e cambia hobby, lavori o relazioni senza mai trovare una stabilità. Chi utilizza un linguaggio troppo esplicito, offensivo, cinico e diretto. Chi è incapace di gestire le emozioni spiacevoli ed è soggetto a esplosioni di rabbia. Chi è impulsivo negli acquisti o nell'utilizzo di servizi online, specialmente quelli in abbonamento. Chi presenta problemi di dipendenza, anche gravi, da sostanze illecite, gioco d'azzardo o cibo. Senza contare l'aumento dei problemi legati alla guida e alla gestione di un'auto, inclusi incidenti, multe per parcheggio o eccesso di velocità, che possono essere correlati a un deficit di attenzione. Se uno o più di questi scenari diventano un problema cronico e invalidante, è il caso di approfondire. Problemi già nell'infanzia. Nella maggior parte dei casi, questi adulti sono stati bambini definiti iperattivi, distratti o impossibili da gestire. Magari ai tempi della scuola ricevevano frequenti richiami per scarsa attenzione o irrequietezza, oppure, soprattutto nel caso delle bambine, erano perennemente con la testa altrove. Alcuni di loro potevano essere molto intelligenti, ma con un rendimento scolastico altalenante, mentre altri venivano rimproverati perché parlavano troppo, interrompevano o non riuscivano a stare fermi, evidenzia l'esperto. Gli studi più recenti sull'argomento suggeriscono però che esiste anche un ADHD tardivo, dove i sintomi potrebbero non essere stati riconosciuti durante l'infanzia. In particolare nelle bambine, l'esordio potrebbe essere stato atipico o poco evidente, caratterizzato da difficoltà interne, sogni a occhi aperti, testa tra le nuvole, mente che vaga, più che da iperattività manifesta. In questi casi i problemi si palesano solo più tardi nella vita, spesso in seguito a fattori stressanti o cambiamenti significativi. Oppure ci sono persone che potrebbero aver avuto sintomi lievi nell'infanzia, ma che non sono stati diagnosticati e diventano più evidenti in contesti complessi come il lavoro o le relazioni. Tra l'altro, da adulti, l'ADHD può contribuire all'insorgenza di stanchezza cronica o forme depressive che spesso non guariscono con i farmaci o la psicoterapia, avverte lo psichiatra. Tutto questo può condurre a un senso di frustrazione e fallimento personale, con la sensazione di essere sbagliati e un rischio maggiore di ansia e impulsività nelle decisioni finanziarie e relazionali. È coinvolto il cervello. La patogenesi dell'ADHD non è chiara e resta un argomento di ricerca attiva. Si ritiene che questo disturbo sia risultato di una complessa interazione tra fattori genetici, componente ereditaria, neurobiologici, funzionamento alterato di alcune aree del cervello, in particolare quelle coinvolte nel controllo dell'attenzione e della regolazione del comportamento, e ambientali, esposizione a fumo e alcol durante la gravidanza, patologie materne insorte durante la gestazione, parto prematuro, problemi di salute del bambino nel primo anno di vita. Attenzione però a non considerarlo solo un disturbo. Questo tratto della personalità in passato poteva rappresentare un vantaggio evolutivo. In ambienti pericolosi, come quelli in cui vivevano i nostri antenati cacciatori e raccoglitori, una soglia bassa di noia e un'attenzione che si spostava continuamente da uno stimolo all'altro permettevano di individuare velocemente pericoli, opportunità e cambiamenti nell'ambiente, tiene a precisare Rosso. In più, la tendenza all'impulsività poteva favorire decisioni rapide, mentre l'attrazione per la novità incentivava l'esplorazione di nuove risorse. Oggi, in un mondo basato su regole rigide e compiti ripetitivi, queste caratteristiche possono diventare un ostacolo, ma non sono di per sé un difetto. A volte serve lo specialista. Se l'iperattività si attenua con l'età, da adulti restano le difficoltà di gestione del tempo, la tendenza alla procrastinazione e l'impulsività. Come avere una vita piena e realizzata? Per prima cosa, serve capire se davvero soffriamo di ADHD. Non esistono test genetici, analisi di laboratorio o esami neurologici che possono condurre a una diagnosi certa. L'unica strada possibile è un'accurata valutazione clinica fatta da specialisti della salute mentale, come psichiatri o neuropsicologi, attraverso interviste, questionari strutturati e anamnesi dettagliata, spesso coinvolgendo anche i familiari, illustra l'esperto. Una volta confermato, l'ADHD va gestito in maniera multimodale, ottimizzando lo stile di vita, imparando strategie pratiche o tecniche di gestione del tempo, seguendo percorsi di coaching o terapia cognitivo-comportamentale, utilizzando farmaci stimolanti, metilfenidato o non stimolanti, atomoxetina nei casi più severi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Tango a Istanbul di Esmahan Haykol. Traduzione di Emanuela Cervini, Sellerio Editore Palermo 2014, letto da Giulia Martin. Un viaggio per le strade di Istanbul, in un'immersione totale nel suo miscuglio di suoni, odori e umanità, in compagnia di una guida d'eccezione che con commenti ironici e riflessioni strampalate riesce sempre a strappare un sorriso. Buon ascolto!
3: Era in piena frenesia. Sporgendosi dalla finestra con tutta la parte superiore del corpo, gridò verso il basso: «Arriviamo!» Poi si girò verso di me: «Dai, muoviti, il taxi sta aspettando!» Evitai di rispondere. D'altronde, cosa potevo dire? Ero già pronta da 5 minuti. Con il trench indosso e la borsa a tracolla, ero rimasta a guardare mentre lui correva da una parte all'altra dell'appartamento. Ora, di ritorno dalla sua stanza con il pullover a V blu petrolio, si mise a sventolare l'indumento come fosse una bandiera. «Questo mi porta fortuna, l'hai detto anche tu!» «Fofo?» Non dovetti aggiungere altro. Il tono e l'espressione stampata sul mio viso valevano più di 1000 parole. «Ok, ho capito, non ti agitare!» Tostò ancora una volta le tasche dei pantaloni per accertarsi di non aver dimenticato nulla. «La chiave dovrebbe essere nella serratura.» Con queste parole scese di corsa le scale. Rassegnata, chiusi la porta e lo seguii. Quando arrivai da basso, Fofo si era già accomodato sul sedile anteriore. A giudicare dalla leziosità con cui si stava allacciando la cintura di sicurezza, il tassista doveva essere piuttosto attraente, almeno agli occhi del mio amico. In fatto di uomini non abbiamo proprio gli stessi gusti. «Dove?» Ansioso di avviare una conversazione, Fofo rispose all'istante: «Firuzzaga!» Nello specchietto vidi l'autista fare una smorfia, più che comprensibile. A piedi ci sarebbero voluti al massimo 20 minuti. Per tragitti così brevi non vale la pena lasciare la fermata dei taxi e perdere il posto nella fila. Il nostro aveva anche dovuto aspettare parecchio prima che scendessimo. «Avrà una bella mancia», promisi in fretta per evitare malumori. Da un po' di tempo mi sforzo di affrontare ogni cosa con calma, ma soprattutto cerco di non litigare con i tassisti. La pacatezza è uno dei vantaggi dell'età. Fofo infilò la testa tra i due sedili e in un sussurro chiese: «Secondo te cosa dirà?» Ovviamente si riferiva alla veggente da cui stava mandando. In tutta sincerità non avevo il minimo interesse per ciò che avrebbe detto, ma non volevo smontare il mio povero amico malato d'amore. «Tra poco lo sapremo», feci senza sbilanciarmi. Come alcuni di voi già sapranno, Fofo è uno dei miei amici più cari. Viviamo e lavoriamo insieme. O meglio, vive e lavora con me. Ho una libreria specializzata in gialli, ben posizionata in una delle strade più frequentate del quartiere di Galata. Non sono solo gli lettori stambulioti a conoscere il mio negozio. Tra i clienti ci sono anche molti dei turisti che visitano la città più bella del mondo. E poi, non per vantarmi, il grande appartamento dagli alti soffitti in cui abitiamo adesso e dal quale possiamo ammirare la moschea blu e il Topkapi, beh, è di mia proprietà. Oggi non potrei più permettermi una casa simile. Il quartiere è diventato troppo costoso. Ho finito di pagare i miei debiti l'anno scorso, anche per questo sono più rilassata. Ultimamente ho un po' trascurato il negozio, ma ora comincio a sentirmi di nuovo piena di energia. Ed è un bene, visto che vorrei ingrandire la libreria e ampliare l'offerta. Spero di riuscirci. Dopo un lungo periodo di tentennamenti, di recente mi sono decisa e ho cambiato pettinatura. Capelli corti e biondi. Volete sapere se è servito a qualcosa? Per il momento la risposta è no. Sono single, ma la speranza è l'ultima a morire. Tra i quasi 3 miliardi di uomini che popolano questa terra, ce ne sarà uno fatto per me. Avevamo appena superato l'ospedale italiano quando il tassista frenò di colpo, scagliandomi avanti e poi indietro. Dove diavolo avrà preso la patente? Dal droghiere? Lavori in corso, hanno chiuso la piazza. Facciamo un'altra strada o preferite camminare? Andiamo a piedi, suggerì Fofo. Così possiamo fermarci da qualche parte per un tè. L'idea del tè non mi stuzzicava neanche un po'. Inoltre, non avevo voglia di affrontare il rumore e i gas di scarico dei bulldozer, anche se ormai ci avevo fatto l'abitudine. Da quando Istanbul è caduta nelle mani degli speculatori edilizi, ruspe e bulldozer sono diventati parte integrante della città. Sono come le spine per una rosa. Mentre passavamo in rassegna i locali di Firuzzaga in cerca di un posto libero, Fofo si lasciò sfuggire un gridolino.
1: «Guarda, non è la giovane attrice di quella serie che trasmettono su Star TV?»
3: «Quale serie?» Lui si bloccò per un attimo, poi replicò ironico. «Ah già, scusa, che stupido. Vado a fare una domanda simile all'unica persona che non segue nemmeno una serie televisiva. È vero, non guardo nessun serial. In realtà non guardo proprio la televisione. Appena Fofo afferra il telecomando, prendo il mio libro e mi rifugio in camera. D'un tratto mi tornò in mente il giallo che avevo iniziato la sera prima e che ora stava aspettando solo il mio rientro. Per fortuna non dovevo passare in negozio, era il mio giorno libero. Potevo rincasare e immergermi nella lettura, perdendomi per ore tra pagine dense di reati. Non volevo sottrarre un minuto più del necessario a questo piacere. «Dai, finisci di bere e andiamo. La veggente ci aspetta». Incredibilmente Fofo mi diede ascolto. Buttò giù il tè ormai freddo e si alzò. A me non rimase che frugare nel portafoglio e mettere un paio di monete sul tavolo. Prendemmo la scala vicino al locale e poi svoltammo a sinistra. «Dovrebbe essere qui», disse il mio amico, indicando una fila di case di fronte a noi. «Fantastico. Meglio pregare che non venisse un terremoto, altrimenti non saremmo usciti vivi da nessuna di queste abitazioni». Numero 8. Famiglia Toren. Fofo si diresse verso un edificio giallognolo, naturalmente il più brutto di tutti. No, non per il colore. In diversi punti il calcestruzzo si sgretolava, rivelando travi di ferro arrugginito. E se all'improvviso la vista non mi ingannava, l'intera struttura pendeva leggermente a destra, tanto da sembrare appoggiata alla casa accanto. Afferrai Fofo per un braccio e lo implorai. «Lasciamo perdere. Possiamo leggere i tarocchi e guardare l'oroscopo su internet». Lui mi fissò con evidente disprezzo. Non era abituata a una simile espressione da parte sua. «E poi? Vuoi anche consultare l'oracolo dei fiori?» sibilò, costringendomi a capitolare e a seguirlo. Per raggiungere il quarto piano bisognava salire una stretta scala. La ringhiera vacillava come se dovesse staccarsi da un momento all'altro. I gradini sembravano cedere sotto i miei piedi. Com'ero finita in un posto del genere? Mi fermai davanti alla porta e suonai il campanello. Ad aprire fu una ragazza con un enorme t-shirt e il triplo mento. La guardai imbambolata per qualche secondo, poi mi riscossi. «Siamo venuti per la lettura dei fondi di caffè. Abbiamo un appuntamento». Senza toglierci gli occhi di dosso, le gridò: «Mamma, hai un appuntamento con qualcuno?» Aspettammo invano una risposta dall'interno dell'appartamento. Dopo un po', la giovane disse: «Toglietevi le scarpe prima di entrare». Se potessi modificare una cosa, e una cosa soltanto, del vicino Oriente, credetemi, non avrei dubbi. Farei in modo che non ci si debba più togliere le scarpe entrando in casa di qualcun altro. Nessuno offre un bello spettacolo in calze, e comunque si tratta di una tradizione che viola il diritto alla riservatezza. Non con tutti ho la confidenza necessaria a mostrare un aspetto di me così intimo. Per affetto verso Fofo mi trattavo

Non era né brutta né repellente. Devo leggere il futuro a tutti e due? Chiese in tono che non ammetteva obiezioni. Invece di rispondere, Fofo mi spinse avanti. Prima lei. Perché una persona si fa leggere il futuro? Per un amore non corrisposto o un sospetto tradimento? Insomma, per problemi di cuore. Dato che al momento, come già spiegato, la mia vita amorosa è del tutto inesistente, non avevo nessuna domanda da porre alla donna. Per cosa dovrei consultarla? Feci brusca. Mi trovavo dalla veggente solo per tenere compagnia a Fofo. Non pensavo che mi avrebbe coinvolto con l'inganno. E chiedile come andranno gli affari. Il suggerimento mi lasciò senza parole. Il mio amico non aveva tutti i torti. In fondo stavo considerando la possibilità di rilevare il negozio di articoli da regalo accanto alla libreria per poter ampliare la nostra offerta. Magari con una zona bar. Riuscivo già a vedere i clienti felicemente seduti a sorseggiare qualcosa tra scaffali pieni di libri. Risate e profumo di caffè, torta al cioccolato e insalate biologiche, la sera vino. Forse poteva essermi utile sapere se questo sogno si sarebbe avverato. Buona idea, dissi e mi accomodai al tavolo di fronte alla donna. Caffè? Domandò la ragazza che ci aveva aperto la porta. Non si trattava di una dimostrazione della famosa ospitalità turca, semplicemente il caffè era necessario per la lettura del futuro, che nel caso specifico consisteva nell'interpretazione dei simboli disegnati dalla polvere scura sul fondo della tazzina. Non pensate che ciò richieda una particolare capacità d'astrazione. Un cuore significa che la persona troverà l'amore, un serpente che dovrà guardarsi da un nemico, un uccello che riceverà notizie. Sì, grazie, con poco zucchero. Mentre aspettavo in silenzio, lanciai qualche sguardo furtivo alla veggente. Avrei voluto osservarla apertamente per ore, ma forse era meglio evitare. Mi sentivo un po' patetica, con le mie calze di Hello Kitty in bella mostra a casa di uno sconosciuta, in attesa che i segreti della mia vita fossero svelati. Il caffè era troppo dolce, ma lo buttai giù senza lamentarmi. Volevo lasciarmi alle spalle questa tortura il più velocemente possibile. Concentrati su quello che desideri sapere. Chiudi la tazzina con il piattino rovesciato, ruota brevemente e capovolgi tutto verso di te, ordinò la donna, sottolineando le parole con i gesti. Adesso aspettiamo che si raffreddi. Cercavo di farle capire che non doveva trattarmi da straniera. Divertente. In effetti non sono per niente una straniera. Sono nata in Turchia. E a parte una parentesi di 20 anni, ho trascorso tutta la mia vita in questo paese, dove ogni santo giorno si beve caffè per poi leggere i fondi. Come ti chiami? Katie Hirschel. Sei venuta altre volte, Katie? Scossi la testa. Mai? Stessa risposta. Vero, altrimenti me ne ricorderei. Come si chiama tua madre? Trasalii inorridita. Erano ben 10 giorni che non mi facevo sentire e di sicuro me l'avrebbe rinfacciato in eterno. Improvvisamente avvertii un gran peso. Rosalì, mormorai. Con cautela da scienziata, la veggente toccò la tazzina per verificare se il fondo si era raffreddato. Ancora un attimo, sentenziò. Mi piaceva che prendesse così seriamente il suo lavoro. Molto meno piacevole era sedere davanti a lei in muta attesa. Fofo, che nel frattempo si era stravaccato sul divano, sembrava fissare il pavimento. Lo sguardo mi cadde subito sul tappeto. Un pezzo di scarso valore, tessuto a macchina nei toni del grigio e del bordeaux. Per noia, dovendo pur fare qualcosa, cominciai a contare gli elementi del motivo floreale. Arrivata al numero complessivo, fui presa dallo sgomento. No, non poteva essere. Mi imposi di ritrovare la calma e rifeci il conto. Nessun errore, stesso risultato. Gli elementi decorativi del tappeto erano esattamente 22. I numeri a cifra ripetuta non portano mai niente di buono, davvero. Provate a farci caso e vedrete che ho ragione. I numeri primi sono fantastici, i migliori in assoluto, divisibili solo per se stessi e per uno. Sono fortissimi e vincono su tutti gli altri. I numeri a cifra ripetuta invece sono negativi, molto negativi.
Non potevo restare un secondo di più in un posto.

0: palazzo con 22 elementi decorativi sul tappeto. Al diavolo la lettura dei fondi di caffè. Con o senza fofo dovevo andarmene immediatamente. Stavo già allungando il braccio verso la borsa quando mi colse uno strano dubbio. Non essere precipitosa, guarda più attentamente, disse una voce dentro di me. Non potei ignorarla. Mi accorsi così che lungo il bordo quasi un quarto del motivo floreale si perdeva nelle frange. Forse non c'era bisogno di scappare a gambe levate. 21 e tre quarti era senz'altro meglio di 22. Mentre sedevo in preda al dubbio, stringendo a me la borsa, sentii la veggente pronunciare il mio nome in tono solenne. Katie Hirschel. La tazzina era stata giudicata sufficientemente fredda e quindi ribaltata. Per un bel po' la donna studiò le figure create dal fondo di caffè. E io ne approfittai per studiare lei, tentando di dimenticare l'infausto numero di fiori del tappeto. Alla fine corrugò la fronte, contrasse il volto in una smorfia e mi guardò perplessa. Questi fondi non si possono leggere, dichiarò tenendo la tazzina con la punta delle dita come fosse la cosa più disgustosa del mondo. Cioè? Non si possono leggere. Dopo aver posato la tazzina rovesciata sul piattino, spinse tutto nell'angolo più lontano del tavolo. Cosa intende? La donna non rispose. Lanciai un'occhiata interrogativa in direzione di Fofo, che negli ultimi mesi aveva consultato diverse chiaroveggenti e indovine. Ha visto qualcosa di brutto, mi spiegò a testa bassa. Qualcosa di brutto, tipo? Come faccio a saperlo? Replicò irritato. Mi rivolsi nuovamente alla donna. Per favore, mi dica cosa ha visto. Sembrava davvero turbata. Forse stava solo recitando, ma in questo caso avrebbe dovuto avere una fila di registi davanti alla porta. Era bravissima. Allora? La sollecitai in tono aspro, senza ottenere reazione. Possibile che avesse perso la voce come un usignolo dopo una buffata di more? Nella tazzina aveva forse visto le mie fantasie sessuali? No, ipotesi improbabile. Non avrà mica visto un morto. Dalla sua faccia capii subito di aver sbagliato espressione. Voglio dire, un corpo. Cos'altro potevano mostrare i fondi di una libraia che vende solo gialli e ne divora almeno un paio alla settimana? Angioletti biondi che giocano su un prato con palloncini a forma di cuore? Che tipo di corpo? Giovane, vecchio, uomo, donna? Questo me lo può dire, no? Una giovane donna, molto bella. Parlava come se stesse per esalare l'ultimo respiro. Quando morirà? La veggente buttò indietro la testa e si socchiuse la bocca portandosi la mano al petto. Faceva impressione. Distinto la afferrai per un braccio. Cos'ha? Si sente male? Con la mano premuta sul cuore e il respiro affannoso, lei chiamò di nuovo. Fofo era già scattato in piedi, ma fui io a prendere l'iniziativa. Signorina Urie! Gridai. Che c'è? La ragazza arrivò fregandosi le mani bagnate, vide la madre e si precipitò in suo soccorso. Ha bisogno della sua medicina. Di qualunque cosa si trattasse, la donna sembrò riprendersi non appena ingoiata la pillola. Effetto placebo, senza dubbio. Nessun farmaco agiva così in fretta. Per oggi basta, disse alla figlia, ignorando completamente a me e Fofo. Cercai di non prendermela. E il mio amico? Sapevo quanto ci tenesse, da giorni non aspettava altro che questo appuntamento. È ovvio che dovrà tornare un'altra volta, rispose la giovane Urie. Dai, mamma, vieni a stenderti sul divano. Per aiutarla le offrì il braccio. Avrei potuto fare la stessa cosa, ma non osai. Rassegnato al suo destino, Fofo ripeté. Torneremo un'altra volta. Io no, esclamai prontamente. Non era il caso di specificare, ma più che altro non avevo voglia di mostrare ancora le calze alle padrone di casa. Avevo già dato sufficiente scandalo, come minimo ne avrebbero parlato per i successivi 2 o 3 giorni. Andiamo. Ci rinfilammo le scarpe e scendemmo per la stessa scala con la ringhiera che oscillava paurosamente. Perlomeno non dovevamo più preoccuparci di essere tra le vittime in caso di terremoto. Vedete, sono bravissima nel trovare il lato positivo in ogni situazione. Raggiunta la strada, feci un respiro profondo. Devo essere sincera, entrare in contatto con certa gente anche in modo marginale è sempre un'esperienza estenuante per me. Scale sbilenche, trilocali ingombri con immagini kitsch del Kabbalah, credenze in legno di pino, divani letto e tende lunghissime, tutte cose che mi uccidono. E non parliamo di quel tappeto fatto a macchina. Avrei dovuto lasciare l'appartamento subito dopo aver contato i fiori. Questa visita non poteva portare niente di buono, poco ma sicuro. Beviamo qualcosa. Mi serviva un po' di aria fresca. Ordinammo due tè e restammo in silenzio. In momenti simili sento il forte bisogno di una sigaretta. Immagino di accendermene una, di portarla alle labbra e di inspirare a fondo per poi espellere voluttuosamente, guardando il fumo che si disperde nel vento. E come fumo, anch'io mi sollevo in aria, improvvisamente libera dalla forza di gravità, e volo via per posarmi sui rami. Nessuna sigaretta ha questo potere, ma ogni volta devo fare uno sforzo per ricordarmelo. In effetti una sigaretta non risolve niente. Non ci si stacca da terra né ci libera dalla banalità della vita. Torneremo un altro giorno, disse Fofo. Certo, già che c'eri potevi fissare un nuovo appuntamento, replicai beffarda. Non che avessi davvero voglia di fare dell'ironia. Sotto sotto la reazione della veggente mi aveva colpito. Vorrei sapere chi morirà. Lascia perdere, secondo me in quella tazzina hai visto il personaggio di un tuo libro. Non conosciamo nessuna donna giovane e bella che potrebbe morire. Beh, conoscevamo Pelin, che era piuttosto giovane. Non l'avrei definita proprio una bellezza, ma questo non bastava a tranquillizzarmi. In fondo, molti considerano belle anche le donne alte e scarne. D'altra parte, nel giallo di cui avevo già divorato un centinaio di pagine e che non vedevo l'ora di riprendere in mano, la vittima aveva 25 anni ed era bellissima, almeno secondo la descrizione dell'autore. Ida Smith, così si chiamava. Il suo giovane corpo senza vita veniva trovato nella vasca da bagno di una lussuosa residenza videosorvegliata e superprotetta. Doveva essere lei la morta apparsa nella tazzina. Una volta rincasata, afferrai il mio romanzo e mi rannicchiai sul divano. Volevo solo dimenticare quello che era successo a casa della veggente. Impresa impossibile. Sopra ogni parola vedevo il volto sorridente di Pelin. Alla terza pagina mi arresi e andai in cucina a cercare qualcosa da pulire. Ad esempio una bella pentola incrostata che si facesse grattare con fervore. Niente. Brillavano perfino i vetri delle finestre. Quando era passata Fatima? Il giorno prima? Sì, soltanto il giorno prima, dovevo immaginarlo. Quando mi prende la smania di pulire, scopro invariabilmente che Fatma ha appena tirato tutto al lustro. Ironia della sorte. Potevo distrarmi con un po' di shopping. Qualcosa da comprare si trova sempre, e questo da un certo punto di vista è un bel problema. Per un vestito di seta che non so nemmeno quando e come metterò, sono capacissima di indebitarmi fino al collo, con la conseguenza di dover poi pagare faticosamente a rate. No, grazie. Meglio andare in libreria. Non ero entusiasta al pensiero di trascorrere lì il mio pomeriggio libero, ma almeno avrei potuto tenere d'occhio Pelin e controllare l'ansia nel modo più sicuro per le mie finanze. Mi fermai in un locale di Piazza Galata e ordinai un caffè poco zuccherato. Tutta un'altra cosa rispetto a quello bevuto in mattinata. La giusta quantità di caffè, la giusta quantità di zucchero, un vero piacere per il palato. Lo interpretai come un buon segno. Su due piedi decisi di andare a Maiorca da mia madre. I biglietti aerei non erano più così cari e senza dubbio sull'isola faceva già caldo. Avrei prenotato il volo e poi informato la diretta interessata, in modo da toglierle la possibilità di farmi una ramanzina. Che bella idea! Raggiunta la libreria, sbirciai attraverso la vetrina. Un cliente passava in rassegna i libri negli scaffali, leggendo a testa inclinata i dorsi. Un altro, sulla mia sedia a dondolo, sfogliava una specie di mattone. Al computer era seduto Fofo. Chissà perché. Ebbi la certezza immediata che fosse impegnato in qualche attività superflua. Di sicuro non stava controllando le giacenze. Notando l'assenza di Pelin, corrugai la fronte e cercai di trovare una spiegazione. Probabilmente era andata a mangiare qualcosa, o magari stava prendendo un libro dal magazzino. Varcai la porta e subito tre paia d'occhi si fissarono su di me. Salutai con un cenno. Anche se non è una biblioteca, nel mio negozio parlano tutti a voce bassa, in segno di rispetto verso i libri, forse. In un sussurro chiesi quindi a Fofo: «Dov'è Pelin?» «Da una sua amica. È svenuta mentre era in giro e l'hanno portata in ospedale.»
1: Stai scherzando, vero?
0: «No. Pelin è stata avvisata per telefono ed è corsa via.»
1: A volte mi lascia davvero senza parole.
0: Non capisco se è stupido o solo ingenuo.
1: Sempre che ci sia una differenza fra le due cose. Caro Fofo, replicai sforzandomi di non aggredirlo.
0: Non hai pensato alla lettura dei fondi di stamattina? Perché non mi hai chiamato? La persona di cui ci ha parlato la veggente deve essere una tua amica o qualcuno che conosci. Non vorrei preoccuparti per tutte le donne che perdono i sensi a Istanbul. Avrebbe senz'altro proseguito su questa linea se non l'avessi interrotto con un gesto stizzito. Ci mancava solo che litigassimo in negozio di fronte ai clienti. Gli puntai contro l'indice con aria minacciosa e ordinai: «Stai qui!» «Come se potessi scegliere», fece lui. «E smettila di consultare i tarocchi online.» Mentre uscivo, lo sentii borbottare qualcosa, ma non gli prestai ascolto. Con certe persone basta davvero poco per provare istinti omicidi della peggior specie. Tornando verso Piazza Galata, chiamai Pelin. Un paio di squilli, poi il segnale di occupato. Al secondo tentativo, una voce registrata mi informò che dovevo riprovare più tardi. L'utente non era al momento raggiungibile. Si erano messi d'accordo tutti quanti per farmi impazzire? Se avessi voluto preoccuparmi a vita per qualcun altro, avrei messo al mondo dei figli come tutti. Se non altro, sarebbe stata una mia scelta. Telefonai a Fofo e gli chiesi in quale ospedale era andata Pelin. Taskim.

0: Avete ascoltato un estratto da Tango a Istanbul di Esmahan Haykol. Traduzione di Emanuela Cervini, Sellerio Editore Palermo 2014. Letto da Giulia Martin.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: La dolce rivoluzione di Pepe Mujica di Emiliano Guanella. José Alberto Mujica Cordano, conosciuto pubblicamente come Pepe Mujica, fu presidente dell'Uruguay dal 1 marzo 2010 al 1 marzo 2015. Con un passato da guerrigliero nei Tupamaros ai tempi della dittatura, fu eletto deputato, senatore e tra il 2005 e il 2008 fu ministro dell'allevamento, agricoltura e pesca. Fu leader del Movimento di Partecipazione Popolare, MPP, raggruppamento maggioritario del Fronte Ampio, fino alle sue dimissioni avvenute il 24 maggio 2009. Il 30 novembre 2009 vinse le elezioni presidenziali, battendo al ballottaggio Luis Alberto Lacalle. Dal 2005, dopo una lunga convivenza, si è sposato con la senatrice e storica leader del MPP, Lucia Topolansky. Mujica era noto per il suo stile di vita di volontaria semplicità e riceveva dallo Stato uruguaiano un assegno di 260.259 pesos, pari a 8.300 euro al mese per il suo lavoro alla guida del paese, ma ne donava circa il 90% a favore di organizzazioni non governative e a persone bisognose. «Non ho bisogno di tutti quei soldi. Io e Lucia stiamo bene nella mia casetta. Come potrei prendere tutti quei soldi quando c'è gente che non ha un tetto e che dorme in strada appena fuori il palazzo presidenziale?» Viveva in una piccola fattoria a Rincón del Cerro, alla periferia di Montevideo. Anche durante il suo mandato aveva rinunciato a vivere nel palazzo presidenziale. In riferimento alla piccola quota di stipendio che tratteneva per sé, più o meno 800 euro, che lo fece soprannominare anche il presidente più povero del mondo, Mujica dichiarò in un'intervista al quotidiano colombiano El Tiempo che tale quantità di denaro gli era sufficiente alla luce del fatto che molti suoi connazionali devono vivere con meno. La sua automobile era una Volkswagen Maggiolino del 1987, donatagli da alcuni amici, e che si era rifiutato di vendere nonostante offerte cospicue. Il 20 ottobre 2020, con le dimissioni dal Senato, ufficializzò il suo ritiro a vita privata. È deceduto il 13 maggio 2025 a 89 anni per un tumore all'esofago. Durante i suoi 5 anni di mandato, l'Uruguay legalizza l'aborto e si dota di una legge unica al mondo, dove lo Stato si fa responsabile della produzione e della distribuzione controllata della marijuana. Il 65% della popolazione è contraria, ma il governo ha i numeri in Parlamento e la fa approvare. Oggi più della metà della popolazione è favorevole. Non ha mai avuto paura di osare il pepe e così, dopo la presidenza, diventa non solo un punto di riferimento della sinistra, ma un'icona del movimento No Global. Amatissimo dai giovani, celebri i suoi discorsi e le sue interviste sul consumismo e sul capitalismo. La vita non è solo lavorare. Bisogna dedicare un buon tempo per le pazzie che ognuno di noi ha, perché sei vivo quando usi il tuo tempo per correre dietro a una passione, a qualcosa che ti dà davvero soddisfazione. E poi ancora, il vero valore delle cose non sta nel loro prezzo, ma nel tempo di lavoro che impieghiamo per poterle acquistare. La grande forza del lavoratore è il suo tempo. Non possiamo vivere correndo dietro ai miti del consumo, perché così facendo finiamo per ipotecare la nostra vita a rate infinite da pagare. La ricchezza complica la vita. Viviamo in un mondo nel quale si crede che colui che trionfa debba possedere tanto denaro, avere privilegi, una casa grande, maggiordomi, tanti servitori, vacanze extra lusso. Mentre io penso che questo modello vincente sia solo un modo idiota di complicarsi la vita. Penso che chi passa la sua vita ad accumulare ricchezza sia malato come un tossicodipendente. Andrebbe curato. Non sprecate la vita nel consumismo. Trovate il tempo di vivere per essere felici. La mia idea di felicità è soprattutto anticonsumistica. Hanno voluto convincerci che le cose non durano e ci spingono a cambiare ogni cosa il prima possibile. Sembra che siamo nati solo per consumare e, se non possiamo più farlo, soffriamo la povertà. Ma nella vita è più importante il tempo che possiamo dedicare a ciò che ci piace, ai nostri affetti, alla nostra libertà, e non quello in cui siamo costretti a guadagnare sempre di più per consumare sempre di più. Non faccio nessuna apologia della povertà, ma soltanto della sobrietà. L'anno scorso ha annunciato la malattia ormai incurabile, il tumore che avanzava senza lasciare speranze. Questo guerriero è arrivato alla fine di un lungo viaggio. Sono stanco e malato. Lasciatemi andare via in pace. Da allora c'è stato un pellegrinaggio di leader della sinistra che sono andati a salutarlo. Il presidente colombiano Gustavo Petro, anche lui guerrigliero in gioventù, il socialista cileno Gabriel Boric, fra i suoi preferiti. L'incontro più commovente con Lula da Silva, che gli diede l'ordine al merito di Rio Branco, la più alta onorificenza del Brasile. Caro amico, io non sono uomo di premi e riconoscimenti, ma accetto questa medaglia in nome di tanta strada fatta insieme. Lula lo abbracciò e gli diede un bacio in testa. Sapevo, ha spiegato, che quella era l'ultima volta che l'avrei visto. Di tutti gli uomini politici e i presidenti che ho incontrato, Pepe è stato il più grande, il più integro, il più ispiratore. La carne se ne va, ma sono convinto che le sue idee resteranno per molto tempo ancora. L'eredità di Mujica sta proprio nell'esempio di vita. Anche gli avversari riconoscono questo, mai sfiorato da uno scandalo, e non è un caso che l'Uruguay sia il paese meno corrotto di un continente dove la polizia va al pari passo sempre con il malaffare. Il corteo funebre del Pepe deve essere accessibile a tutti. Il popolo deve poterlo salutare da ogni angolo dell'Uruguay. Queste le disposizioni date alle autorità da Lucia Topolansky, la compagna di tutta una vita, una coppia inseparabile, la politica e l'impegno civile come perno e il rifugio sacro della Chacra, la piccola casa di campagna fuori Montevideo che non hanno mai lasciato. Nel suo profilo ufficiale da Presidente della Repubblica, alla voce professione, Mujica mise contadino. In realtà quello che gli piaceva di più erano i fiori e li ha coltivati fino alla fine nel vivaio che aveva a fianco dell'orto e delle galline. La sua vita è un film e sono diverse le opere cinematografiche a lui dedicate, dal documentario con Emil Kusturica al bellissimo lungometraggio Una notte di 12 anni che racconta l'esperienza del carcere, delle torture e dell'isolamento sotto la dittatura. Il regime militare lo incarcerò, ma non ebbe il coraggio di ucciderlo. La sua figura ne uscì ingigantita. Col ritorno della democrazia, Mujica scelse la via della convivenza pacifica. Nella sua mente non esisteva la voglia di vendetta. In un'intervista del 2016 spiegò che la democrazia era il bene più prezioso e che il tempo è galantuomo e sana le ferite. Bisogna andare avanti, consolidare le istituzioni. La violenza genera solo violenza. Lo hanno definito per questo il Nelson Mandela del Sud America e bisogna dire che anche grazie a lui se il più piccolo paese della regione è oggi un esempio di convivenza tra le parti.

La base fondamentale è rappresentata da uno scritto di Eugene Hill Byrne e intitolato Medicine in the Roman Army e dalle integrazioni apportate grazie al contributo fornito nel 1856 da James Young Simpson, padre dell'anestesia moderna. È interessante notare come lo Stato romano abbia trascurato fino al tempo di Augusto una parte così importante di ogni sistema militare ben sviluppato. Le informazioni che possiamo ricavare dagli scrittori antichi non sono sufficienti a coprire in modo adeguato il periodo che va dalla fondazione della città alla meravigliosa civiltà dell'epoca augustea. Questo dato porta a concludere che gli uomini fossero autonomi e che in caso di necessità fossero in grado di aiutarsi l'uno con l'altro. All'inizio era questo il primo e unico tipo di soccorso, in grado di sopravvivere anche dopo lo sviluppo di pratiche più regolari. Presso qualsiasi popolazione primitiva e dedita alla guerra, i soldati devono essere in grado di curare le loro stesse ferite. In questo modo, essi sono in grado di acquisire abbastanza velocemente i principi generali della chirurgia. I soldati romani erano equipaggiati per le emergenze con delle bende. Sappiamo anche che, almeno in un caso, non avendo intenzione di combattere, alcuni di loro utilizzarono quelle stesse bende su artigiani per simulare le ferite. Non ci è dato però sapere se fosse già presente o meno un corpo di soldati deputato alla cura dei feriti. Dionigi ci dice che i soldati non più in grado di combattere tornavano nelle retrovie. Un uso in voga anche al tempo di Cesare, il quale riporta un momento critico in cui ai feriti non fu permesso di ritirarsi nelle retrovie per riposare e ricevere le cure necessarie. Le grandi abitazioni situate a Roma e dintorni erano preparate a ospitare i soldati feriti. Il console Marco Fabio, dopo una cruenta battaglia con gli Etruschi nel 437 a.C., divise i feriti tra le famiglie dei patrizi. A ricevere il numero maggiore di feriti fu proprio la famiglia dei Fabii e lo storico ci assicura che nessuno li trattò con maggiore premura di loro. Nelle province la tradizione di alloggiare i soldati feriti presso le abitazioni civili fu seguita anche in tempi più recenti da Alessandro Severo. Non sappiamo in quale epoca i patrizi e le famiglie abbienti abbiano iniziato a mantenere nelle loro abitazioni molto popolate degli schiavi esperti nelle arti mediche, ma gli schiavi medici erano abbastanza comuni nel III secolo a.C. e probabilmente esistevano già da molto tempo prima. I soldati abbastanza fortunati da ricevere ricovero in queste abitazioni ottenevano senza dubbio le migliori cure mediche disponibili in quel periodo. Questa carenza del sistema romano divenne macroscopica dopo la battaglia di Sutri, quando morirono molti più soldati nei giorni seguenti per le ferite riportate rispetto a quanti ne fossero periti durante lo scontro. Ma è durante il periodo cesariano che troviamo le prime tracce di una cura sistematica dei feriti. Quando opportuno, Cesare rimandava la sua marcia al loro beneficio. Se le circostanze lo costringevano a lasciarli indietro, faceva costruire un campo o un forte che potesse ospitarli o li sistemava presso le abitazioni dei civili. I feriti erano trasportati al campo o nel villaggio con i carri e alcune volte gli ufficiali venivano portati con le lettighe. Sebbene Cesare che concesse ai medici i diritti civili che prima erano loro negati, non menzioni i medici nei suoi commentari, senza dubbio ne mantenne uno sul campo, dato che anche i suoi contemporanei, Catone Uticense e Pansa, avevano a loro disposizione dei liberti come medici. Nel libro Tusculane Disputationes, Cicerone si meraviglia dinanzi

gli incredibili lamenti delle reclute appena ferite, mentre invece i veterani cercano con calma un medico per bendare le ferite. I primi ufficiali medici sul campo di battaglia erano, allora, gli attendenti personali dei comandanti. Cicerone specifica che i loro servigi non erano destinati alla sola tenda del pretore, ma a tutte le truppe. La cura e la considerazione mostrata da Cesare nei confronti dei feriti conferma questa ipotesi. Per quanto si trattasse di un servizio non adatto a un intero esercito, la presenza di questo medico personale del comandante fu un passo in avanti perché aprì la strada alla creazione di medici dedicati al servizio delle truppe. La necessità di medici permanentemente al servizio dell'esercito divenne quindi sempre più evidente, tanto che con la riforma militare di Augusto furono introdotti medici per ogni tipo di divisione interna dell'esercito. Sono state trovate numerose iscrizioni che riportano i titoli Medicus Ordinarius, Medicus Legionis o Medicus Cohortis. Se qualche decennio fa la distinzione sembrava abbastanza semplice, per cui il Medicus Legionis era probabilmente sovraordinato al Medicus Cohortis, a sua volta superiore al Medicus Ordinarius, cui veniva attribuito da alcuni storici il grado di centurione, oggi c'è un discreto dibattito sull'effettivo significato di questi termini. Per alcuni, il Medicus Ordinarius veniva usato per distinguere il medico militare di carriera dai medici civili prestati all'esercito e che poi tornavano a svolgere o iniziare una lucrosa attività civile privata. Per altri, anche la definizione di Medicus Legionis andrebbe messa in discussione, visto che abbiamo alcuni esempi di Medicus Ordinarius Legionis a complicare il quadro. Il numero di medici assegnato a ciascuna coorte o legione non è mai stato determinato. I dati a nostra disposizione, infatti, non lo indicano. Ad ogni modo, l'organizzazione militare a partire da Augusto era così ben strutturata da lasciarci immaginare che il servizio medico fosse piuttosto efficiente. Non c'è motivo di immaginare poi che nell'esercito di quel periodo ci fosse un medico di rango superiore. Probabilmente ciascun medico era arruolato in una centuria, inquadrato tra i principales e aveva un numero prestabilito di soldati di cui prendersi cura. Sulla colonna di Traiano c'è una scena che mostra diversi soldati feriti nell'atto di ricevere cure mediche, uomini le cui vesti e i cui accessori non differiscono da quelli dei soldati sofferenti. Poiché il servizio medico era ben organizzato sotto Traiano, è probabile che si trattasse di medici cohortis o legionis, intenti a somministrare le cure necessarie ai commilitoni. I compiti dei medici romani comprendevano sia le cure sul campo, sia quelle nei confronti di malati e feriti del campo. Le due flotte, posizionate da Augusto a Messina e Ravenna, per la difesa costiera, avevano dei loro medici. Forse ce n'era uno per ciascuna trireme, mentre vascelli di maggiori dimensioni potevano imbarcarne anche di più. Tornando sulla terraferma, le tende adibite ai feriti esistevano già nella tarda Repubblica. Fu de facto il primo passo verso la creazione dei valetudinaria, ossia gli ospedali da campo. Nell'accampamento temporaneo, il valetudinarium era composto da un gruppo di tende riservate ai soldati gravemente feriti. Non c'è dubbio invece che quelli feriti in modo lieve potessero rimanere nelle loro tende. Nelle descrizioni degli accampamenti romani non troviamo menzionati i valetudinaria prima del regno di Traiano. Durante quest'ultimo periodo invece, Igino Gromatico, Pseudo Igino, scrisse una descrizione tecnica ed elaborata di un accampamento temporaneo. È lui il primo a parlare di valetudinarium del campo e ci dice che questo veniva posizionato il più lontano possibile dal veterinarium,
e dalla fabbrica in modo che i feriti non fossero disturbati dai rumori. Un valetudinarium doveva essere in grado, solitamente, di ospitare circa 200 uomini ed era diretto dal Medicus Castrensis o Castrorum. Questi aveva un ruolo distinto da quello dei medici legionis o coortis, che invece operavano sul campo. L'amministrazione del valetudinarium era affidata agli optationes valetudinarii, mentre la supervisione generale rimaneva in capo al prefetto del campo. In un campo temporaneo, il valetudinarium era necessariamente costruito in modo semplice ed equipaggiato in modo minimale. Ma come la tenda riservata ai feriti ai tempi di Cicerone, fu il prototipo del valetudinarium, allo stesso modo il valetudinarium si sviluppò da un gruppo di tende dirette da un medico a ospedale da campo perfettamente equipaggiato. Nel 1893 le rovine di uno di questi furono scoperte su una strada militare romana nei pressi di Baden, in Svizzera, non distante dall'antica Vindonissa, la base delle legioni romane. Le rovine svelarono i resti di una imponente facciata, un portico colonnato e le tracce di muri che tracciavano il perimetro di almeno 14 stanze. Visto che furono trovati frammenti di legno, è probabile che le più ampie fossero divise in comparti minori. Furono scoperti numerosi strumenti chirurgici e diversi bauli contenenti medicinali così ben conservati da renderne possibile l'identificazione. Si pensa che la struttura risalga al II secolo. L'esistenza di un edificio del genere così ben equipaggiato indica a che livello fosse arrivato il servizio medico militare romano. In effetti non sarebbe stato possibile per lo Stato romano fare più di questo per i propri soldati sofferenti. Il clima salubre di Baden, la vicinanza alle terme, l'eccellente dotazione dell'edificio, tutto combinato per renderlo un monumento al servizio medico dell'esercito romano. Il rapido sviluppo durante l'impero fu ampiamente dovuto al senso di opportunità e di economia, ma anche alla vicinanza dei grandi comandanti e degli imperatori ai loro uomini. Germanico e Tiberio visitavano e incoraggiavano gli ammalati. Plinio esalta Traiano per la sua compassione. Dione Cassio ci dice addirittura che Traiano strappò le proprie vesti perché fossero utilizzate come bende quando non c'era nient'altro disponibile. Adriano fu più o meno allo stesso livello, visto che visitava i soldati in sui hospices. Alessandro Severo era solito fare delle visite alle tende dei feriti, compresi quelli inquadrati nei ranghi più bassi. Quando era consigliabile, metteva i malati nelle case delle vicinanze e ricompensava i proprietari per il fastidio e le spese, sia quando i soldati si rimettevano, sia in caso contrario. Aureliano, da tribuno, vietò ai medici dell'esercito di ricevere soldi dai soldati, in modo da assicurare lo stesso livello di attenzione da parte dei primi verso tutti coloro i quali necessitassero cure. Delle capacità e conoscenze di questi medici non sappiamo molto. La varietà e la natura degli strumenti chirurgici scoperti negli scavi indicano una buona conoscenza della chirurgia. Galeno, ad ogni modo, il più grande medico romano, nonché medico personale di Marco Aurelio e molto più preparato dei medici dei suoi tempi, criticava proprio questi ultimi per la loro ignoranza in materia di anatomia. Gli studiosi moderni concordano sul fatto che le conoscenze anatomiche di Galeno fossero molto limitate e inesatte. Coloro con i quali se l'era presa, però, dovevano essere messi ancora peggio, visto che le sue critiche non sembravano dettate dalla gelosia professionale. Nel complesso, la conoscenza medica del tempo era poco più che rudimentale. Le tecniche chirurgiche erano invece molto più avanzate, specie nell'esercito, dove l'applicazione pratica permetteva un più facile progresso. Il genio romano per l'organizzazione ci porta quindi a credere
che l'evoluzione dei meccanismi del sistema sanitario militare avesse superato la conoscenza stessa della medicina.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La libertà significa responsabilità. Ecco perché molti la temono. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal sito web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF.it, una grotta sotto il mare della tranquillità. Un gruppo di scienziati guidati dall'Università di Trento ha fatto una scoperta che segna un'importante svolta nella conoscenza della Luna, di Giuseppe Fiasconaro. La superficie del nostro satellite naturale è ricoperta da milioni di crateri, ma ospita anche centinaia di cavità chiamate pozzi, pits in inglese, alcune di esse chiamate dagli addetti ai lavori skylights, in italiano lucernari. Sono grosse buche che si pensa siano state prodotte dal crollo del tetto di tubi di lava lunari. Si tratta di condotti cavi che si ipotizza si siano formati miliardi di anni fa, quando la Luna era ancora geologicamente attiva, in seguito a eruzioni vulcaniche e allo scorrere dei flussi di lava. Larghi diversi metri e lunghi decine di chilometri, simili condotti si possono trovare sulla Terra e anche nel sottosuolo di Marte. Sulla Luna la loro presenza è stata a lungo teorizzata. Adesso, grazie a una ricerca guidata dall'Università di Trento, è arrivata la conferma. Sotto la superficie del nostro satellite naturale c'è un tunnel lavico. Utilizzando i dati della missione LRO della NASA, è stato infatti possibile dimostrare per la prima volta l'esistenza nel sottosuolo lunare di un tunnel lavico. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Queste caverne sono state teorizzate per oltre 50 anni, dice Lorenzo Bruzzone dell'Università di Trento, coautore dello studio. Ora, per la prima volta, ne dimostriamo l'esistenza. La scoperta del condotto lunare sotterraneo è stata possibile grazie ai dati ottenuti da LRO, il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA, e in particolare grazie alle immagini radar che lo strumento Mini-RF, Miniature Radio Frequency, a bordo dell'orbiter, ha acquisito di un pozzo situato all'interno del Mare della Tranquillità, un'ampia pianura basaltica presente nel lato visibile del nostro satellite. Passando a setaccio i dati di questa cavità, la più profonda oggi nota sulla Luna, i ricercatori subito notano qualcosa di strano, un aumento della luminosità radar sul lato ovest del pozzo. Si tratta di un forte indizio della presenza di tali condotti. La conferma arriva grazie alle simulazioni. Dando in pasto a un codice i dati radar, i ricercatori hanno ottenuto un modello tridimensionale che, coerentemente con le osservazioni, suggerisce l'esistenza di un condotto che si espande nel sottosuolo dal lato ovest del pozzo. I ricercatori stimano che il condotto si trovi a una profondità di circa 130-120 metri, che sia lungo dai 30 agli 80 metri e largo circa 45. I risultati suggeriscono inoltre che il condotto sia leggermente inclinato, con una pendenza massima di 45 gradi. Lo studio in questione, che ha coinvolto anche ricercatori dell'Università di Padova e dell'Aventa Geographic Exploration Apps, che hanno contribuito alle analisi geologiche e alla modellazione del condotto individuato, ha notevoli implicazioni scientifiche per lo sviluppo delle future missioni di esplorazione umana della Luna. In quanto ad abitabilità, il nostro satellite naturale non è il luogo ideale dove vivere per fare ricerca scientifica. Le temperature superficiali sul suo lato illuminato possono raggiungere 127 gradi, mentre quelle sul lato in ombra possono scendere fino a 173 gradi. Neanche a luce incidente è messo meglio. Le radiazioni cosmiche e solari possono essere fino a 150 volte più potenti di quelle che sperimentiamo sulla Terra e la minaccia di impatto di meteoriti è costante. Tutte insieme, queste condizioni determinano la necessità di individuare siti sicuri per la costruzione di future infrastrutture di ricerca in grado di sostenere un'esplorazione prolungata della Luna. Condotti di lava come quello individuato in questo studio potrebbero rappresentare una soluzione al problema. Questa scoperta suggerisce che il pozzo nel Mare della Tranquillità sia un sito promettente per una futura base lunare, concludono i ricercatori. Offrendo un riparo dal duro ambiente della superficie del nostro satellite, potrebbe favorire l'esplorazione umana a lungo termine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva all'Ario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sull'Ario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di 2 millenni, quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune are pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'undicesimo secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di Tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo, in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista, da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero, e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il Giudizio Universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo

0: estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudine e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente degli University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci, e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da Cuore con la Q a Cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa, che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito, punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli invece lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronarie o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione su

0: La lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci, in attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che nelle prime fasi degli studi hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti, aiuta a pensare meglio, dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio. Quel dialogo interiore, a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza? Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche? Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto BEC di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François-Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulle scienze cognitive del cervello dell'Università di Marseille, in Essere intelligenti è una malattia? E in Audi 2013. In questi casi attiviamo gli stessi meccanismi psichici del linguaggio vero e proprio. Le frasi preparate mentalmente vengono inviate nelle aree motorie e premotorie che controllano i nostri gesti, in particolare l'articolazione e la scrittura, prosegue lo studioso. Del resto, osservando con la risonanza magnetica un cervello che parla tra sé a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, l'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci: «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta!» L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolkos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale c'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona, «Dai, metticela tutta», rispetto alla prima, «Adesso ce la metto tutta», ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010 pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, a 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore, spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhaug della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che, nella realtà, non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia? Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi, può dipendere da allucinazioni visive o uditive riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici. Dice Antonella Montano, questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso, chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca: è impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità. Con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muove chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne, attraverso il cordino al quale era assicurato, l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato cavernone dei monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie, e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana, che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Matarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri, che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. Matarrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima grotta bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli? Tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. ma Terrese da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Settima puntata. L'universo oscuro.

Per millenni l'uomo ha osservato il cielo potendo fare affidamento solo sui suoi occhi. Anche i primi strumenti, a partire dal cannocchiale di Galileo fino ai telescopi di Mount Wilson e di Mount Palomar, erano in grado di rivelare solo la componente della radiazione elettromagnetica che chiamiamo luce. Ma come abbiamo già visto, la luce copre una minuscola parte della gamma di radiazioni elettromagnetiche, che definiamo spettro elettromagnetico, che si estende dai raggi gamma e raggi X fino alle onde radio. I moderni strumenti sono in grado di rilevare, oltre alla luce visibile, le onde radio, campo della radioastronomia, l'infrarosso o radiazione termica, i raggi gamma ed i raggi X. Fino all'inizio degli anni 60 del secolo scorso, si pensava che l'universo fosse interamente composto da ciò che potevamo vedere, cioè dalla stessa materia di cui sono fatte le stelle, i pianeti e gli esseri viventi. Materia i cui elementi di base sono protoni, neutroni ed elettroni, organizzati in modo da formare gli elementi chimici conosciuti. Lo sviluppo della teoria del Big Bang indicava che l'universo, e con esso lo spazio e il tempo, aveva avuto origine con un'esplosione di energia, anche se il termine esplosione non è del tutto corretto, perché non esisteva uno spazio al cui interno qualcosa potesse esplodere. La discussione verteva sul destino dell'universo. L'espansione sarebbe continuata all'infinito o dopo che questa si fosse fermata, l'universo sarebbe collassato su se stesso? Ma due astronomi americani, Vera Rubin e Kent Ford, che studiavano il modo di ricavare la massa di diverse galassie, misurandone la velocità di rotazione, scoprirono che qualcosa non tornava. Le velocità da essi trovate indicavano che ci doveva essere molta più massa di quella stimata in base alle sorgenti luminose. Ma di cosa si trattava? Avevano scoperto la materia oscura, una forma di materia che non emette radiazione di alcun genere e che si manifesta solo tramite i suoi effetti gravitazionali. Bisogna dire subito che il termine oscura per questa nuova forma di materia non indica solo il fatto che non emette luce, ma anche che fino ad oggi non si ha la minima idea di cosa sia. Allo stesso modo, nel 1998 due gruppi di ricerca indipendenti stavano svolgendo ricerche per determinare quale sarebbe stato il destino ultimo dell'universo. A questo scopo stavano studiando delle supernove, stelle che al termine della loro vita esplodono spargendo nello spazio i loro detriti. Ebbene, il risultato del loro studio fu che l'espansione dell'universo non solo non stava rallentando, ma addirittura accelerava. Gli studiosi attribuirono questo comportamento ad una energia oscura, non ancora identificata. Anche in questo caso il termine oscura rispecchia la nostra ignoranza. Oggi è noto che la materia ordinaria, quella di cui siamo fatti anche noi, rappresenta solo il 5% del totale energetico dell'universo. Un altro 25% è dato dalla materia oscura e ben il 70% dall'energia oscura. Più che evidente quanto sia profonda la nostra ignoranza. Vediamo ora qualche dettaglio su come si è arrivati alla scoperta di questo lato oscuro dell'universo e quali ipotesi si fanno sulla natura di materia ed energia oscure. Per quanto riguarda la materia oscura, dobbiamo fare un passo indietro, partendo dalla legge di gravitazione formulata da Isaac Newton. Questa legge ci dice che la mutua attrazione gravitazionale tra due corpi è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e ad una costante, cioè un numero chiamato comunemente G, ed inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Capiamo subito che la mutua attrazione diminuisce molto velocemente quanto più i due corpi sono distanti.
La legge di gravitazione universale ci porta a dedurre, trascuriamo qui i passaggi matematici, seppur molto semplici, che la velocità con cui un corpo orbita intorno ad una massa centrale, ad esempio un pianeta intorno al Sole, è direttamente proporzionale alla massa centrale ed inversamente proporzionale alla distanza da essa. Ad esempio, se spostassimo Giove sull'orbita di Marte, esso si muoverebbe intorno al Sole alla stessa velocità con cui attualmente si muove Marte. Marte si sposta nel cielo più lentamente di quanto non faccia la Terra, poco più di 24 km al secondo contro circa 30 km al secondo. Per questo motivo a volte la Terra supera Marte, e la sensazione che si ha osservando il pianeta rosso è che questo stia tornando indietro. Gli antichi ritenevano che le stelle fossero fisse sulla volta del cielo. Per questo motivo chiamarono i corpi che presentavano lo stesso comportamento di Marte pianeti, termine derivato dal greco antico e che significa vagabondi. Conoscendo la massa della Terra e la sua distanza dal Sole, si è potuto stabilire che quest'ultimo ha una massa pari a 333.000 volte quella della Terra. È stato quindi possibile pesare il Sole con il solo aiuto della matematica. Ma come abbiamo detto più sopra, i due astronomi americani, Rubin e Kent, volevano determinare la massa delle galassie e la loro velocità di rotazione. Ma come si può fare? La massa della Via Lattea o di qualsiasi altra galassia può essere ricavata con lo stesso metodo utilizzato per calcolare la massa del Sole, ovvero misurando la velocità delle stelle che orbitano intorno al centro della galassia stessa. Inoltre, se si considerano le velocità delle stelle a diverse distanze dal centro della galassia, ciò che si determina in realtà è la quantità di massa circondata dall'orbita di ogni stella. Bisogna ricordare che nel caso di una galassia non abbiamo un'unica massa al centro come nel caso di Sole e pianeti, ma una distribuzione di massa meno concentrata via via che ci si allontana dal centro. Misurare la velocità orbitale delle stelle comporta però una difficoltà. Mentre è possibile misurare la velocità orbitale di ciascun pianeta, perché il loro moto è evidente, nel caso delle stelle il loro moto è troppo lento per essere misurato semplicemente osservandolo. Bisogna tener conto che mentre l'orbita della Terra intorno al Sole ha un raggio di 150 milioni di chilometri, l'orbita del Sole intorno al nucleo della Via Lattea ha un raggio di 26.000 anni luce ed il Sole impiega circa 250 milioni di anni per fare un giro completo. L'ultima volta che il Sole si trovava nello stesso punto in cui si trova ora, sulla Terra dominavano i dinosauri. Per misurare la velocità delle stelle bisogna allora ricorrere all'effetto Doppler. Per cercare di spiegarlo in modo semplice, supponiamo che un tennista lanci delle palline ad un ritmo costante di una al secondo, imprimendo alle palline sempre la stessa velocità. Se il tennista rimane fermo, noi riceveremo, dall'altra parte del campo, una pallina al secondo. Ma se il tennista avanza verso di noi, riceveremo più di una pallina al secondo. Tante di più quanto più il tennista si muoverà velocemente. Analogamente, se una sorgente luminosa che emette sempre la stessa luce avanza verso di noi, riceveremo una luce la cui frequenza sembra aumentare, diventerà cioè più blu. Se la sorgente si allontana, riceveremo una luce di minor frequenza, cioè spostata verso il rosso. Conosciamo abbastanza bene le stelle, per cui misurando il colore della luce che riceviamo e confrontandolo con quello che la stella dovrebbe avere se fosse in quiete rispetto a noi, possiamo determinare la velocità alla quale la stella si sposta lungo la nostra linea di vista,
cioè la tanto agognata velocità orbitale della stella stessa, intorno al nucleo della galassia. Questo ci permette anche di calcolare la massa racchiusa dall'orbita della stella, ricorrendo alla stessa relazione con cui abbiamo calcolato la massa del Sole. Ricordiamo ancora che la velocità di rotazione di un corpo, ad esempio un pianeta, è tanto più grande quanto più è grande la massa centrale e che diminuisce all'aumentare della distanza da questa. La massa di una galassia è molto elevata nel nucleo, aumenta di poco allontanandoci da esso, per poi, alla periferia della galassia, aumentare in modo trascurabile. Rubin e Ford si aspettavano quindi che la velocità di rotazione delle stelle aumentasse fino ad una certa distanza dal nucleo, per poi diminuire drasticamente. È facile quindi immaginare la loro sorpresa quando si accorsero che la velocità di rotazione aumentava effettivamente come previsto, per poi rimanere quasi costante in modo del tutto inatteso. E questo risultato era confermato dopo lo studio di circa 60 galassie. Avevano scoperto l'esistenza di una forma di materia totalmente nuova e tuttora sconosciuta. In più, studi recenti hanno evidenziato che la massa totale di una galassia, Via Lattea compresa, è composta al 90% da materia oscura e solo

Einstein stabilisce che quella che comunemente si definisce forza gravitazionale non è una forza in senso stretto. Una massa distorce, incurvandolo, lo spazio-tempo nelle sue vicinanze. E quindi un corpo come un pianeta ruota intorno alla sua stella perché il movimento di rotazione non lo fa cadere sulla stella stessa. Allo stesso modo la luce di una stella, quando passa vicino al Sole, viene incurvata, per cui le stelle che vediamo sullo sfondo sembrano trovarsi in una posizione diversa da quella che ci è nota. Le previsioni di Einstein sono state comprovate da Sir Eddington nel 1919, misurando le posizioni apparenti di alcune stelle durante un'eclisse totale di Sole. Analogamente, quando una galassia lontana si trova allineata esattamente ad una galassia più vicina, che quindi ce ne impedisce la visuale, la luce proveniente dalla prima galassia viene deviata e sembra provenire da varie direzioni del cielo. Noi osserviamo quindi diverse immagini di uno stesso oggetto lontano, e sono queste immagini che vengono chiamate lenti gravitazionali, perché la galassia a noi più vicina si comporta proprio come una lente. Sempre in base alla relatività generale, è possibile, in funzione della deflessione subita dalla luce dell'oggetto lontano, calcolare la massa dell'oggetto deflettente. Ebbene, si è visto che la massa necessaria per causare le deflessioni che vediamo è di molto superiore a quella dell'oggetto deflettente che possiamo stimare in base alla sua luminosità. La massa in più è tutta dovuta alla materia oscura. Ma in cosa consiste la materia oscura? Di cosa è composta? Sono state avanzate numerose ipotesi al riguardo, che possiamo riassumere in due categorie: materia oscura fredda e materia oscura calda. Con il primo termine si intendono particelle che si muovono a velocità molto inferiori a quella della luce e che vengono chiamate collettivamente WIMP, acronimo che in lingua inglese significa particelle massive debolmente interagenti, cioè particelle dotate di grande massa e che risentono solo della forza gravitazionale. Il secondo termine ingloba particelle, come i neutrini, che si muovono a velocità molto vicine a quella della luce e che hanno massa molto piccola. Nessuna teoria è stata confermata dagli esperimenti, esperimenti cui partecipa anche l'Italia grazie ai laboratori nazionali del Gran Sasso, che si trovano all'interno della montagna in modo da proteggere le apparecchiature dagli effetti dei raggi cosmici. Abbiamo già detto che, oltre alla materia oscura, esiste nell'universo una componente di energia che, come scoperto nel 1998, fa accelerare l'espansione dell'universo. Anche di questa energia non conosciamo nulla, per cui anche questa viene definita oscura. Facciamo un passo indietro. Abbiamo già visto che l'universo si sta espandendo e che le galassie si allontanano l'una dall'altra tanto più velocemente quanto più sono distanti fra loro. Il destino ultimo dell'universo dipende dalla quantità di materia in esso contenuta. Se questa è superiore ad un determinato valore, l'espansione rallenterà, si fermerà e l'universo ripiegherà su se stesso in un grande collasso, Big Crunch in inglese, da cui potrebbe avere origine un nuovo Big Bang. Se la quantità di materia non sarà sufficiente, l'espansione continuerà in eterno e eventuali astronomi di un lontano futuro non vedranno più nulla al di là della Via Lattea. Oltre a cercare una misura sempre più precisa della massa totale dell'universo, gli astronomi cercavano anche di rispondere ad un'altra domanda. Il ritmo di espansione dell'universo

0: cambia nel tempo, non possiamo indagare il futuro, ma ricordiamo che quando osserviamo un oggetto lontano, non lo vediamo come si mostra nel momento in cui lo guardiamo, ma com'era al tempo in cui emise la luce che arriva ora ai nostri occhi. Di conseguenza possiamo ricostruire il passato. Per far ciò bisogna trovare un modo per misurare la distanza degli oggetti molto lontani da noi, oggetti di cui si conosca con assoluta precisione la luminosità intrinseca. Pensiamo a dei pescatori che in una notte senza luna non sanno a che distanza si trovano dalla costa. Intravedono tuttavia la luce familiare di un faro di cui conoscono la luminosità. Confrontando la sua luminosità apparente con quella intrinseca, riescono facilmente a dedurre la loro distanza dalla costa. Per il nostro scopo dobbiamo quindi cercare nell'universo un oggetto di cui si conosca con estrema precisione la luminosità intrinseca. Questo oggetto, o meglio questa classe di oggetti, sono le supernove di tipo 1A, immani esplosioni di grandi stelle giunte al termine della loro vita. Un grande vantaggio è dato dal fatto che queste supernove sono estremamente luminose, a volte più della galassia che le ospita, per cui sono visibili a grandi distanze e quindi anche lontane nel tempo. Di esse, così come della galassia che le ospita, è possibile misurare con i metodi tradizionali spostamento verso il rosso della luce emessa, anche la velocità di allontanamento. E grazie a queste informazioni è possibile valutare il ritmo dell'espansione dell'universo in epoche differenti. È facilmente immaginabile la sorpresa di due gruppi indipendenti di ricerca quando, nel 1998, si accorsero che l'espansione stava accelerando e che questa espansione era iniziata 4 miliardi di anni fa. Questa scoperta, che ha fruttato ai suoi autori il premio Nobel per la fisica, ha sconvolto tutte le precedenti elucubrazioni sul destino ultimo dell'universo. La sua espansione continuerà in eterno. Le galassie si allontaneranno sempre più velocemente l'una dall'altra fino ad uscire dall'orizzonte a noi visibile e quindi a scomparire. Ma cosa causa questa accelerazione dell'espansione? Si presume sia dovuta ad una forma di energia di cui non si sa nulla di preciso, per cui è stata chiamata energia oscura. Essa rimane costante anche mentre l'universo si espande, cioè la sua densità non diminuisce all'aumentare dello spazio disponibile, come succede invece per la materia. Anche prima della scoperta delle supernove vi erano indizi, seppur deboli, che qualcosa non tornava. In assenza di energia oscura, l'età dell'universo sarebbe di poco inferiore a 12 miliardi di anni, mentre in sua presenza l'età salirebbe a 13,8 miliardi di anni. Gli astronomi sono in grado di calcolare con grande precisione l'età di una stella. In alcuni ammassi globulari sono state individuate stelle di età pari a 12 miliardi di anni, stelle che sarebbero quindi più vecchie, cosa ovviamente assurda, dell'universo che le contiene se l'energia oscura non esistesse.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.
2: Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: 19, 6 e 5. I numeri di Marco Pantani, detto il Pirata. 19 vittorie da professionista tra il 1994 e il 2003. 6 i podi conquistati e 5 i riconoscimenti ricevuti durante la sua carriera. Marco Pantani nacque alle ore 11:45 del 13 gennaio 1970 all'ospedale Buffalini di Cesena, nella casa in via Saffi a Cesenatico, di proprietà dei nonni Sotero e Delia, dove i Pantani rimasero fino al 1978. Ad aspettare mamma Tonina ed il pargoletto vi erano papà Paolo, la sorellina Manola di 15 mesi e naturalmente i nonni. L'infanzia di Marco si consumò all'insegna della curiosità. Voleva sapere, sognava ed aveva già definiti i contorni delle passioni. Imparò ad attingere la sua vivacità negli interessi più vari, spesso in alternativa alla scuola, dove non eccelleva, proprio perché non dedicava a libri e quaderni il meglio di se stesso. La pesca di nonno Sotero e la caccia di papà Paolo finirono così per formare una fetta consistente del suo mondo. Iniziò a praticare anche il calcio, ma capì ben presto che non era lo sport adatto a lui. Un giorno, osservando i coetanei del gruppo corse Fausto Coppi di Cesenatico, che si ritrovavano per gli allenamenti nel piazzale antistante l'appartamento che i Pantani avevano acquistato in via dei Mille, al vispo Marco venne la folgorazione. Usare sportivamente quel mezzo, fino ad allora solo un tema di gioco. Si unì una prima volta a quei ragazzini, usando la bici da donna, vecchia e pesante, che mamma Tonina utilizzava per andare al lavoro. La sua risposta, pur nelle differenze di strumento e di abitudine, fu ottima. Non fu staccato ed in salita finì per stare davanti. Aveva 11 anni. Con caratteristiche di scalatore puro e soprannominato il Pirata o anche Pantadattilo, appellativo attribuitogli dal giornalista Gianni Mura, è considerato uno dei ciclisti più forti in montagna di tutti i tempi, con grandi doti di fondo e di recupero, oltre che di scattista e discesista. Il primo successo fu quello delle case Castagnoli di Cesena, in un tracciato curiosamente pianeggiante, il 22 aprile 1984. Nell'agosto del 1992, tenendo fede ad un vecchio accordo informale preso con i dirigenti della Carrera Jeans, passò al professionismo nei ranghi della squadra diretta da Davide Boifava e capitanata da Claudio Chiappucci, detto El Diablo. Nel 1994 avvenne l'esplosione come ciclista professionista. Pantani arrivò al Giro d'Italia dopo aver affinato la preparazione al Giro del Trentino, nel quale aveva gareggiato alla pari con i migliori, piazzandosi ai piedi del podio nella classifica finale. Deciso a consacrarsi sulle montagne della Corsa Rosa, provò ad attaccare in più occasioni in salita, ottenendo la sua prima vittoria tra i professionisti il 4 giugno, in occasione della tappa dolomitica Lienz-Merano. Scattato in prossimità della vetta, si assicurò il successo con una discesa spericolata, impicchiata verso la cittadina Alto Atesina, compiuta imitando una posizione esasperata assunta qualche anno prima ai campionati del mondo di Chambéry dall'atleta russo Dmitry Konishev. Nel mese di luglio, dopo un iniziale tentennamento, Pantani si ritrovò a debuttare al Tour de France. Il corridore romagnolo, ribattezzato il Diavoletto dal direttore sportivo Giuseppe Martinelli e dalla critica, pagò inizialmente una maggior popolarità e quindi una marcatura più stretta da parte degli atleti in più in vista. Inoltre, una serie di sfortunate cadute nelle prime frazioni fu tra le cause del notevole ritardo accumulato inizialmente in graduatoria, circa un quarto d'ora da Indurain, e delle sue difficoltà a vincere almeno una tappa. Rimane storico durante l'incredibile scalata di Pantani il gesto di Penseck, superato a velocità doppia, che allarga le braccia in segno di disperazione.
1: Pantani, che ora sta riprendendo Penseck, è un gesto veramente incredibile, ha allargato le braccia, un gesto di sconforto, ma un gesto di grande realismo.
0: All'arrivo agli Champs-Élysées, Pantani fu infatti terzo, a oltre 7 minuti da Indurain, giunto alla quarta vittoria di fila al Tour, nonché secondo nella classifica scalatori. Si aggiudicò inoltre la maglia bianca, ambito riconoscimento per il miglior giovane della manifestazione. Nella primavera del 1995, uno scontro con un'automobile avvenuto durante un allenamento in strada lo costrinse in ospedale. La preparazione al Giro d'Italia divenne difficoltosa e infine impossibile. Saltato il principale obiettivo della stagione, Pantani risalì presto in sella alla bici con l'obiettivo di partecipare al Tour de France. Faticò molto a causa del riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio infortunato e dei tanti chilometri a cronometro previsti dal programma di quell'anno. Oltre a patire le cronometro, il romagnolo si dimostrò inizialmente non al meglio anche sulle Alpi, dove l'11 luglio, nella prima tappa di alta montagna, rimase sorpreso dell'attacco di Miguel Indurain e si limitò a salire dal proprio passo, transitando al traguardo quarto, staccato dallo spagnolo di oltre 2 primi e 30 secondi. Recuperò terreno in classifica all'indomani, riscattandosi sull'Alp d'Huez, dove conquistò la sua prima vittoria di 8 complessive in carriera al Tour de France. Partito a 13 km dal traguardo, staccò subito tutti i principali uomini di classifica e si lanciò all'inseguimento dei fuggitivi di giornata, che riprese uno ad uno, transitando, a differenza dell'anno precedente, primo all'arrivo, con 1 minuto e mezzo di vantaggio sugli inseguitori Miguel Indurain, Alex Zul e Bjorn Riis, rispettivamente primo, secondo e terzo della classifica generale. Proprio quando sembrava agli inizi di una sfavillante carriera, il 18 ottobre, nella discesa di Pino Torinese, fu investito assieme ad altri corridori da un fuoristrada che viaggiava in senso contrario, sulla sede di gara della Milano-Torino. Una corsa che, nei piani iniziali, Pantani non avrebbe nemmeno dovuto correre. Venne ricoverato al CTO del capoluogo piemontese, dove gli fu riscontrata una frattura di tibia e perone e paventato il serio rischio di perdere l'uso dell'arto o comunque di dover prematuramente interrompere l'attività agonistica. All'inizio della stagione 1997, il marchio Carrera non rinnovò la sponsorizzazione alla squadra del romagnolo, che così si sciolse dopo numerosi anni di attività. Marco Pantani si trasferì al Mercatone 1, piccolo team romagnolo, patrocinato da Romano Cenni e guidato da Luciano Pezzi, ex gregario di Fausto Coppi e direttore sportivo di Felice Gimondi. La squadra era stata pensata per lo più come una sorta di selezione dell'Emilia Romagna e costruita attorno al corridore di Cesenatico, per far bene nei grandi giri. Pantani vi ritrovò gran parte dei suoi compagni della carriera. Pur tra le perplessità di un ritorno alle gare quanto mai difficile, Pantani figurò positivamente nelle corse di inizio anno, presentandosi così con ambizioni di classifica al Giro d'Italia. Al Giro diede segnali positivi già sugli Appennini, dove limitò i danni a cronometro e fu terzo allo sprint nell'arrivo in quota della tappa del Monte Terminillo. Tuttavia, un nuovo incidente lo estromise prematuramente dalla corsa. Infatti, qualche giorno più tardi, nella tappa con partenza da Maddaloni e arrivo a Cava dei Tirreni, nella discesa del valico di Chiunzi, a poche decine di chilometri dal traguardo, finì coinvolto in una caduta di gruppo a causa di un gatto che tagliò la strada ai corridori, facendoli finire a velocità sostenuta contro le rocce della costiera amalfitana. Pantani riuscì a rientrare in gruppo e concludere la tappa grazie ai compagni di squadra, ma una volta in ospedale gli fu diagnosticata la lacerazione di un centimetro nelle fibre muscolari della coscia sinistra. Pantani abbandonò così la corsa. Anno 1998. Ai nastri di partenza del Giro d'Italia, il principale rivale del pirata era considerato Alex Zülle, passista esperto, nonché specialista delle gare a cronometro. Per evitare di attardarsi lungo le tappe di un percorso che poco esaltava le sue caratteristiche, Pantani decise di approcciare all'attacco qualsiasi gara presentasse delle minime variazioni altimetriche, in modo da arrivare sulle Alpi con distacchi più contenuti e gestibili rispetto alle precedenti esperienze nei grandi giri. Tuttavia, in assenza di pendenze rilevanti, i primi affondi si rivelarono spesso infruttuosi, quando non controproducenti. È il caso della salita dell'Argentario o dell'arrivo al lago Laceno, quando il pirata che aveva tentato un allungo in compagnia della maglia rosa, Michele Bartoli, fu raggiunto e

0: generale. Decisiva si sarebbe rivelata la frazione di Plan di Montecampione, il 4 di giugno. Nell'occasione Pantani, con uno Zul ormai alla deriva, quel giorno lo svizzero perse più di mezz'ora, attaccò ripetutamente Tonkov, il russo che gli era rimasto a ruota nonostante i suoi continui scatti, finì per staccarsi a 2 chilometri dall'arrivo, accusando al traguardo un passivo di circa un minuto. Con un'ottima prova nella cronometro finale Mendrisio-Lugano, nella quale corse il terzo posto, Pantani mantenne la maglia rosa e concluse il suo primo vittorioso Giro d'Italia, portando a casa anche la maglia verde dedicata ai migliori scalatori. Deciso inizialmente a non partecipare al Tour de France e godersi il successo del Giro, Pantani cambiò repentinamente idea 2 settimane dall'inizio della corsa, quando venne a mancare Luciano Pezzi, suo mentore e direttore sportivo della Mercatone 1. Il corridore romagnolo, però, aveva interrotto totalmente gli allenamenti. Fu così che, presentandosi alla Grande Boucle, accumulò nelle prime 7 tappe un ritardo di quasi 5 minuti dalla maglia gialla, Jan Ulrich, che si era invece preparato in modo molto più sistematico. Con il passare dei giorni, però, Pantani recuperò la migliore condizione, dimezzando il suo svantaggio. Il pirata andò all'attacco da lontano, sul Col du Galibier, a circa 50 km dal traguardo, nonostante le difficili condizioni atmosferiche di pioggia e freddo gelido.
1: In prima posizione, eccolo là sulla sinistra, si è tolto la bandana, eccolo là sulla sinistra, bandana e occhiali via, vedete di grande al centro, Pantani sulla sinistra, attenzione, Pantani sulla sinistra. Lo si intravede, ma è già pronto per lo scatto decisivo.
0: Pantani arrivò al traguardo finale in solitaria, mentre Ulrich, mal alimentandosi e spossato dal freddo pungente, andò in crisi irreversibile, pagando quasi 9 minuti di svantaggio all'arrivo. Quel giorno Pantani non solo vinse la tappa, ma conquistò anche la prima maglia gialla della carriera. Ulrich, scivolato molto indietro in classifica generale, tentò di recuperare terreno sia nella tappa di Albertville, sia nella cronometro di Le Creusot. Ma Pantani lo controllò e riuscì a portare la maglia gialla fino alla fine, a dispetto dei numerosi scioperi di ciclisti, nati in reazione alla Affaire Festina, lo scandalo doping che sconvolse quella edizione della corsa e che rischiò di bloccarla prima dell'arrivo a Parigi. Con la conquista dell'edizione numero 85 della Grande Boucle, Pantani regalò all'Italia un trionfo al Tour che mancava da 33 anni. Ultima vittoria era stata quella del 1965 di Felice Gimondi. Per 16 anni sarebbe rimasto l'ultimo italiano ad aver vinto il Tour de France, fino al 2014, quando Vincenzo Nibali si aggiudicò la vittoria nella classifica generale. Nella stagione 1999, Pantani confermò le buone sensazioni nel Giro d'Italia, obiettivo primario della sua stagione. Diversamente dall'anno precedente, già sugli Appennini diede prova di notevole brillantezza, giungendo 4º al traguardo nella tappa del Monte Sirino e vincendo per distacco la frazione con arrivo al Gran Sasso d'Italia, nella quale conquistò la maglia rosa. In quell'occasione partì ai 2 chilometri dall'arrivo in condizioni così estreme, neve, freddo e strada ghiacciata, da rendere addirittura impossibile agli operatori Rai filmare la gran parte della tappa. Ivan Gotti fu l'unico a tentare di resistere inizialmente ai suoi attacchi, finendo comunque staccato. Le cose cambiarono per Pantani proprio il 5 giugno a Madonna di Campiglio. Alle ore 10:10 locali furono resi pubblici i risultati dei consueti controlli svolti dai medici della UCI in quella stessa mattinata sugli atleti di classifica.

specifica. Tali test riscontravano nel sangue di Pantani una concentrazione di globuli rossi superiore al consentito. Il valore di ematocrito, rilevato al romagnolo, era infatti del 51,8%, di poco superiore al margine di tolleranza dell'1% sul limite massimo consentito dai regolamenti, il 50%. Nell'occasione Pantani, pur non risultando positivo a un controllo antidoping, fu comunque legittimamente escluso dalla corsa a scopo precauzionale, in base ai regolamenti sportivi da poco tempo introdotti a tutela della salute dei corridori. La sospensione di 15 giorni causò l'esclusione immediata dalla corsa rosa. A questa notizia, la squadra del Pirata si ritirò in blocco dal giro. Collegamenti successivi del Pirata con le pratiche di doping risultarono invece da altre dichiarazioni. In particolare, Jesus Manzano, reo confesso, citò Pantani in un contesto in cui si segnalavano diverse pratiche scorrette di vari ciclisti di alto livello degli anni 90, nonché di organizzatori, tecnici e sponsor. D'altro canto, furono anche alimentati dei dubbi su di una eventuale congiura ai danni di Marco Pantani. In una lettera di Renato Vallanzasca, del giorno 8 novembre 2007, indirizzata a Tonina, madre del ciclista, il famoso boss della mala milanese sostenne che un suo amico, habitué delle scommesse clandestine, peraltro intercettato al telefono da successive indagini, lo avesse avvicinato 5 giorni prima dei fatti di Madonna di Campiglio, consigliandogli di scommettere sulla sconfitta di Pantani per la classifica finale e assicurandogli il giro non lo vincerà sicuramente. Le recenti dichiarazioni del pusher Giovanni Endrizzi alla commissione antimafia: non si è suicidato, è stato ucciso, confermano ulteriormente l'alone di mistero intorno alla vicenda. Il 14 marzo 2016 viene diffusa da Premium Sport un'intercettazione di un detenuto vicino ad ambienti legati alle scommesse clandestine, il quale, riferendosi all'episodio di Madonna di Campiglio, implicherebbe un intervento della Camorra nell'esclusione di Pantani dal Giro d'Italia del 1999. Il sangue del ciclista infatti sarebbe stato deplasmato. Il giorno successivo Premium Sport rende pubblica una nuova intercettazione in cui Augusto Latorre, boss di Mondragone, confermerebbe il coinvolgimento della malavita nel caso Pantani, accusando l'alleanza di Secondigliano. 3 giorni più tardi, l'autista di Wim Jeremaissé, responsabile del controllo antidoping a Madonna di Campiglio, conferma la presenza dell'ispettore nella mattinata del 5 giugno 1999. La testimonianza però non coinciderebbe con quella resa al processo di Trento dai medici che effettuarono il prelievo ematico a Pantani, che non menzionano, o probabilmente volontariamente, omettono la presenza di Jeremaissé. La Procura della Repubblica di Forlì, che indagava sul caso, concluse che un clan camorristico minacciò un medico per costringerlo ad alterare il test e far risultare Pantani fuori norma, ma dovette richiedere l'archiviazione delle indagini a causa della intervenuta prescrizione dei reati. La signora Pantani sostiene da sempre che il figlio sia stato assassinato e che l'overdose fosse assolutamente una simulazione atta a depistare, probabilmente per farlo tacere riguardo a qualche scomodo segreto, forse legato al doping nel ciclismo e alla sua squalifica, al mondo delle scommesse truccate o a quello della droga di cui sarebbe stato a conoscenza. Tonina Pantani ha sempre detto che le firme per il prelievo dei soldi che Pantani avrebbe usato per comprare la droga sarebbero falsificate e che non c'era traccia di droga nella camera del residence, come ci si aspetterebbe dalla stanza di un tossicodipendente che ne fa uso abituale e che suo figlio
non era dipendente dalla cocaina, né voleva suicidarsi. Dubbi anche sulla stanza messa scientificamente in disordine, e non in modo naturale, da una singola persona in preda a overdose, come attestato dalla procura. Infine, quei residui di cibo cinese, che Fantani detestava, l'assenza di una bottiglia d'acqua per ingerire la cocaina e alcuni lividi sul corpo dell'atleta, pestato probabilmente da più persone, per costringerlo a bere l'acqua con la cocaina. Oltre a questo, le testimonianze dei lavoratori della residence e dei paramedici al momento dell'intervento e al rinvenimento del cadavere in stanza, avvenuto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, che cozzano con quanto emerso dalle indagini, soprattutto per quel che riguarda una bustina di cocaina vicina al corpo di Pantani, non rilevata dagli operatori del 118, ma che appare inequivocabilmente nelle riprese della polizia, e il famoso lavandino del bagno, divelto completamente secondo quanto dichiarato, senza dubbi, da un lavoratore del residence nella circostanza del ritrovamento del corpo del ciclista, ma che, sempre nelle riprese, risulta essere a suo posto e senza danni visibili. Altri dettagli risultano poi non in linea con quanto stabilito dal tribunale, come l'isolamento volontario del ciclista, chiuso in stanza per 3 giorni, ma visto in giro da esercenti di negozi limitrofi, e l'impossibilità di stabilire effettivamente la sua solitudine, avendo il residence un'entrata secondaria dal garage controllata da telecamere, che in quella notte risultavano però non funzionanti. Infine, poco prima della morte, la richiesta di Pantani alla reception di chiamare i carabinieri, come risulta dal verbale, in quanto disturbato da persone terze. Richiesta rimasta inspiegabilmente inascoltata. Una storia, insomma, che ancora oggi, a diversi anni di distanza, è ricca di dubbi, di sospetti e di mezze verità che sanno tutti, ma ufficialmente nessuno. Quello che è certo è che a Pantani non hanno permesso di vincere il Giro d'Italia del 1999 per una questione di soldi e scommesse truccate, portando un campione così fragile alla depressione e nel tunnel della droga fino alla morte. La speranza è che tutte le persone coinvolte pagheranno per le loro malefatte, regalando lassù a Marco Pantani un'altra vittoria.

0: Letteraturarte presenta la letteratura religiosa nel 200. Nei primi secoli del Medioevo, gli unici uomini di cultura sono i vescovi, i sacerdoti e i monaci. I monasteri si diffondono e diventano importanti centri di cultura, dove si copiano e si conservano le grandi opere del passato. La cultura medievale si definisce religiosa perché tutti gli uomini credono in alcuni principi fondamentali che derivano dalla religione. Dio ha creato l'universo, la terra e tutte le creature che la abitano. L'uomo è composto di corpo e anima, e l'anima è stata creata da Dio immortale. Dopo la morte, solo l'anima dei giusti, cioè quelli che hanno seguito la religione, vivrà in eterno in paradiso con Dio. Nel corso del Medioevo, la Chiesa è l'istituzione di riferimento per tutti gli europei che vivono nei diversi stati feudali e nelle diverse città d'Europa. La Chiesa ha conservato l'uso del latino e i testi antichi che i monaci amanuensi hanno copiato a mano. Gestisce le scuole attraverso le sedi vescovili e i monasteri e amministra moltissimi terreni. La lingua della Chiesa, e quindi della cultura medievale, è il latino. Attraverso di essa parlano e comunicano i chierici, cioè gli uomini che entrano a far parte della Chiesa. In latino si legge la Bibbia e in latino sono scritte le preghiere. La letteratura religiosa in volgare nasce nel basso Medioevo anche per rispondere alle esigenze religiose di tutti quelli che non conoscevano il latino. Cominciano a circolare in volgare inni e lodi a Dio, le vite dei santi, i canti di ringraziamento a Dio e altre forme di preghiera. Sempre in questo periodo, la Chiesa è anche oggetto di dure critiche, perché il potere che essa ha assunto nel corso dei secoli ha scatenato accese lotte interne e ha prodotto frequenti fenomeni di corruzione. Questo tipo di critica conduce verso due diverse direzioni. Nella prima nascono movimenti di dura condanna verso la Chiesa, che la Chiesa stessa reprime considerandoli eretici, cioè contrari alla vera dottrina. In secondo luogo, si formano movimenti di rinnovamento interni alla Chiesa, da cui si originano due nuovi ordini religiosi, i Domenicani e i Francescani. Mentre i Domenicani diventeranno i protagonisti del rinnovamento culturale della Chiesa, continuando a utilizzare il latino, i Francescani, scegliendo la povertà e la semplicità di vita, avvertiranno l'esigenza di adeguare il messaggio cristiano alle possibilità culturali degli strati più bassi della società medievale e utilizzeranno il volgare. Ha inizio così, in ambito italiano, la letteratura in volgare, con i testi prima di San Francesco e poi di Jacopone da Todi.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito Mondo e Missione, siamo tutti matti. Da 35 anni Grégoire Ahombonon libera i malati mentali africani dalle catene, anche materiali, del rifiuto e del pregiudizio, dando cure, attenzione e lavoro, perché non sono poi così diversi da noi. Di Anna Pozzi. La vedi quella catena? È la cosa che più mi rivolta. Un malato che porta una catena al collo, tutto nudo in uno stanzino, e la catena attaccata a un albero nel cortile. E tutto questo per 7 anni. Aspettava solo di morire. Si sente ancora tutta la sua indignazione mentre racconta uno dei tanti episodi che ha vissuto in oltre 35 anni di lavoro infaticabile accanto alle persone più neglette, rifiutate, scartate, i malati mentali. Grégoire Ahombonon, 65 anni, originario del Benin, non è uno psichiatra. Non ha nemmeno una formazione medico-sanitaria. È un ex meccanico, ma è diventato non solo un grande esperto, ma una delle persone che in Africa occidentale più si è impegnata accanto a questi malati, per aiutarli nella loro malattia, ma anche per spezzare le catene reali e simboliche che li condannano a vivere in condizioni al limite dell'umano, e a volte anche oltre. Ovunque vado, dice Grégoire, faccio sempre la stessa domanda. Qual è il crimine che i malati mentali hanno commesso? Che cosa hanno fatto di male? È quello che racconta anche nel libro di Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, pubblicato dalla EMI. I malati mentali, dice con convinzione, non sono persone pericolose. Non sono né stregoni né violenti. Bisogna saper interpretare i loro gesti. Racconta di uno di loro apparentemente minaccioso. Poi, però, quando mi sono avvicinato a lui, quando l'ho ascoltato e accompagnato, quando gli ho dato fiducia, a un certo punto si è confidato. Mio padre mi ha abbandonato. Mia madre mi ha abbandonato. Tu per me ora sei come un padre. L'interesse e la preoccupazione di Grégoire per le condizioni di vita dei malati mentali risale agli anni Ottanta. A quel tempo, in Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito per lavoro, c'erano solo 2 ospedali psichiatrici, in un paese che conta più di 20 milioni di abitanti. E se non hai i soldi non ti fanno neppure entrare. In Benin, dove sono nato, c'è un solo ospedale psichiatrico. Ed è la stessa cosa. Se non hai i soldi, non ti ricevono. Da lì l'idea di fare qualcosa. La sua però è una motivazione che va oltre l'interesse sociale. Dopo una crisi religiosa molto forte e un'esperienza di conversione vissuta durante un pellegrinaggio in Terra Santa, sente sempre di più il desiderio di servire gli ultimi tra gli ultimi. Tornato in Costa d'Avorio nel 1983, fonda l'associazione San Camillo dell'Ellis, ispirandosi a una frase del santo. «I malati sono la pupilla e il cuore di Dio, rispettateli». Prima di allora, racconta Grégoire, ricordando l'incontro con uno di loro, «avevo notato quel genere di persone altre volte, ma guardavo senza vedere». Quella volta l'ho visto per davvero. Mi sono detto: eccolo il Cristo che cerco nelle chiese e invoco nelle preghiere. È qui davanti a me. Si mette subito all'opera. Crea un gruppo di preghiera e organizza le prime forme di aiuto anche negli ospedali e nelle carceri. A quel tempo, ricorda, andavo in giro a portare cibo ai malati, specialmente a quelli con problemi psichiatrici di cui nessuno si occupava o che venivano persino nascosti. Li cercavo di villaggio in villaggio. Nel 1994 apre il suo primo centro di accoglienza in un'ex caffetteria dell'ospedale di Bouaké, nel centro nord della Costa d'Avorio. Da allora più di 60.000 persone con problemi psichici sono accolte nei diversi centri creati anche nei paesi limitrofi, Benin, Togo e Burkina Faso. Attualmente sono circa 25.000 quelli ospitati in 8 centri di cura, 28 di consultazione medica e 13 di reinserimento. E sono oltre un migliaio le persone che sono state fisicamente liberate dalle catene. In alcuni casi vengono usate per impedire ai malati di far del male agli altri e a loro stessi, ma troppo spesso si trasformano in vere e proprie forme di costrizione e di tortura. Quasi sempre queste persone sono vittime di stregoni o di falsi guaritori, che magari si dicono pure cristiani e che speculano sulla vita dei malati, promettendo guarigioni miracolose, ma di fatto estorcono denaro a famiglie già provate dalla presenza di un membro che non sanno come gestire. Fino a quando ci saranno un uomo o una donna incatenati a un albero o dentro a una capanna, tutta l'umanità sarà incatenata, insiste Grégoire, che con il suo impegno e la sua opera sta cercando di cambiare anche la visione e la mentalità, nonché di scardinare i molti pregiudizi e le leggende che circondano le persone affette da malattie mentali. Per questo, accanto alle attività di accoglienza e cura, Grégoire continua a portare avanti un'opera instancabile di sensibilizzazione a tutti i livelli, in Africa ma anche all'estero. Un giorno, racconta nel libro, stavo andando in auto con una suora e un missionario francesi a Boicon, quando abbiamo notato un uomo nudo che camminava spedito lungo la strada. Abbiamo capito subito che era un malato. Ci siamo fermati e lo abbiamo convinto a salire con noi per portarlo al centro. Qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Al primo villaggio ci hanno fermato e un poliziotto col mitra spianato è venuto al mio finestrino. «Scendi subito o sparo», ripeteva. «Spara», gli ho detto io. Erano certi che avessimo rapito il pazzo per espiantargli gli organi e venderli in Nigeria. C'è voluta un'ora per convincerli delle nostre spiegazioni e perché ci chiedessero scusa. E ci sono voluti anni di lavoro e molti altri ce ne vorranno ancora per convincere la gente che le malattie mentali sono malattie come le altre, si curano con le medicine. E i malati mentali non sono molto diversi da noi. Per molti di loro, ad esempio, la prima medicina è il lavoro. Facendoli lavorare, ritrovano la dignità di persone e si sentono considerati come tutti. Hanno bisogno di sentirsi amati e soprattutto che si abbia fiducia in loro. In tutti questi anni mi sono convinto che i malati mentali si possono curare e anche guarire, ma non solo con i medicinali. Per questo Grégoire ha coinvolto nei suoi centri anche molti ex malati, guariti o meglio stabilizzati grazie a terapie che prevedono l'uso di psicofarmaci, ma pure una buona dose di umanità, amore cristiano e sostegno comunitario. La loro presenza, dice, permette di creare una relazione di fiducia con gli altri malati, oltre a dare loro un'opportunità di impiego. Lo conferma anche il missionario camilliano Thierry de Rodelec, responsabile del centro Djougou nel nord del Benin. Il carisma di quest'opera, si legge nel libro, è di avere uno sguardo sui malati diverso da quello della psichiatria ufficiale. Non c'è più la barriera fra chi cura e chi è curato. Gli uni e gli altri si ritrovano su un piede di parità. I primi momenti dell'approccio al malato, quando viene recuperato dalla strada o quando arriva al centro condotto dai parenti, sono quelli decisivi. Lui percepisce uno sguardo su di sé che per anni nessuno gli ha riservato. Quando comincia a stare meglio, accetta con entusiasmo la proposta di occuparsi a sua volta dei nuovi malati. Così si crea una comunità terapeutica vera, dove i malati curano i malati. Quella di Grégoire, scrive nella prefazione del libro il noto psichiatra Eugenio Borgna, primario emerito dell'ospedale maggiore di Novara, è una psichiatria vissuta come vocazione e come liberazione da ogni violenza. Una psichiatria fondata sulla relazione e sull'ascolto. Il clima dominante è quello della comunità nella quale chi cura e chi è curato si rispecchiano l'uno nell'altro nel contesto di un atteggiamento interiore nutrito di gentilezza e di comprensione, di accoglienza e di amore, di attesa e di speranza, in un orizzonte ideale di equivalenza umana e cristiana. Il professor Borgna arriva a paragonare Grégoire a Franco Basaglia, che negli anni 70 in Italia sviluppò una nuova concezione della psichiatria e portò, tra le altre cose, all'approvazione di una legge che porta il suo nome e che condusse alla chiusura dei manicomi. Questo africano, dalla passione e dalla fede, dalla carità e dalla speranza inenarrabili, dimostra come si possa fare una psichiatria umana e gentile anche in condizioni di vita così difficili come sono quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Basaglia di realizzare una psichiatria aperta alla comprensione della follia e alla solidarietà. Grégoire Aung Bonon nasce nel 1953 a Ketukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria, e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d'Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apre un'agenzia di taxi che in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si trova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni 70. In questo periodo Grégoire si avvicina alla Chiesa Cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l'omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino. Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, come funziona un reparto di terapia intensiva. In quest'anno di emergenza sanitaria mondiale

di quel confine sottile che c'è tra la vita e la morte. Il rianimatore, ossia il medico specialista che opera in questo servizio, rappresenta l'ultima speranza a cui aggrapparsi quando tutto sembra perduto. Abbiamo purtroppo imparato a conoscere queste figure nei mesi passati, quando l'Italia e il mondo intero sono stati scossi dalla più grande pandemia dei tempi moderni. Notiziari TV e giornali ci hanno reso familiari questi medici che solitamente operano nell'ombra, lontano dai riflettori, e abbiamo scoperto reparti di eccellenza con strumentazioni super sofisticate in grado di alleviare le sofferenze dei tanti pazienti alle prese con una terribile sete di ossigeno. La prima distinzione da fare è quella tra i reparti di terapia subintensiva o semi-intensiva e quelli di intensiva veri e propri. I primi, infatti, rappresentano un concetto relativamente nuovo. Si tratta di ambienti protetti dove vengono ricoverati i pazienti che non sono in pericolo imminente di vita, ma richiedono un controllo costante dei principali parametri vitali. Sono persone a rischio di aggravarsi, ma che almeno per il momento possono essere trattati con terapie non particolarmente invasive. Ad esempio, nel caso di un'insufficienza respiratoria, in terapia subintensiva si possono applicare delle maschere o dei caschi. Nei giorni dell'emergenza, molti di noi hanno preso confidenza con questi strumenti, chiamati tecnicamente CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Questi, unitamente a un monitoraggio costante dei parametri vitali, permettono ai medici di controllare la situazione del paziente così da poter intervenire rapidamente nel caso di un improvviso peggioramento. La terapia intensiva, invece, è il reparto dove vengono ricoverati i pazienti che hanno una insufficienza grave di uno o più organi e che hanno assoluta necessità di ricevere un sostegno esterno per rimanere in vita. In terapia intensiva, dunque, vengono ricoverati soggetti che devono essere collegati a una macchina, come un ventilatore polmonare, che li aiuti a respirare, o che hanno bisogno di farmaci specifici per aiutare e mantenere il corretto funzionamento del cuore. Nei casi più seri, all'interno di una terapia intensiva si può ricorrere anche alla circolazione extracorporea, ossia all'impiego di una complessa macchina che è in grado di sostituirsi per un certo lasso di tempo all'attività del cuore e dei polmoni del malato. Per chi è appassionato di automobilismo, sarà facile intravedere una certa somiglianza tra quello che accade in una terapia intensiva e al muretto di una squadra di Formula 1. Durante un Gran Premio, i meccanici e gli ingegneri seguono sui loro monitor tutta una serie di parametri che vengono inviati dalle macchine. Allo stesso modo, in una terapia intensiva, il monitoraggio costante dei parametri vitali dei pazienti è un elemento determinante. Rispetto a un comune letto in un reparto di degenza, ogni postazione in terapia intensiva è equipaggiata con strumentazioni sofisticate e monitor che attraverso una serie di sensori permettono ai medici di ricevere in tempo reale una mole enorme di informazioni. Queste, correttamente interpretate, consentono loro di capire come evolve la situazione e di adeguare rapidamente le terapie. È chiaro però che la gestione di questi reparti è molto più impegnativa rispetto a quelli normali, ed è per questo che nella maggior parte dei casi contano un numero relativamente basso di malati. In genere, per una terapia intensiva di dimensioni importanti, si va da 6 a 12 posti letto. I letti delle terapie intensive moderne possono essere regolati in diverse posizioni a seconda delle necessità del paziente o dell'intervento che viene eseguito,
mantenuti più

0: piuttosto distanziati tra loro, o meglio ancora, quando è possibile, addirittura isolati in box singoli. La tecnologia è un elemento determinante. A partire dagli ormai noti respiratori polmonari, macchine che nelle loro versioni più recenti hanno raggiunto un livello elevato di sofisticazione e sono in grado di assistere il paziente nella respirazione in modo via via sempre più importante secondo necessità. Oltre ai ventilatori, come accennato in precedenza, ogni postazione ha i suoi monitor multiparametrici, ossia in grado di mostrare contemporaneamente diversi parametri vitali del paziente collegato. Con l'elettrocardiogramma, che in genere viene effettuato in continuo e permette ai medici di valutare il ritmo del cuore e la sua funzionalità momento per momento, o la saturazione dell'ossigeno nel sangue, ossia la quantità di ossigeno presente nel sangue arterioso. Vengono poi rilevate le quantità di anidride carbonica espirata, un dato importante che permette di valutare come stanno lavorando i polmoni, e una serie di altri valori complessi legati alla respirazione e alle diverse pressioni nelle vie aeree. Ovviamente sono anche monitorate le pressioni vascolari, ossia la pressione arteriosa e quella venosa centrale, che all'interno di una terapia intensiva può capitare siano rilevate anche in modo invasivo, ossia per mezzo di cateteri che vengono inseriti direttamente all'interno di arterie o vene. Sempre a livello cardiaco, monitoraggi ancora più avanzati rendono possibile, attraverso complicati algoritmi di calcolo, valutare la gittata cardiaca, ossia la capacità del cuore di spingere il sangue, o la resistenza vascolare. Infine si mantiene sotto controllo la funzionalità renale attraverso un catetere vescicale e tutti i valori del sangue che possono essere verificati anche più volte al giorno. Così come è impossibile definire una dotazione minima per una postazione in terapia intensiva, allo stesso modo è molto difficile definire un costo standard per la sua realizzazione. Il costo, infatti, cambia in modo considerevole a seconda delle dotazioni necessarie. Quello che è certo, però, è che si tratta sempre di tecnologie molto costose che, fortunatamente per i pazienti, evolvono con una certa velocità e che quindi vanno mantenute aggiornate costantemente. Al di là dei costi necessari per la sua realizzazione, comunque, un posto letto in terapia intensiva ha un costo di alcune migliaia di euro al giorno per il suo funzionamento. Ed ecco perché, purtroppo, non sono presidi comuni come si potrebbe sperare. Un costo importante è dovuto alla necessità di utilizzare solo personale specializzato. In un mondo ideale, infatti, bisognerebbe calcolare un infermiere ogni due pazienti e un medico anestesista rianimatore ogni 3 o 4. In passato la terapia intensiva veniva utilizzata esclusivamente per la cura e il trattamento dei pazienti critici. Oggi invece, con l'evoluzione della medicina, anche le terapie intensive sono diventate sempre più specializzate. Sono nate così le cosiddette unità coronariche, che di fatto sono dei reparti di terapia intensiva specializzati nel trattamento dei pazienti che hanno problemi cardiaci. O le unità spinali e le stroke unit, le prime specializzate nella cura dei pazienti che hanno subito una lesione al midollo spinale, le altre che si occupano dei pazienti colpiti da ictus ischemico o emorragico. Terapie intensive iperspecializzate sono poi quelle neonatali o quelle cardio e neuro, che sono riservate a pazienti che hanno subito degli interventi importanti e che prima di essere riportati in reparto devono essere monitorati per alcune ore. A margine dell'articolo do lettura di un piccolo dizionario della rianimazione. Saturazione. Questo termine indica la percentuale di ossigeno che il nostro sangue arterioso riesce a trasportare nei diversi distretti del corpo. Un soggetto sano e in buona salute deve avere una saturazione tra il 95 e il 100%. In un fumatore si può scendere anche a 92-94, ma in ogni caso il valore non dovrebbe mai scendere sotto 90. Alti flussi. Soprattutto a livello di terapia subintensiva, per aiutare il paziente a respirare senza ricorrere a una tecnica invasiva, lo si può trattare con ossigeno e aria a forte intensità. Questi alti flussi aiutano le vie aeree e i polmoni a rimanere aperti e dunque a lavorare meglio. Maschere e caschi. Sono i presidi che vengono utilizzati in particolare nei reparti di terapia subintensiva per far giungere al paziente che ha difficoltà a respirare aria e ossigeno con forte intensità, in modo da aiutare i suoi polmoni. Intubazione. Quando maschere o caschi non sono sufficienti a far giungere abbastanza ossigeno ai polmoni del paziente, è necessario ricorrere all'intubazione. Attraverso il naso o la bocca si fa scendere un tubo fino alla trachea e grazie a un ventilatore si garantisce il giusto apporto di ossigeno ai polmoni. Nel caso di molti pazienti Covid, ma non solo, quando si prevede che l'intubazione dovrà protrarsi per diversi giorni, per evitare complicazioni e rendere loro più sopportabile l'intervento, si può anche ricorrere alla cosiddetta tracheostomia, un piccolo taglio praticato sul collo attraverso cui far passare il tubo per la respirazione meccanica. Sedazione profonda. In genere, un paziente ricoverato in terapia intensiva non può rimanere sveglio. Le terapie utilizzate sono spesso molto invasive e dunque difficili da sopportare. Per questo si ricorre a una sedazione profonda, quasi un coma indotto, che permette al paziente di tollerare meglio le cure, anche psicologicamente. Ventilatore polmonare. È la macchina che aiuta la respirazione del paziente. Il ventilatore usato in terapia intensiva è in grado di modulare il proprio intervento a seconda delle necessità del paziente. Si parla in questi casi di ventilazione spontanea, assistita o meccanica. Circolazione extracorporea. È una macchina molto sofisticata che in caso di grave deficit da parte del cuore o dei polmoni del paziente può sostituirsi per un certo periodo di tempo alla circolazione spontanea. Durante l'emergenza Covid è stata utilizzata su diversi pazienti gravi perché anche se il loro cuore era in grado di funzionare correttamente, i polmoni, compromessi dalla malattia, non riuscivano a scambiare ossigeno con il sangue.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da ANSA, Darwin Day. Il WWF ricorda 5 specie salvate dalla scienza. Il 12 febbraio è il Darwin Day e per la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione, il WWF indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende, che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate. Il lupo. Sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 del secolo scorso in Italia, da allora, grazie al WWF, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici, l'immagine del lupo è stata riabilitata. La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento, e la sua socialità, pur essendo elusivo e notturno. Serpenti e pipistrelli in Italia. Le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del male. La scienza ha mostrato che i serpenti sono abili cacciatori di roditori e importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare. Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la conservazione o per aver salvato, o sono in procinto di salvare, specie ormai considerate da anni condannate all'estinzione. Fra gli esempi più celebri, la lince iberica, Lynx pardinus, è la specie di felide più minacciata al mondo. Nel 2002 c'erano appena 94 linci in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione. Dal 2006 però è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1300 individui in natura. Il rinoceronte bianco settentrionale è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo due femmine, madre e figlia, in cattività. Dopo molti tentativi, nell'agosto del 2019, gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime due femmine sopravvissute.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista GQ. Perché la Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok ai propri dipendenti. Ci sono dubbi sulla privacy e sulla gestione dei dati che TikTok raccoglie. Dovremmo disinstallare anche noi l'app? Di Luca Pierattini. La Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok sugli smartphone aziendali dei propri dipendenti. Per proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica, il Consiglio di gestione aziendale ha deciso di sospendere TikTok sui dispositivi aziendali e sui dispositivi personali utilizzati per accedere alla rete interna. Si legge nella mail inviata ai lavoratori dell'ente europeo, che li sprona a cancellare l'app il più presto possibile. Chi non lo farà non potrà più accedere alla mail aziendale o ad applicazioni come Skype for Business. Una decisione drastica che testimonia il livello di allerta sull'applicazione, dopo mesi di speculazioni e accuse in merito a presunte violazioni del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali e di ingerenze del governo cinese sulla proprietà, sempre smentite seccamente dall'app. Però era stata la stessa TikTok ad ammettere che alcuni dipendenti in Cina potevano accedere ai dati degli utenti europei nell'ambito di un complesso riordino della policy sulla privacy, dovuto anche al divieto dell'Europa di conservare dati personali degli utenti negli Stati Uniti. Ed erano stati proprio gli USA i primi a mettere TikTok sotto la lente d'ingrandimento nell'ambito della guerra commerciale in corso col paese asiatico, che aveva portato l'ex presidente Donald Trump a ventilare l'ipotesi di bandire l'app. Non si è arrivati a tanto, ma già nel novembre 2022 il governo federale aveva intimato ai propri dipendenti governativi di cancellare l'app per prevenire fughe di informazioni scottanti per la sicurezza nazionale. Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo sbagliata e basata su pregiudizi. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok ogni mese in tutta l'Unione Europea. Stiamo continuando a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati, riducendo ulteriormente l'accesso ai dati da parte dei dipendenti e minimizzando il flusso di dati al di fuori dell'Europa, ha dichiarato un portavoce di TikTok. Ma se la Commissione europea chiede ai propri dipendenti di cancellare l'app, dovremmo porci il problema anche noi, comuni utenti? Al momento si lavora soltanto su sospetti. anche perché se ci fosse la certezza che dietro TikTok si nascondesse un'app spia, sarebbe stata già buttata fuori dagli app store. Per cui possiamo stare tranquilli. Trattandosi di un ente pubblico, è bene che si tuteli dalla fuga di dati verso l'esterno. Così come è vietato TikTok, esistono tante altre policy dello stesso tipo, ma non è necessariamente un pericolo per tutti. Quel che sappiamo è che l'app registra la localizzazione, la cronologia, il contenuto dei messaggi in chat, i video che vengono visualizzati e per quanto tempo, e con i cookie anche le nostre attività extra social. Nulla che non facciano anche Facebook o Instagram. Semmai può essere più problematica la gestione delle informazioni. Al di là di dove TikTok conservi i dati, e lo fa negli USA e a Singapore, la necessità di conservarsi delle backdoor di accesso remoto ai dati degli utenti europei di TikTok ad alcuni dipendenti in tutto il mondo potrebbe spingere qualcuno a farsi più di una domanda. Quel che è certo è che se anche l'app non dovesse collaborare con il governo cinese per la condivisione dei dati personali contenuti all'interno degli smartphone, il social non è esattamente l'app più indicata da tenere su un telefono aziendale. Se si pensa che utilizzare il telefono aziendale per scopi personali è vietato, scorrere il feed di TikTok può essere considerato un buon motivo per arrivare anche al licenziamento. Ovviamente serve un regolamento aziendale che indichi forme e modi di utilizzo del cellulare, ma essendo un benefit ceduto al dipendente per evitare che si faccia carico delle spese per le chiamate di lavoro, scorrere i social non è esattamente un'attività d'ufficio. Poi dipende dai casi. Un conto è che si fanno chiamate personali di tanto in tanto. Diverso è il discorso se si utilizza il dispositivo per stare su TikTok in orario di lavoro. Quali app si possono installare dunque? WhatsApp è un ottimo strumento per tenersi in contatto con clienti e colleghi, mentre gli altri social sono sconsigliati, a meno che non si occupi una posizione in cui si utilizzano proprio per lavoro. Capitolo giochi. Sarebbero proibiti, però possono essere una buona valvola di sfogo nelle pause per rilassarsi e scaricare la tensione. Diciamo che non c'è un prontuario, salvo indicazioni precise a livello di impresa. Ma sta al buon senso non approfittarsi troppo dello smartphone aziendale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista internazionale. Passi indietro con la pandemia. I governi dei paesi più poveri devono investire nell'istruzione per evitare che le ragazze perdano i diritti acquisiti. The Economist, Regno Unito. Per gran parte della storia umana e in molti luoghi del mondo, le ragazze sono state considerate una proprietà, o nel migliore dei casi, persone subordinate, obbligate a ubbidire ai padri fino al giorno in cui dovevano cominciare a ubbidire ai loro mariti. Pochi pensavano che valesse la pena di istruirle. Ancora meno immaginavano che una ragazza potesse governare la Germania, dirigere il Fondo Monetario Internazionale o inventare un vaccino. Oggi, nella maggior parte del mondo, questa visione sembra non solo antiquata, ma anche incredibilmente remota. In molti paesi ricchi, i genitori trattano le figlie come i figli e investono altrettanto nel loro futuro. In tutti i campi le ragazze hanno raggiunto i ragazzi. A livello globale, nelle università, le donne sono più numerose. La velocità di questo cambiamento è stata vertiginosa. 50 anni fa, nei paesi a reddito medio-basso, solo il 49% delle ragazze in età scolare andava a scuola, rispetto al 71% dei ragazzi. Oggi la quota di entrambi è di circa il 90%. Nel 1998 erano iscritte alle superiori solo metà delle ragazze del mondo, oggi i due terzi. Nello stesso periodo il tasso di analfabetismo è sceso da una ragazza su 5 tra i 15 e i 24 anni a una su 10, quasi lo stesso dei maschi. Le bambine sono più desiderate che mai. In alcuni paesi i genitori le preferiscono. Anche in posti come la Cina, dove in passato l'aborto selettivo dei feti femmina era abbastanza diffuso, ora lo è meno. Nel 1995, nell'Asia meridionale, quasi 6 ragazze su 10 venivano date in matrimonio prima dei 18 anni. Oggi questo rapporto è dimezzato. In tutto il mondo è passato da una ragazza su 4 a una su 5. Le ragazze sono più sane. Rispetto alla metà degli anni 90, diventano sessualmente attive più tardi ed è più probabile che usino metodi di contraccezione. Il tasso di gravidanza durante l'adolescenza è sceso di un quarto a livello globale e di 2/3 in Asia meridionale e nel Nord America. È meno probabile che le ragazze subiscano mutilazioni genitali e oggi si oppongono più apertamente a questa orribile tradizione. Nel 2000 solo il 27% delle adulte e delle giovani dei paesi dove la mutilazione era più frequente diceva che la pratica andava vietata. Oggi lo sostiene il 54%. Quando le società gestiscono bene la vita delle ragazze, gli effetti a catena sono sorprendenti. Una ragazza che finisce la scuola secondaria ha meno probabilità di diventare una sposa bambina o una madre adolescente. L'istruzione aumenta la capacità di guadagno e amplia le scelte, quindi è meno probabile che sia povera o che subisca abusi domestici. Guadagnerà quasi il doppio di una ragazza che non ha studiato. Avrà meno figli e investirà di più su di loro, quindi sarà meno probabile che muoiano durante l'infanzia o che crescano deboli fisicamente o mentalmente. Leggerà per loro di più e li aiuterà a fare i compiti, quindi i figli impareranno di più e guadagneranno di più da adulti. Un recente studio condotto da Citigroup e da Plan International ha stimato che se le economie emergenti garantissero al 100% delle loro ragazze la possibilità di completare la scuola secondaria, potrebbero aumentare il loro PIL del 10% entro il 2030. Dal momento che i vantaggi di occuparsi delle ragazze sono così grandi, è uno scandalo che alcuni paesi non lo abbiano ancora capito. In Asia meridionale, Medio Oriente e Africa, meno della metà delle ragazze ha accesso alla contraccezione che vuole. A sud del Sahara, solo una ragazza su 3 termina gli studi secondari. E anche se in Asia meridionale la percentuale di matrimoni precoci è dimezzata, in Africa è diminuita di meno e in America Latina e nei Caraibi è rimasta la stessa. La pandemia di Covid-19 potrebbe ostacolare i progressi delle ragazze nei paesi poveri o addirittura invertirli. Nel 2014, quando le scuole dell'Africa occidentale chiusero a causa dell'Ebola, molte ragazze minorenni lasciarono gli studi, rimasero incinte o andarono a lavorare. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, qualcosa di simile potrebbe succedere con il Covid-19, ma su scala più ampia. Alcuni studi suggeriscono che nel prossimo decennio ci potrebbero essere 13 milioni di matrimoni precoci e che altri 2 milioni di ragazze potrebbero subire mutilazioni genitali. Il rischio di regressione è reale, quindi è fondamentale che i governi dei paesi poveri diano la priorità agli investimenti per l'istruzione e per le ragazze. Anche i donatori dovrebbero aiutare e le politiche dovrebbero essere collegate. Convincere le ragazze a restare a scuola più a lungo non è solo un modo per insegnargli la matematica, è anche un'opportunità per vaccinarle, insegnargli il controllo delle nascite e cosa significano il consenso e l'autoaffermazione. Può anche essere un'opportunità per dare consigli ai genitori sugli aspetti negativi dei matrimoni precoci. L'adolescenza è un periodo fondamentale per le ragazze, perché emergono o sono scongiurati molti problemi di salute, ma anche sociali, dal non andare a scuola all'autolesionismo. Solo di recente è stato riconosciuto che questa fase della vita è la più importante dopo l'infanzia per lo sviluppo del cervello. Se si adottano politiche giuste, miliardi di ragazze avranno più possibilità di realizzare le loro potenzialità. Se invece si portano avanti politiche sbagliate, saranno più povere, vivranno di meno, avranno meno strumenti per difendersi e saranno più esposte alle coercizioni e trasmetteranno questi svantaggi alla generazione successiva. Quindi, trattate bene le ragazze.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, editore, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin. Audrey Thomas, una trentenne newyorkese autrice di romanzi erotici, è cinica riguardo all'amore e preferisce relazioni senza impegno. La sua vita cambia quando sua madre, che pensava condividesse con lei una visione femminista, annuncia di voler sposarsi. Inoltre, Audrey incontra Matt, l'uomo più sbagliato che potesse incontrare, che mette in discussione tutte le sue certezze. Tra il conflitto con la madre e l'attrazione per Matt, Audrey si ritrova a riflettere sulla vera natura della trasgressione e sull'amore, in una storia irriverente e divertente. Buon ascolto.
3: I primi appuntamenti, si sa, sono una palla micidiale. O almeno lo sono i miei da un bel po' di tempo a questa parte. Sono arrivata quasi a convincermi che qualcuno mi abbia lanciato addosso una devastante maledizione che mi impedisce di incontrare uomini dignitosi. Notare bene, non ho detto straordinari o eccezionali, volutamente, ma solo dignitosi, il che equivale più o meno ad accontentarsi di non avere a che fare con un serial killer. Sulla carta dovrebbe essere facile. Nella vita reale? Per niente. Tra l'altro, confesso di aver passato buona parte della mia vita a essere difficile, così tanto che a un certo punto ho dovuto decidere di darci un taglio e di accontentarmi. Verbo discretamente insulso, me ne rendo conto. Ma non posso farci niente. Quello che sto vivendo non passerà di certo alla storia come l'epoca in cui l'umanità abbia dato il meglio di sé in quanto a potenziali partner. Nemmeno per sbaglio. Il convento passa modelli alquanto miseri. Tuttavia, pur nella mia attuale posizione di donna non particolarmente esigente, pare che non ci sia speranza di scovare uomini appena sopra la barra della decenza. Esemplari maschili noiosi, egocentrici, con zero senso dell'umorismo e totali megalomani? Avanti il prossimo! Uomini stimolanti, intelligenti, capaci di ridere di sé e di farti ridere? Estinti del tutto. Davvero, cosa diavolo ne è stato degli uomini meritevoli? Si sono sposati tutti al primo giro di boa? Una persona meno determinata si sarebbe già rassegnata e avrebbe optato per la pace dei sensi. Ma a me non è consentito per diversi motivi. Primo fra tutti il mio lavoro. È difficile rinunciare all'idea del sesso con un uomo degno di nota se di professione si scrive di erotismo. E poi non sono il tipo. Io e il sacrificio non andiamo granché d'accordo per semplici questioni caratteriali. Motivo per cui, per quanto le statistiche non siano dalla mia parte, vado avanti a suon di primi appuntamenti, in attesa che l'ultimo uomo decente, quello sfuggito all'estinzione di massa, si decida finalmente a incrociare il suo percorso con il mio. Cosa faccio mentre attendo questo messia? Beh, per iniziare, ci bevo su. Vuoi un'altra birra, Audrey? Mi chiede lo sfigato numero 37, che, se non altro, si è accorto del mio bicchiere vuoto. Incredibile, ma vero, un numero sorprendentemente alto di uomini non ha nemmeno il buon senso di attutire le mie sofferenze con dell'alcol decente. Ho detto 37. Ebbene sì, sto prendendo nota. Nell'arduo mondo dei primi appuntamenti newyorkesi, 37 è un numero basso o alto? Confesso di non saperlo. Tra l'altro, mi è difficile fare paragoni con le mie amiche, perché pare che all'improvviso si siano tutte decise a vivere un'idilliaca vita di coppia. Orrore! Trovo che ci sia davvero tanto erotismo sprecato nella monogamia, ma contente loro. Sì, grazie, mi sforzo di sorridergli riconoscente, nonostante abbia sventolato il mio bicchiere vuoto di fronte al suo grosso naso per 20 minuti buoni. Non pensavo ci arrivasse. Dico davvero, ormai avevo perso le speranze. Faccio in un attimo, si congeda. Finalmente. Lo osservo allontanarsi. Non solo non ha una grande personalità, ma nemmeno un culo interessante. E io trovo che oggigiorno un uomo debba possedere entrambi. Per esempio, il fondo schiena di quello che si sta facendo servire accanto allo sfigato numero 37. Sì, quello è un sedere come Dio comanda. Indossa dei banalissimi jeans che però enfatizzano due rotondità praticamente perfette. Sospiro sonoramente. Perché non mi capitano mai uomini simili? John, Jim o Jack, in qualsiasi modo si chiami il mio appuntamento di questa sera, torna al tavolo fin troppo in fretta e mi costringe a rivolgere la mia attenzione sul suo volto piuttosto che sul fondo schiena che tanto aveva catturato il mio interesse. È un peccato che io conosca ancora le buone maniere e non riesca a ignorarlo. Quindi, dicevamo, tu scrivi, ripete meravigliato per la terza volta, quello che, tempo un minuto scarso, ho subito etichettato come per nulla scopabile. Sì, scrivo! La mia voce è di un'ottava più alta del solito, segno che la sopportazione sta per raggiungere i livelli di guardia. E riesci a viverci, davvero? La derisione implicita nel discorso non mi sfugge di certo. Non credo nemmeno che lo scopo fosse che io la ignorassi, a dire il vero. Oh, più che bene, gli rispondo senza la minima esitazione. Anzi, è altamente probabile che faccia più soldi di lui, ma è brutto da rinfacciare a un primo appuntamento come ho scoperto mio malgrado, anche se l'uomo in questione è un idiota. Incredibile. Ho sempre pensato che gli scrittori fossero una categoria ai limiti della sopravvivenza. Ha intenzione di andare avanti ancora per molto con questa storia? Beh, pensavi male. E cosa scrivi? Chiede sporgendosi curioso. E qui arriva un altro momento non richiesto di sincerità. Riguardo a questo particolare tema, non sono sempre schietta. Gli uomini tendono infatti a reagire in due modi di fronte alla scoperta della mia professione. O sono dei repressi e quindi si spaventano, oppure mi scambiano per una specie di escort e si sentono autorizzati ad allungare le mani, salvo guardarmi in cagnesco quando li sistemo per le feste. Corso di autodifesa avanzato, unito a una non comune predisposizione naturale a ginocchiate indimenticabili. Ecco perché quando mi ritrovo di fronte a un semi sconosciuto che mi rivolge questa specifica domanda, di solito tendo a mentire in attesa di capire meglio con chi ho a che fare. Ma John, Jim o Jack mi sta facendo irritare con il suo atteggiamento vagamente supponente e si merita subito la verità. Per quanto dubiti riesca a reggerla. Non mi pare che abbia le spalle sufficientemente grosse, in tutti i sensi. Altro difetto da aggiungere alla lista. Scrivo romanzi erotici, gli rispondo, e sorrido angelica. Come da copione, all'ebete va di traverso un sorso del vino rosso che stava bevendo. Chi mai berrebbe vino simile in un pub sportivo, tra l'altro? e inizia a tossire violentemente. Che sia chiaro, se dovessi iniziare a soffocare, ho tutta l'intenzione di lasciarlo perire. Ognuno è artefice del proprio destino, per quel che mi riguarda.
4: Oddio, davvero?
3: Mi chiede il rosso in volto. Non so se sia colpa della tosse o se invece sia l'imbarazzo la causa del suo viso da pomodoro. Sì, non ho problemi a confermargli, in estrema sintesi. Nel frattempo non resisto dal lanciare ancora un'occhiata al bancone. Il proprietario del sedere delle meraviglie si è spostato nell'angolo in fondo al locale e ora sta giocando a freccette con dei ragazzi. È alto, moro, e sebbene lo stia affermando solo dopo averlo visto di lato, pare uno schianto. Esattamente, perché sono qui seduta a perdere tempo? Mi rendo conto che, essendo una trentenne single, dovrebbe capitarmi di continuo di incontrare sconosciuti che possano solleticare la mia curiosità. Eppure non accade quasi mai. Nonostante l'apparenza, sono diffidente per natura, motivo per cui è probabile andasse ancora di moda la lambada e i cellulari servissero solo per telefonare l'ultima volta che ho sentito l'impulso di abbordare qualcuno in un bar. Peccato che non posso farlo ora, perché mi trovo bloccata al tavolo con uno che si è presentato in giacca e cravatta per portarmi in un pub. La giacca è a quadri, tra parentesi. Davvero, perché il mondo è così crudele con me? Beh, balbetta il numero 37 non sapendo cosa dire. Per sua fortuna, io ho le idee molto più chiare. Direi che per questa sera abbiamo finito. Ti dispiace se vado un secondo in bagno? Va da sé che la mia è una domanda retorica. Non aspetto nemmeno che mi risponda che sono già in piedi. Mi sono accorta che l'angolo delle freccette è proprio adiacente al bagno delle signore e non riesco a resistere alla tentazione di dare un'occhiata da vicino al misterioso uomo fondoschiena. Sì, lo sto squadrando. E no, non mi sento affatto in colpa. Il politicamente corretto ha preso così tanto il sopravvento che temo l'umanità finirà presto per estinguersi dalla noia. Noia super corretta, sia chiaro, ma sempre noia. Ho solo intenzione di guardare. In fin dei conti sono una scrittrice. Fantasticare su uomini sexy mi aiuta a scrivere libri sexy. E le mie lettrici questo vogliono. Lenti degli occhiali che praticamente si appannano dal calore emanato dalle pagine. Se sia davvero possibile? Beh, sì, se uno possiede un modello piuttosto antiquato di e-book reader che tende ad andare in cortocircuito. Una volta quegli oggetti non erano così pratici come quelli odierni. La combustione spontanea è decisamente meno probabile di questi tempi, ma io metto comunque tutto l'impegno possibile per far divertire chi mi legge. Mi prendo il mio tempo per arrivare all'ingresso del bagno e ancor più tempo per appoggiarmi allo stipite, fingendo che sia occupato. Magari lo è, chi può dirlo? L'uomo fondoschiena si è appena sollevato da uno sgabello e ha iniziato a tirare. Con le freccette fa schifo, ma lui è davvero una visione. Quando manca del tutto il cerchio facendo rimbalzare una freccetta sulla parete, mi scappa inavvertitamente una risata. Lo so, sono un caso perso, ride mentre si incammina a raccogliere la sua arma. Vista la mira che ha, rischia sul serio di rivelarsi pericoloso. Il segreto è tutto nel polso, mi permetto di intervenire. Ho detto che non gli avrei parlato? Beh, mentivo, mi pare ovvio. Lui raccoglie la freccetta e solleva lo sguardo, curioso di scoprire con chi ha a che fare. In genere gli uomini rimangono positivamente colpiti dal mio aspetto e del palese apprezzamento si materializza sempre nei loro occhi. Ma questo particolare esemplare maschile o è terribilmente bravo a dissimulare le sue reazioni oppure è gay. Ti prego, astrusa divinità in cui non credo nemmeno, fa che non sia gay. A mia discolpa posso dire solo di aver rotto gli occhiali. In teoria ci vedo, in pratica meno del solito. Niente scuse, Matt, lo riprende un suo amico.

lo è. Ha uno sguardo intelligente, positivo, curioso. Da dove è uscito, di preciso? Beh, Matt, che tu ci veda o meno, devi comunque tenere la mano ferma nel momento del lancio. Così, ti faccio vedere. Senza lasciargli molta scelta, gli sottraggo le freccette e passo alla dimostrazione pratica, riuscendo nell'impresa di colpire il centro più centro che ci sia. Cosa posso dire? Lavoro bene sotto stress. Però, mormora colpito prima di tornare a sorridere, ora mi sento ancora di più una schiappa. Sfida, sfida, ride un altro ragazzo della sua compagnia. La signorina avrà sicuramente di meglio da fare che sfidare un caso perso come me. Cerca di togliermi d'impaccio con lo stesso irresistibile sorriso di poco prima. Un gesto che trovo incredibilmente galante tutto ad un tratto. No, non ho di meglio da fare, sono velocissima a replicare, in barba alla solita legge della giungla metropolitana che impone di fingere per non svelare troppo presto il proprio interesse. Ho voglia di vivere pericolosamente. Nel frattempo, dall'altra parte del pub, il numero 37 mi sta guardando con un'espressione interrogativa. Una donna molto più adatta a lui gli si è avvicinata e sta evidentemente domandando se può sedersi. Sì, da queste parti gli esemplari maschili decenti scarseggiano a tal punto che persino un uomo con una giacca orrenda riesce comunque a rimorchiare senza muovere un dito. Mi rendo conto di quanto sia ingiusto, ma questa è la triste realtà con cui abbiamo a che fare. Beh, quello che è giusto, e io, a differenza di quanto si dice, sono stronza solo quando serve. Motivo per cui sollevo il pollice come incoraggiamento. Lui mi sorride tutto contento e poi torna a voltarsi verso la donna. Che mi serva di lezione. Vai uscire con dei contabili. Non abbiamo nulla in comune. A proposito, io sono Audrey. Torno a concentrarmi sulla persona che mi interessa davvero, porgendogli la mano. Matthew si presenta mentre afferra il mio palmo. Ha una bellissima mano, con una stretta decisa ma rassicurante al tempo stesso. Questo dettaglio da solo basterebbe per elevarlo oltre lo standard maschile che ho frequentato di recente. Se ci aggiungiamo anche quei suoi begli occhi, il jackpot è quasi completo. Anzi, Matt, preferisco, specifica con un sorriso. Beh, Matt, cosa ci giochiamo? Gli domando senza perdere tempo. Spero davvero che si riveli all'altezza perché ho ben 37 pessimi appuntamenti da cancellare dalla mente. Mi osserva divertito. Ti prego, niente di esagerato. Come hai ben visto, le mie possibilità di vittoria sono pari a zero. Mai darsi per vinti. E comunque un drink basta e avanza. A basso mantenimento? Mi stuzzica. Scuoto la testa. Mi dispiace, ad altissimo mantenimento, ma nelle giuste occasioni so accontentarmi. Ah, questo sarebbe davvero un miraggio, una donna che si accontenta. Ride. Bello e spiritoso. Roba da correre in chiesa e accendere un cero. Ah, già. Se solo fossi il tipo. Per tutta la partita è una continua battaglia tra la mia voglia di perdere e la mia regola numero uno, quella che mi impedisce di fingermi scema o incapace per non nuocere all'ego di un uomo. Non ho mai fatto eccezioni prima ad ora, ma è curioso che sia quasi tentata di farlo questa sera. Per fortuna so resistere a certi impeti illogici. Così finisco per stracciare Matthew, che a onor del vero non mi pare prendersela troppo. Deve essere un tipo piuttosto rilassato nella vita di tutti i giorni. Ride e scuote la testa mentre consegna le freccette ai prossimi.

giocatori. Credo di aver sul serio bisogno di qualche lezione. Sapevo di essere un caso pietoso, ma non così tanto. Mio padre è un patito, io ho iniziato da bambina. Beh, allora si spiega tutto. Credo proprio che il mio non abbia mai tenuto una freccetta in vita sua, mi confessa. Un'infanzia terribile, provo a punzecchiarlo. Ci sto andando con i piedi di piombo perché mi è stato spesso ripetuto che so essere in qualche modo eccessiva con la mia lingua biforcuta e il sarcasmo spinto a livelli esagerati. Terribile, ripete sorridendo e imitando il mio tono. Sì, sa stare allo scherzo, grazie al cielo. A proposito, ti devo un drink. Mi fa segno di seguirlo al bancone. Non me lo faccio ripetere due volte. Non sembra però del tutto a suo agio in questo ambiente. La solita gentaglia esagitata riesce a passargli davanti diverse volte. Strano. Pensavo che chi vivesse in una grande città e frequentasse la scena degli appuntamenti fosse in qualche modo vaccinato. Sono costretta a richiamare il barista con gli occhi in modo discreto. I vantaggi del frequentare sempre gli stessi posti, immagino. «Cosa prendi?» mi chiede Matt. «Una corona con limone, grazie». Poi mi siedo sullo sgabello indicandogli quello accanto. Lo spazio non abbonda e Matt pare esserne cosciente, tanto che si prende un bel po' di tempo per decidere se azzardare o meno l'occupazione del posto accanto al mio. Alla fine decide di sedersi. L'esito non pareva così scontato. «Guarda che non mordo», lo prendo un po' in giro. Lui afferra la birra che ha ordinato e mi osserva da vicino. «No, tu mordi», afferma con sorprendente certezza. Mi porto la bottiglia alla bocca e mando giù un sorso. «Ok, ipotizziamo per un attimo che tu abbia ragione. Sarebbe un problema?» gli chiedo avvicinandomi. Sto palesemente flirtando. Non solo. Mi sto impegnando ben più del solito, perché qualcosa di non meglio identificato mi sta suggerendo che potrebbe valerne la pena. E cosa fa una donna che è uscita con ben 37 uomini, di cui nemmeno si ricorda i nomi, quando finalmente prova del sincero interesse verso una persona? Si avvicina affinché il lui in questione possa notare la scollatura. Più che degna di questo nome, se mi è permesso di dirlo. L'attimo dopo avviene però qualcosa di inaspettato. I suoi occhi si incollano visibilmente interessati al mio seno, ma il suo corpo inizia ad allontanarsi. Ah, questo non l'avevo davvero previsto. A quanto pare Matt avrà bisogno di essere trattato con i guanti. Lo osservo deglutire a disagio. Sì, detto con la massima sincerità, sarebbe un problema. Il suo tono è stranamente serio mentre lo dice. Poso la mia birra e sbatto le palpebre. «Gay?» domando diretta. «Sia chiaro, non ci sarebbe nulla di male, ma diciamo che preferisco scoprirlo prima che dopo». Per fortuna non pare offeso dalla mia estrema schiettezza e anzi mi sorride. «No, non sono gay». La sua risposta è un buon inizio, ma di certo non mi chiarisce tutto. «Allora fidanzato, sposato o qualcosa di simile?» «Nemmeno», confessa quasi imbarazzato. «Sento che sta per arrivare un ma», lo anticipo. «Tu sei molto attraente e io sono molto onorato», se ne esce poi senza smentirmi in alcun modo. Lo osservo sbigottita. «Cielo, ha sul serio pronunciato la parola onorato?» Ora, detto con estrema franchezza, io e la scena degli appuntamenti metropolitani ci conosciamo già da un po', e di solito le opzioni che si presentano sono...
Tu gli piaci, ma a te non piace. A te piace, ma non gli piaci. Vi piacete o non piacete entrambi e la coincidenza è una grande fortuna. Sono uscita con molti uomini, ho fatto sesso con molti uomini, ho scritto libri sull'erotismo e sul corteggiamento. Insomma, conosco la materia. Lo so come si compiono questi rituali, vecchi o nuovi che siano. Conosco gli uomini, punto. E io a Matt sono piaciuta, a pelle, al primo sguardo. Chiamiamola pure come vogliamo, ma durante quella partita a freccette è nata un'intesa e io non so che razza di donne sia abituato a frequentare lui, ma per quel che mi riguarda, certi affiatamenti sono più rari di un'araba fenice o, visto il mio campo, di un vero orgasmo multiplo. Mi stai scaricando? Desumo osservandolo arrossire imbarazzato. Nel suo sguardo c'è parecchio tumulto. Non so bene se sia in difficoltà perché è attratto da me e non vorrebbe, o se invece è una persona carina e non sa bene come mandarmi al diavolo. Vedi, è difficile da spiegare. Ma io non sono esattamente il tipo di persona che... La sua frase viene tranciata da un mio gesto inaspettato. Non pensavo che l'avrei fatto, ma a quanto pare questa è serata da missioni suicide. O magari vittorie insperate, chi può dirlo? In ogni caso, tra il buio del locale e la nostra vicinanza, ho appoggiato la mano sui suoi pantaloni. Non una zona qualsiasi, sia chiaro. Sulla sua erezione, sotto quei jeans ruvidi. O si è fatto di Viagra prima, o invece io gli piaccio. Eppure parecchio.

0: Avete ascoltato un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.